0: Di Muzio Clementi avete ascoltato 6 valzer per pianoforte con tamburino e triangolo, da 12 valzer, opera 38. Vittorio De Coll, pianoforte, Klaus Künstler, tamburino, Markus Dietrich, triangolo.
1: Robert Schumann, Drei Romanzen per pianoforte, opera 28, numero 1 in si bemolle minore, numero 2 in fa diesis maggiore, numero 3 in si maggiore. Maurizio Baglini, pianoforte.

Johann Kuhnau, Gott sei mir gnadig nach deiner Güte, concerto spirituale per voci, strumenti e basso continuo. Complesso vocale strumentale Cantus Köln, diretto da Konrad Jung-Hanel.

0: di Johann Kuhnau avete ascoltato Gott sei mir gnadig nach deiner Güte, concerto spirituale per voci, strumenti e basso continuo. Complesso vocale strumentale Cantus Köln, diretto da Konrad Jung-Hanel.
1: Arcangelo Corelli, sonata in la maggiore per violino e basso continuo, opera 5, numero 6. Grave, allegro, allegro, adagio, allegro. Elementi del complesso strumentale Accademia Bizantina. Stefano Montanari, violino. Mauro Valli, violoncello. Nicola Dalmaso, violone. Tiziano Bagnati, arciliuto e chitarra. Romano Valentini, organo. Ottavio D'Antone, cembalo.

0: Di Arcangelo Corelli avete ascoltato Sonata in La maggiore per violino e basso continuo, opera 5, numero 6. Elementi del complesso strumentale Accademia Bizantina. Stefano Montanari, violino. Mauro Valli, violoncello. Nicola Dalmaso, violone. Tiziano Bagnati, arciliuto e chitarra. Romano Valentini, organo. Ottavio D'Antone, cembalo.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonia numero 28 in re maggiore, Kekel 200. Allegro spiritoso, andante, menuetto, allegretto e trio, presto. The Academy of Ancient Music, Christopher Ogwood, continuo. Jaap Schroeder, maestro concertatore.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 28 in Re maggiore, Kekel 200. The Academy of Ancient Music, Christopher Ogwood, continuo, Jaap Schröder, maestro concertatore.
1: Ludwig van Beethoven. Missa solemnis per soli, coro e orchestra, opera 123. Polina Pastyrchak, soprano. Sophie Harmsen, mezzo soprano. Steve Devislam, tenore. Johannes Weiser, baritono. Rias Kammerchor, Berlin. Denis Comte, maestro del coro. Freiburger Barockorchester. René Jacobs, direttore.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Missa Solemnis per soli, coro e orchestra, opera 123. Polina Pastyrchak, soprano. Sophie Harmsen, mezzo soprano. Steve Devislam, tenore. Johannes Weiser, baritono. Rias Kamakor, Berlin. Denis Comte, maestro del coro. Freiburger Barockorchester, René Jacobs, direttore. Joseph de Boulogne de Saint-Georges. Concerto in sol maggiore per violino e archi, opera ottava, numero 9. Allegro, largo, rondò. Le Parlement de Musique. Martin Jester, direttore.

di Joseph de Boulogne de Saint-Georges, abbiamo ascoltato il concerto in sol maggiore per violino e archi, opera ottava, numero 9. Le Parlement de Musique, Martin Jester, direttore. Leonard Bernstein. Sinfonia numero 2, The Age of Anxiety. Parte prima, The Prologue, The Seven Ages, The Seven Stages. Parte seconda, The Dirge, The Mask, The Epilogue. Beatrice Rana, pianoforte. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Antonio Pappano, direttore.

Di Leonard Bernstein abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2, The Age of Anxiety. Beatrice Rana, pianoforte. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Antonio Pappano, direttore. Johannes Brahms. Concerto in Re maggiore, per violino e orchestra, opera 77. Allegro non troppo, cadenza Joseph Joachim. Adagio, allegro giocoso, ma non troppo vivace, poco più presto. Janine Jansen, violino. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Sir Antonio Pappano, direttore.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

La tramontana intanto si annuncia in un battibaleno, impossessandosi di qualsiasi estetico ghirigoro, si fa beffa di congetture e farneticazioni, filtra la parete, s'aggrappa all'orecchio, senza violenza lo accarezza, lo culla, un altro passaggio si compie. Le 6:42, un buongiorno a tutti da Arturo Stalteri. Eccoci qui di nuovo con Qui comincia, programma curato da Federico Vizzaccaro, che salutiamo in regia e per le scelte musicali accanto a Pino Berardi alla console. E vi ricordo velocemente il telefono 335-5634-296 e naturalmente, come spesso facciamo, parliamo di libri, di nuove pubblicazioni. In questo caso un libro, è proprio una parte di questo libro abbiamo appena letto, che esce per Mimesis ed è di Francesco Puglia. Si chiama Jalì e altre storie, visioni e incontri di ordinaria straordinarietà. Francesco Puglia è nato a Terni nel 1956, ha pubblicato numerosi libri di lirica, narrativa e saggistica e nel 2023 pubblica In quell'andare che ti denuda e sveglia. In questo caso, eccolo, è un diario, racconti di vita privata che diventano pubblici, emozioni, sentimenti, sensazioni, tutto con una grande vena poetica. E non è un caso che in copertina ci sia il Palazzo dei Venti, questo meraviglioso palazzo che si trova a Jaipur, nella Rajasthan, che io tanti anni fa ebbi la fortuna di visitare. E cos'è Jalì? È una sorta di reticolo, come scrive lo stesso Puglia, in marmo o legno intagliato, perforato con motivi ornamentali e posto davanti a una finestra o comunque a un'apertura che consente di osservare l'esterno senza essere visti. E proprio in questo caso cita il Palazzo dei Venti, che si trova nel Rajasthan a Jaipur, e poco distante dal Jantar Mantar, la grande meridiana voluta da Jai Singh II nei primi decenni del XVIII secolo. È il Palazzo del Vento, un palazzo tutto rosa in pietra arenaria, doveva risultare, come leggiamo, un immaginifico caleidoscopio a chi vi trascorreva dentro i suoi giorni. E allora eccoli questi racconti, queste riflessioni, questi momenti di sospensione, no? In cui la vita sembra quasi fermarsi perché un pensiero cattura, un momento cattura un'immagine e in un certo senso lo cristallizza, lo fa eterno e poi portandolo su carta in qualche modo lo si comunica agli altri e lo si lascia come un messaggio, una sorta quasi veramente di così di messaggio in una bottiglia per chi verrà. E si parla molto nel libro anche di animali, di gatti, esempio di uccelli. Noi proprio con un uccello misterioso vogliamo aprire le pagine musicali di oggi e siamo con Schumann, in un anno molto importante per Schumann, 1849. Lui stesso disse il mio anno fecondo, perché scrisse molto e scrisse questo gioiello delle Waldszenen, le scene della foresta, l'opera 82, pezzi giocati tutti intorno alla tonalità di Si bemolle maggiore, una tonalità che Schumann amava moltissimo e che si muovono veramente tra oscurità e luce. C'è appunto questo Vogel als Prophet, l'uccello profeta, il pezzo forse più celebre, un po' dissonante, che sembra quasi presagire Messien e proseguire il percorso già iniziato con

note, enigmatiche, La scala dell'uccello profeta di Robert Schumann, dalle sue valse nell'opera 82 con una bravissima Maria João Pires al pianoforte. Per aprire la puntata di Qui comincia di oggi, dedicata al libro di Francesco Puglia, Jali e altre storie, in cui si parla, e restiamo in India, di Bismillah Khan, che è stato un grande suonatore di Shehnai, scomparso nel 2006. Lo Shehnai è questo oboe, questo strumento a fiato indiano a ancia doppia, che ha un suono particolarissimo, bellissimo, e che Ustad Bismillah Khan, diciamo, seppe suonare come pochi. E lui racconta appunto del suo incontro con Bismillah. Dice: quando nacque, il nonno esclamò come ringraziamento Bismillah, in nome di Dio. Da allora Kamruddin fu per tutti Bismillah Khan. Divenne conosciuto in tutto il mondo come il maggiore suonatore di Shehnai, l'oboe indiano, strumento difficilissimo, spesso associato a Ganesh, il dio con la testa d'elefante, e Lakshmi, divinità di buon auspicio, portatrice di prosperità. Appartenente a una famiglia di virtuosi, non avrebbe potuto essere da meno. Ovunque si esibisse e si recasse, era ossequiato e riverito. Ho sempre ritenuto, scrive Puglia, che la grandezza di una persona si riconosca dall'umiltà, dal modo di porgersi nei confronti degli altri. E lui, Bismillah Khan, insieme a Ravi Shankar, grande sitarista, il musicista più rappresentativo e famoso dell'India, era noto e apprezzato per la sua generosità e filantropia. Misi piede nella sua modesta casa di Varanasi con un misto di timore e strana eccitazione. Non avrei mai immaginato di avere un giorno la possibilità di incontrarlo e addirittura di essere accolto nella sua abitazione. Nonostante fossi arrivato molto presto, dopo aver attraversato il dedalo di calli che attorniano il Gange, tra mucche, cani girovaganti, sadhu, ambulanti, fumi sadhu vivono praticamente di nulla, dormono nelle caverne ovunque capiti. Dicevo, sadhu, ambulanti, fumi, fanghiglia, aromi acri e speziati, eloquenti visioni di pire, c'erano già fuori diversi mendicanti in silenziosa attesa. Sapevano che lui, Sufi, avrebbe elargito qualcosa ai più bisognosi, come era consuetudine giornaliera. Quando salite poche rampe di scale, varcai l'uscio, stava pregando, era sereno, ispirato, assorto, molto avanti negli anni, dimostrava ancora vigore con uno sguardo incendiato di bontà e amore. Dopo le prostrazioni, accompagnato da alcuni nipoti, si affacciò, senza attendere d'essere circondato, pronunciando parole di pace, distribuì denaro e in qualche caso consigli. «Non potremo mai crescere e migliorare», mi disse mettendomi una mano sulla spalla, «senza assumere di elaborare in noi il dolore degli altri. Se qualcuno ti guarda in silenzio, ti sta già parlando e tendendo una mano. Accogli ogni gesto, perché ogni gesto ci trasmette una nascita». Dunque, ascoltiamo un momento dalle numerose incisioni che abbiamo di Ustad Bismillah Khan col suo strumento, appunto con lo Shehnai, una parte, perché sono spesso dei raga, dei momenti, delle meditazioni molto lunghe. In questo caso questa è una preghiera, tra l'altro, molto amata dal Mahatma Gandhi, questo Raghupati Raghav Raja Ram, che è, appunto, dicevo, un canto devozionale, probabilmente di origini antiche, intorno al 1700, ed è in sanscrito. Praticamente Ramayana sono i vari nomi, appunto, dello stesso Rama, e ogni momento di questo canto, di questa preghiera, è appunto una, diciamo, un atto di amore. Ustad Bismillah Khan, una parte del suo Raghupati Raghav Raja Ram.

Bismillah Khan, grande maestro dello Shenai, raccontato da Francesco Puglia nel suo Jali e altre storie. Questo era un breve estratto dalla lunga meditazione, la lunga preghiera, Raghupati Raghav Raja Ram. Insomma, è un libro che, dicevo appunto, ferma dei momenti, delle riflessioni, ma tutte così attraversate, filtrate attraverso il prisma della poesia, della riflessione, che riesce in qualche modo a rendere anche un momento di una giornata il più semplice, il più che magari a volte ci sfugge, qualcosa invece di prezioso. Come esempio questo volo di tramontana, scrive Puglia, stava in una scatola appoggiata sul sedile, lo avevano raccolto da terra, respirava male, non era ancora in grado di muovere le ali. I piccioni hanno vita dura, un po' come i topi. Messi all'indice come reietti, tutti li scansano, nessuno vuole prendersi cura di loro, anche per questo provo empatia nei loro confronti. Così mi hanno chiamato per informarmi del suo ritrovamento e dopo un giro di telefonate sono riuscito ad assicurargli un rifugio dove portarlo per farlo visitare e accudire, finché non avrebbe provato a volare. Mi preoccupava il suo silenzio mentre guidavo, nessun rumore dentro il contenitore. Pensavo al peggio, anche se in me forte era la speranza che riuscisse a farcela. Mentre giunto al luogo dell'appuntamento aspettavo l'amica che lo avrebbe preso in consegna, mi sentii alleviato dalle note vespertine diffuse dal campanile della basilica antistante. Un motivo intriso di dolcezza che placava l'agitazione lo trovai di buon auspicio. Non avevo avuto fino a quel momento il coraggio di scostare il coperchio per sincerarmi delle condizioni dell'ospite. Lo fece la mia amica. È vivo, sta fermo perché è provato, non respira bene, forse a causa del colpo, di una caduta. Cercheremo quanto prima di alimentarlo perché ha bisogno di mangiare. Chi lo ha trovato mi ha detto di avergli somministrato acqua e zucchero con il contagocce. Sì, ma non basta, non può bastare, starà in buone mani, tranquillo, faremo tutto il possibile per rimetterlo in sesto. Al ritorno stentai a riconoscere la strada e dire che l'avevo percorsa un'infinità di volte. Rividi il saluto con cui quel piccolo goffo ammasso di piume si era congedato da me prima del trasbordo in un'altra auto. Quando la mia amica aveva sollevato piano piano il coperchio, aveva reclinato leggermente il capo puntandomi addosso due spilli sereni. Considerai quel gesto non tanto un ringraziamento quanto un incoraggiamento, sì, perché anche per sperare è necessario avere coraggio. Mi aveva a suo modo mandato un messaggio: vedrai, ce la farò, e se non dovesse andare per il verso giusto verrò ad accoglierti quando anche tu varcherai il confine, mi troverai diverso, avrò imparato a volare, ti porteremo con i miei compagni sulle ali fin dove l'orizzonte si perde in mille colori. Il cielo sarà fatto purpureo, sagome di colline accompagnarono il rientro. Quando chiusi la portiera fui percorso da un brivido rapidissimo, un volo sorretto da tramontana attraversò il piazzale tagliando in diagonale il mio sguardo appannato. Beh, insomma, c'è grande poesia e c'è l'amore, appunto l'amore per la vita che può essere in un piccione, in una formica, in un'ape, in un essere umano, insomma è sempre vita e ogni vita ha lo stesso valore, almeno secondo il sottoscritto. Ma chissà perché quando parli di animali qualcuno dice sempre eh sì, ma ci sono i bambini, come se amare gli animali volesse dire non amare i bambini. C'è sempre questa sorta di antropocentrismo per cui noi siamo più importanti, perché ovviamente lo decidiamo noi. Dunque eccolo un uccello raccontato da Ralph Vaughan Williams, 1914, scrive questo bellissimo pezzo dell'Ark Ascending, la lodola che si eleva nel cielo, ispirandosi a un poema di George Meredith, un pezzo per violino e orchestra di grande poesia che ascoltiamo da Pinchas Zukerman con English Chamber Orchestra, Daniel Barenboim alla direzione.

Ralph Vaughan Williams, questo è The Lark Ascending, questa meravigliosa, potremmo dire melopea, questa melodia così aerea, così leggera, un grandissimo Pink Zuckerman al violino, con lui Daniel Barenboim e l'English Chamber Orchestra. E il libro di oggi, Francesco Pullia, Jalì e altre storie, che esce per Mimesis, praticamente così un diario di viaggio, ma anche in qualche modo un libro sulla consapevolezza, no? Su tutti i momenti che viviamo nella giornata e che spesso ci sfuggono, non riusciamo a fermarci, a contemplarli, sempre presi da altre cose, e così perdiamo l'essenza della vita. E questo è qui comincia, 6:32 minuti e 44 secondi, vi stiamo raccontando un libro attraverso anche i suoni di Qui comincia, e dunque eccoci con l'apologia della veglia. Spesso, quasi sempre, mi alzo prima che sopraggiunga l'alba, scosto di poco la tenda, resto dietro il vetro in attesa. C'è qualcosa di magico e allucinatorio nella veglia, nel volersi sottrarre all'ottundimento del sonno per approssimarsi all'insediarsi graduale della luce. Noi non apparteniamo all'oscurità, ma siamo costantemente chiamati a fronteggiare la tentazione delle tenebre, soprattutto quando si fa più ammaliante, seducente e quindi più drammaticamente attanagliante. La conquista della luce produce sofferenza, patimento, saper vedere tra l'offuscamento dei vapori che si levano in modo particolare nei mesi autunnali e invernali fino alle soglie della primavera, nella zona di confine tra la notte che volge al termine e il giorno non ancora annunciatosi. Vegliare comporta estraniarsi dai pensieri, dai tranelli continuamente tesi dalla mente, per donarsi senza alcuna remora alle immagini che di per sé stanno in una sorta di estatica autosussistenza che richiede sospensione di giudizio. La gattina del palazzo di fronte lambisce il bordo della siepe per poi acciambellarsi nello spiazzo di rimpettaio. Gli alberi agitano le fronde al passaggio di un alito ventoso, le foglie qua e là trattengono rugiada. Le rose sono ancora reclinate, altri fiori e le pigne sonnecchiano. La ringhiera sottostante, colpita dal fascio del lampione, ostenta un manto rugginoso. La strada sembra inumidita anche se non è piovuto. Tutto in questa dimensione di confine pare assoggettato a un'aura straniante, rivestito da un esile velo che nasconde e denuncia al tempo stesso. Un'auto è parcheggiata lungo la discesa, ignorando il divieto di sosta. La centralina dell'energia, colpita dalle manovre di qualche veicolo, risulta obliqua rispetto al proprio asse. Sotto il balcone del piano sottostante un piattino di carta sta accanto a un giocattolo. Velocissimo e improvviso un volo radente attraversa la via per poi sparire inghiottito dalla cima di un platano. Ecco, momenti di riflessione in questo maggio così piovoso, e speriamo che duri, ma so che tra poco, ahimè, arriverà l'estate. Ma intanto eccoci con un Mozart che anche in questo caso purtroppo non riesce a ottenere quello che vuole. Era in Italia, a 17 anni, sperava di avere un posto dall'arciduca Ferdinando, ma non vi riuscì. Però scrive, mentre rappresenta il Lucio Silla, anche alcuni quartetti per archi, cosiddetti quartetti milanesi. Noi ne ascoltiamo l'ultimo, forse quello più tradizionale, nel suo allegro iniziale, è l'opera K160 da Le Ricordanze.

Mozart, eccolo, il primo movimento dal quartetto in mi bemolle maggiore K160, cosiddetto quartetto milanese, ascoltavamo da Le Ricordanze, mentre vi ricordo dunque il libro di oggi di Francesco Puglia, Jali e altre storie, visioni e incontri di ordinaria straordinarietà, che esce per Mimesis, e insomma sono riflessioni, sono brevi capitoli ma molto ricchi, perché c'è dentro un grande studio anche della realtà, ma anche di quella realtà che noi percepiamo all'interno di noi stessi. E dunque allora voglio chiudere ancora con lo shehnai, lo strumento appunto indiano di cui è stato protagonista Bismillah Khan in un ascolto e anche raccontato all'interno del libro di Puglia, questo bel pezzo di George Harrison, il quale scrisse e registrò in parte in India con musicisti indiani, in cui lo shehnai è il protagonista, questo The Inner Light, la luce all'interno, che piacque tantissimo agli altri Beatles, tanto che poi lo misero come lato B di un grande successo che era Lady Madonna. Un pezzo in cui Harrison si ispira al Tao Te Ching, questo testo sacro del mistico cinese Lao Tzu del VI secolo, in cui lui racconta: arriva senza viaggiare, vedi senza guardare, conosci senza strafare, una sorta di principio del non fare. C'è anche una bella foto di John Lennon con Yoko Ono nel letto che leggono proprio il Tao Te Ching. Noi ci salutiamo proprio con questo The Inner Light di George Harrison con gli altri Beatles, ovviamente parte in India, parte in Inghilterra registrato, ricordandovi che questo è Qui Comincia, che tra poco ci sarà il GR3, poi Radio 3 Mondo, e che Arturo Stalteri vi saluta e vi ringrazia accanto a Federico Vizzaccaro, oggi con noi anche in regia alle scelte musicali, e a Pino Berardi alla console. Appuntamento è per domattina alle 6, ma intanto musica che viene dall'India, ma anche di un'Inghilterra magica, di George Harrison e dei Beatles, ovvero questo The Inner Light.

0: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
1: Dal 24 al 26 maggio a Massa Martana in Umbria c'è Viaticus, il festival dei piccoli turismi. Viaticusfestival.it, PNRR M1C3 Intervento 2.1 di Borghi Storici.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
4: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
3: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
4: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Guerra tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura della nuova proposta di Teheran, giudicata insufficiente soprattutto per quanto riguarda il programma nucleare, Trump era pronto a riaprire le ostilità, poi però ha deciso di concedere altro tempo alla diplomazia.
3: Ho sospeso l'attacco all'Iran in programma, mi è stato chiesto da Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi di rinviare di 2 o 3 giorni perché ritengono che siamo vicini ad un accordo, ha scritto Trump sul suo social, aggiungendo che i negoziati in corso sono seri. Teheran ha avviato le trattative con dignità, ha precisato intanto il presidente iraniano Pezeshkian, ribadendo che dialogo non significa resa. L'Iran sarebbe pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del programma nucleare invece di uno smantellamento totale, a condizione che l'uranio già arricchito sia trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Secondo media internazionali, il regime ha chiesto una tregua in più fasi, con un'apertura progressiva di Hormuz e un ruolo garantito per Pakistan e Oman. Lo stretto resta cruciale. Nelle scorse ore il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale ha annunciato la nascita dell'autorità dello stretto del Golfo Persico, che dovrebbe occuparsi della sua gestione, inclusi i pedaggi, cui il regime non intenderebbe rinunciare. Nel frattempo, il portavoce del Ministero della Difesa smentisce ancora una volta che le capacità difensive iraniane siano state distrutte, come affermato da Trump. L'asse della resistenza è più coeso che mai, fa sapere Teheran. Claudia Stamerra, GR3.
4: Il blitz di Israele contro la nuova flottiglia con aiuti umanitari per la striscia di Gaza. Imbarcazioni bloccate abbordate a largo di Cipro in acque internazionali. Decine gli attivisti fermati, tra loro 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa, oltre alla sorella della presidente irlandese Catherine Connolly. Sono stati trasferiti a bordo di una nave diretta verso il porto israeliano di Ashdod. Netanyahu plaude ai suoi militari affermando che hanno svolto un lavoro eccezionale. Il ministro degli esteri italiani chiede il rilascio immediato dei nostri connazionali.
2: Negli Stati Uniti c'è un odio religioso senza precedenti, lo ha affermato l'imam del centro islamico di San Diego, attaccato da 2 giovani che poi si sono tolti la vita, la corrispondente.
5: Il centro islamico di San Diego, che ospita la più grande moschea della contea e una scuola, diventa il teatro di una sparatoria con un bilancio di 5 morti, compresi 2 assalitori, Kane Clark, 17 anni, e Caleb Vasquez, 18, dopo aver ucciso 3 persone, tra cui una guardia di sicurezza che ha evitato un bilancio più pesante. Tutti gli alunni sono in salvo, i 2 giovani si sono tolti la vita. Nell'auto in cui sono stati ritrovati, scritte anti-islamiche e le parole hate speech, incitazione all'odio, su una delle armi utilizzate. La madre del 17enne aveva chiamato la polizia 2 ore prima dell'attacco, riferendo che alcune armi erano sparite e che suo figlio era in fuga assieme a un amico, in tuta mimetica, ed era intenzionato a suicidarsi.
6: We are actively investigating this.
5: L'FBI indaga per crimine d'odio. In altre città degli Stati Uniti sono state rafforzate le misure di sicurezza attorno alle moschee, da Los Angeles a Washington a New York. Donald Trump definisce terribile quanto accaduto a San Diego e assicura che sarà preso seriamente in considerazione. Da New York, Laura Pepe, GR3.
4: La politica. Fratelli d'Italia auspica risposte concrete da parte di Bruxelles dopo la lettera all'Europa di Giorgia Meloni sullo sforamento del patto di stabilità per fare fronte alla crisi energetica. Dalla Lega Salvini aggiunge: se l'Unione Europea dice no, lo faremo lo stesso. Ipocrita la lettera di Meloni a von der Leyen, l'affondo dei 5 Stelle, va contro gli accordi che lei stessa ha firmato. Facile incolpare l'Europa per il fallimento del governo, dal PD agli Schlein d'accordo sulla flessibilità, purché estesa anche alla sanità.
2: Assolti a Siena 2 giovani schermidori che erano stati accusati di abusi sessuali da un'altra atleta. In lacrime la ragazza contesta il verdetto e annuncia ricorso in appello. Il servizio di Andrea Marotta.
7: 3 anni tra indagini e processo in rito abbreviato, 2 ore di repliche tra accusa e difesa nell'ultima udienza, poi al GUP di Siena sono bastati 15 minuti in camera di consiglio per assolvere Emanuele Nardella e la Pupucci, Enrico De Martino, uno dei loro legali.
8: Soddisfatti perché siamo sempre stati certi dell'assoluta innocenza dei nostri assistiti.
7: Per non aver commesso il fatto, quello stupro per il quale Fernanda Herrera, all'epoca minorenne, li aveva denunciati dopo una serata a base di alcol e hashish durante un raduno a Chianciano nell'agosto 2023. I 2 atleti promesse della Scherma Azzurra sono stati sospesi 1 anno fa dalla federazione. Finora la 17enne messicana non si era mai mostrata in volto.
9: Ma io sono stanca e mi farò vedere perché sono orgogliosa di me.
7: La sua versione, cristallizzata in incidente probatorio durato 8 ore, era stata creduta dalla PM, che aveva chiesto 2 condanne a 5 anni e 4 mesi. Ora ricorrerà in appello. Sono qua per tutte, non abbiate mai paura di denunciare, ripete Fernanda.
4: Sarà interrogato oggi per l'udienza di convalida del fermo Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha travolto con la sua auto alcune persone. Il movente del gesto è ancora da chiarire. La difesa ha annunciato che chiederà la perizia psichiatrica. Dei 5 feriti ancora ricoverati, 4 restano in prognosi riservata.
2: Ora Onda Verde e poi Radio Tremondo. Prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
10: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
10: Stop! Po' meno.
11: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
10: Stop! Buona!
11: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
13: Albatros Press Agency. Così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
12: In prima visione.
14: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
12: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini, un film di Giulio Base. Albatros, prossimamente su Rai 3.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Una buona giornata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 6:51 minuti. Sulla tangenziale nord di Milano ci sono cose a tratti tra Sesto San Giovanni e la tangenziale est di Milano, cosa tratti anche tra Cologno Monzese e Lambrate. Traffico che si sta risvegliando ed è già ben sveglio in Lombardia. Sulla 8 ci sono cose a tratti tra Busto Arsizio e la 9. Sulla Milano-Brescia, coda tratti tra Monza e Cormano in direzione di Torino e coda tratti tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Sulla Lainate-Chiasso ci sono code tra Como Centro e il Lago di Como per lavori in corso. Rapido salto al sud. Sulla A2 rallentamenti per incidente a Lauria Sud. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
0: Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Costanza Spocci, buongiorno a chi ci ascolta per radio e chi ci ascolta in podcast. Bentornate e bentornati alla rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo. Questa mattina c'è Pino Pierardi con noi alla console, Anna Maria Giordano alla cura del programma, Giulia De Luca in redazione e Antonio Santagnello in regia. Oggi è martedì 19 maggio, noi cominciamo dal New York Times che questa mattina titola in homepage: Trump minaccia l'Iran e poi fa marcia indietro, il tutto nello stesso giorno. Infatti Trump ha ripetutamente dichiarato che riprenderà le azioni militari contro l'Iran, senza però arrivare poi di fatto a riportare in maniera diretta gli Stati Uniti in una guerra impopolare. Il New York Times sottolinea che tra l'altro c'è una tregua tra Stati Uniti e Iran che è in vigore dall'8 aprile, e Trump, dopo aver detto che avrebbe attaccato l'Iran dopo aver rifiutato l'ultima bozza di negoziati consegnati dal Pakistan, Trump ha poi dichiarato che in realtà ci sono ottime possibilità che Washington raggiunga un accordo con l'Iran per impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari. Anche la stampa del Golfo titola sull'Iran, il mancato attacco da parte degli Stati Uniti su quasi tutte le homepage. Noi abbiamo preso Arab News, quotidiano saudita, che titola: Trump rinvia un attacco militare contro l'Iran, che era previsto per oggi, dicendo che sono in corso negoziati seri, e riprende il messaggio del presidente statunitense che ha lanciato sul suo Truth Social. E secondo questo messaggio, la decisione di Trump di posticipare l'azione militare è arrivata su richiesta dei leader di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Trump ha poi però avvertito che l'esercito statunitense è stato istruito a essere pronto comunque a un attacco su larga scala se non si dovesse raggiungere un accordo con Teheran. E anche Al Jazeera riporta la notizia questa mattina. Al Jazeera è quotidiano del Qatar, e rete del Qatar. Al Jazeera dice che queste dichiarazioni sono arrivate proprio mentre Teheran aveva annunciato di aver inviato tramite il Pakistan una risposta all'ultima proposta statunitense. Al Jazeera tra l'altro sottolinea come l'Iran abbia istituito proprio ieri un'autorità dello stretto del Golfo Persico, tramite la quale di fatto gestirà lo stretto di Hormuz. E su questa mattina sulla stampa tedesca, su Deutsche Welle, leggiamo anche che Islamabad, che sta ospitando i negoziati tra Teheran e Washington, sottolinea che le due capitali continuano in realtà a spostare i propri obiettivi, rendendo molto difficile un accordo stabile, e i principali punti di attrito restano chiaramente il programma nucleare iraniano e le tensioni sullo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti chiedono restrizioni forti, mentre l'Iran chiede fine delle ostilità, compensazioni di guerra e la revoca delle pressioni militari e navali della regione. In queste ore sono in corso appunto degli accordi sul nucleare, sullo stoccaggio di uranio impoverito iraniano, e quindi sembra che l'Iran potrebbe essere disponibile a trasportare parte delle sue scorte al di fuori del paese, come richiesto dagli Stati Uniti, però appunto questo paese di destinazione potrebbe essere la Russia. Aspettiamo di vedere conferme e nuovi dettagli nelle prossime ore. Intanto questa mattina L'Orient Le Jour, il quotidiano libanese, pubblica un'analisi interessante in cui sottolinea come gli attacchi contro i paesi del Golfo siano di fatto ripresi, nonostante una fase di relativa calma legata al cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, come dicevamo, una tregua che va avanti dall'8 aprile. E secondo questa analisi dell'Orient Le Jour, la strategia iraniana resta sostanzialmente invariata, cioè colpire indirettamente o attraverso dei proxies, cioè attraverso degli attori alleati, degli obiettivi nel Golfo per aumentare i costi della crisi per i paesi vicini, e così spingendoli a fare pressione su Washington per evitare una nuova escalation militare contro l'Iran. Infatti negli ultimi giorni diversi droni sono stati intercettati in Arabia Saudita e segnalati anche attacchi contro gli Emirati Arabi Uniti,
tra l'altro uno vicino alla centrale nucleare di Baraka, proprio negli Emirati, e la ripresa degli attacchi nel Golfo da parte di Teheran è dunque da interpretarsi, secondo gli analisti, come parte di una strategia di pressione regionale. Non dunque una guerra aperta diretta, ma un'escalation controllata per influenzare i negoziati e la postura degli Stati Uniti. E noi sugli Stati del Golfo, sullo Yemen, sulla guerra in Iran parleremo oggi alle 11 nei nostri approfondimenti con Anna Maria Giordano, e a questi microfoni ci sarà anche Laura Silvia Battaglia. Intanto andiamo a vedere la reazione dei mercati. Su Bloomberg stamattina si scrive che si sta aggravando la svendita dei titoli obbligazionari globali, mentre lo stallo sulla guerra in Iran fa salire i prezzi del petrolio. Quindi questo crollo dei titoli obbligazionari chiaramente si è intensificato quando lo stallo sulla guerra in Iran ha spinto il Brent, il greggio, oltre i 111 dollari al barile, alimentando moltissimo i timori di inflazione. Questo mentre i mercati azionari proseguono nella loro discesa, e questo rischio di ulteriore inflazione, nonché le basi sbilanciate della crescita mondiale, che è anche dettata da questo ritmo inflazionistico abbastanza spinto, scrive Bloomberg questa mattina, richiederà sicuramente l'attenzione dei ministri delle finanze globali che sono riuniti a Parigi, che stanno cercando di ristabilire i limiti commerciali del blocco europeo, e il G7 viene pubblicizzato in questi giorni da questo ritmo inflazionistico abbastanza spinto, scrive Bloomberg questa mattina, richiederà sicuramente l'attenzione dei ministri delle finanze globali che sono riuniti a Parigi, che stanno cercando di ristabilire i limiti commerciali del blocco europeo, e il G7 viene pubblicizzato in questi giorni, scrive Bloomberg, dalla Francia, come uno dei pochi forum in cui gli europei e gli statunitensi possono

Finanza, ci spostiamo in Libano perché su BBC leggiamo stamattina che il Ministero della Salute del libanese ha detto che il numero delle persone uccise nel paese dagli attacchi israeliani durante la guerra tra Israele e Hezbollah ha superato le 3.000 vittime. Ricordiamo che in Libano la guerra va avanti dal 2 marzo e rimaniamo in Medio Oriente, rimaniamo su BBC perché leggiamo questa mattina in home page che attivisti pro-palestinesi hanno denunciato che le forze israeliane hanno intercettato in acque internazionali a ovest di Cipro una flottiglia di 54 imbarcazioni diretta verso Gaza con aiuti umanitari. E secondo la Global Sumud Flotilla, i militari israeliani sono saliti a bordo delle navi a circa 460 chilometri dalla striscia di Gaza in un'operazione definita dagli attivisti come una aggressione illegale. In alto mare ci sono video diffusi dalla Global Sumud Flotilla che mostrano comando armati che prendono il controllo delle imbarcazioni, immagini che abbiamo visto già 2 settimane fa, sempre nei pressi di Cipro. Sarebbero invece le 10 le barche che sono ancora in navigazione e tra i 461 volontari della flottiglia, 12 dei 35 italiani sarebbero ora nelle mani delle forze israeliane e il ministro degli esteri italiani ha chiesto il loro rilascio. Sulla stampa israeliana invece Netanyahu loda la marina israeliana e dice è stato sventato un piano malvagio. Dal Mediterraneo ci spostiamo ora negli Stati Uniti, andiamo a San Diego. Sul New York Times leggiamo che 3 persone sono state uccise in un attacco armato davanti al centro islamico di San Diego. Ci sono i 2 presunti responsabili che sono entrambi giovanissimi, hanno 17 e 19 anni e sono stati ritrovati morti poco distante dal luogo della sparatoria all'interno di un'auto. Le autorità ritengono che si siano suicidati e nella vettura sarebbero stati ritrovati scritti di matrice anti-islamica e indizi che fanno pensare a un possibile movente d'odio religioso. Tra l'altro, il New York Times riporta che la madre di uno dei 2 ragazzi, uno dei 2 responsabili, aveva avvertito la polizia che il figlio era scappato di casa con delle armi e in tuta mimetica e che aveva intenzione di suicidarsi. L'FBI e le autorità locali indagano l'episodio come possibile crimine d'odio e intanto il New York Times sottolinea come il centro islamico di San Diego sia noto per la sua grandissima diversità. Vi partecipano fedeli di origine molto diversi, da afroamericani, immigrati africani, arabi, convertiti bianchi, latinoamericani ed europei. E le attività sono spesso svolte in inglese proprio per riflettere questa composizione eterogenea ed è un centro anche che organizza eventi di apertura al pubblico e iniziative sociali, inclusi anche programmi di assistenza ai più bisognosi e partecipazione a manifestazioni civiche e pro-immigrazione. Così conclude il New York Times questa mattina. Rimaniamo negli Stati Uniti, andiamo però sul Financial Times che questa mattina in home page parla del caso intentato da Elon Musk contro OpenAI, un caso che è stato archiviato dopo appena 2 ore di deliberazioni della giuria, una giuria che ha assegnato una vittoria legale a Sam Altman in una vicenda che ha messo in secondo piano i piani di quotazione in borsa di ChatGPT e questa giuria federale della California ha dunque respinto questa causa intentata da Musk da 150 miliardi di dollari contro OpenAI e la giuria ha stabilito che il ricorso è stato presentato oltre i termini di prescrizione. Dunque il tribunale non ha esaminato nel merito le accuse secondo cui OpenAI avrebbe tradito la sua missione originaria no profit, trasformandosi in un'azienda a scopo di lucro, e il Financial Times riporta che il caso, che tra l'altro coinvolgeva anche Microsoft, si è chiuso a favore degli imputati e Musk ha detto che ha intenzione di fare appello e ha accusato il sistema giudiziario di aver raggirato il merito della questione.
Restiamo negli Stati Uniti, su Forbes questa mattina leggiamo che Washington ha introdotto nuove restrizioni di viaggio e controlli sanitari per l'epidemia di Ebola che si sta espandendo in Repubblica Democratica

0: Africa del Congo c'è il Centers for Disease Control and Prevention, cioè quell'agenzia federale degli Stati Uniti che è responsabile della salute pubblica, e anche il Dipartimento della Sicurezza Nazionale, che stanno rafforzando screening, tracciamenti e limitano, di fatto hanno deciso di limitare l'ingresso a chi ha soggiornato nelle zone colpite, ovvero RDC, Repubblica Democratica del Congo, Sud Sudan e Uganda. Leggiamo infatti dall'ultimo aggiornamento di Associated Press che il Congo aprirà ora 3 nuovi centri di trattamento per l'Ebola nella provincia orientale dell'Ituri, dopo appunto che l'epidemia causata da una rara variante del virus ha già provocato quasi 120 morti. Cioè l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, sta inviando una squadra di esperti in queste ore nel paese e secondo i dati più aggiornati sarebbero oltre 300 i casi sospetti e 118 i decessi nelle province solamente di Ituri e del Nord Kivu, e un altro caso sospetto e un decesso sono stati registrati anche nella vicina Uganda, aumentando i timori di una diffusione regionale. Gli esperti infatti ritengono che il numero reale dei contagi possa crescere ulteriormente anche con l'intensificarsi delle attività di monitoraggio sanitario. Tra l'altro, tra nuovi casi confermati c'è anche un medico statunitense di una ONG che è presente in Repubblica Democratica del Congo, e Associated Press sottolinea come le autorità congolesi abbiano ammesso ritardi nella risposta iniziale dell'epidemia, che, sottolinea l'agenzia di stampa statunitense, è causata da questo ceppo in circolazione particolarmente preoccupante perché non esistono vaccini o cure approvate. Si tratta del virus Bundibugyo, che è appunto un ceppo che provoca sintomi iniziali a quelli influenzali, dunque febbre, mal di testa e stanchezza, ma che poi possono evolvere rapidamente in vomito, diarrea e, nei casi più gravi, anche emorragie interne ed esterne. Questo virus causa un tasso di mortalità che può arrivare intorno al 30-50%. Le Monde, tra l'altro, questa mattina sottolinea come la provincia più colpita, cioè la provincia orientale dell'Ituri, che è a confine con l'Uganda e il Sud Sudan, è una zona in cui pullulano gruppi armati ed è anche una delle principali zone aurifere della Repubblica Democratica del Congo, ed è gestita da un governatore militare da quando la zona è sotto assedio, ovvero dal 2021. Ed è proprio in uno di questi comuni rurali, scrive Le Monde, dove si accalcano di fatto migliaia di minatori artigianali che l'epidemia sembra aver avuto inizio. E proprio l'OMS sottolinea come la situazione sia aggravata da questi fattori locali, cioè instabilità della sicurezza, la crisi umanitaria e una forte mobilità della popolazione, nonché presenza di strutture sanitarie informali che aumentano moltissimo il rischio di contagio. Restiamo nel continente africano, perché questa mattina leggiamo su BBC in Kenya che si contano 4 morti nelle proteste scoppiate nel paese a causa degli scioperi contro l'aumento dei prezzi del carburante. Una notizia ripresa anche da Deutsche Welle questa mattina che riporta che proteste e scioperi dei trasporti stanno paralizzando il Kenya dopo un forte aumento dei prezzi del carburante, una crisi che è esplosa a causa di un aumento del 23,5% dei prezzi di benzina e diesel, aggravato dalle importazioni di petrolio dal Golfo, che sono rese più difficili dalle tensioni legate allo stretto di Hormuz. Dunque a Nairobi e in altre città i trasporti si sono fermati, le strade sono bloccate, le scuole sono chiuse e migliaia di persone sono impossibilitate a muoversi, e manifestanti che sono scesi in strada hanno incendiato pneumatici e la polizia ha risposto con gas lacrimogene, con un giro di vite che ha portato all'arresto di almeno 348 persone. Ci spostiamo in Bolivia, perché anche in Bolivia si sta manifestando, si entra, e questo lo leggiamo su Infobae, quella terza settimana di proteste, e anche qui si contano oltre 20 blocchi stradali e una crescente mobilitazione contro il governo del presidente Rodrigo Paz, che è in carica da 6 mesi, e le manifestazioni sono diventate una vera e propria crisi politica, con blocchi soprattutto nella regione di La Paz, guidati da gruppi contadini, sindacati e movimenti indigeni, anche minatori, e l'alto, e nella capitale cresce la tensione sociale con trasporti e scuole, trasporti sospesi e scuole chiuse e carenze di beni di prima necessità. Tra l'altro, in arrivo alla Paz una marcia di sostenitori di Evo Morales, partita dall'est del paese, che chiede la fine del governo e denuncia le politiche economiche e istituzionali che, a dire dei manifestanti, starebbero portando il paese al collasso. Su Reuters questa mattina leggiamo anche che gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni contro Cuba, colpendo 11 alti funzionari cubani, tra questi anche il ministro delle comunicazioni e diversi responsabili militari, rafforzando la pressione dunque così su apparati chiavi dello Stato, come ad esempio anche l'intelligence e il ministero dell'interno. E queste misure, scrive Reuters stamattina, si inseriscono in una campagna più ampia dell'amministrazione Trump, che include anche restrizioni sulle forniture di petrolio, soprattutto provenienti dal Venezuela, e la possibilità di sanzioni secondarie contro aziende o istituzioni straniere che fanno affari con entità cubane già sanzionate. Ci spostiamo ora da un'altra parte del mondo per vedere nuovi equilibri che si formano, o piuttosto che si consolidano. Questa mattina, in apertura sul Financial Times, leggiamo che il presidente russo Putin viaggia oggi a Pechino per incontrare il leader cinese Xi Jinping, e al centro dei colloqui tra i due presidenti c'è il progetto del gigantesco gasdotto Power of Siberia 2, che sarebbe destinato a trasportare 50 miliardi di metri cubi di gas russo all'anno verso la Cina. Questa visita avviene pochi giorni dopo il viaggio del presidente statunitense Trump a Pechino, e vuole confermare proprio il rafforzamento dell'asse Mosca-Pechino, che è definito dal Cremlino a un livello raggiunto senza precedenti. Per la Russia, infatti, questo gasdotto rappresenterebbe una possibilità cruciale per compensare la perdita delle esportazioni energetiche verso l'Europa dopo l'invasione su larga scala dell'Ucraina. E Mosca e Pechino hanno già firmato un memorandum preliminare nel 2025, ma restano divergenze importanti sul prezzo del gas e sui volumi che la Cina si impegnerebbe ad acquistare. Dunque, di questo parleranno oggi a Pechino Xi Jinping e Putin, con gli scambi commerciali tra i due paesi che hanno raggiunto una percentuale di quasi il 20% in più quest'anno, una cifra abbastanza fondamentale, come ha sottolineato Putin in un discorso riportato da TASS proprio ieri. Questa era l'ultima notizia. Buona giornata a tutti da Costanza Spocci.
1: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Questa sera e fino a venerdì 22 maggio, Hollywood Party sarà a Cannes per seguire la 79esima edizione del Festival, con Alberto Crespi che vi parla e con Stefania Ulivi. Tutte le sere saremo in diretta dagli studi di Radio France, proprio all'interno del Palais de Festival, con ospiti italiani e internazionali per raccontare i film e la cronaca di quello che è uno dei festival cinematografici più importanti del mondo. Hollywood Party al Festival di Cannes alle 19, naturalmente su Radio 3.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia d'Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio, 7 giugno 2026.
7: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Faustini. Alberto Faustini, voce storica di Prima Pagina ed ospite abituale di numerose trasmissioni RAI, negli ultimi 15 anni ha diretto 5 quotidiani: Alto Adige, L'Adige, Trentino, La Nuova Ferrara e Il Corriere delle Alpi. Ha insegnato teoria e tecnica della comunicazione di massa e ha diretto la comunicazione di Invitalia e l'ufficio stampa della Provincia Autonoma di Trento. Per il suo impegno nell'ambito dell'informazione e della cultura è stato nominato prima cavaliere e poi commendatore dal Presidente della Repubblica. Presiede la giuria tecnica del premio Estense.
8: Bentrovate e bentrovati, è sempre bello tornare a Prima Pagina e un buongiorno a chi ci ascolta in diretta ovviamente su Rai Radio 3, ma anche a chi ci ascolta in podcast. Subito un tuffo nei titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Il Corriere della Sera, due scelte: da una parte l'Iran con Trump che dice ho deciso l'attacco ma l'ho sospeso, l'Unione Europea intanto apre sull'energia, la flessibilità è possibile. Il titolo principale però è su Salim, il delirio nelle mail. L'arrestato dice ho preso l'auto, sapevo di dover morire. Inchiesta sulle cure e intanto si rileggono le email inviate all'Università di Modena nel 2021 per chiedere lavoro, con le frasi contro i cristiani. Salvini intanto attacca. La Repubblica sceglie di aprire con i paesi arabi che fermano l'attacco americano. Trump sospende l'azione militare contro l'Iran per l'intervento dei leader del Golfo. Negoziati seri. Energia, scrive ancora Repubblica in prima pagina, la richiesta di Meloni a Bruxelles, più flessibilità per una spesa di quasi 7 miliardi. In prima pagina su Repubblica spazio anche la flottiglia con un nuovo blitz di Israele, catturato 14 italiani. La Stampa sceglie di titolare sull'Iran, pronto alla tregua, con Trump che frena gli attacchi. Tregua lunga e Hormuz aperto. Gli USA dicono sul nucleare non basta. Bloccata la flottiglia, intanto con 12 italiani. A San Diego invece assalto alla moschea, 5 morti, scrive ancora la Stampa in prima pagina, che poi dedica un ampio titolo a Salim, gli allarmi inascoltati. Il racconto dell'avvocato, andavo più forte possibile contro la folla, tanto sapevo che sarei morto. Al centro mentale di Modena fino al 2023, poi ha smesso di farsi curare, in carcere ha chiesto la Bibbia e di incontrare un prete. Sulla questione della salute mentale, tra l'altro, ci sono molti approfondimenti interessanti oggi sui quotidiani. Bella anche l'intervista a Mats Wilander sulla Stampa, che dice vi spiego Sinner. Parliamo del grande campione di tennis che parla del campione di tennis attuale. Deroghe al patto dell'Unione Europea, trattative aperte, invece il titolo scelto dal Sole 24 Ore oggi in edicola. Festival dell'Economia, Trento apre le porte all'edizione 2026, domani il via ai lavori, ancora in prima pagina sul Sole 24 Ore, l'appuntamento dal 20 al 24 maggio. E a proposito delle deroghe al patto europeo, Giorgetti dice al Sole 24 Ore che sarà un processo lungo, mentre l'urgenza richiede altri tempi. Prosegue intanto, scrive ancora il Sole, il confronto dopo la lettera di Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen. Fragilità senza rete è il titolo scelto invece da Avvenire. La tragedia di sabato accende un faro sulla cura della salute mentale tra risorse scarse e progettualità da adeguare ai nuovi casi. Carfagna dice: puntiamo sulle seconde generazioni. Feriti stabili, il Codri richiede una Bibbia, il vescovo Castellucci intanto dice: opporre al male relazioni sanificate. Viene intervistato il vescovo fra l'altro da molti quotidiani. E due editoriali vi segnalo, dopo spero di riuscire a leggerli su Avvenire, sulla sicurezza che nasce insieme, a proposito della lezione civile di Modena, e sulle scorciatoie della propaganda. Magnifica Humanitas pronta l'enciclica sulla intelligenza artificiale del Papa, scrive ancora in prima pagina Avvenire. Il Fatto Quotidiano ha scelto di aprire con la flottiglia, il pirata riattacca, il governo non condanna. L'assalto, Netanyahu intercetta decine di barche e attivisti. Bibi il fuorilegge, la marina di Israele abborda la missione umanitaria, i rapiti verso Ashdod e Tajani parla solo dopo ore e l'unità di crisi tace, scrive ancora il Fatto Quotidiano in prima pagina. Spazio anche a Meloni senza soldi per le accise, così scrive il Fatto Quotidiano, e dà la colpa all'Europa sul riarmo. Il Messaggero, che torna anche sul Foro Italico, per cui sul successo degli Internazionali Italia, con un approfondimento sui luoghi del futuro a Roma, dedica invece il titolo d'apertura sempre al caso di Modena. Parla l'uomo che ha investito 8 persone, aveva un piano, sapevo, dice, di dover morire. Il legale di El Kudri dice: ha chiesto una Bibbia, ma spuntano mail di 5 anni fa con insulti ai cristiani. Duello Lega e Forza Italia sulla revoca della cittadinanza, anche Fratelli d'Italia frena, e Schlein dice al Messaggero: la destra non deve strumentalizzare. Persi nel cunicolo cieco gli ultimi istanti dei sub e l'altra notizia con grande evidenza in prima pagina sul Messaggero. Il Giornale decide invece di titolare sulla corsa a difendere l'attentatore che odia i cristiani. Dopo le mail svelate dal Giornale, El Kudri chiede la Bibbia in cella. Il suo legale parla di infermità mentale e l'opposizione incolpa il governo. Sul Giornale e su molti altri quotidiani oggi si parla dei 10 anni senza Pannella, il vizio di dire cose giuste in anticipo. Il Manifesto, la corrente di Gaza. Israele assalta la flottiglia, di nuovo in acque internazionale. L'abbordaggio dura un giorno intero, ma le barche tentano di passare lo stesso e a terra si mobilitano le piazze. Il governo, anche stavolta, tace. Poi spazio a USA-Iran in prima pagina sul Manifesto. Non c'è piano che tenga. Netanyahu si sfrega le mani e pianifica i nuovi attacchi a Teheran. Il Mattino dedica molto spazio al futuro di Conte, inteso in questo caso non come ex o aspirante presidente del Consiglio, ma come allenatore di calcio. Conte se ne va, è il titolo principale. L'allenatore ha deciso, lascia dopo 2 anni di successi e rinuncia agli 8 milioni del contratto. Poi titolo sul governo, 5 riforme entro il voto. Dalla legge elettorale al nucleare, la roadmap di Meloni. Vertice sull'energia, il nodo accise. Patto sulla deroga dell'Unione Europea che non chiude. Dopo la lettera della Premier a Ursula, il dialogo continua, scrive ancora in prima pagina il Mattino. Libero decide di aprire col tema della flottiglia. La flottiglia boicotta l'Italia, scrive Libero. Il circo navigante. Metropolitane e traghetti fermi, strade bloccate, ecco gli effetti del delirante sciopero per Gaza. E Israele ferma l'ennesima spedizione senza aiuti a bordo. Il negazionismo di sinistra su Modena è l'altro titolo scelto da Libero per parlare dell'attentatore seguito dall'avvocato Propal. Domani invece dedica il titolo principale a USA-Iran, tregua o guerra totale. Gli Ayatollah aprono sul nucleare, Teheran dice sì allo spostamento dell'uranio arricchito e Trump aggiunge ho sospeso l'attacco programmato. Economia in crisi e l'onta dei droni ucraini. Putin va da Xi con il cappello in mano, il nodo del gasdotto. L'unità, lo Stato a Modena c'è, a Taranto no. Perché alcune vite valgono poco? Ne parla Diana Pavlovic, che mette uno accanto all'altro il caso di Taranto con Sacco Baccari, 35enne originario del Mali, che viene ucciso dall'alba da un branco di adolescenti italiani mentre si avvia la stazione per raggiungere i campi dove lavora come bracciante. E lo mette appunto in contrapposizione col caso di Modena, dove un cittadino italiano di origine marocchina, laureato, paziente psichiatrico, investe deliberatamente dei passanti, ferendo neuto e rendendo gravissime le condizioni di altri passanti. La reazione, scrive l'unità delle istituzioni dei due fatti, è stata radicalmente, rivelatoriamente diversa. Il Tempo sceglie sempre di aprire sul caso di Salim e dice ma quale matto, una vecchia email e le prime parole dello stragista fanno a pezzi il tentativo mediatico di occultare il suo rancore antioccidentale e i suoi sentimenti anticristiani. La redazione unica, dice il Tempo, si scuserà con i lettori e i telespettatori per le favolette raccontate finora, si fa questa domanda. Poi il Foglio, l'umanitarismo modello flottiglia è legittimo, ma evitiamo, dice il direttore Claudio Cerasa, le favole. Non fa l'interesse di Gaza ed è una sfida all'ONU prima che a Israele. Non sottomettetevi ai dittatori, è l'altro titolo scelto dal Foglio, in questo caso a parlare il romanziere Boael Sansal, che dice dal carcere algerino l'Occidente mi è sembrato stanco e gli intellettuali sedotti dal suicidio. Ma la libertà vive ovunque, si è disposti a pagarne il prezzo. La Verità apre invece con il caso di Salim, ma raccontato con toni molto più duri. Altro che matto, per l'attentatore siamo dei bastardi cristiani. E poi ci sono altre parole che vi risparmio. Il figlio di Marocchini prometteva di bruciare Gesù Cristo. Salim, scrive Maurizio Belpietro, il direttore della Verità, era frustrato come tanti connazionali che non trovano lavori all'altezza dei loro studi, ma non per questo si gettano con l'auto contro la folla. La verità è che questa atroce vicenda discende da un'immigrazione incontrollata che non vuole assimilarsi e ci odia. Su Pannella la Verità dà una chiave di lettura diversa attraverso la penna di Marcello Veneziani, che scrive: a 10 anni dalla sua morte bisogna dire che purtroppo Pannella ha vinto. Il Riformista, doppia coppia. Si parla degli incontri di Xi, che è sempre più al centro del mondo. Oggi alla corte di Xi arriva Putin, mistero sul dossier mondo multipolare. Trump convoca la Situation Room, collegato con BB sulle opzioni militari. E ci sono le immagini di Trump che stringe la mano a BB e le immagini di Trump che stringe la mano a Xi Jinping, che viene sostituito questa volta da Putin, che arriva appunto in Cina a qualche giorno di distanza dalla visita di Trump. La pena di morte raddoppia nel mondo, il boia di Teheran guida la classifica, è il titolo scelto invece dal Dubbio a proposito del rapporto presentato ieri da Amnesty International, rapporto che ci dice che appunto sono ancora tantissime le pene di morte applicate. Cercheremo poi di leggere questa notizia negli approfondimenti fra poco. Rottamazione, ma non per tutti, è il titolo scelto da Italia Oggi. La delibera va approvata dal Consiglio Comunale, pubblicata e comunicata ad Ader entro il 30 giugno. I 1000 comuni che andranno al voto a maggio non ce la faranno. L'Osservatore Romano titola invece sulla pace che è cura per la vita. Parliamo in questo caso ovviamente di ciò che scrive il Papa. Invito a promuovere forme di comunicazione rispettose della verità dell'uomo. A Regina Coeli l'appello del Pontefice a rinnovare l'impegno per una ecologia integrale nella settimana Laudato Si. Magnifica Humanitas, ecco la prima enciclica di Leone XIV, presentata in prima pagina dall'Osservatore Romano. Ci fermiamo un attimo prima degli approfondimenti.
7: Prima pagina, gli approfondimenti.
8: Ed eccoci di nuovo sul Corriere della Sera. Parto da un editoriale di Francesco Giavazzi dedicato alla crescita e all'intelligenza artificiale, come accade in America in particolare. E scrive Francesco Giavazzi: la produttività negli Stati Uniti sta aumentando. La produzione per lavoratore, ma anche la produzione per ora lavorata, aumentano ad un ritmo che è, come osserva l'Economist, quasi il doppio rispetto allo stagnante 1% registrato per gran parte degli anni 2010. L'aumento della produttività, scrive Giavazzi, ha indotto la Federal Reserve Bank of Cleveland, una delle 12 banche che costituiscono la Riserva Federale e fra queste la più attenta all'andamento della produttività, ad alzare la stima della crescita del PIL statunitense a lungo termine. Secondo gli economisti di Cleveland, la probabilità che l'economia americana sia entrata in un regime di alta crescita della produttività è oggi intorno al 40%, un numero simile a quello del precedente boom di internet alla fine degli anni 90. Perché la produttività del lavoro in America sta crescendo, si chiede l'economista e spiega sul Corriere della Sera. Una spiegazione ovvia è che siano gli effetti dell'introduzione dell'intelligenza artificiale, che consente a molte persone di essere più produttive. Ma ci potrebbero essere anche altre spiegazioni, che nulla hanno a che vedere con l'intelligenza artificiale. Ad esempio, guadagni di produttività derivanti dal lavoro a distanza, oppure l'effetto dell'accelerazione nella nascita di nuove imprese. Negli Stati Uniti la crescita della produttività ha anche coinciso con un aumento della partecipazione alla forza lavoro da parte di persone in età lavorativa e degli immigrati. Sono considerazioni, come sempre, molto interessanti. Ma torniamo alla questione di Salin per approfondire sul Corriere della Sera. El Kudri, sapevo di dover morire. Le indagini sulle cure interrotte. Modena, l'arrestato dice merito il carcere, i genitori dicono non abbiamo parole per chiedere scusa. Oggi l'interrogatorio, il legale dice vorrei che rispondesse al giudice ma è davvero in stato confusionale. Diagnosi e incontri nel centro psichiatrico di Castelfranco Emilia. La polizia sentirà due specialisti. Allarmi sottovalutati, si chiedono al Corriere della Sera. Gli investigatori ricostruiscono il profilo del 31enne. Salim El Kudri viveva a Ravarino, provincia di Modena, e già nel 2021 aveva avuto i primi contatti con il centro di salute mentale di Castelfranco Emilia, scrive il Corriere della Sera. Nel 2023 una diagnosi chiara di disturbo schizoide con un percorso di cura che non aveva seguito fino in fondo. Un ex collega dice aveva perso del tutto il controllo contro una ragazza che lavorava con lui, alzando molto la voce. Il suo rapporto di lavoro terminò poco dopo. Da disoccupato se la prendeva con il deep state italiano che non mi lascia lavorare. Inoltre si vanno sul Corriere della Sera, ma anche sugli altri giornali, ad analizzare le email che aveva spedito all'università. Bastardi cristiani, dovete farmi lavorare, e poi chiedeva scusa. L'avvocato dice le ho lette con lui, non ricorda di averle spedite. C'è poi il tema della cittadinanza che divide anche i partiti di maggioranza. Via la cittadinanza, Salvini insiste, no degli alleati, leggi attuali eque. Il leghista abbiamo ragione. Freddi, Fratelli Italia e Forza Italia, con Tajani che aggiunge chi non è italiano e delinque va espulso. Al Parlamento europeo bocciata, scrive ancora il Corriere della Sera, la risoluzione anti-Islam del Carroccio. Passa quella invece di ECR alla quale aderisce anche Fratelli d'Italia. Sbagliato seguire l'onda dell'emotività, dice invece Enrico Costa, capogruppo di Forza Italia alla Camera, Ius Scholae non c'entra con l'accaduto, un paese serio non fa le norme così, rivela al Corriere della Sera Costa in un'intervista. Poi ancora, sempre su questi temi, vi volevo invece leggere quanto è uscito su Repubblica, perché Repubblica è andata a parlare con la turista che ha perso le gambe e dice che ora è cosciente, ricorda tutto. La donna tedesca non è più in pericolo di vita, accanto a lei la sorella, critiche le condizioni della ferita invece polacca. Anche in questo caso il dibattito è sul tema della cittadinanza. Repubblica ha intervistato il vescovo Enrico Erio Castellucci, che dice che è un italiano e qui non c'entrano le seconde generazioni. Il presule di Modena, dopo la visita all'ospedale di Baggiovara, dove sono ricoverati i feriti, dice Repubblica: il male è qualcosa di assurdo che ti può colpire all'improvviso un sabato pomeriggio. Credo, aggiunge, che valga la pena di interrogarci tutti dopo aver espresso solidarietà alle vittime. Attivare dei sensori nei confronti di questo dramma della solitudine mi sembra cruciale. C'è anche il tema, chiede al vescovo Caterina Giusberti, inviata a Modena di Repubblica, c'è anche il tema, dicevo, delle seconde generazioni. In questo caso non so, dice, perché lui è italiano. Quindi, come ha notato anche il ministro dell'Interno, rispondendo a quello dei trasporti, non aveva problemi di permessi di soggiorno. Il punto, secondo me, non è tanto quello delle prime o seconde generazioni, è proprio quello di intercettare quelle persone che creano attorno a sé delle isole e magari non partecipano più alla comunità religiosa, ma neanche alla comunità che fa sport o musica, si isolano. Ecco, questa mi pare la causa. E il perdono, gli viene chiesto, e il vescovo risponde: il perdono è un cammino, non è un colpo di spugna. Prima bisogna capire cosa è successo, prima c'è il pentimento e c'è la giustizia che deve impedire o quantomeno ostacolare situazioni di questo tipo. Torno sul Corriere della Sera, in questo caso invece per parlare dell'Unione Europea e della flessibilità, perché nel discorso aperto su deficit ed energia c'è uno spiraglio, scrive il Corriere, nell'Unione Europea. La flessibilità, scrive il Corriere, è possibile. Giovedì le previsioni di primavera con l'effetto della crisi sulla crescita. E il corrispondente da Bruxelles, Francesca Basso, scrive sul Corriere: la Commissione Europea si esprime sempre con cautela, ma non è di chiusura il segnale che sta dando all'Italia dopo la richiesta della Premier Giorgia Meloni di estendere alle energia la clausola nazionale di salvaguardia del patto di stabilità per le spese in difesa. Bruxelles è in modalità ascolto. La Commissione ha detto che von der Leyen risponderà il più velocemente possibile. Stiamo monitorando la situazione dei prezzi dell'energia e siamo pronti a usare la flessibilità esistente nel quadro delle regole dell'Unione Europea di bilancio. Molto dipende, scrive il Corriere, da come la situazione evolverà. Giovedì la Commissione presenterà le previsioni macroeconomiche di primavera e quella sarà una prima cartina di tornasole, perché certificherà un rallentamento della crescita causata dallo shock energetico innescato dalla guerra in Medio Oriente. Fondamentale però è anche la percezione generale degli altri Stati membri. L'ipotesi, scrive Francesca Basso sul Corriere della Sera di oggi, di allargare all'energia la clausola di salvaguardia nazionale per le spese in difesa era stata sollevata dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti all'Eurogruppo e all'Ecofin del 5-6 maggio scorsi, e in quella circostanza gli altri ministri, salvo alcune eccezioni, non avevano dimostrato grande interesse, se non addirittura opposizione, come il ministro olandese delle finanze Heinen, che aveva detto che non può essere che ogni volta che c'è uno shock la risposta sia chiedere più debito e più flessibilità nelle regole. Come vedete, la questione è molto aperta, e a proposito di regole europee fa un punto il Corriere della Sera, spiegando in quali casi sia consentita la deroga ai vincoli del patto. L'estensore della clausola di salvaguardia alla difesa ne parla appunto con il Corriere della Sera. Resto ancora un istante su quello che è il principale quotidiano italiano per parlarvi di Iran e anche di Putin e di Xi Jinping. La proposta dell'Iran in Medio Oriente in fiamme, fermiamo l'atomica, e Trump dice: avevo deciso, poi ho sospeso l'attacco. Il piano di Teheran non dà garanzie sull'uranio già arricchito. La denuncia di Human Rights dice: 32 prigionieri politici sono stati impiccati in Iran. E Davide Frattini scrive sul Corriere: prepararsi in anticipo, manovrare come se una decisione sia già stata presa. Benjamin Netanyahu vorrebbe che il ritorno in guerra contro l'Iran fosse inevitabile. Lo Stato Maggiore israeliano è convinto che lo sia. Così il Premier e l'esercito continuano i preparativi. Ieri sera si è riunito il Consiglio di Sicurezza ristretto. Bibi si muove per premere sull'amico Donald, che sembra esitare, ma forse è solo tattica. Trump, scrive il Corriere, ha convocato i vertici militari per oggi e nel pomeriggio di ieri aveva avvertito il quotidiano New York Post: l'Iran sa cosa sta per succedere molto presto, non sono disposto a cedere. In serata il presidente americano scrive su Truth, il social media di sua proprietà: Ho sospeso l'attacco pianificato perché me lo hanno chiesto l'emiro del Qatar, il principe reggente saudita e il presidente degli Emirati Arabi Uniti. Secondo questo suo annuncio, la furia epica, acquietata dalla tregua del 7 aprile, sarebbe dovuta ripartire oggi, ma i leader e alleati mi rassicurano, dice Trump, che sarà raggiunto un accordo accettabile per gli Stati Uniti, ovvero niente armi atomiche per l'Iran. Resta la minaccia, se non ci sarà l'intesa, daremo via a un assalto massiccio. Il regime islamico ha continuato comunque a mischiare le controproposte inviate in segreto con le minacce e le distorsioni pubbliche. Dubbi, sondaggi a picco e pressioni dal Golfo. Donald, scrive ancora il Corriere della Sera, in retromarcia. Ai suoi il tycoon confida la frustrazione sui negoziati. Uranio arricchito, fa un approfondimento il Corriere, scrivendo che l'Iran sarebbe pronto ad accettare un periodo di congelamento del suo programma nucleare, non che sia smantellato, a condizione che l'uranio arricchito sia trasferito in Russia e non negli USA. Gli USA sarebbero disposti a una deroga temporanea alle sanzioni sul petrolio iraniano in cambio della riapertura di Hormuz, ma Teheran offre di riaprirlo a fronte di una tregua duratura. Gli iraniani, scrive ancora il Corriere, chiedono la cancellazione delle sanzioni, dei fondi per miliardi di dollari congelati nel mondo. Gli americani sarebbero disposti a svincolare solo il 25%. Comunque, come vedete, la questione è molto aperta, restando sulla politica internazionale, poi invece ci dedicheremo alla flottiglia. Gasdotti, affari e giochi di potere, è il titolo scelto dal Corriere da Marco Imarisio per dire che Putin arriva da sì in cerca di rassicurazioni. Il leader russo vola in Cina e Zelensky accusa soggetti USA fanno affari in Crimea. L'ossessione principale dello zar è il timore di perdere lo status di grande potenza e il fatto che vada alla corte di sì da questo punto di vista fa molto pensare. Passo su Repubblica invece per parlare di flottiglia, ma anche per tornare sulla questione della tragedia delle Maldive. A proposito di flottiglia, scrive Repubblica che Israele assalta la flottiglia, centinaia in arresto, tra loro anche 14 italiani. L'EDF ferma le barche in pieno giorno mentre navigano vicino a Cipro, altre si avvicinano a Gaza e Tajani in un'intervista a Repubblica dice si rispetti il diritto internazionale. Dagli ecologisti e illegali la variegata galassia degli attivisti catturati, cooperanti, figure dei movimenti ed esperti di finanza tra i nostri concittadini intercettati. Deputato ancora in viaggio, scrive Repubblica. In acque internazionali e alla luce del sole, è quanto afferma Fabio Tonacci nel suo pezzo del Gerusalemme, ormai le forze speciali israeliane non aspettano più l'oscurità della notte per andare a intercettare le barche della Glomil Sabbath flottiglia. Lo fanno di giorno e davanti a decine di telecamere che appena raggiungono spaccano con una manata. Il copione è il solito, è cambiato solo l'orario, la zona dell'intercettamento a ovest di Cipro e la canzone che hanno usato per saturare il canale radio. A sera il bilancio resta provvisorio. Delle 52 imbarcazioni salpate dal porto turco di Marmaris la scorsa settimana, 39 sono state prese. 309 attivisti su 461 risultano in stato di fermo sulla cosiddetta nave prigione. Tra essi ci sono 14 italiani. 15 vele navigano ancora invece verso Gaza. Su una di queste navi, la Don Juan, c'è Dario Salvetti, del collettivo di fabbrica ex GKN, uno dei 35 italiani partecipanti alla missione lanciata per rompere il blocco navale attorno alla striscia. Il profilo di tre navi militari è comparso all'orizzonte intorno alle 8:30 di mattina, racconta Repubblica, attraverso gli audio inviati con il telefono. All'inizio erano indecisi, poi si è capito di cosa si stava trattando. A proposito di Maldive, invece, Repubblica fa un approfondimento e spiega fra l'altro che l'università scarica la prof della spedizione e dice nessun permesso. Il preside spiega ok, solo lo snorkeling e coralli. Il marito della donna che è morta insieme alla figlia dice che questo è un rimpallo di responsabilità. Per me la verità è sempre la stessa, mia moglie non era certo azzardata, mai avrebbe messo in pericolo Giorgia. Maldive, individuati gli altri sub, recupero in due tranche, laggiù si lotta contro il tempo. Già rimpatriata intanto la salma di Benedetti e arrivano dichiarazioni sulle immersioni che dovrebbero essere al massimo di 3 ore. Tra oggi e domani riportati in superficie i 4 che si trovano ancora a 60 metri. Dalle bombole al piano di missione i 5 punti, scrive Giacomo Talignani su Repubblica, ancora da chiarire. Il tema riguarda l'equipaggiamento dei soccorritori, della miscela Trimix, cioè il mix di ossigeno, azoto e elio usato oltre i 40 metri. Si discute anche di scooter subacquei, di sacchi speciali, di tutta l'attrezzatura che sarebbe stata necessaria per arrivare fin là sotto e che oggi usano invece i soccorritori. Vi avevo detto però delle cure psichiatriche, perché rispetto a quanto è accaduto invece a Modena, in un approfondimento su Repubblica, ma approfondimenti analoghi ci sono anche su alcuni altri quotidiani, si dice che siamo senza fondi e personale, che c'è un'odissea per le cure psichiatriche in Italia e chi molla resta solo. E il Cudri fa parte di quel 40% di pazienti che a un certo punto scompaiono dai radar dei centri di salute mentale. Sono tornato su questa notizia perché è un tema che riguarda un po' tutto il nostro paese e l'approccio che si ha spesso alle cure psichiatriche. Rispetto a questo, Helen Lowenthal fa un articolo molto bello sulla Stampa parlando della manipolazione delle paure. Ve ne voglio leggere un brano. Un giovane uomo profondamente disturbato compie un gesto tanto inconsulto quanto devastante. Prende la macchina, si mette alla guida e piomba di proposito sulla gente che passeggia nel pieno centro di Modena, schiantandosi infine contro la vetrina di un negozio e mietendo 7 feriti, alcuni dei quali molto gravemente. Per quel folle gesto una donna ha perso entrambe le gambe. Si dà il caso che quel giovane uomo sia nato in Italia, figlio di immigrati, e che porti un nome non propriamente autoctono. È squilibrato con un'inequivocabile evidenza. Dopo la strage, l'unica frase di senso compiuto che ha pronunciato pare sia: ho preso un coltello, sapevo che quel giorno morivo. La sua famiglia, scrive ancora Elena Lowenthal, è costernata, così come lo siamo tutti. Il disastro poteva essere peggio se Salim El-Kudri non fosse stato provvidenzialmente fermato da alcune persone che, specchio di quella realtà multietnica che il nostro paese è oggi, vengono da mondi diversi e che ora vivono qui. Il quadro di questa tragedia è purtroppo chiaro. Il gesto di uno squilibrato che ci mette di fronte all'imprevedibilità delle cose, a quella paura dell'ignoto contro la quale nessuno può fare nulla, nessuno di noi. Eppure, e siccome il Cudri è un italiano di seconda generazione con un nome venuto da fuori e forse una fede islamica cui viene facile attribuire non tanto la violenza in sé e per sé bensì l'odio per l'altro, tutto per ipotesi strampalate, visto che non c'è nulla di coerente in questa personalità, e dal carcere lui ha chiesto una Bibbia e un prete. Da dopo l'accaduto è tutto un fiorire di ipotesi, congetture, deduzioni, spiegazioni. Quello che forse si potrebbe evitare, scrive Elena Lowenthal sulla Stampa di oggi, quando viene la paura cieca, è dover assistere al teatrino politico della manipolazione nel goffo tentativo di portare l'acqua al proprio mulino elettorale. Dover sentire una congettura strampalata dopo l'altra e dichiarazioni importune a catena invece di, per una volta tanto, un discorso pubblico condivisibile e compassionevole. È successa una tragedia, non doveva succedere, siamo affranti. Quella paura lì non va via, dobbiamo farci i conti oggi e domani, scrive ancora Elena Lowenthal sulla Stampa. C'è un interessante ragionamento sulla Stampa, anche su altri giornali, sulla questione Vannacci. In particolare c'è un'intervista a De Pascale, che è il presidente dell'Emilia Romagna, sulla Stampa, che dice: il vice premier e Vannacci fanno a gara chi è più cattivo, la sinistra garantisca invece tutela. Il presidente dell'Emilia Romagna: cittadinanza revocata, una presa in giro. Bene la prevenzione, ma dobbiamo essere credibili anche sulla repressione. Sulla salute mentale abbiamo strumenti deboli, lavori servono più investimenti. Si parla in questo caso di quello che è diventato uno scontro politico, per quello apro un'altra pagina che è riferita certo a Modena, ma che ci consente di aprire uno spazio sulla questione politica. Crociata europea della Lega contro l'islamismo, gli alleati, scrive ancora La Stampa, frenano, ma Meloni teme di perdere consensi a destra, per cui ancora una volta questa è una vicenda che diventa totalmente politica. E a proposito di politica, c'è il tema della legge elettorale e delle altre riforme sul piatto della, appunto, la politica italiana. Con la legge elettorale, Fratelli d'Italia scomoda Mattarella e il Quirinale è sorpreso. Donzelli dice: il Colle vuole la norma entro l'anno, il PD lo invita a non strumentalizzare, e Donzelli dice che il capo dello Stato ha fatto pervenire pubblicamente la richiesta di non modificare la legge elettorale nell'anno del voto. Dobbiamo tenerne conto, ed ecco perché c'è una discreta fretta. Le insidie del voto fantasma, invece, il titolo scelto sempre sulla Stampa da Alessandro De Angelis per la sua analisi. Oltre 6 milioni di italiani vanno alle urne domenica e lunedì, candidati e sfide in tono minore. Meloni si tiene lontana da Venezia post biennale, a Salerno il campo lardo cede ai cacicchi. In questo caso si parla, ovviamente, anche se non in modo esplicito, dell'ex presidente della Campania e candidato a Salerno De Luca, che in un certo senso tornerebbe alle origini. Però a proposito della questione, appunto, della politica, volevo tornare in particolare al Messaggero e al Mattino, che dedicano ampio spazio al tema delle riforme. Governo, 5 riforme entro il voto, scrive il Mattino, dalla legge elettorale al nucleare, la roadmap di Meloni, vertice sull'energia, il nodo accise, patto sulla deroga dell'Unione Europea che non chiude. Ma vediamo in particolare di quali riforme stiamo parlando. Centrodestra, vertice tra i leader, scrive il Mattino, ma appunto lo scrive anche il Messaggero, l'incontro tra Meloni, Tajani, Salvini e Lupi. Venerdì scade il taglio sul prezzo della benzina, a fine mese alta le misure sugli autotrasportatori, caccia alle risorse. Meloni, le 5 riforme entro la fine del mandato, è l'articolo di Francesco Bechis sul Messaggero di oggi e sul Mattino, nel quale spiega che la roadmap della Premier, decisa con Mantovano e Ciriani, è molto chiara. Priorità a legge elettorale sul nucleare, interventi sulla dirigenza della pubblica amministrazione, professione e RAI. L'evidenziatore della leader di Fratelli d'Italia sulle leggi incagliate tra governo e Parlamento. C'è uno sprint sulla rivoluzione della TV pubblica, corsa contro il tempo invece per evitare le sanzioni dell'Unione Europea, e scrive Francesco Bechis sul Messaggero e appunto sul Mattino di oggi. Questo sì, questo no. Giorgia Meloni è balzata sulla sedia quando si è trovata sulla scrivania un foglio Excel. Riforma LAI e legge elettorale, la legge sul nucleare e sugli ordini professionali, la rivoluzione sulla dirigenza pubblica. La lista dei provvedimenti di iniziativa governativa e parlamentare, targata centrodestra, una lista che è rimasta bagnomaria e che è lunga una quaresima, e ha colto di sorpresa la leader di Fratelli d'Italia. Tutti questi? Nelle sabbie mobili del Parlamento sono incagliate decine di leggi, alcune care, anzi carissime, alla destra di governo. Ora che il traguardo di legislatura si avvicina, tocca disincagliarle prima che sia tardi. Urge, insomma, un piano di fine mandato, così la Premier ha preso in mano l'evidenziatore e ha chiesto ai suoi collaboratori di scremare, tagliare alla base la montagna di carte impolverate che ormai sfiora il soffitto di Palazzo Chigi. Casella dopo casella, la lista è già accorciata. Una corsia preferenziale in Parlamento è ormai cronaca, sarà concessa alla riforma elettorale dello Stabilicum, la legge proporzionale con maxi premio di maggioranza con cui la Premier è disposta a tentare il tutto per tutto. Chi vince governa ed elegge il prossimo capo dello Stato, chi perde si gode le trincee delle opposizioni e addio a governi tecnici di unità nazionale, pareggi e larghe coalizioni. Chi c'è, c'è. L'apertura, scrive ancora Francesco Bechis sul Messaggero e sul Mattino di oggi, l'apertura alle opposizioni per limare insieme almeno parte della riforma è già caduta dopo il no grazie dei rivali, sicché le limature si faranno in casa, a Palazzo Chigi, dopo aver consultato in via informale costituzionalisti d'area. Hanno già accettato l'idea di ridurre il premio di maggioranza, oggi fissato a 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, per chi sfiora quota 40%. Troppo alto è il timore, la consulta così rischia di bocciare la riforma. La lista da sfoltire si perde all'orizzonte e le domani del sottosegretario Alfredo Mantovano e di Luca Ciriani, il ministro dei rapporti con il Parlamento e veterano di Fratelli d'Italia, che ha indossato il giubbotto di ausiliare del traffico. Parliamo di una cinquantina di provvedimenti già ridotti dalla metà dall'evidenziatore o dal bianchetto che dir si voglia della Presidente dei Consigli. Del Consiglio Paolo Zangrillo invece dice sui dirigenti pubblici misure subito operative, il ministro per la pubblica amministrazione dice che a giugno ci sarà il via libera in Parlamento, pronti i decreti attuativi. L'intelligenza artificiale è già entrata nel processo di selezione dei dipendenti, ora serve più formazione, scrive ancora. Vi avevo promesso che avrei cercato di leggere su Avvenire gli editoriali legati a Modena. In particolare Paolo Venturi scrive che c'è un gesto che vale più di mille analisi. Quattro cittadini che bloccano un aggressore in via Emilia. Non aspettano una direttiva, non attendono un protocollo, agiscono insieme, istintivamente, perché si sentono parte di qualcosa che vale la pena di difendere. Poi il giorno dopo 5.000 persone in Piazza Grande si convocano non per una manifestazione politica in senso partitico, ma per qualcosa di più antico e più necessario, per riconoscersi, per dirsi che esistono ancora come comunità. Modena in questi due giorni ha offerto al paese una lezione che merita di essere capita fino in fondo. Non è una lezione di ordine pubblico soltanto, anche se l'ordine pubblico conta. Non è una lezione di sicurezza in senso stretto, anche se la sicurezza è un diritto fondamentale. È una lezione su come si produce protezione vera, quella che non si esaurisce nel necessario controllo del territorio. Il dibattito pubblico tende a trattare la sicurezza come un problema di risorse e di presenza. Più presidio, più prevenzione istituzionale. Tutto necessario, ma insufficiente se resta solo questo. Ed ecco perché, secondo Paolo Venturi sull'Avvenire di oggi, il tema della costruzione continua della comunità diventa fondamentale. Su Avvenire vi segnalo anche i 200.000 orfani delle deportazioni. Siamo in America, studio sulle famiglie di immigrati divisi. Oltre 200.000 bambini negli Stati Uniti hanno almeno un genitore detenuto o deportato a causa delle retate anti-immigrazione della seconda amministrazione Trump. Di questi circa 145.000 sarebbero cittadini americani. È la stima contenuta in una nuova analisi dell'istituto che si occupa in particolare dal punto di vista bipartisan di ciò che accade a Washington. E insieme alla Georgetown University, che fotografa un fenomeno molto più ampio rispetto a quello che deriva dai dati ufficiali. Sul Fatto Quotidiano vi avevo detto in particolare della questione della canna del gas riferita alla questione dell'energia, perché il governo ha un'ideona, dice il Fatto Quotidiano, utilizzare per le accise soldi che ancora non ha. Entro venerdì servono 350 milioni per diesel e benzina e più fondi ai camionisti che vogliono bloccare il paese per una settimana. Questo tema passerà, appunto, come abbiamo visto, anche dall'Europa. E tornando invece al Giornale, il Giornale dedica un ampio spazio attraverso un articolo di Filippo Facci al vizio di dire cose giuste in anticipo. Parliamo in questo caso di 10 anni della morte di Pannella, che, come vi dicevo, viene ricordato da molti giornali per le sue battaglie, per i grandi risultati che è riuscito a ottenere e anche per una politica che nel frattempo è cambiata profondamente. Il Giornale fa anche un'intervista molto lunga a Matteo Salvini, nella quale il ministro dice ha falciato la foto. colla e ho usato il coltello, ma per la sinistra l'attentatore sono io. Il segretario della Lega dice: e il Cudri attaccava i bastardi cristiani a Gesù e l'Islam non c'entra? Hanno la bava alla bocca, è chiaro che la cittadinanza non garantisce l'integrazione, gli stranieri sono il 9% della popolazione ma sono il 32% dei detenuti, e come vedete questo è un tema che spacca non solo centrodestra e centrosinistra fra loro, ma anche il centrodestra al proprio interno. Sul Manifesto Andrea Fabozzi non a caso parla dei silenzi del governo, del circolo vizioso del crimine e dell'impunità, e dice: terrorismo o quasi, certamente violenza insopportabile, è arrivato il momento di dire basta. Se cercate una condanna chiara e netta ai fatti di ieri che provenga dalla destra italiana, la trovate a proposito di un paio di manifesti di Meloni e Crosetto imbrattati a Milano durante il corteo. E del resto, cos'altro mai è accaduto ieri? L'assalto israeliano alle imbarcazioni della flottiglia in acque internazionali e sequestro degli attivisti? Dispiace anche quello, ma meno, non indigna. Tajani si preoccupa solo dei connazionali, che siano trattati bene, sapendo che non lo saranno. Gli stranieri non gli competono, né gli interessa troppo per quale ragione siano stati illegalmente rapiti e detenuti. L'ennesima violazione plateale e oscena del diritto internazionale da parte di Israele. Fossero finiti all'improvviso in bocca a una balena come Pinocchio, la reazione del ministro degli esteri sarebbe stata la stessa. È preoccupato, buon uomo, ma si sa che il mare è pieno di pericoli. Su Libero si dice appunto che la flottiglia di fatto boicotta l'Italia, metropolitane e traghetti fermi, strade bloccate, ecco gli effetti del delirante sciopero per Gaza, scrive ancora Libero. Mentre su Domani ci sono due cose che si trovano poco sugli altri giornali, in particolare non solo guerra e sfollati, il ritorno dell'Ebola in Congo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che parla di un'epidemia che sta curando e sta superando i confini, e poi c'è un approfondimento sulla regressione dei diritti perché il record macabro riguarda le esecuzioni. Torniamo al 1981 con dei dati che fanno davvero impressione. La rassegna stampa finisce qui, ci sentiamo tra poco per il filo diretto.
7: Alberto Faustini ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di Prima Pagina.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000.
7: L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di Prima Pagina.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Le più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo oggi in regalo con Repubblica.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Voci in barcaccia, largo ai giovani, quinta edizione. Il concorso internazionale per giovani voci liriche di Radio 3. Mercoledì 20 maggio, in diretta dalla Sala A di Via Asiago, con Enrico Stinchelli, i nuovi 6 concorrenti e una giuria d'eccezione. Andrea Castello, Maria Novella Malfatti, Francesco Ommassini. Al pianoforte Sabrina Troise. Ospiti della serata Luca Falomi con Anais Drago e Gianmarco Ciampa. Mercoledì prossimo alle 20:30, Voci in Barcaccia, largo ai giovani.
3: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
4: Per intervenire e porre domande ad Alberto Faustini, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS o WhatsApp al numero 335 56 34 296.
5: Bentrovati, parto subito con i vostri messaggi che arrivano al 335 56 34 296, perché in particolare Flavia della provincia di Udine dice: sui giornali c'è solo il caso Modena, nessuno scrive di Bakary Sacco e di quei ragazzini che girano armati di coltello, inseguono e uccidono persone di colore, e gli avvocati che stanno mettendo in bocca ai ragazzi scuse farlocche. Si ha idea di chi li pagherà? Vabbè, come sa, la difesa è garantita dallo Stato, per cui sicuramente ci saranno in questo caso avvocati d'ufficio, ma non solo. Però vi avevo letto di proposito il titolo in prima pagina sull'Unità, laddove Diana Pavlovic scrive: lo Stato a Modena c'è, a Taranto no, perché alcune vite valgono poco. E scrive, in parte l'ho citato prima ma ci torno, che Sacco Bakary aveva fatto tutto quello che la società italiana chiede ai migranti per essere considerati degni di essere accolti. Aveva i documenti, parlava italiano, aveva un lavoro stabile, una moglie, aspettava un figlio. Quando il ristorante in cui lavorava ha chiuso, è scivolato nel lavoro agricolo stagionale, quella zona grigia di braccianti invisibili che tengono in piedi una parte sostanziale dell'economia italiana. Alle 5:30 del 9 maggio aspetta un treno per Massafra, incontra un gruppo di ragazzi, poi l'aggressione, viene accoltellato, tenta di rifugiarsi al bar. Il barista, invece di chiamare i soccorsi, lo caccia fuori e protegge gli aggressori. Lo colpiscono ancora, cade, uno dei ragazzi fuma una sigaretta davanti al suo corpo e chiede se stia ancora respirando. Ho cercato di parlare anche di questo perché lo trovo fondamentale, così come trovo ovviamente fondamentale approfondire anche la questione di Modena. È grave che sia stato così poco messo in risalto che sono stati due cittadini stranieri a fermare l'assalitore a Modena, scrive Arnaldo, dicendo la solita stampa eterodiretta, però in più di un articolo si parla di questo, e non a caso ho citato un editoriale di Avvenire che spiega in modo particolare chi sia stato a salvare le persone di Modena da una parte e a garantire alle forze dell'ordine l'arresto di chi invece, come Salim, ha colpito cercando evidentemente di uccidere. Ma sentiamo la prima telefonata. Pronto?
6: Buongiorno, sono Daniele da Torino e torno proprio sull'argomento del messaggio.
5: Buongiorno Daniele.
6: Io credo che stiamo diventando un paese razzista, lo dico nel senso etimologico del termine, cioè ragioniamo, vogliamo ragionare in modo diverso in base alla razza. Io non oso immaginare se 5 ragazzi marocchini avessero accoltellato un italiano, avremmo le ronde nelle strade contro il nemico. E noto questa spasmodica necessità da parte di ben precise fonti di informazione di avere un nemico.

0: che appunto il concetto di analisi che dei ragazzi piglino un coltello e vadano a sgozzare qualcuno perché ha un altro colore di pelle, io lo trovo piuttosto allarmante per la nostra società. Invece noi abbiamo bisogno del nemico, quando lo stesso Piantedosi parlava di probabili problemi psichici che non scusano, ma insomma inquadra in un altro modo. Ecco, temo che ci sia una deriva, e la temo anche in parte voluta, perché questo aspetto del nemico sembra proprio una linea editoriale di alcuni mezzi di informazione, e quindi sono un po' triste, allarmato e anche frustrato dalla china che stiamo prendendo su questo. Ero curioso di sapere se anche lei la vedeva in modo così negativo, al di là che se i due egiziani hanno seguito e aiutato a bloccare il tentato assassino, forse qualche barlume di speranza c'è, però io non la vedo tanto bene. Grazie.
1: Grazie a lei, Daniele. Anch'io non sono ottimista, perché c'è un razzismo di ritorno, forse un razzismo che c'è sempre stato, che era sotto la cenere e che torna ad emergere, e c'è anche un classismo di fondo, perché tendiamo a dividere ancora il mondo in classi sociali. E poi c'è il tema, lei l'ha detto con chiarezza, del mercato del consenso. Oggi ne scrive per esempio Carlo Bonini su Repubblica a proposito dello sciacallaggio politico. Lui parla della spregiudicatezza di Matteo Salvini, che ha fatto un format di tutto questo, diciamo pure che è il suo tratto identitario, cioè c'è una parte di paese che viene fomentata rispetto a questo razzismo, c'è una parte di paese invece che viene accusata dell'opposto, cioè di un'eccessiva accoglienza, di un'eccessiva disponibilità, quando invece semplicemente cerca di guardare le cose come stanno, perché appunto tornare anche sulla questione, come ha fatto l'Unità in un modo molto bello di Sacco Baccari, significa capire l'altro, capire che l'altro è altro ma non diverso, cercare di costruire una vera convivenza, anche perché il nostro paese non solo ha bisogno dei tanti lavoratori stranieri che, fra l'altro, io non mi stanco di dirlo, riempiono anche poi con i loro figli i nostri asili, le nostre scuole, che danno un motore in più alla nostra economia. Però davvero abbiamo una paura della diversità che viene strumentalizzata, diventando appunto una nuova forma di razzismo. Sento una seconda telefonata, pronto?
2: Buongiorno, mi chiamo Maria, chiamo da Ragusa, e sempre a proposito di convivenza io volevo sottolineare un esempio bellissimo di convivenza qui in Sicilia a Marsala, che dura da decenni tra i maghrebini, i tunisini e la comunità di Marsala. Sono integrati talmente tanto che addirittura si studia l'arabo già dalle elementari. Lo ha confermato ieri l'onorevole Mulei in una trasmissione, dicendo: io ho fatto le scuole a Marsala e infatti parlo arabo perché per 3 anni ho studiato arabo nelle scuole. Ecco, questo si chiama integrazione, questo si chiama stare insieme. Perché dobbiamo sempre parlare di Salvini e non parlare del bello che c'è e prenderne esempio?
1: Ha ragione Maria, io segnalo tutto ciò ai vari colleghi direttori giornali, perché bisogna avere la capacità di raccontare l'altra Italia, mi viene da dire, quella che convive, quella che funziona, quella che non ha paura, quella che dovrebbe far notizia. Luca per esempio scrive: da lei non che mi aspetti un pensiero critico sull'informazione, ma non le pare che ai fatti di Modena si dedichi troppo spazio. Luca, sì, ai fatti di Modena si dedica molto spazio, forse non troppo, però bisogna vedere come viene dedicato questo spazio, perché se appunto se si intervista ad esempio il vescovo che spiega quanto sia importante la convivenza, quanto sia importante anche capire l'accaduto senza strumentalizzarlo, o se si approfondisce la questione politica, allora secondo me diventa anche molto interessante. Vero è che a volte ci si concentra solo sulle vicende catastrofiche e si fatica a parlare di ciò che invece ci dice Maria, cioè a parlare delle tante esperienze positive che ci avvicinano appunto all'idea di un'altra cultura, di un'altra formazione, anche di un'altra religione. Franco scrive: buongiorno, mancano psicologi, psichiatri, medici, infermieri, insegnanti di sostegno eccetera, perché non ci sono soldi? Allora bisogna lavorare per recuperare le tasse che il 44% degli italiani non pagano, ma mancano i finanzieri, poi si dirottano i soldi per pagare il riarmo, non ce la caviamo più. Allora, i soldi, come sa, Franco, non sono dirottati solo sul riarmo, però c'è un dato oggettivo che riguarda la mancanza delle tante professionalità di cui lei parla, e bisogna investire molto su questo, perché si fanno delle scelte quando si fanno dei bilanci, quando si ipotizzano degli investimenti nel paese. Bisogna avere la capacità anche di investire su ciò che serve realmente al paese, su ciò che magari non fa notizia, che è meno visibile, ma non per questo meno importante. Sentiamo una terza telefonata. Pronto? Pronto? Mentre non sento la telefonata, allora, perché sembra essere saltata, e non trova che... Sì, e allora mi stanno richiamando, allora pronto? Pronto?
3: Pronto, sono Claudio, il telefono da Milano, giusto?
1: Sì, sì, sì.
3: Sono in linea?
1: Sì, sì, adesso si è
3: saltata. Allora, senta, la mia è una domanda un po' secca. Cosa vuol dire essere italiani? Cioè, basta una carta d'identità per sentirsi italiani e per farsi accettare come italiani? Questa è la domanda che faccio io. Perché io vedo nella mia zona, cioè proprio anche una segregazione, no? Cioè un apartheid, no? di certi nuclei stranieri.
1: No, è molto
3: cioè, come se fanno, certo, come fanno gruppo e non si inseriscono, ecco.
1: Allora la risposta è, allora, facciamo un passo indietro per dire che non è la carta d'identità a caratterizzare le nostre azioni, che siano violente o che siano nobili, e su questo non ci sono dubbi. E quando poi si dice italiani di seconda e terza generazione, è per spiegare che teoricamente alla seconda e alla terza generazione si dovrebbe essere molto più integrati. Poi però la questione che lei solleva nemmeno velatamente è un'altra ancora, cioè la tendenza di alcuni gruppi a stare fra loro. Allora, chi deve garantire l'integrazione? L'integrazione va garantita da due parti: da una parte ci deve essere uno Stato accogliente, in grado di accogliere, in grado di consentire a queste persone di integrarsi, dall'altra ovviamente ci deve essere anche la volontà di integrarsi da parte di questi gruppi di cui lei sta parlando. Per cui la questione della carta d'identità passa sicuramente in secondo piano rispetto alla capacità di dialogare, rispetto alla capacità di convivere, rispetto a quella che Maria ci ha fatto capire, è la capacità di capire per poi accogliere l'altro, i pensieri dell'altro e anche la diversità, che poi è una diversità essenzialmente culturale e poi a volte rischia di diventare qualcosa di molto più profondo e molto diverso, che non ha a che fare, a ragione, con quello che abbiamo scritto sulla carta d'identità. Un'altra telefonata, poi leggo altri messaggi che stanno arrivando al 335-5634-296. Pronto?
4: Buongiorno, sono Marina da Mestre.
1: Buongiorno Marina.
4: E come sempre sono d'accordo un po' con tutti, anche con la signora che ha parlato per ultima e che ha detto che c'è dell'isolazionismo difensivo o culturale. Quello che vorrei lanciare è una provocazione a quattro testate: Libero, Domani, Avvenire e Il Manifesto. Cerchiamo di fare un approfondimento vero sulle cause vere della violenza, della non integrazione. Facciamo un progetto che sia fattibile, confrontandoci tra giornalisti, ma proprio un dibattito, non che ognuno scrive il suo, che tutti e quattro scrivono quello che gente ragionante scrive più a fondo. E scrivere dei problemi più a fondo, perché le associazioni che lavorano nell'accoglienza lavorano per umanità, ma lavorano anche per preveggenza, per lungimiranza, perché questa violenza non si esprima magari nelle seconde generazioni, che sono più potenti di chi si deve alzare alle 4 della mattina per andare a guadagnare il pane senza diritti, no? E quindi bisogna lavorare più a fondo, secondo me, fare proprio... Io questo problema non lo voglio risolvere con la sinistra e con il volontariato, ma parlarne con la destra per un progetto fattibile che coinvolga tutti e che faccia diventare della paura una forza costruttiva.
1: Grazie, mi pare molto chiaro quello che mi dice Marina, e mi piace anche l'idea che possano quattro giornali così diversi fra loro trovarsi attorno a un tavolo. Io l'interpreto in un modo diverso e dico: sarebbe bello che questi giornali, che spesso approfondiscono questi temi, cerchino di farlo con lo spirito di cui lei sta parlando, cioè con lo spirito di capire da una parte, di spiegare cosa manchi, perché qualcosa certamente manca anche in qualche amministrazione, in qualche scelta politica italiana, però cercando invece la parte positiva, cioè lavorare appunto con lungimiranza e preveggenza, per usare un po' i suoi termini, perché questo si può fare. Ed è vero che molte associazioni lo fanno spesso in silenzio, lo fanno lontano dai riflettori, lo fanno senza manifesti. Però bisognerebbe dedicare un po' più di spazio a questo tema, perché poi va a finire che si parla solo del grave fatto di cronaca, ma non si parla di tutto quello che viene costruito ogni giorno in Italia per evitare questi fatti di cronaca. Interessante, Marina, anche quello che ha detto fra prima e seconda generazione. Spesso c'è una prima generazione che lavora, che si sforza, che alle 4 di mattina esce per andare appunto in fabbrica e cerca di integrarsi. C'è una seconda generazione che, anziché capire lo sforzo dei genitori, tende a sentirsi emarginate ed escluse, e poi a vivere in una sorta di compartimento stagno che non permette di aprire la convivenza e al dialogo. Rosario da Firenze dice: ma si vuol condannare Israele o mettere sempre la testa sotto la sabbia, o meglio sotto i loro danari? Ma mi pare che su questo sia cambiata la posizione un po' di tutto il mondo, Italia compresa, nel senso che adesso Israele viene fortemente criticata per una serie di posizioni. Certo, poi c'è la questione del rapporto tra Netanyahu e Trump, che è un rapporto che in questo momento sta mettendo sotto scacco una parte del mondo, però mi pare che anche le condanne a Israele rispetto ai propri errori non manchino. Poi certo ci sono ben altre questioni. Attilio da Catania dice: mi dispiace, Salvini e compagnia hanno ragione, si mette solamente per esempio nei panni di chi ha perso le gambe con un futuro devastante, il resto sono chiacchiere e sciacallaggio. E se guardiamo il fatto specifico, Attilio, è ovvio che tutti condanniamo ciò che è accaduto a Modena, ci mancherebbe altro, però bisogna cercare di interrogarsi su quanto accade prima, cioè come nascono, come crescono, dove studiano, come si integrano o non si integrano queste persone, per cui bisogna andare un po' al di là del fatto specifico per cercare di capire qualcosa rispetto al futuro, perché per esempio il tema della demografia italiana è un tema gigantesco. Come saremo fra qualche anno? Quanti saranno gli stranieri nel nostro paese? Quanto questa presenza permetterà alle nostre fabbriche di andare avanti, dicevo prima, le nostre scuole di restare aperte? Per cui, per tornare anche a quanto dice Marina, ma in un certo senso anche Claudia, bisogna allargare lo sguardo e non fermarci solo su Modena, ma capire il fenomeno e dall'altra cercare di guardare a una nuova Italia che è tutta da costruire. I fatti di Taranto sono orrendi, scrive Paola, e non so neppure come definirli. A Modena devono procedere le indagini, anch'io penso che sia più un problema psichico questo, però non c'è fine dal condannare la antisemitismo dilagante. E in questo caso sono temi anche molto diversi fra loro. E mi pare che un problema psichico, come ha detto per primo il ministro Piantedosi, sia davanti agli occhi di tutti, insieme però a volte da una parte l'inadeguatezza del sistema, perché appunto la nostra sanità soffre su ogni fronte, dall'altra poi ci sono anche quelle persone che iniziano un percorso, poi non lo proseguono e ahimè non accade nulla, per cui sono diverse questioni che si intersecano. L'antisemitismo infine va sempre condannato, ma condannare l'antisemitismo non significa poi appunto appoggiare determinate iniziative. La logica del nemico rende la guerra inevitabile, finché c'è guerra c'è speranza, dice Fisio da Cagliari, con una provocazione che considero arguta, perché è vero che la guerra alimenta determinata economia, garantisce per paradosso la stabilità di alcuni paesi, paesi, perché di fronte alla guerra tutti ci si riunisce, per cui è una guerra che fa spesso comodo a molti, anzi sono diverse guerre, perché ce ne sono più di 50 nel mondo, noi tendiamo a concentrarci magari su 3 o 4, ma sono davvero molte le guerre e garantiscono, ahimè, questa forma, lo metto fra virgolette, fisio di speranza. La cittadina siciliana dove la convivenza pacifica tra italiani e magrebini è Mazara del Vallo, buongiorno, immagino sia anche il caso di Mazara del Vallo, ma mi piace perché penso, quando Maria parla di Marsala immagino che parlasse con cognizione di causa, ma immagino che esperienze di questo tipo ci siano anche a Mazara del Vallo e in altri luoghi, per cui è bene parlarne. E perché non si vede più nell'altro una persona come noi, si chiede Luigi, questa è una domanda davvero gigantesca, e ho detto prima, non è solo il razzismo, è anche il classismo, è questa ricerca quasi della diversità, mentre noi dovremmo cercare quello che ci unisce e non quello che ci divide. Ma sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
5: Buongiorno, sono Paola, chiamo dalla provincia di Napoli.
1: Buongiorno,
5: la mia domanda riguarda, riguarda le scelte di questo governo. È incomprensibile la politica economica adottata da questo governo, che consiste nella ricerca di soldi esclusivamente con ricorso a debito e richieste di deroga al patto di stabilità, ma in totale assenza di investimenti in un piano di sviluppo industriale e di sviluppo economico complessivo, quando poi non si propaganda pure di voler rendere attrattiva l'Italia per investitori stranieri, mentre l'industria italiana, quella che è rimasta, crolla. In questo modo credo non si realizzi proprio il programma della Costituzione, che attualmente rimane l'unico programma esistente.
1: Allora, grazie Paola. Allora, un piccolo alibi è dato anche dalla situazione contingente, perché per esempio il governo non poteva immaginare le guerre, non poteva immaginare la necessità di finanziare ad esempio l'Ucraina in ambito europeo, in ambito nazionale, non poteva immaginare che sorgessero altri fronti e non poteva forse immaginare nemmeno quanto questi fronti avrebbero influenzato la nostra politica. Pensiamo da una parte alla questione dei dazi, dall'altra alla questione dell'aumento dei prezzi, che non è un aumento che riguarda solo il prezzo del petrolio, ma che riguarda l'aumento di tutti i prezzi al consumo, e questo è l'alibi. Invece dall'altra non c'è dubbio che servirebbero oggi scelte economiche non d'emergenza, ma scelte economiche di lungimiranza, scelte economiche che in parte sono state legate al PNRR, che per assurdo ha aiutato molto l'economia nel nostro paese. Dico per assurdo perché è una scelta esterna, sono finanziamenti che arrivano, come noto, dall'Europa, che dopo il Covid hanno permesso al governo di dare una serie di risorse alla nostra economia, però non si vede un progetto un po' più ampio che permetta non solo al paese di partire, ma anche al paese di restare un paese italiano in grado di competere, perché effettivamente sono tantissime le industrie in difficoltà, molte di queste sono di fatto ormai non più industrie italiane. Sentiamo un'altra telefonata, poi vi leggo altri messaggi che stanno arrivando, come sempre copiosi, al 335 5634 296. Pronto?
6: Pronto, buongiorno Vincenzo.
1: Buongiorno,
6: mi riallaccio alla... Salve. Mi riallaccio alla telefonata precedente, proprio sulla politica economica del governo, e in particolar modo i 15 miliardi che vogliono di sforamento del, per quanto riguarda il piano
1: energia, ciclo, diciamo. Certo.
6: E i MAF, esatto. E dico, ma la domanda semplice che mi faccio è che, visto che con i soldi del PNRR non sono riusciti a spendere tutti perché manca la struttura, ma invece di tagliare il costo alla pompa, non è molto più utile mettere fotovoltaici, usare quello che ci ha e che non si è costretti domani ad avere un ricatto da qualsiasi altro paese? Se restiamo allacciati al discorso delle fonti fossili, e senza consumo di suolo, ci sono 1500 iniziative industriali che possono creare lavoro e fare la produzione in Italia. Il sole ce l'abbiamo qua, le case, i capannoni, le stalle, tutto quello che può essere coperto con fotovoltaico è una cosa che, cioè, non abbiamo bisogno di andare a chiedere, almeno basta guardare l'esempio della Spagna, di svincolare il prezzo del gas dalle fonti energetiche alternative. Sarebbe in più ci sono soldi che le partecipate del governo, cioè l'ENI e l'ENEL, che hanno guadagni, che li trasformano in dividendi, che è una cosa oscena. Cioè loro dovrebbero mettere i soldi per fare questa roba qua, non per dividere fra fondi di investimento. Sono soldi nostri che paghiamo noi sulle bollette.
1: Grazie Vincenzo, ma innanzitutto mando un messaggio chiaro ad Eni Enel, ma non solo, perché effettivamente sarebbe molto più bello riuscire a condividere anche determinate entrate con gli italiani, che queste entrate le garantiscono. D'altra parte poi il dibattito è molto aperto in Italia sulle fonti rinnovabili, sulle fonti alternative, e sarebbe bello passare dal dibattito alle azioni, come hanno fatto in molti paesi. A mio avviso, so di dire una cosa impopolare, ma bisognerebbe anche tornare a riflettere sul tema del nucleare. Lo dico perché l'altro giorno intervistavo a Milano, grazie ad Azimut, Romano Prodi, e Romano Prodi dice sulle questioni energetiche dobbiamo guardare al futuro e iniziare di nuovo ad interrogarci su come affrontare il tema, appunto, anche dell'autosufficienza italiana. E Lori dice: ma cosa sta dicendo? Io incarico persone a governare, a prevedere. Sì, certo, le persone dovrebbero governare, prevedere e anche immaginare il futuro, però ci sono state oggettivamente alcune contingenze particolari. Pensiamo anche ai governi precedenti, quale sia stato il peso del Covid sulle decisioni, su tutto quello che è accaduto. Sinceramente, per quanto possa essere bravo e capace un governo, dubito che riesca a immaginarsi l'arrivo di una pandemia o anche l'arrivo di determinate guerre che vicini ai nostri confini finiscono per condizionare pesantemente anche la nostra economia. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
7: Sì, buongiorno, sono Paolo da Varese.
1: Buongiorno.
7: Senta, io chiamo perché sono anche un navigatore, tra le altre cose, e la mia indignazione è arrivata a un livello insopportabile per pensare che non ci siano i governi europei o i paesi europei non mandino delle navi di assistenza di fronte a atti di pirateria, perché è così che credo che si possano chiamare, di fronte a dei navigatori che stanno portando all'attenzione su Gaza, non diciamo missioni che vogliano risolvere il problema, ma siccome la situazione di Gaza è ancora molto grave, eppure tutti i governi sono silenti e nessuno manda assistere i nostri cittadini o cittadini europei che stanno navigando. Ecco, vorrei semplicemente dire che credo che la soglia della tolleranza sugli atti di pirateria e di infrazione del diritto internazionale, del diritto della navigazione, andrebbero, come dire, presi in considerazione in modo serio. Volevo avere un punto di vista anche suo. Grazie mille.
1: No, grazie a lei, Paolo. Adesso dico, per paradosso, che sarebbe bello che operazioni come quelle della flottiglia, che rischiano da una parte di generare diventando una cosa diversa, fossero addirittura sostenute dai governi, perché a quel punto sarebbe molto chiaro l'intento, che è solo quello di tenere viva l'attenzione sulle questioni di Gaza e non altro. Poi però vengono, e torniamo a discorsi prima, strumentalizzate come molte altre cose e diventano altro rispetto all'origine. L'idea delle navi di assistenza è molto interessante, sarebbe appunto bello che facessero rispettare il diritto internazionale, come ha detto peraltro ieri anche il ministro Tajani, ma sarebbe bello appunto che potessero battere la bandiera del paese che rappresentano. Io capisco che non possano rappresentare l'idea di tutti gli italiani, però a me fa piacere che ci siano delle persone nel mondo ancora impegnate ad accendere i riflettori su quanto accade a Gaza. Non serve condividere, basterebbe, Paolo, capire quello che stanno facendo. Pronto? Un'altra telefonata?
8: Pronto?
1: Sì, prego, la sento.
8: Ah, buongiorno, io sono Ximena.
1: Buongiorno Ximena.
8: Io sono cilena e nell'84 sono arrivata in Italia. Scusi che spengo la radio. Allora, nell'84 sono arrivata in Italia con una laurea in architettura e ho lavorato per almeno 15 anni come architetto in Italia, ma l'Italia non aveva una legge che mi permetteva avere il riconoscimento della mia laurea, per cui io lavoravo sempre senza una laurea riconosciuta. Non esisteva una legge che mi permetteva avere questa laurea riconosciuta in maniera semplice. Dovevo ritornare a fare almeno 4 anni di architettura un'altra volta per riuscire a avere una laurea italiana. La legge è cambiata nel 2005, quando ormai erano passati 20 anni che io ero in Italia e ormai era troppo tardi, ho dovuto cambiare e praticamente il mio mestiere, mettermi a lavorare in un'altra cosa. Due, ho sposato un italiano, ho fatto 2 figli con questo italiano, lui doveva firmare per io avere la cittadinanza italiana, perché anche se avevo già 2 figli italiani e sposata con un italiano, la legge non mi permetteva essere italiana. Doveva il mio marito firmare per me. Lui, nel momento in cui io ho chiesto a lui la firma, già stavamo in crisi e lui mi ha chiesto i soldi. E io ho dovuto rinunciare a una casa che avevo con lui acquistato, ho dovuto rinunciare a 40 milioni di lire nel 1994, 40 milioni di lire che l'ho dovuto dare a lui di una proprietà che avevamo insieme, perché altrimenti lui non avrebbe firmato per la mia cittadinanza. Allora, quando si parla di integrazione, io ho fatto di tutto per integrarmi, ho fatto di tutto per essere in questo paese, ma la legge non consentiva che io potevo essere integrata. E la legge ha permesso a un italiano di chiedermi 40 milioni di lire nel 1994. Io sono rimasta senza casa, a carico dei miei figli e con una cittadinanza. Allora, che adesso si parla di integrazione e si parla di che questi devono essere espulsi, noi, gli stranieri, abbiamo fatto di tutto per integrarci, ma se le leggi non esistono, che possiamo fare?
1: La ringrazio, è una testimonianza anche straziante la sua, perché ci fa capire quante e quali siano le difficoltà di chi arriva in Italia anche nel tentativo di integrarsi. Non c'è dubbio, servono leggi adeguate a questi tempi, servono leggi che tengano in considerazione il fatto che molte persone hanno un percorso simile al suo, per cui arrivano nel nostro paese già con una laurea, semplicemente col desiderio di lavorare, col desiderio di emanciparsi. Non smetterò mai di dire che ci soffermiamo su una persona che delinque, non vedendo le 1000 persone che arrivano in Italia con ben altri propositi e che cercano di costruirsi qui non solo un futuro ma anche un presente come lei. Spero che abbia denunciato tutto questo anche alle autorità competenti, perché dover pagare questi 40 milioni di quegli anni del 90 per poter avere una firma sono qualcosa davvero di scandaloso, perché dimostra ancora che non solo fatichiamo a integrarci, ma fatichiamo a dover rispettare le regole, e abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci aiuti a farlo, magari dovendolo persino pagare, sarà nostro marito col quale siamo in difficoltà. Io ringrazio tantissimo per la sua testimonianza, perché ci dice molto, molto di più di tanti articoli di giornali e di tanti approfondimenti su quali e quante siano le difficoltà di chi cerca con tutto il cuore di integrarsi. Spero che nel frattempo la condizione dopo 42 anni sia un po' cambiata e che lei non debba solo chiedere aiuto ai propri figli per vivere fino in fondo in questo paese. Al di là di quello, e torniamo a una delle prime domande, al di là di quello che abbiamo scritto sulla nostra carta d'identità. Così i CAF, e purtroppo questo è un messaggio però tagliato, allora da Siciliano, sentire l'intervento di Attilio Catania mi fa male alle orecchie. Proprio Catania, l'ultima ma non ultima corsa clandestina con i cavalli, è stata scandita da giovani che facevano la apripista con colpi di Kalashnikov e pistola. Non so se riuscite a capire, ecco perché il nostro Attilio non invoca il ministro Salvini per cose del genere. Di nuovo buongiorno, dice Toti da San Vito Lo Capo. Ovviamente in questo caso i riflettori sono accesi su ben altre manifestazione. Vuoi ricordare, Egregio Fastini, che se il politico e le stampe di destra e sinistra, soprattutto di centro, sono ormai solo autoreferenziali, non rappresentano più nessuno, ormai non ci sono più credenti, chissà se ricominceremo a pensare, dice Dennis. Concordo sulla critica che abbiamo una stampa sempre più schierata, è sempre più faticoso cercare un giornale che cerchi di raccontare con obiettività le cose senza ammiccare al proprio lettore. Su questo sono molto d'accordo, anche se io, che ho avuto la fortuna di dirigere sempre giornali locali, le dico che è molto diversa la dimensione locale. Quando parli, io dico al tuo vicino di casa, al tuo vicino di Pianerottolo, devi essere onesto fino in fondo, trasparente fino in fondo, non devi cercare il consenso a destra o a sinistra, per cui non facciamo una grande melassa, perché ci sono tantissime anche forme molto diverse di comunicare con i propri lettori. Lei tira fuori anche il tema dei credenti, anche questo è un tema gigantesco. Nel momento in cui però c'è una chiesa che sa parlare al proprio popolo, il popolo torna non solo a credere, ma torna anche a pensare, per usare un termine che lei usa nel suo messaggio, e c'è bisogno di questo, c'è bisogno di una chiesa profetica, c'è bisogno di una chiesa in grado non tanto di riempire i luoghi di culto quanto di riempire i luoghi di pensiero. Ci sono tante eccezioni straordinarie comunque nel nostro paese, non dimentichiamo chi ogni giorno lavora tra virgolette al fronte della fede, che poi è il fronte dell'umanità. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Buongiorno, sono Michele, chiamo dalla provincia di Treviso.
1: Buongiorno.
9: Mi sente?
1: Sì, buongiorno Michele.
9: Buongiorno. Io torno sul tema delle accise. Penso che questo della detassazione delle accise sia uno specchietto per le allodole, ridicolo, perché alla fine i soldi per finanziarlo saranno presi da altri capitoli vitali, quindi probabilmente la sanità, il welfare, perciò alla fine quei soldi li pagheremo lo stesso, li tireremo fuori dalle tasche lo stesso. E vorrei fare un semplice suggerimento di andare a prendere invece questi soldi dagli osceni extra profitti delle aziende petrolifere. Basta insomma consultare i loro bilanci per vedere gli affari che stanno facendo in questo momento. E comunque il problema della detassazione delle accise non risolve nulla, perché non ferma l'aumento dei prezzi di tutti gli altri prodotti, sarà un tamponamento temporaneo, non frenerà il corso dell'inflazione, insomma, e soprattutto non risolve la scarsità della risorsa, perché cioè, la vera causa di tutto questo è la scarsità di una risorsa, e ancora nessun governo in Europa, almeno la maggior parte dei governi, nessuno ha il coraggio di parlare di razionamenti, perché è di questo che dovremmo parlare, iniziare subito dei razionamenti, perché la scarsità si sta prolungando nel tempo e prima o poi arriverà lo shock che ci travolgerà, il vero shock che nessuno vuole ammettere che sta per arrivare.
1: Grazie Michele, allora speriamo che il vero shock non arrivi così velocemente, non arrivi con questa forza. Lei dà la voce molto giovane, ma io mi ricordo le domeniche senza auto, mi ricordo l'austerity, mi ricordo perché l'ho vissuta seppur da ragazzino quella stagione, ed è una stagione fra l'altro nella quale abbiamo riscoperto il valore della bici, il valore dell'andare a piedi, il valore dello stare insieme senza dover necessariamente andare fuori porta per vedere chissà cosa. Lo dico perché anche quell'Italia seppe affrontare in modo, arrivo a dire, persino bello, insomma, quel momento difficile, per cui questo si può rifare, cioè razionare in modo intelligente. E dall'altra non è semplice ovviamente prendere gli extra profitti, non è che il governo può intervenire e dire adesso datemeli, però sarebbe molto bello, come ha detto anche prima Vincenzo, sarebbe molto bello che intervenissero quelle grandi aziende che comunque in questo momento guadagnano anche con ciò che sta accadendo, che intervenissero per aiutarci ad abbassare i prezzi, perché poi la questione delle accise effettivamente non solo si prendono i soldi da una parte e si rischia di buttarli in un vaso senza fondo, però c'è anche il tema che è una questione che non finisce certo in 3 giorni, perché un conto è dire faccio un intervento emergenza, qui siamo di fronte a qualcosa di profondamente diverso. Grazie per avercelo ricordato. Sento l'ultima telefonata, dovrà essere molto veloce perché siamo in chiusura. Pronto?
10: Ah, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
10: Mi chiamo Rossano, telefono dalla provincia di Grosseto e prendo spunto dal discorso di Mario Draghi a Pisgrana, quando ha detto che gli europei devono essere un po' più assertivi, diversamente i prepotenti prendono il sopravvento. Non sono proprio le parole esatte, ma il senso più occulto è questo. E io volevo fare la domanda riferita a quello che succede alla flottiglia. Ecco, non sarebbe il caso di ritirarsi d'ufficio dall'accordo commerciale con Israele, visto che all'articolo 2 c'è scritto che le parti si impegnano al rispetto dei diritti umani e Israele evidentemente non li rispetta questi diritti? E poi anche se non sarebbe il caso di imbarcare gli incursori sulla flottiglia, perché quando viene attaccato un territorio nazionale le proprie forze di sicurezza si mobilitano, diversamente vengono commessi atti di pirateria in mezzo al Mediterraneo e noi non facciamo niente. Israele ha il diritto di difendersi, ma non in questo modo. Ecco, io chiedo se non sia il caso.
1: Grazie, scusi, ma dato che siamo in chiusura, sono io, però peraltro è chiarissimo il suo ragionamento, per cui certo è il caso di condannare le posizioni di Israele, è il caso di intervenire per difendere i diritti umani e il caso di intervenire anche per difendere quei nostri italiani che si stanno battendo in fondo solo per accendere i riflettori sulla questione e su quanto accade a Gaza, e, ahimè, di cui si parla sempre meno. E in più di un'occasione è uscito anche in questi giorni un concetto per me importante, che non ci sono nemmeno giornalisti lì che possono entrare, se non i giornalisti palestinesi, per raccontare quello che accade. La flottiglia, per cui a questo punto di vista, va sostenuta e difesa. Mi dispiace che la flottiglia sia diventata ancora una volta un elemento per dividere la politica italiana, e per cui la flottiglia è una cosa, poi il governo è un'altra, l'opposizione è un'altra ancora. Bisognerebbe, ripeto, su questo capire le ragioni che portano alla costruzione della flottiglia. Io penso che molti di noi abbiano amici che hanno almeno un parente, un figlio, un nipote impegnati in questa in questo desiderio di tenere accesi i riflettori su Gaza, per cui bisognerebbe superare le questioni politiche. Stiamo andando verso la chiusura. Io intanto ringrazio Aldo Pantaleoni che mi ha aiutato per la parte tecnica qui da Roma, in redazione Sonia Kurzel, Antonio Santagnello e Alessio Palma. Dopo il giornale radio, Paolo Di Paolo condurrà Pagina 3, a seguire ci saranno le novità musicali di Primo Movimento, mentre alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà come sempre un tema che è uscito nel corso di questa prima parte di Prima Pagina, che è un po' quella che apre il grande dibattito culturale all'interno di Radio 3 nel corso della giornata. A me non resta che ringraziarvi, di chiedervi scusa per ieri per lo sciopero che c'è stato di tecnici, ai quali va tutta la mia solidarietà, e augurarvi buona giornata. Ci sentiamo domani.
11: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo oggi in regalo con Repubblica.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
5: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 8 e 45.
1: Rai GR3.
2: Trump frena su nuovi raid contro l'Iran e concede tempo alla diplomazia. Si tratta, ci sono buone possibilità di accordo. Teheran sarebbe disposta a congelare il programma nucleare.
3: Assalto alla flottiglia per Gaza in acque internazionali. Netanyahu plaude agli abbordaggi da parte dei soldati israeliani. Trasferiti su una nave militare anche 14 italiani. Tajani chiede il loro rilascio.
2: L'investitore di Modena, stamani udienza di convalida del fermo per El Kudri, è in stato confusionale, vuole incontrare un prete, dice il suo avvocato, che chiederà una perizia psichiatrica.
3: Poesie e musica, il ritorno del professor Vecchioni, il cantautore milanese in tour, presenta un volume di liriche e promuove l'attività della sua fondazione per la salute mentale.
2: Buongiorno da Pietro Plastin e Valentina Antonelli. In apertura di giornale, la decisione del presidente Trump di sospendere la ripresa degli attacchi contro l'Iran. La richiesta del rinvio arriva dagli Emirati Arabi, che hanno richiesto altro spazio per nuove trattative, definite serie dal numero uno della Casa Bianca, la corrispondente.
4: L'ho rinviato per un po', speriamo, magari per sempre. Trump torna così sul suo annuncio pubblicato prima via social del rinvio di un attacco americano su vasta scala contro l'Iran preparato per la giornata di oggi. A chiedermelo, racconta il presidente, sono stati Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi, perché negoziati seri sono in corso e potrebbero portare a un accordo accettabile per gli Stati Uniti e per i paesi del Medio Oriente. L'inquilino della Casa Bianca spiega che già ci si è trovati in situazioni simili, ma questa volta è un po' diverso, promette. Ci sono possibilità molto buone di trovare una soluzione e se potessimo farlo senza spazzarli via con le bombe, prosegue, ne sarei felice. Poche ore prima dalla Casa Bianca era filtrata la bocciatura dell'ultima proposta ricevuta da Teheran. Trump aveva escluso concessioni di sorta, aggiungendo: posso dirvi che gli iraniani vogliono chiudere un accordo più che mai perché sanno cosa accadrà presto, di nuovo alludendo alla ripresa di una fase bellica. Secondo Washington, il documento di Teheran non avrebbe contenuto impegni dettagliati sul fronte del nucleare in merito alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio e della consegna delle scorte di uranio esistenti. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
3: E adesso si attendono risposte dall'Iran, che pare disposto a fare concessioni per quanto riguarda il proprio programma nucleare. Anche da Pasdaran arrivano segnali contrastanti. La corrispondente.
5: Sono solo indiscrezioni dei media arabi, ma per la prima volta Teheran sarebbe disposta a congelare il suo programma nucleare e ipotizzerebbe una riapertura graduale dello stretto di Hormuz a fronte di una tregua duratura. Il condizionale è d'obbligo mentre le trattative proseguono. La Repubblica Islamica sarebbe pronta a uno stop delle sue attività nucleari, ma non a uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. L'Iran farebbe anche marcia indietro sulla richiesta di risarcimenti, puntando invece su concessioni economiche. Da Teheran però arrivano segnali contrastanti. La nuova autorità statale per la riscossione dei pedaggi nelle acque di Hormuz si è iscritta sul social X e i Pasdaran minacciano di imporre permessi a pagamento anche per l'utilizzo dei cavi in fibra ottica adagiati sui fondali dello stretto, dai quali dipendono le infrastrutture di rete dell'intera regione. Intanto il portavoce del Ministero della Difesa iraniano respinge le affermazioni di Trump sulle capacità difensive dell'Iran e dice che l'asse della resistenza è più coeso che mai. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
2: Ancora incerta la destinazione degli attivisti della nuova flottiglia per Gaza bloccati dalla marina israeliana al largo di Cipro. Tra loro 14 italiani, la corrispondente.
6: L'operazione è andata avanti per tutta la notte. La marina militare israeliana ha preso il controllo di 43 delle 53 navi della Global Sumun Flottiglia partite la settimana scorsa dal porto turco di Marmaris. Sono circa 300 gli attivisti portati a forza sulla nave militare. Tra le imbarcazioni bloccate nella notte ci sono quelle turche con a bordo attivisti di organizzazioni ritenute pericolose da Israele. Ora non è chiaro se tutti gli attivisti verranno portati in Israele e quindi arrestati o se verranno rilasciati con uno sbarco sull'isola di Cipro. Sono in corso le trattative con diversi paesi. Il ministro degli esteri italiani in serata aveva chiesto l'immediato rilascio dei partecipanti italiani già trattenuti da Israele. A seguire l'operazione ieri mattina lo stesso premier Netanyahu, che ha lodato l'operato della marina. La flottiglia è riuscita però a tenere un faro acceso su quanto accade a Gaza, dove non si vedono progressi nel processo di pace. Gli aiuti che entrano non sono sufficienti, soprattutto le forniture mediche e le condizioni di vita degli sfollati sono al limite della sopportazione umana. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: Sparatoria nel centro islamico di San Diego in California, che ospita la moschea più grande della contea. Tre le vittime, tra cui una guardia di sicurezza. I due assalitori, un 17enne e un 19enne, sono stati trovati morti all'interno di un'auto nella quale sono stati rinvenuti messaggi contro l'Islam. Secondo la polizia si sarebbero suicidati. Negli Stati Uniti c'è un odio religioso senza precedenti, afferma l'imam del centro islamico oggetto dell'attentato.
2: È in corso a Parigi il G7 dei ministri delle finanze e delle banche centrali. Sul tavolo i problemi legati alla guerra in Medio Oriente e Ucraina. Intanto fonti del nostro Ministero dell'Economia fanno sapere che il confronto con l'Europa sulle deroghe al patto di stabilità chieste dall'Italia per le spese collegate all'energia continua, ma è destinato a protrarsi a lungo.
3: E sul patto di stabilità, ma anche sui fatti di Modena e sulla flottiglia, i partiti si confrontano.
7: Il partito della Premier auspica risposte concrete da parte di Bruxelles dopo le richieste all'Europa di Giorgia Meloni sul patto di stabilità. Carlo Fidanza.
8: È tempo che l'Europa superi un atteggiamento ragionieristico e dia piena flessibilità agli Stati membri per affrontare la crisi energetica.
7: Dalla Lega Matteo Salvini ribadisce che in caso di risposta negativa andremo avanti da soli. Poi insiste sulla revoca della cittadinanza a chi delinque. Frena su questo Forza Italia. Sbagliato seguire l'onda dell'emotività. Così Enrico Costa, intervistato alla Corriere della Sera, che poi dice: un paese serio costruisce le norme in modo ponderato e non precipitoso. Dal centro-sinistra il Partito Democratico apre all'ipotesi di flessibilità, purché più estesa anche alla sanità.
9: È facile dare la colpa all'Europa del fallimento totale della politica economica del governo di Meloni. Abbiamo 3 anni consecutivi di calo della produzione industriale.
7: Definisce ipocrita Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, la lettera di Meloni, che poi con Verdi Sinistra accusa la maggioranza di strumentalizzare la vicenda di Modena. Sul nuovo caso flottiglia, che le opposizioni definiscono come l'ennesimo atto di pirateria di Israele, chiedono al governo di lavorare di più per liberare gli attivisti. Alessandro Allegra, GR3.
2: Allarme De Blabi, l'Associazione Bancaria Italiana. L'Italia invecchia e senza interventi preventivi l'economia nazionale è a rischio.
10: L'invecchiamento della popolazione si conferma una delle sfide più difficili per l'economia italiana. L'inverno demografico da qui al 2050 potrebbe infatti costarci 18 punti di PIL. Lo mette nero su bianco l'ABI nell'indagine Un paese che non invecchia, specificando che quando la popolazione attiva diminuisce, l'economia cresce più lentamente perché si riduce il numero di persone che lavorano, producono reddito, consumano e investono. Secondo le previsioni, da qui al 2080 potrebbero esserci 13 milioni di persone in meno, calo accompagnato da un significativo aumento della quota di anziani che supererebbero il 30% del totale, con conseguenze dirette anche sulla sostenibilità del welfare e naturalmente del sistema pensionistico. Una rotta che si può invertire, assicura l'ABI, concentrando gli interventi su 4 leve fondamentali: giovani, donne, occupati, laureati e flussi migratori regolari. Gli istituti faranno la loro parte con percorsi di inclusione delle fasce più deboli e sviluppando ulteriori collaborazioni pubblico-privato nei settori del credito, della previdenza complementare e delle pari opportunità. Francesca Capannolo, GR3.
3: La cronaca, operazione della Digos a Siena, denunciati 13 minorenni, reati contestati sono apologia di fascismo e odio razziale, detenzione illegale di armi, diffusione di materiale pedopornografico.
2: Oggi l'interrogatorio di garanzia per Salim El Kudri, che alla guida della sua auto ha investito 8 passanti sabato scorso nel centro di Modena. Il quadro che emerge al momento sembra confermare i problemi psichici più che una motivazione ideologica. Vuole incontrare un prete, ha detto il suo avvocato, che chiederà una perizia sullo stato di salute mentale dell'assistito, l'inviato.
11: Gli inquirenti scavano nel passato di Salim El Kudri, analizzano i suoi dispositivi: 5 telefoni, 4 computer, 2 hard disk, almeno 2 chiavette USB, un tablet e altri accessori, oltre a un centinaio di fogli manoscritti, agende, block notes. Ma nel materiale sequestrato ci sono anche dei farmaci. Stamattina per lui l'udienza di convalida del fermo. Ieri il suo avvocato Fausto Gianelli l'ha incontrato a lungo.
12: Lui è rimasto atterrito, mi ha chiesto conferma come se fosse qualcosa capitato altrove a un altro. Dice: che cosa orribile, ma che cosa brutta che è successa. Però non dice che cosa brutta che io ho fatto. Non sembra consapevole, lucido, non sembra capire l'accaduto nella sua dinamica reale.
11: Solo nel suo passato recente erano emerse ombre. Una richiesta d'aiuto per un malessere psichico con un percorso di salute mentale iniziato ma poi abbandonato. Prima lavori saltuari, preceduti da anni come studente modello, come conferma Maurizia Rebecchi, sindaca di Raverino, il suo paese.
13: Uno studente con capacità, con profitto, con un comportamento anche distinto.
11: Intanto dei 5 feriti ancora ricoverati, 4 restano in prognosi riservata. Da Modena, Claudio Vigolo, GR3.
3: La morte dei 5 sub alle Maldive, previsto nelle prossime ore il rientro in Italia della salma di Gianluca Benedetti, l'unica recuperata finora. Annunciato a breve l'avvio dell'operazione per riportare in superficie altri 2 corpi. Domani si tenterà il recupero degli ultimi 2 individuati nella grotta sommersa vicino all'atollo di Vavu. I soccorritori provenienti dalla Finlandia parlano di un intervento molto complesso tra cunicoli stretti a una profondità superiore ai 50 metri.
2: Elon Musk ha perso la sfida in tribunale con Sam Altman, capo di OpenAI. I giudici di Oakland in California hanno respinto il ricorso perché presentato oltre i termini della prescrizione. Musk chiedeva 150 miliardi di danni, sostenendo di essere stato ingannato sulla natura non profit di OpenAI, azienda che lui stesso aveva contribuito a fondare nel 2015.
3: Possibili novità per quanto riguarda la dismissione di una parte del patrimonio immobiliare della RAI. Il ministro della Cultura Giulia ha comunicato l'interesse del suo dicastero per Palazzo Labia a Venezia, sede regionale dell'azienda, e per il Teatro delle Vittorie a Roma, con l'obiettivo, ha spiegato, di valutare percorsi di valorizzazione culturale dei 2 immobili di particolare rilievo storico e artistico. Giovedì 21 maggio è previsto un sopralluogo del ministro a Venezia.
2: In chiusura la musica, appuntamento romano per Roberto Vecchioni, che ieri sera si è esibito al Teatro Brancaccio con il suo Tra il silenzio e il tuono tour. Il cantautore milanese ha duettato con la giovane Bina Cesario in Arte Bambina. Prossime tappe domani a Legnano e il 27 maggio a Genova.
14: Dopo il duetto con Alfa a Sanremo 2024, Roberto Vecchioni invita sul palco Bambina, cantautrice calabrese vincitrice del contest del 1 maggio di Roma, e il brano diventa Sogna, ragazza, sogna. Un concerto tra nostalgia e speranza. Vecchioni apre con i versi di Springsteen per Minneapolis e per una sera Luci a San Siro diventa Luci all'Olimpico. Tu Roma mia, portami. Racconti e dediche per chi non c'è più, il figlio Arrigo, l'amico Alex Zanardi, la nascita della Fondazione Vecchioni per la salute mentale.
15: Perché un giovane su 7 in Italia soffre di malattie mentali. Questa fondazione è contro lo stigma, cioè contro l'idea che un malato mentale sia diverso dagli altri, che se lo mettono bene in testa a tutti gli ascoltatori, la malattia mentale è uguale a qualsiasi altra malattia.
14: A 82 anni e dopo un intervento al cuore, il professor Vecchioni ha anche pubblicato Scrivere il cielo, il suo primo libro di poesie.
15: Piccole schizofrenie personali, buttate lì un giorno sì, un giorno no, da quando avevo 12 anni in poi. Così abbiamo fatto tutti i generi letterari e siamo a posto.
14: Timiso Ara Pinto, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Sergio Ciani e Francesco Pantaleo.
2: Adesso le previsioni del tempo e seguire pagina 3. Prossimo giornale radio alle 10.45 da Pietro Plastini e Valentina Antonelli. Buon proseguimento di ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
17: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
16: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
17: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
16: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
17: Terme dell'Emilia Romagna.
16: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
18: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
19: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 19 maggio. Spiccata variabilità al centro e al nord, con addensamenti più compatti al mattino tra il Levante Ligure e l'Alta Toscana, associati a prime piogge. Nel corso del pomeriggio, progressivo aumento dell'instabilità lungo l'intera dorsale appenninica, con lo sviluppo di rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata, nelle zone interne, e con locali sconfinamenti pomeridiani verso le pianure adriatiche. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile. Temperature massime stazionarie o in temporanea flessione nelle aree interessate dai fenomeni, ma in generale e leggero aumento, con valori gradevoli intorno ai 23-25 gradi. Venti deboli o localmente moderati sulle regioni meridionali, deboli a regime di brezza sul resto del territorio. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI pubblica utilità pubblicità su previsioni dell'aeronautica militare.
20: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccheria, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
21: Pagina 3.
22: Buongiorno da Paolo Di Paolo, bentrovate e bentrovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Sono le 9 di questo martedì 19 maggio, eccoci qua di nuovo su Radio 3 a Pagina 3 e recuperiamo appunto una lettura del fine settimana, la lettura del Corriere della Sera, è disponibile tutta la settimana in edicola, apre con un pezzo che torna alla Biennale di Venezia. Ne abbiamo parlato sia in termini di polemiche ma anche in termini di racconto, perché poi è talmente ampio e articolato lo spazio che se ogni racconto può aggiungere un tassello. La 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia andrà avanti fino addirittura al 22 novembre, quindi avete tempo, volendo, se passate da Venezia, per visitare anche il padiglione di Tokyo, che ospita l'installazione performance di un artista queer giapponese americano. Si tratta di 208 pupazzi dotati di QR code, se ogni racconto può aggiungere un tassello. La 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia andrà avanti fino addirittura al 22 novembre, quindi avete tempo, volendo, se passate da Venezia, per visitare anche il padiglione di Tokyo, che ospita l'installazione performance di un artista queer giapponese americano. Si tratta di 208 pupazzi dotati di QR code e occhiali da sole per preservare l'innocenza dello sguardo. Il titolo del pezzo di Stefano

genitore 1, genitore 2 o genitore plurimo, non ho figli naturali. E nemmeno adottati, nati con la procreazione assistita o grazie alla maternità surrogata. D'altra parte, neppure i 208 bambolotti di pelle sintetica e vinile creati da Ei Arakawa Nash per il padiglione del Giappone alla Biennale di Venezia sono neonati veri, ma piuttosto, parole dell'artista, dispositivi di cura per affrontare temi legati alla demografia, alla responsabilità sociale e alla maternità. Grass Babies, Moon Babies, titolo del progetto di Ei Arakawa Nash, non mette in scena la realtà di essere padre, madre o figlio, quanto una sua rappresentazione, nata dal desiderio di essere più responsabile come genitore e come persona. Dovete immaginarvi, non avete davanti l'immagine che invece io ho sotto gli occhi, questi bambolotti che pendono dal soffitto a varie altezze, su varie impalcature, che si possono quindi agganciare e cominciare a cullare, ad accudire. E la mia performance da genitore, dice Stefano Bucci, non si esaurirà comunque in questa visita. Tramite il QR code inserito nel pannolino del bambolotto, potrò seguirne il destino. Un destino persino incerto, dal momento che, ad esempio, nei pochi giorni dell'anteprima erano già spariti 5 bambolotti. Mentre sul sito del padiglione sarà disponibile un tutorial per padri, madri, principianti. E il viaggio inizia subito, già sotto il portico del padiglione ai giardini. Il titolo Grass Babies, Moon Babies vuole rendere omaggio a ciò che ha ispirato Ei Arakawa Nash negli anni di formazione l'Art Center di Tokyo. Al tempo stesso trae ispirazione dalla circolarità del giardino e dall'architettura di Takamasa. Oltrepassata la fila di variopinti passeggini, il primo step, la scelta del bambolotto. Ma prima ancora bisogna dimenticare ogni possibile separazione legata a sesso, genere o altro. Non si dovrà parlare più di donne, uomini, gay, straight o così come i bambolotti non saranno né bambine né bambini. Allo stesso modo, subito bisogna rinunciare all'idea di scegliere il proprio bambolotto. Ognuno pesa all'incirca 6 kg, il peso medio di un neonato di 4 mesi. Non si può, chiarisce subito la ragazza dai lunghi capelli ricci, perché i bambini veri non si possono scegliere, non ancora perlomeno, ma arrivano e basta. Tra le braccia mi ritrovo così un bambolotto con tanto di tutina bordeaux e maglietta bianca con disegni neri, tessuta come tutte le altre 207 tutine dalla madre dell'artista e dalle sue amiche di Fukushima, mentre i motivi decorativi sono stati realizzati grazie alla collaborazione tra un designer, una designer e l'intelligenza artificiale. Il bambolotto indossa, attenti qua, anche un paio di occhiali da sole per preservarne l'innocenza dello sguardo. Intorno c'è una folla incredibile di visitatori, continua Stefano Bucci sulla lettura del Corriere. Single, coppie vere, con figli altrettanto veri, curiosi e semplici spettatori. C'è chi trova tutto questo divertente. Mi sono rimasti i capelli impigliati nella mano del bambolotto, confessa una giovane madre, proprio come succedeva quando mia figlia era piccola. Chi rimane turbato e chi vive questo suo nuovo ruolo con estremo impegno. Ma sono già assorbito dal primo problema. Come si tiene in braccio il bambino? Provo alcune possibili soluzioni e scelgo quella che mi sembra più confortevole per il bambolotto. Le reazioni sono immediate quando ci si rende conto di quanto sia pesante. La maggior parte delle persone sorride e addolcisce il proprio volto. Accanto adesso ho Giacomo, una giovane guida che ha il compito di aiutare i visitatori. È lui a spiegarmi, ad esempio, la necessità di sedermi davanti a un grande schermo, mettermi le cuffie, sempre con il mio bambolotto in braccio, e guardare un video che ha filmato le reazioni dei due gemelli nati tramite maternità surrogata di Arakawa Nash davanti ai primi film visti sull'iPad regalato dai genitori. Sempre Giacomo mi spiega come il grande saliscendi di corde e tubi di alluminio al centro della sala serva tecnicamente a riportare i bambolotti al punto di partenza, ma che in realtà, nelle intenzioni di Arakawa Nash, voglia in realtà denunciare i genitori che, non portando a termine l'intero percorso, abbandonano di fatto le loro creature. Ma la prova più difficile deve ancora arrivare. Bisogna aprire il pannolino per scoprire il QR code che svela il senso dell'intera operazione. Inquadrandolo comparirà la data di nascita del neonato e una poesia della poetessa giapponese Ishii Yukari. Nel caso del mio bambolotto, la data è il 4 gennaio 2000, scelta in un elenco in continua evoluzione di date che Arakawa Nash ha selezionato perché i miei gemelli lo imparino quando saranno più grandi. Organizzate per mese e giorno, le date sono assegnate come compleanni a ciascuno dei 57 bambolotti a disposizione. Immagino che alcuni ascoltatori e ascoltatrici stiano maturando qualche perplessità, come di solito accade proprio esponendosi alle provocazioni dell'arte contemporanea. Ma in fondo è un modo per riflettere sulla nostra storia familiare, sulla nostra capacità di cura. Ecco, c'è una dimensione di provocazione che si traduce anche nella nostra capacità di reagire

Effettivamente Stefano Bucci sì, prende diciamo fino in fondo l'incarico, no? Di occuparsi del bambolotto. Provato dall'insuccesso con il pannolino, scrive: decido di passare alla prova dell'allattamento, non sarà meno impegnativa. E c'è un ultimo passaggio di questo pezzo che riguarda proprio le parole dell'artista Era Kawanash. Qui sono passate tante persone di diverse nazionalità, uomini, queer, bambini che hanno deciso di prendere in braccio il bambolotto e di cambiargli il pannolino. Alcune persone, soprattutto donne, parlano con loro, li cullano, si siedono con loro, danno loro persino un nome, quasi instaurando una sorta di relazione immaginaria tra sé e la bambola, come d'altra parte tanti hanno fatto da bambini. La maggior parte si è affezionata e questo è molto importante, perché vuol dire che sono stato capace di stimolare una riflessione sui bambini e sul loro futuro, che siate genitori o meno. Ma lei che genitore è? Chiede Bucci. Mio padre, risponde l'artista, è morto quando avevo 12 anni, quindi non ho un modello paterno, ma come genitore voglio essere giusto e attento alle discriminazioni nella società e voglio essere capace di esprimere meglio i miei sentimenti. I miei due gemelli spero che abbiano una vita ricca di emozioni e che non abbiano paura di apparire vulnerabili. Le ultime battute del pezzo sono appunto un bilancio dell'esperienza fatta dal cronista inviato del Corriere sulla lettura, stiamo leggendo sulla lettura uscita domenica. Che cosa resta di questa performance che ha felicemente imposto a un non genitore una sequenza di gesti consueti invece per padri e madri, come prendere in braccio un bambolotto neonato, trasportarlo attraverso portici, giardini e spazi interni di un padiglione, cambiargli il pannolino, allattarlo. Sicuramente una maggiore consapevolezza, la voglia di interrogarsi sul futuro che lasceremo, figli o non figli che siano le nuove generazioni. Eiya Kawanash ha scelto di farlo utilizzando un'arte giocosa e profonda allo stesso tempo. E se è stato solo un gioco, certo è stato davvero un gran bel gioco. Le mie foto con il bambolotto pubblicate su Instagram hanno scatenato un putiferio. Complimenti, quando è nato, come si chiama, maschio o femmina? Tutta colpa di un'arte, conclude Stefano Bucci, capace di confrontarsi con la realtà, senza dimenticare la poesia. Una poesia nascosta magari nel QR code di un pannolino da cambiare.

0: brano di questa mattina è Lady Sings the Blues del pianista Herbie Nichols, interpretata dal trio a suo nome con Al McGibbon al contrabbasso e Max Roach alla batteria, un titolo proveniente dall'omonimo LP pubblicato nel 1955. Ci ha raggiunto Rosa Polacco. Buongiorno Rosa, ti chiedo appunto di anticiparci le riflessioni che si faranno a tutta la città.
1: Ciao Paolo, buongiorno. Stamattina partiamo da Modena, ma torniamo anche a Taranto. I fatti di sabato a Modena, dove un uomo, Salim El Kudri, ha investito diverse persone, 8 feriti, di cui 4 gravi, hanno innescato una discussione profonda con due ramificazioni orientate anche dalla polemica politica tra cittadinanza e disagio psichico. A pochi giorni dai fatti di Taranto, dove è stato ucciso un uomo, Bakary Sakho, da un gruppo di ragazzi. Allora, come si legano questi due episodi? Se si legano, e cosa ci dicono del nostro paese? Alle 10.
0: Grazie Rosa Polacco. Che cosa ci dicono? È la domanda che poi si svilupperà più tardi, ma io da che anche a prima pagina si è parlato parecchio di Modena, molti articoli sono stati segnalati da Alberto Faustini, aggiungerei almeno due pezzettini di editoriali di segno opposto. Sì, usciamo un momento dall'asse specificamente legato alle pagine culturali, ma proprio per rispondere a questa domanda che poneva Rosa Polacco, che ci dice del paese, ma soprattutto che ci dice del modo in cui stiamo al mondo. E il mio filo stamattina è un po' dalla parte della vita, tanto nei bambolotti della Biennale di Venezia quanto negli articoli che leggeremo più avanti. C'è un pezzo di Paolo Guzzanti a pagina 3 sul Giornale, quei segnali che la sinistra non vede, non volevamo crederci, ancora resistiamo, ma davvero tutta la sinistra, il suo popolo, i suoi portavoce stanno squagliandosela nel benaltrismo pur di non ammettere quel che è successo a Modena, dice Guzzanti, il loro silenzio, la furbizia da scooterista che svicola fra le corsie, quella è colpa grave ai confini con la complicità e non si deve fare il loro gioco. La notizia statistica che non era ancora mai avvenuto in Italia, cioè che cosa? Una cosa che ha nome e cognome, dice Guzzanti, strage islamica, come annuncio del califfato che tutti dovrebbe inghiottirci. Io sono abbastanza attonito, diciamo, leggendo un pezzo del genere, ma questo è il segno che stanno dando i giornali di centrodestra in queste ore, la pista della radicalizzazione, la Bibbia e l'Islam, i due volti di Salim tra follia e terrore, le mail anticristiane, finisce Guzzanti il suo pezzo. Si è così saputo che l'attentatore era affetto da disturbi schizofrenici e da quel momento abbiamo assistito alle grandi arrampicate sugli specchi. In fondo abbiamo sentito dire: una sbandata con la macchina può capitare a tutti, e non credo che sia stato detto in un modo così letterale, che se uno è matto, che volete è matto. E naturalmente un giusto premio ai due coraggiosi lavoratori egiziani, riuscendo così a rimuovere il cuore della questione, che è questo, dice Paolo Guzzanti, ribadisco, dice Paolo Guzzanti sul Giornale a pagina 3, che questo è il cuore. L'Italia di domenica 25 maggio 2026 ha subito il primo attacco dello Stato islamico. Prendiamone nota. Non so, sembra un fake, invece è un editoriale veramente, però a questo si contrappone quello di Avvenire, le scorciatoie della propaganda. Faustini a prima pagina ha letto l'altro editoriale di Paolo Venturi che parla della lezione civile di Modena. Maurizio Ambrosini invita a non cedere all'odio e alla paura. Sarà retorico? Chissà. Comunque Modena ha dimostrato, almeno nella piazza, di essere una città unita, coesa, solidale e che ha reagito a quella lacerazione, certo a quella devastante e evidente violenza che c'è stata, no? nel fatto di domenica. La solidarietà con le vittime, l'orrore per la dinamica dell'assalto, ma anche appunto la grande emozione che ha suscitato tutto questo, non tradotta nelle scorciatoie della propaganda. Modena sfida e rifiuta la scorciatoia dell'odio, titola Avvenire, e Ambrosini, ve ne leggo giusto due righe, dice: quando in fatti di cronaca nera sono coinvolte persone riconducibili a un retroterra di immigrazione, scatta fatalmente un meccanismo di collettivizzazione, responsabile diventa espressione di un'intera popolazione. Si dovrebbe domandare quanti anni devono passare, quante generazioni devono succedersi, quante dimostrazioni di appartenenza sociale sono necessarie perché una persona smetta di essere identificata come immigrata e possa essere vista insieme invece nella sua individualità, nel bene e nel male. Le scorciatoie della propaganda, e Maurizio Ambrosini su Avvenire, e appunto un po' lo sgomentevole pezzo di Paolo Guzzanti sul Giornale, quei segnali che la sinistra non vede.

Ma bisogna provare a restare dalla parte della vita, non farsi divorare dalla paranoia e dall'odio, da categorie rigide e assurde che non c'entrano niente con i fatti. Dalla parte della vita è un pezzo di un libro, un estratto si dice, o un'anticipazione di un libro, il nuovo libro di Maurizio Maggiani, uno dei nostri migliori e maggiori scrittori. Maurizio Maggiani, che è anche un collaboratore della Stampa, appunto presenta attraverso un estratto il suo Almanacco dei viventi, che esce oggi per Feltrinelli. È uno strano libro perché è fatto di fotografie di esseri umani collezionate da Maggiani nel tempo, collezionate essendone anche però autore, magari autore occasionale, non fotografo di professione. Le ha rimesse insieme e diventa una galleria incredibile su questa incredibile varietà dell'umano, queste facce che portiamo nel mondo, questi corpi che invecchiano, si ammalano, lo vedremo tra un po', ma in generale provano comunque a resistere, a stare dentro la vita. E Alberto Infelise commenta questo estratto, di cui tra un momento vi darò conto, proprio con un elogio molto ispirato dello stare attaccati alla casa del possibile con uno sguardo amoroso. E poi ancora la vita, dice Infelise, la vita intuita e sognata, quella vissuta e sofferta, la vita che amiamo e bestemmiamo, la vita che ci si chiede se davvero ne vale la pena, è quella che sì, siamo fatti per camminarla. Non è un caso che su questa copertina del libro di Maggiani ci sia il participio più importante di tutti, quello che senza c'è il nulla o il c'è stato o ancora chissà, dei viventi, Almanacco dei viventi si chiama questo libro, e si chiama così perché raccoglie le storie che Maggiani ha osservato e fotografato e poi ha immaginato. E chissà se era davvero così oppure no, o anche forse, ma alla fine nulla conta più dell'immaginato o del sognato. Nascosto dietro i suoi occhiali, Maggiani svela se stesso e il mondo attorno, scavando nella memoria, salendo sull'ottovolante dei sentimenti, ma lascia a chi legge la libertà di interpretare quel che vede con la sua sensibilità. La memoria è la casa del possibile. È una casa povera e bellissima, continua Alberto Infelise, perché tutte le cose più belle non costano un soldo che non sia d'amore, di passione, di coraggio. Così sono gli occhi degli animali che guardano fiduciosi appena prima di essere traditi. Così sono anche gli sguardi tra di loro di una donna e una bambina, di un lavoratore, di tre donne della loro storia, non tutta, ma quella che ci lasciano sognare, che è nei loro sorrisi, nei grembiuli, in una sigaretta che fa intuire la pausa da una fatica. Se non fosse così pervaso dalla poesia questo racconto meraviglioso e voracemente politico e rivoluzionario, lo è per i temi, certo. Il lavoro e i lavoratori sono al centro di quest'epica quotidiana di braccia muscolose che tendono legni, di fabbriche fumanti e panchine vuote, di una donna che sembra danzare non a caso su un ballatoio mentre s'arrampica per fissare il bucato con le sue mollette su un filo troppo vicino al cielo. Il lavoro è nei ricordi, nel sangue che scorre nelle vene proprie delle persone che si amano e si conoscono, nelle case che si possono abitare, nello specchio smelangolato e opaco che ancora si regge sul muro d'un cantiere, ornato con un cappello da muratore di quelli che è facile immaginare la faccia che ci stava sotto, e poi un pettine usato da tanti, ancora fisso, tra il vetro e il muro. Ispiratissimo Infelise, e giustamente ispirato da queste belle, bellissime fotografie di Maggiani e dalle altrettanto belle glosse, didascalie narrative, appunto un esperimento un po' alla Roland Barthes, dove tu racconti la fotografia e non si capisce qual è la didascalia e qual è il testo fotografico. La domanda necessaria che apre il libro e poi lo chiude su se stessi. Io milito per la vita, dice Maggiani, nel tempo del trionfo dei costruttori di morte. Io milito per la vita nel tempo del trionfo dei costruttori di morte, come posso? E poi, pieno di pietà ma intransigente, proprio così come bisogna essere, parlando di se stessi come di tutti, sempre Maggiani, in questo tempo che è tempo di disgrazia e di morte, gli si chiederà conto se ha reso giustizia della vita, se quello lì, se lui, per quello che poteva e intendeva, ha lavorato per la vita o per la morte. Perché un giorno, allora sì, faremo due conti con noi stessi, mica con chissà chi, e ci chiederemo se la fotografia della nostra vita ci somiglia, se possiamo guardarla senza arrossire, se gli altri, quando noi non ci saremo più, la guarderanno con un sorriso pieno d'amore. Dalla parte della vita è il nuovo libro di Maurizio Maggiani, di cui immagino poi si parlerà anche a Fahrenheit, in uscita oggi per Feltrinelli. C'è un'anticipazione sulla Stampa e c'è questo bel pezzo di Alberto Infelise che ci chiede se siamo dalla parte della vita o da un'altra parte.

c'entrano anche le fotografie. Ce n'è una molto bella, molto intensa in questo articolo che accompagna questo articolo che sto per leggervi. È una fotografia di un altro grande scrittore popolarissimo, amatissimo, Paul Auster, che è scomparso qualche anno fa accanto a un'altra grande scrittrice che è Siri Hustvedt, che è stata sua moglie. La Repubblica stamattina traduce e propone un articolo uscito sul New York Times: In salute e malattia, Hustvedt svela la vita con Auster. Nella casa di Brooklyn l'autrice spiega perché in Ghost Stories, questo è il titolo di un libro che in Italia sarà pubblicato da Einaudi, ha voluto mettere a nudo la sua relazione con lo scrittore scomparso. È un libro sul lutto, certo, sui suoi effetti psicologici e fisici, ma è anche uno sguardo rivelatore e intimo su un matrimonio che diventa sodalizio letterario, ma ancora una volta racconta più che la morte la vita che c'era, la vita che continua a esserci, il senso di smarrimento che ci prende quando perdiamo qualcuno, ma riusciamo ancora a sentire vividamente l'odore del fumo di sigaro, per esempio, anche se Auster aveva smesso di fumare 9 anni prima. E lei racconta, Siri Hustvedt, di come si svegliasse disorientata dal suo lato del letto e si infilasse nella vasca da bagno ancora con i calzini addosso, di come provasse una sorta di frammentazione cognitiva al limite della follia. Aveva perso non solo suo marito, ma anche la persona che era stata insieme a lui. Si sentiva sbiadita e svuotata, come una fotografia sovraesposta. Quelle riflessioni sono confluite, scrive Alexandra Alter sul New York Times, ma noi lo leggiamo stamattina in traduzione italiana su Repubblica. Queste riflessioni sono confluite in Ghost Stories, il suo memoir sulla sua vita con e senza Auster. In parte un libro sul lutto e sui suoi effetti psicologici e fisici, ma anche qualcosa che ha a che fare con uno sguardo rivelatore e intimo, appunto, su un sodalizio. Per la prima volta Hustvedt scrive anche della tragedia che ha colpito la famiglia alcuni anni fa, quando il figlio di Auster, Daniel, che lottava contro la dipendenza, assunse eroina mentre la figlia neonata Ruby era affidata alle sue cure e si svegliò trovandola senza respiro. Fu incriminato per omicidio colposo dopo che un esame stabilì che la morte della bambina era stata causata da un'intossicazione da oppioidi. Poco dopo il rilascio su cauzione, Daniel morì per overdose. Qualche mese più tardi Auster iniziò ad avere febbri ricorrenti, i medici scoprirono che aveva un cancro, reagì alla notizia forse come solo un romanziere avrebbe potuto fare, lamentandosi che morire di cancro era un finale troppo ovvio per una vita segnata da tante tragedie. Eravamo scrittori molto diversi, lo siamo sempre stati, ed era proprio questo parte del piacere nel leggere il lavoro dell'altro, racconta Hustvedt, che ha sentito anche l'ombra ovviamente di suo marito e riconosce anche questo essere stata sempre raccontata o molto spesso raccontata come la moglie di Paul Auster, persino dopo la sua morte. E l'ombra della fama di Auster, dice Alexandra Alter sul New York Times, ma noi leggiamo da Repubblica, che appunto quella tragedia ha aggiunto ancora un'ombra su questa relazione. C'è stato un momento di separazione peraltro in questa lunga storia, ma lui poi provò a riconquistarla. Ti amo, non me ne andrò ancora, non finché sarò bandita, poi promette lei, che lo riconquista con delle lettere d'amore di cui si parla. Devo lasciare la porta aperta anche solo di poco, confessava Paul invece parlando di suo figlio. Hustvedt scrive della sua corsa in ospedale, dove la figlia di Daniel venne dichiarata morta. È l'immagine del suo piccolo, perfetto corpo morto che continua a imporsi nella mia mente. C'è questo shock, c'è una vita segnata appunto da dolori e da tragedie, però c'è anche la voglia di sentire riaffiorare nella mente il bello della memoria, del tempo passato insieme, che è l'unica cosa che può forse appartenerci. Dopo aver terminato il memoir è tornata al romanzo che stava scrivendo quando Auster morì. Si è resa conto di dover riscrivere la prima metà, ricominciando dall'inizio, dice, non perché la storia sarà diversa, ma perché io sono diversa. In salute e malattia, Hustvedt svela la vita con Auster su Repubblica di questa mattina.

0: Era Lady Sings the Blues dell'Herbie Nichols Trio. Questa mattina su Radio 3 abbiamo ascoltato queste note. Arrivano i messaggi, non ve ne do sempre conto minuto per minuto, 335-56-34296 sull'abominevole, come lo definisce Rosanna, editoriale di Guzzanti. Qualcuno dice, Caterina, che deve essere per forza un fake perché domenica 25 maggio non esiste, lì deve esserci stato effettivamente un refuso. Pagina 3 legge i fondi e li aggettiva. Certo che li aggettivo, caro signore o cara signora, non è che sono un chatbot, non sono un'intelligenza artificiale, quindi aggettivo quello che leggo, altrimenti sarei soltanto un lettore digitale. Che bello il libro di Maggiani, appena visto in libreria, racconto, fotografia, poesia, in una parola, arte, dice Barbara. Abbiamo gli ultimi minuti però per uscire un momento da questo filo, dalla parte della vita, oppure ci stiamo comunque intorno, perché parliamo di libri, e quindi quello che facciamo in fondo sempre, su questa rete almeno. È finito il Salone del Libro di Torino, non vi ho detto che le cronache sono giustamente anche trionfali, trionfalistiche, c'è stato un incremento di visitatori, insomma tutto è andato per il meglio. Ma Nicola Lagioia, che tra l'altro arriverà in conduzione la prossima settimana, scrittore ed ex direttore del Salone del Libro, beh, insomma, fa un bilancio interessante, chiaramente riconoscendo il grandissimo valore dell'esperienza del Salone, ma sull'Usi, sulla cultura, il sito appunto di cui si occupa anche lì come coordinatore direttore, propone una riflessione che si intitola L'editoria e i tassisti, note a chiusura del Salone del Libro. Pur muovendosi in un mercato più solido di quanto si creda, il mondo dell'editoria italiana resta frammentato e privo di iniziativa politica. Gli basterebbe accorgersi della propria forza, dice Lagioia, e allearsi per ottenere dalle istituzioni riforme serie a sostegno della lettura. Il paragone coi tassisti è ovviamente una piccola provocazione, ma Lagioia vuole dire una categoria che riesce a compattarsi può fare la differenza, e questo non è successo appunto nel mondo del libro, che non chiede abbastanza, che non chiede compattamente un sostegno appunto alla lettura. I pochi elementi positivi nascono dai nuovi finanziamenti stanziati per le biblioteche. Probabilmente il trend delle vendite nella seconda parte dell'anno comunque vedrà una flessione. Cosa stiamo aspettando? Se lo chiede appunto Nicola Lagioia sull'Usi, sulla cultura, l'editoria I Tassisti, note a chiusura del Salone del Libro. Noi siamo in chiusura invece di questa puntata di Pagina 3 che finisce qui. Io, Paolo Di Paolo, vi saluto insieme al tecnico Pino Berardi, a Maria Novella Bucelli in redazione, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beranec alla cura del programma, Piero Pugliese in regia, e ci ritroviamo, se volete, domani mattina.
1: Voci in Barcaccia, largo ai giovani, quinta edizione. Il concorso internazionale per giovani voci liriche di Radio 3. Mercoledì 20 maggio, in diretta dalla Sala A di Via Asiago, con Enrico Stinchelli, i nuovi 6 concorrenti e una giuria d'eccezione. Andrea Castello, Maria Novella Malfatti, Francesco Ommassini. Al pianoforte Sabrina Troise. Ospiti della serata Luca Falomi con Anais Drago e Gianmarco Ciampa. Mercoledì prossimo alle 20:30, Voci in Barcaccia, largo ai giovani.
2: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 9:35, queste le principali notizie di traffico. La maggiore criticità al momento si registra in A14 tratto Bologna-Ancona in Emilia-Romagna, tra Faenza e Cesena Nord in direzione di Ancona, dove si registrano 5 km di code a causa di un veicolo fermo dopo aver preso fiamma. Si passa su 2 corsie e in alternativa si consiglia di uscire a Forlì. Le altre notizie ci portano poi in A7, Milano-Genova, tratto Ligure, tra Busalle e l'allacciamento alla 12 in direzione di Genova, 2 km di code per un veicolo in avaria. In A4, tratto Milano-Brescia, tratto Lombardo, traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e viale Monteceneri in direzione di Torino, e proprio a Milano, in tangenziale ovest, 3 km di code a causa di un incidente tra la strada provinciale Vigevanese Vecchia e l'uscita Quinto De Stampi in direzione della A1. Torniamo in A14, tratto però ancora Ancona a Pescara nelle Marche, 2 chilometri di code per lavori tra Fermo e Grottammare in direzione di Pescara e 2 chilometri di code per lavori anche tra Grottammare e Pedaso in direzione opposta verso Ancona. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 13.57. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Bentrovati da Luca Damiani su i microfoni di Radio 3. Oggi con noi è Pino Berardi. Ricordo il programma Primo Movimento a cura di Giorgia Franceschi, oggi anche in regia. 335-5634-296 per i vostri messaggi. E iniziamo subito ad ascoltare la prima delle due novità di oggi. E si tratta di un disco Challenge Classics a nome di Tae Young Kim, pianista. Echoes in the Mist. Echoes in the Mist è un viaggio in un secolo di musica, così è stato definito, che traccia una linea tra il primo romanticismo e il primo modernismo. Infatti le musiche, come sentiremo, partono da Franz Liszt, che ascolteremo proprio in uno dei leader di Schubert, e arriveranno fino a Janacek. Iniziamo dunque con il primo ascolto e ricordiamo anche la figura di questo giovanissimo pianista, un pianista coreano che ha al suo attivo una serie naturalmente di concorsi vinti, tra cui quello di Città di Porto, il concorso musicale Regina Elisabetta, il concorso Long Thibaut, il Grand Prix animato e molte altre collaborazioni con la Royal Philharmonic, Russian National Philharmonic Orchestra, ed è appunto nato a Seoul e ha studiato presso l'Università Nazionale di Corea delle Arti. Lo ascolteremo, dicevo, come primo esempio nella trascrizione, nella rivisitazione che Franz Liszt ha fatto dei Lieder di Franz Schubert, ovvero 12 Lieder von Franz Schubert, in particolare l'ottavo Gretchen am Spinnrade. La passione di Liszt per i Lieder di Schubert lo ha portato a molte trascrizioni, esattamente 50, quindi moltissime, compresa la celeberrima Stenchen e l'Erlkönig, che tra l'altro abbiamo ascoltato la settimana scorsa. Si riferisce dunque a moltissimi Lieder che sono stati scritti da Schubert, quasi tutti su testi di Goethe, esattamente 66. E Gretchen am Spinnrade, cioè Margherita all'arcolaio, fu tratto dalla prima parte del Faust in tedesco Der Tragödie, Erster Teil, e fu composto da Schubert il 19 ottobre 1814 e pubblicato nel 1821. Ovviamente in questo caso ci sfuggerà il testo, che quindi rapidamente ricordiamo: la mia pace è perduta, il mio cuore è pesante, io non la ritroverò più, mai più. Dove io non ho lui è per me la tomba, tutto il mondo è per me amareggiato. La mia povera testa mi ha dato di volta, il mio povero cervello mi è andato in pezzi. Allora dei 12 Lieder von Franz Schubert, questo è l'ottavo, Gretchen am Spinnrade, quindi trascrizione di Franz Liszt dell'opera di Schubert nell'esecuzione di Tae Young Kim al pianoforte.

Franz Schubert, Franz Liszt. 12 Lieder von Franz Schubert, numero d'opera 558, era l'ottavo, Gretchen am Spindrade, Gretchen al filatoio, scritta, riscritta da Liszt tra il 37 e il 38, ed è il primo ascolto da questo album di Tae Jung Kim, pianista giovanissimo, abbiamo detto, di Seoul. Tra l'altro il suo album d'esordio si intitola The Portrait, è del 2018, seguito poi da Reflection del 2024. Questa è la novità di oggi, che tra l'altro si intitola proprio Echoes in the Mist, cioè gli echi nella nebbia, e tra l'altro prende spunto proprio dalla seconda composizione che ascolteremo tratta da questo album, ovvero una composizione di Leos Janacek. Nella nebbia, in ceco, Vmach, è un ciclo per pianoforte che fu composto nel 1912, alcuni anni dopo la morte della figlia del compositore Olga. Ancora non era un musicista affermato, tanto è vero che la pubblicazione di questa composizione si è dovuta avere grazie agli amici dell'arte di Brno, che appunto se ne assunsero le spese. Ed è abbastanza evidente sia l'atmosfera che appunto riguarda la nebbia, sia un certo riferimento a alcuni intermezzi del passato, come Brahms e Debussy. In particolare Debussy, Pietro Ratalino in una delle sue presentazioni dice: nella mitologia nordica la nebbia è simbolo di territori inaccessibili all'uomo, ed è possibile che nella nebbia il compositore identificasse simbolicamente la propria condizione di artista, a cui a 58 anni e con al suo attivo un capolavoro come l'opera Yenufa era ancora negato il successo. Questo è il primo movimento andante tratto appunto da questo album di Tae Jung Kim, In the Mist, di Leos Janacek.

Leos Janacek in the Mist, era l'andante in cui nella parte finale era evidente dunque questa vicinanza con la musica di Debussy. Stiamo parlando della prima novità discografica di oggi, ovvero di un disco della Challenge Classics di Tae Yong Kim, pianista, giovanissimo pianista sudcoreano, che ha raccolto una serie di compositori per costruire, diciamo, un secolo di musica per pianoforte, che dunque passa da Schubert a Schumann a Liszt, Janacek, e appunto questo era l'ultimo ascolto da questo album della Challenge Classic. Siamo arrivati all'anticipazione del Radio 3 Suite del cartellone oggi alle 20. Come saprete, in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma sarà possibile ascoltare il Tancredi di Gioacchino Rossini con l'orchestra e coro del teatro, diretta da Michele Mariotti, regia di Emma Dante, con Enea Scala, Carlo Vistoli, Luca Tittolo, Asmik Torosian e Caterine Buacizze. Quello che ascolteremo è appunto un'anticipazione di quest'opera lirica di Rossini, che è stata tratta da una tragedia di Voltaire del 1760 e che ebbe come prima al Teatro La Fenice di Venezia nel 1813, esattamente il 6 febbraio. Si tratta di una composizione che, leggenda vuole, lo stesso Rossini abbia composto in pochissimo tempo, addirittura ci si è spinti a pensare a 3 giorni, che è un po' impossibile, più facile 3 mesi, nella villa Pliniana sul lago di Como. Siamo a Siracusa, 1500, lotte tra saraceni e bizantini, la storia vede il nobile Tancredi, amante della figlia di Argirio, Amenaide, che viene esiliato perché è di tutto fedele a Bisanzio. Grazie ai tecnici che ci hanno fornito dunque questa anticipazione dal primo atto, Ciel che intesi.

E questa era l'anticipazione del primo atto, cioè il Chintesi dal Tancredi. Vi ho letto il cartellone, sappiamo che Nea Scala stasera sostituito da Antonino Siracusa nella parte di Argirio, già che ci siamo ricordiamo che il maestro del coro è Ciro Visco, le scene sono di Carmine Marignola, i costumi della stessa Emma Dante e Chicca Ruocco e i movimenti coreografici di Manuela Lo Sicco. Ecco dunque, questa era l'anticipazione, non mancate dunque stasera alle 20 all'interno di Radio 3 Suite per questa diretta dal Teatro dell'Opera di Roma del Tancredi di Gioacchino Rossini. E arriviamo alla seconda novità di oggi, una novità che ci porta verso un compositore che tra l'altro io considero molto interessante sotto molti aspetti. Veneziano, nato nel 1686, morto a Brescia nel 1739, stiamo parlando di Benedetto Giacomo Marcello. Nacque in una famiglia patrizia, anche se leggermente decaduta, ma di altissimo livello culturale. Il padre infatti non solo era poeta, ma aveva anche qualche pratica del violino e organizzava dei concerti in casa sua. Anche i fratelli si erano ovviamente interessati, e in particolare che il fratello Alessandro, che a un certo punto sfidò Benedetto sulla capacità, diciamo, di fare musica. E questo forse è considerato una delle ragioni per cui Benedetto Marcello si occupò anche di composizione o che di molte altre cose. Io non posso non ricordare un meraviglioso pamphlet che consiglio a tutti di leggere, che è Il teatro alla moda, ossia metodo sicuro e facile per ben comporre ed eseguire l'opera italiana in musica all'uso moderno, nel quale si danno avvertimenti utili e necessari ai poeti, compositori di musica, musici dell'uno e dell'altro sesso, impresari, suonatori, ingegneri e pittori di scena, parti buffe, sarti, paggi, comparse, suggeritori, copisti, protettori e madri di virtuose e altre persone appartenenti al teatro. Questo lungo titolo di questo pamphlet uscito intorno al 1720 spiega qual era l'intento di Benedetto Marcello, ovvero di ironizzare su questo mondo. E la cosa incredibile è che a tutt'oggi, leggendolo, ci si può ritrovare perfettamente tutti questi caratteri così descritti. Ed è famoso anche la presa in giro con tanto di anagramma di Vivaldi, al di Viva Alicante, che viene citato appunto da Benedetto Marcello. Ma in questo caso noi parliamo di un album che si intitola Complete Cello Sonatas, di Benedetto Marcello, Roberto Loreggian, Francesco Galligoni e Rolando Moro. Nell'ordine Francesco Galligoni, Rolando Moro e Roberto Loreggian. Si tratta di un album pubblicato dalla Da Vinci Classics che appunto vede protagonista Francesco Galligoni, che è un violoncellista diplomato al Conservatorio di Padova, che ha seguito fra l'altro corsi di perfezionamento con Michael Flaxman, che è stato allievo di Leonard Rose, quindi stiamo parlando di una grandissima scuola violoncellistica. Poi lo ha portato anche a studiare musica antica con Paolo Biordi al Conservatorio di Firenze, dove si è diplomato nel 2007. È accompagnato laddove occorre da Rolando Moro, anche lui violoncellista, che si è diplomato al Conservatorio Stefani di Castelfranco Veneto, e con Roberto Loreggian alla tastiera, anche lui di giovane di Monselice, diplomato col massimo dei voti e tra l'altro allievo di Top Kopman, quindi stiamo parlando di una grandissima tradizione. E il brano che ascolteremo è la sonata numero 2 in Mi minore, che fa parte di una pubblicazione di 6 sonate che tra l'altro avrebbero anche loro una loro storia sul falsi, su cui non possiamo fermarci. Primo, Adagio. Secondo, Movimento Allegro, Benedetto Marcello.

0: Benedetto Marcello, sonata numero 2 in mi minore, ed era l'adagio e l'allegro, da questa sonata nell'esecuzione di Roberto Loreggian in questo album pubblicato da Da Vinci Classics dal titolo Complete Cello Sonatas. Ci scrive Loreggian, è un musicista colto e raffinato. Luca, siamo assolutamente d'accordo. A proposito dei falsi di cui accennavo, mi riferivo alla pubblicazione presso Walsh proprio di queste sonate di cui abbiamo appena ascoltato. La numero 2 in mi minore. Ecco, quindi siamo arrivati in conclusione. La linea adesso passa a Tutta la città ne parla con Rosa Polacco. Noi ci ritroveremo più tardi, se vorrete, per il concerto del mattino. Ringrazio Pino Belardi che è stato con noi in console e Giorgia Franceschi. Vi auguro un buon ascolto dei programmi di Radio 3.
1: Trame sonore, il visionario Festival della musica d'arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
3: Welcome to the European Southern Observatory.
2: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
1: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Rai Play Sound o scarica l'app.

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Fatto l'ultimo aggiornamento.
3: Ci colleghiamo
2: nel video
3: per
2: trovate
3: aiutarvi.
2: Il flusso operativo.
3: Sta arrivando un nostro
2: Ci colleghiamo
3: tecnico.
2: Per aiutarvi.
4: Dottoressa, sento le voci.
3: Lei è un cliente sistemi?
4: Sì.
3: Allora è normale.
2: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
3: Ovunque voi siate, anticipiamo le vostre domande con le risposte che cercate.
2: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, gli diamo voce insieme ai nostri partner. Da 50 anni.
5: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Medè.
6: Carmen ha bisogno di una casa per bene perché le parlano dietro.
7: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno.
8: È una ragazzina, Alfred.
5: Sempre stata un po' difficile nelle relazioni.
9: Oh, per te esisto soltanto io, hai capito?
10: Una storia intima che regala poesia, speranza e libertà. Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
11: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026. Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.

0: Io credo che stiamo diventando un paese razzista, lo dico nel senso etimologico del termine, cioè ragioniamo, vogliamo ragionare in modo diverso in base alla razza. Io non oso immaginare se 5 ragazzi marocchini avessero accoltellato un italiano, avremmo le ronde nelle strade contro il nemico. E noto questa spasmodica necessità da parte di ben precise fonti di informazione di avere un nemico. Temo che ci sia una deriva, e la temo anche in parte voluta, perché questo aspetto del nemico sembra proprio una linea editoriale di alcuni mezzi di informazione.
1: Buongiorno, mi chiamo Maria, chiamo da Ragusa, e sempre a proposito di convivenza io volevo sottolineare un esempio bellissimo di convivenza qui in Sicilia a Marsala, che dura da decenni tra i maghrebini, i tunisini e la comunità di Marsala. Sono integrati talmente tanto che addirittura si studia l'arabo già dalle elementari. Ecco, questo si chiama integrazione, questo si chiama stare insieme.
2: Sono Claudio, mi telefono da Milano. Cosa vuol dire essere italiani? Cioè, basta una carta d'identità per sentirsi italiani e per farsi accettare come italiani? Perché io vedo nella mia zona, cioè proprio anche una segregazione, no? Cioè un apartheid, no? di certi nuclei stranieri.
3: Buongiorno, sono Marina da Mestre. Quello che vorrei lanciare è una provocazione a quattro testate: Libero, Domani, Avvenire e Il Manifesto. Cerchiamo di fare un approfondimento vero sulle cause vere della violenza, della non integrazione, un dibattito, non che ognuno scrive il suo. Le associazioni che lavorano nell'accoglienza lavorano per umanità, ma lavorano anche per preveggenza, per lungimiranza. Io questo problema non lo voglio risolvere con la sinistra e con il volontariato, ma parlarne con la destra per un progetto fattibile che coinvolga tutti e che faccia diventare della paura una forza costruttiva.
4: Tutta la città ne parla, buongiorno, bentornati all'ascolto da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione. Martedì 19 maggio, stamattina partiamo da Modena, dove sabato, come sapete, c'è stato un episodio tremendo. Un uomo, Salim El Kudri, ha investito diverse persone in pieno centro alle 4:30, si è scagliato con la macchina contro le persone sul marciapiede a gran velocità, dopo ha cercato di fuggire, ha ferito un'altra persona con un coltello, è stato bloccato da un gruppo di passanti, è stato arrestato, ora l'accusa è di strage, 8 feriti di cui 4 sono molto gravi. In questi giorni, da sabato, sono emerse diverse questioni nelle mail, per esempio molto discusse sui giornali di oggi, sulle quali si sta indagando, dove il Kudri mostrava i segni del suo malessere e problemi di integrazione, come in quella mail del 2021 dove chiede di poter lavorare in maniera adeguata alla sua laurea, anche con delle minacce per le quali si è poi scusato. Ma ecco, anche questo rilancia la polemica politica che da sabato si muove e oscilla tra cittadinanza e disagio mentale. Oggi se ne discuterà anche al Parlamento europeo su richiesta di Fratelli d'Italia, proteggere gli spazi pubblici e prevenire la violenza, mentre è stata respinta la richiesta dei Patrioti e della Lega che chiedevano di intensificare le misure contro l'islamismo domestico, una questione già smentita dal ministro dell'Interno Piantedosi. Salvini ha chiesto la revoca della cittadinanza ai cittadini stranieri che commettono reati, allargando il ragionamento alle seconde generazioni, trova l'opposizione della sua stessa maggioranza, ma al di là delle posizioni politiche, anche guardando ai fatti di Taranto, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, l'uccisione cioè di Bakary Sakho, il bracciante maliano aggredito da un gruppo di ragazzi italiani, sono tutte interessanti e utili, mi sembra, le riflessioni arrivate stamattina dagli ascoltatori di Prima Pagina che avete ascoltato e che giriamo ai nostri ospiti e a voi come sempre. 335-5634-296, il numero per scriverci i vostri sms, per mandarci WhatsApp e i messaggi vocali che dopo ascoltiamo e commentiamo insieme nella nostra piazza. Saluto il primo ospite di stamattina.

0: mattina è Stefano Tamburrini. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per aver accettato. Giornalista, vive a Modena, ci siamo sentiti tanto nei mesi scorsi intorno alla vicenda di Alberto Trentini con Stefano Tamburrini, che aveva seguito molto da vicino, così come ha seguito i fatti di questi giorni. Allora le chiedo intanto, Tamburrini, come ha reagito la città? C'è stata una grande manifestazione domenica, 5.000 persone in Piazza Grande che hanno risposto all'appello del sindaco, che aveva invocato uno spirito di coesione e di comunità come risposta contro la paura. Tamburrini.
1: La solidarietà regge, regge anche l'unità, lo spirito di unità, nonostante alcuni episodi isolati e convocazioni di manifestazioni da parte di minoranze, come il Movimento Forza Nuova, che ha convocato una contromanifestazione che si terrà in settimana, non è ancora autorizzata, ma questo non è il punto. Il punto è che ci troviamo qui davanti alla scena in cui sono avvenute i fatti. Ci sono persone che si fermano costantemente, cioè persone di ogni dove, per gli italiani, ma anche persone migranti. C'è anche una nota qui vicino nella quale leggiamo: io mi sento come nel mio paese, vivo qui e vivo meglio qui perché sono, cioè, mi sento nato qui e morirei in questo paese, più o meno è il riassunto che possiamo fare di questa nota, insieme ad alcuni fiori, alcuni mazzi che sono stati poggiati davanti al civico 71 nell'attività commerciale in cui sono avvenuti gli eventi. E il dibattito in queste ore versa soprattutto sulla salute mentale, nonostante i tentativi di spostare o di far deragliare il confronto su una questione di relativa alla cittadinanza o a revoche di cittadinanza per coloro che presuntamente non rientrano, secondo alcune categorie discutibili, nella nostra comunità. E abbiamo parlato anche con i responsabili dei servizi tenuti alla cura della persona, soprattutto del Centro per la Salute Mentale, alcuni non autorizzati a parlare, che però confessano anche in anonimato, che sottovoce, che comunque mancano delle risorse. Il rapporto tra, diciamo, medico, tra operatore e paziente è alle volte eccessivo, e per una persona che esce dal sistema, che improvvisamente scompare, come è successo, di cui si perde traccia, come è successo con El Kudri, purtroppo ce ne sono altre, tante altre, che richiedono una presa in carico. E quindi, se si è pochi e si fa quello che si può, è facile a questo punto che la traccia del fratello venga perduta, e in questo modo la comunità non riesce a prendersi cura di coloro che soffrono, che si sentono isolati, che sentono le aspettative tradite. Certamente tutto questo lo potrà determinare anche il tribunale competente, visto che oggi si tiene poi l'udienza di convalida di El Kudri, ma ci sono comunque riflessioni da fare in termini di comunità, ed è questa è una riflessione che riguarda le solitudini e su cui la gente però ha mostrato grande maturità, così come la maggior parte delle forze politiche coinvolte, delle forze politiche che rientrano poi nell'arco costituzionale.
0: Infatti anche per esempio il vice premier Tajani ha sottolineato il disagio tra i giovani, ha rimbalzato la proposta di Salvini ribadendo che il Kudri è un cittadino italiano. Ma intanto la paura del terrorismo, per semplificare, sbagliando, ma lo dico perché poi è l'altra parte che viene appunto agitata, sembra più forte di quella del disagio psichico. Come risponde la comunità a questa divaricazione?
1: C'è un gioco di parole che spesso viene fatto e su cui anche ieri in consiglio comunale si è cercato comunque di arginare, che è quello di dire che comunque si tratta di un attentato, laddove aggredire delle persone significa comunque attentare contro la loro vita. Ma si sa, in ogni caso, diciamo, la capziosità di certi tentativi, così come quelli che dicono che, insomma, la legge Basaglia è un fallimento, o altri tentativi di revisionismo e di ritorno al passato, ma sono tentativi anche di riscuotere certamente di agitare le acque e di riscuotere consenso in un mercato elettorale abbastanza convulso. Però devo dire che in questo senso la città e anche la piazza, che domenica si è fatta sentire è andata oltre queste piccole divisioni. Molte persone mi dicevano: sono qua perché vorrei rendere consapevoli i miei figli di quello che succede nel mondo, madri che tenevano i loro bambini per mano, semplicemente per non darla vinta alla paura, al di là delle bandiere o dei colori politici, e tutti si rifacevano a quella fotografia in cui 4-5 ragazzi che hanno trattenuto l'aggressore erano tutti di provenienza diversa, perché, come detto anche da Primo Cittadino, ma non solo da lui, è un commento che si sente nelle strade di Modena, adesso in via Mille Centro, e queste situazioni, queste tragedie non hanno colori e la solidarietà nemmeno.
0: Ecco, allora da qui vorrei ripartire anche con un'altra voce che ci ha raggiunti, Victoria Karam, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
0: Karam è nata in Italia da genitori brasiliani, lavora a Bruxelles come assistente parlamentare, è ideatrice e curatrice di un progetto Volti Italiani, che è un progetto nato su Instagram e poi è diventato un libro, Volti Italiani, 15 storie che ci spiegano perché serve una legge sulla cittadinanza, pubblicato da Castelvecchi. Come commenta, che segue da tanto le questioni legate al tema e ai nodi della cittadinanza, questa discussione innescata sui fatti di Modena, Victoria Karam?
2: Ma io penso che ci sono tantissimi ragazzi e ragazze che ogni giorno appartengono a questo paese, molto più di quanto venga loro riconosciuto, e forse penso che dovremmo iniziare a raccontare anche questo e non solo la paura. Stiamo parlando di più di 1 milione di ragazzi e ragazze che vivono qui, che crescono qui, che frequentano le nostre scuole, le nostre città, parliamo di 900.000 studenti nelle nostre scuole, quindi credo che sia giusto insomma parlare appunto di quello che è il fenomeno della Cina. Parliamo di... sì.
0: La voce era andata via, Karam, ma ora la sentiamo, prego, continui.
2: No, parliamo appunto di un fenomeno diverso, parliamo di un problema che è appunto certificato, che era un problema di salute mentale, quindi ecco, trascinarlo sul tema della cittadinanza lo trovo ingiusto, visto che ci sono sempre doppi standard nel racconto pubblico, no? La cosa che colpisce è appunto la differenza della narrazione: se il colpevole è straniero è subito un kit identità, se invece è italiano parliamo più del discorso sociale, educativo, psicologico. Quindi ecco, secondo me quando parliamo di cittadinanza è giusto ricordare che ci sono appunto più di 5 milioni di immigrati regolari e più di 1,3 milioni di ragazze e ragazze che sono nati in questo paese, che sono appunto di seconda generazione e che vivono e insomma contribuiscono alla cultura e alla prosperità del nostro paese.
0: Non so se ha sentito, Karam, se era già collegata tra le tante telefonate arrivate stamattina al filo diretto di Prima Pagina, c'era la testimonianza di Ximena, che è arrivata in Italia nel 1984 dal Cile, le leggi erano diverse, il suo percorso, la sua vita, la sua esperienza in Italia è stata particolarmente problematica, con poi le leggi che cambiavano nel corso del tempo. Lei a un certo punto ha detto: io ho fatto di tutto per integrarmi, ma la legge italiana me lo ha sempre impedito.
2: Certo, poi se una persona vive qui dall'84 deve ancora giustificare la propria appartenenza, il problema non credo che sia la sua integrazione, ma come vogliamo far sentire le persone che vengono qui, che decidono di investire qui, insomma di costruire la propria vita. Noi siamo in un periodo storico in cui in Italia facciamo pochissimi figli, abbiamo un tasso di natalità molto basso e quindi abbiamo assolutamente anche bisogno, no, di riconoscere un'Italia che già esiste, che c'è e che vuole solo essere riconosciuta, e quindi questo non è, come spesso si dice, il futuro del nostro paese, questo è già il presente. Parliamo del 9% del PIL, quindi 177 miliardi di euro che sono prodotti da immigrati regolari che aspettano la cittadinanza o alcuni hanno dovuto aspettare tanto tempo. Noi su Volti Italiani raccontiamo appunto storie di ragazzi e di ragazze, che abbiamo raccolte più di 80, che in questo paese sono nati, sono cresciuti, no? Oppure sono arrivati quando erano piccolini e che continuano a incontrare tantissime difficoltà o comunque anche barriere burocratiche e che devono aspettare, come nel mio caso, 22 anni per vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, nonostante io sia appunto nata e cresciuta qui e sia sempre stata italiana. Ecco, questo penso che sia un po' il paradosso, cioè nel momento in cui ne abbiamo estremamente bisogno ed è un'Italia che già esiste, che basta riconoscere, che basta vedere e ascoltare, cerchiamo invece delle ulteriori motivazioni per farli sentire, per farci sentire, no, come degli ospiti a tempo indefinito su questo paese.
0: Allora, su questo voglio sentire, ci hanno raggiunto altri due ospiti, intanto Karam se può rimanere con noi, saluto Francesco Giubilei, buongiorno, bentornato.
3: Buongiorno, grazie.
0: Adesso torno subito da lei, ma c'è anche Giancarlo Santone che ha pochi minuti per noi perché è uscito da un convegno in cui si trova, è dirigente medico dell'ASL Roma 1, è specializzato in psichiatria transculturale e delle migrazioni. Volevo, Santone, intanto sottoporle questo aspetto, perché il punto qui è molto delicato. La storia di Salim El Kudri racconta molto del nostro paese, delle difficoltà di integrazione anche per i cittadini italiani di seconda generazione. Lui è figlio di genitori marocchini, hanno fatto studiare e lavorare i due figli, si è laureato in economia aziendale ma trovava lavoro poco, solo come magazziniere, da cui sembrerebbe parte del suo disagio, un problema che tra l'altro riguarda anche molti ragazzi di prima generazione, ne parliamo spesso. Ma cosa si somma qui in questa vicenda che dobbiamo osservare con attenzione, Santone, e poi vado da Giubilei?
4: Ma buongiorno e grazie per l'invito. Dunque, non so, io probabilmente partirei più da un punto di vista legato a fattori discriminanti. La discriminazione purtroppo attraversa un intero processo migratorio e non riguarda solo le prime generazioni, ma riguarda anche le successive generazioni. Ed assume un significato veramente molto rilevante soprattutto nei paesi di accoglienza. La discriminazione c'è anche nel proprio paese e soprattutto nei paesi di transito, ma noi ci occupiamo adesso del nostro paese, dove purtroppo la discriminazione contribuisce a produrre esclusione, a ostacolare anche percorsi di tutela e di integrazione, e aumenta la discriminazione anche il rischio di sviluppo di disturbi psicologici, non solo il disturbo da stress post-traumatico, depressione e ansia, ma persino psicosi. Probabilmente di questo stiamo parlando del ragazzo, io non conosco la storia psichiatrica quindi non posso entrare nei dettagli, ma sicuramente l'influenza della discriminazione sulla salute mentale è estremamente documentata dalla letteratura scientifica, è considerato uno stressor sociale molto importante e che ovviamente quando si prolunga nel tempo influenza negativamente la salute mentale e che influenza quindi anche il percorso di integrazione. Ma la discriminazione agisce anche in modo indiretto, cioè attraverso rilevanti fattori sociali quali per esempio l'esclusione dal mercato del lavoro, le difficoltà di accesso ai servizi, la povertà economica ed abitativa, l'isolamento sociale e persino la perdita dello status. A mio avviso c'è da fare un lavoro importante, un cambiamento culturale della nostra società a partire dalla scuola. La seconda generazione a me non piace come definizione, lo dico da sempre. Io ho diversi cugini nati in Australia, in Inghilterra, da fratelli o sorelle dei miei genitori e non sono mai stati considerati seconde generazioni. Loro sono a tutti gli effetti australiani e inglesi. E quindi, insomma, per facilità di comprensione usiamo questo termine, ma io ritengo che debba essere un po'
0: per facilità di comprensione, forse anche per fare sempre quei distinguo che sembrano esserci tanto necessari, Santone. Allora, Francesco Giubilei, spesso nostro ospite, commentatore, giornalista, ha fondato anche l'associazione Azione Futura, presidente della fondazione Tatarella. Allora, il dibattito politico su cittadinanza e disagio psichico. Giubilei, perché non si possono tenere insieme questi due problemi sociali e si devono per forza contrapporre senza vederne i collegamenti? Modena, tra l'altro, viene a pochi giorni dai fatti di Taranto, dove è stato ucciso il bracciante maliano Bakary Sakoda, un gruppo di ragazzi italiani. Non è per contrapporre, tantomeno per giustificare, ma per provare a interrogarci nel modo più lucido possibile, Giubilei.
3: Certamente che si possono tenere insieme e nel caso di Modena si devono tenere insieme. Il problema però è che il dibattito che si è sviluppato, in particolare nella giornata di domenica, poi le evidenze di cronaca che sono emerse nelle ore successive hanno testimoniato che c'era un qualcosa che non funzionava nel racconto di quanto è avvenuto, devono tenere insieme il fatto che siamo di fronte a quanto è accaduto, a un fatto che da un lato riguarda un tema di disagio psichico della persona che ha compiuto quel tentato attentato, e dall'altro lato però c'è anche un tema di evidente mancata integrazione di una parte delle seconde generazioni. Invece noi abbiamo visto un dibattito in cui per tutta la giornata di domenica si è cercato di quasi nascondere il fatto che stavamo parlando di un immigrato di seconda generazione che è un cittadino italiano perché è nato in Italia, però poi sono emerse delle email che sono state inviate all'Università di Modena che hanno testimoniato che in questa vicenda non c'è solo ed esclusivamente un tema di disagio psichico. Il tema dell'integrazione è che noi dobbiamo entrare nell'ottica che c'è una parte fortunatamente minoritaria di immigrati di seconda generazione che non solo in Italia, ma nel caso francese emblematico da questo punto di vista, nel Belgio, nel nord Europa, che non si integra perché molto spesso non si vuole integrare, perché non accetta quella che è la nostra cultura, perché non accetta quelli che sono i nostri valori, non riconosce il fatto che in Occidente e nelle democrazie occidentali ci sono il rispetto di determinati diritti, penso il rispetto dei diritti delle donne, penso ad altre tematiche di libertà, che non sempre una parte di questi immigrati vogliono accettare. È chiaro che se emerge che una persona che... poi vedremo quale sarà l'esito delle indagini, ma ad oggi non sembra che il suo gesto fosse legato all'estremismo islamico, però ha agito con delle modalità che sono analoghe a quelle del terrorismo islamico, ovvero auto sulla folla, scende dall'auto, cerca di accoltellare i presenti, poi si scoprono delle email in cui all'interno di queste email si scriveva un'università pubblica, addirittura bastardi cristiani, attacchi a Gesù e quant'altro. Negare il fatto che questo fatto di cronaca è anche collegato a una mancata integrazione, dal mio punto di vista, è raccontare solo una parte della vicenda. Poi è chiaro che c'è anche un tema di disagio psichico che è stato raccontato ed emerso, e bisogna interrogarsi quindi sotto due punti di vista. Da un lato bisogna interrogarsi come cercare di risolvere questo problema del disagio psichico che riguarda purtroppo in particolare sulle giovani generazioni sempre più giovani, e c'è un tema enorme su cui le istituzioni devono intervenire. Dall'altro lato però c'è anche un tema di capire come far sì che il processo di integrazione funzioni meglio.
0: Ecco, su questo poi torno da Victoria Caram, ma le chiedo pazienza perché appunto Giancarlo Santone ci doveva lasciare, forse a tempo per un'ultima risposta, perché Cori era in cura nei centri di salute mentale, i genitori non ne sapevano nulla, poi aveva interrotto il percorso, si sta cercando di ricostruire la sua storia clinica. Che problemi apre Giancarlo Santone la sua vicenda, dopo aver sentito anche quanto diceva Giubilei? È necessario, anche è molto importante soffermarsi su questo aspetto, ma su questo confine polarizzato, divaricato tra cittadinanza e disagio, è un discorso molto delicato, Santone, che rischia peraltro di generare ulteriori razzismi, esclusioni. Santone.
4: Sì, ma quello che ha detto Giubilei è assolutamente da approfondire, perché non so, potremmo immaginare, prendendo le parole di De Martino, la crisi della presenza o quelle di Sayad della doppia assenza, cioè sono persone a volte che non appartengono né alla cultura di provenienza né riescono ad appartenere a quella di accoglienza, e questo appunto può generare dei grossi problemi anche a livello di salute mentale, di crisi identitarie forti. Poi se si tratta di un atto terroristico, io questo non lo so, non glielo so dire, questo spetterà ai giudici stabilirlo. Però ecco, se riflettiamo su questi concetti, io penso che dovremmo cercare di fare uno sforzo prima di comprensione appunto di questa nuova identità che si va formando sia nelle prime che nelle seconde generazioni, perché appunto questa doppia assenza in un periodo della vita, non appartenere né alla propria cultura identitaria né tantomeno accettare e condividere la cultura del paese di accoglienza, crea sicuramente dei problemi non solo identitari, con ricadute sulla vita quotidiana di tutte le persone.
0: Grazie intanto Giancarlo Santone, che appunto aveva poco tempo per noi, la ringrazio, come ringrazio sempre superfluo tutti gli ospiti che accettano all'ultimo il nostro invito per un programma come questo che si costruisce ogni mattina in corsa. Victoria Caramba, bene, lo accennavo anche all'inizio di questa puntata, i nodi della cronaca verranno poi chiariti, l'ipotesi terrorismo è stata subito respinta, le mail in questione sono del 2021, sono aspetti che verranno poi chiariti, ma intanto Victoria Caramba diceva Giancarlo Santone di questa crisi della presenza, di questa doppia assenza, cioè una nuova identità che si sta formando e alla quale bisogna fare attenzione. Caram.
5: Ma io credo che sia sbagliato prendere un episodio così tragico e renderlo un giudizio su milioni di persone, nel senso che noi parliamo delle origini quando c'è una colpa, quando ci sono delle tragedie, ma non parliamo di quasi 6 milioni e mezzo di persone tra gli immigrati regolari e appunto ragazze e ragazze come me che sono nate in questo paese. Io non mi sento di dovermi integrare, io sono italiana, sono sempre stata italiana, perché ho studiato nelle scuole italiane, sono cresciuta qui, tutte le mie amiche e i miei amici storici sono appunto italiani, io non conosco modo di non essere italiana, quindi secondo me questo è il vero tema, cioè smettere di parlarne come se ci fosse un'integrazione da fare, quando queste persone, appunto come le stiamo chiamando le seconde generazioni o ragazzi con background migratorio che sono nati qui, in realtà non si devono integrare, sono già di fatto italiani, e quindi bisogna stare attenti nel prendere un singolo caso appunto come questo, no? Che è sicuramente tragico, che però ha evidenziato come ci fossero delle altre problematiche già riconosciute insomma e certificate, e fare di questo episodio appunto, come dicevo, un giudizio su invece milioni di persone che crescono, nascono qui, che lavorano qui e che non c'entrano nulla con il tema integrazione. Quindi secondo me bisogna chiarire bene, ecco, quando parliamo di queste cose, a chi ci riferiamo, e anche portare insomma un po' di numeri. Come dicevo prima, ci sono 900.000 bambini nelle scuole italiane che non hanno ancora la cittadinanza italiana, ma che appunto crescono, giocano a calcio, imparano a suonare uno strumento musicale nelle nostre città e quindi crescono con una cultura che è assolutamente italiana, e dire loro che devono integrarsi è assurdo, perché in realtà sono integrati dal primo giorno di vita, da quando appunto crescono in mezzo agli altri ragazzi e alle altre ragazze italiane.
0: Erano anche alcuni spunti, aspetti che abbiamo sentito nel primo intervento di questa mattina, quello di Stefano Tamburini, che riportava una nota e la presenza anche sul luogo dei fatti di Modena, delle testimonianze di tante persone. Francesco Giubilei, tra le telefonate arrivate questa mattina a prima pagina c'era Marina che diceva voglio fare una provocazione a quattro giornali, li nominava: Libero, Domani, Avvenire e Manifesto. Diceva: perché non si fa un approfondimento vero sulle cause della non integrazione, un dibattito, non che ognuno scriva il suo, ma sarebbe necessario mettersi insieme e provare ad andare più a fondo. Ci è sembrato molto interessante come provocazione, Giubilei, allora gliela voglio girare, che ne pensa?
3: Ma certamente è un tema enorme che va affrontato anche da un punto di vista oggettivo. È molto vero quello che veniva detto prima sul tema dell'identità, ed è molto vero il fatto che le seconde generazioni vivono molto spesso in età adolescenziale una crisi di identità, e non è un caso che talvolta dei fenomeni di radicalizzazione avvengono più nelle seconde generazioni che nelle prime generazioni, perché si trovano a vivere in un contesto in cui molto spesso non si sentono né del paese originario dei propri genitori, né si sentono pienamente italiani o pienamente francesi o comunque pienamente europei, e questo è un tema enorme. Ora, le due istituzioni preposte alla formazione delle giovani generazioni sono la famiglia e la scuola, e nel momento in cui all'interno della famiglia è chiaro che è un qualcosa, un'educazione comunicazione che avviene all'interno delle mura di casa, lo Stato non può evidentemente intervenire. Dove invece lo Stato ha un ruolo importante, l'istituzione ha un ruolo importante, è sul tema della scuola. E all'interno della scuola è chiaro che deve diventare e deve essere un luogo di integrazione, perché se la scuola non riesce a integrare questi giovani, è chiaro che poi il rischio a cui noi andiamo incontro è il rischio di creare delle generazioni che sono appunto sradicate e quindi poi finiscono molto spesso per abbracciare dei fenomeni che sono dei fenomeni di dispersione scolastica, di disagio sociale, che sfociano talvolta anche nel rischio della criminalità. Io credo sia davvero sbagliato mettere sul banco degli imputati tutti gli immigrati o tutte le seconde generazioni, perché è vero che ci sono milioni di immigrati o comunque milioni di nuovi italiani che sono perfettamente integrati, che lavorano, che rispettano quella che la nostra cultura e la nostra legge, ma proprio anche a difesa di queste persone che sono pienamente integrate nel nostro sistema, nel momento in cui ci sono dei fenomeni di mancata integrazione, è necessario farlo presente, cercare di combattere questi fenomeni per evitare che poi possano sfociare in un qualcosa di più grave, come abbiamo visto a Modena.
0: Tra l'altro, diceva Giubilei, famiglia, scuola, aggiungo per esempio, però visto che di questo stiamo parlando e non di giovani ma di disagio psichico, anche il sostegno e finanziamenti per esempio ai centri per il disagio psichico, anche in questo formazione, più fondi, più finanziamenti, più attenzioni. Per chiudere, Vittoria Caramma, non li ho letti finora ma stanno arrivando molti messaggi e vorrei sottoporli a lei. Lorenzo scrive: come al solito difendete gli immigrati, provate a spiegarlo alla donna a cui sono state amputate le gambe che il suo aggressore aveva problemi di integrazione. E invece un altro messaggio senza firma dice: quale assunto ideologico c'è dietro? Perché non si può essere semplicemente sfavorevoli all'immigrazione? Non è razzismo come si vorrebbe. Comprendere chi è altro è sempre faticoso e presuppone un impegno che gli italiani forse non vogliono sostenere. Cristina invece dice: ho 40 anni, proprio non capisco il problema della cittadinanza, perché esiste, nasco qui, sono italiana, qualunque sia il colore della mia pelle. Vittoria Caram, vuole commentare per chiudere questa prima parte di discussione questi messaggi di segno?
5: Assolutamente, anche perché quando parliamo di cittadinanza allora dobbiamo parlare anche del padre e del figlio, no? Che si sono buttati immediatamente rischiando anche di essere accoltellati per fermare il responsabile a Modena. Dobbiamo parlare
0: o dei
5: anche
0: fatti di Taranto.
5: O dei fatti di Taranto, esattamente. Per quanto riguarda la questione dell'immigrazione, secondo me c'è anche un po' di ipocrisia, nel senso che noi ci dimentichiamo che insomma in Italia tra il 1876 e il 1925 sono stati 17 milioni gli italiani che sono immigrati su 30 milioni totali, quindi insomma abbiamo studiato tutti Ellis Island, sappiamo benissimo come venivamo definiti piccoli sporchi, ladri, mafiosi, e quindi insomma in qualche modo dimenticarci quella che è la storia del nostro paese quando fa comodo, ecco, lo trovo un po' incoerente, un po' ipocrita. Per quanto riguarda invece l'ultimo commento, io sono assolutamente d'accordo, nel senso che ovviamente se nasci qui, se cresci qui, non si dovrebbe dover chiedere il permesso di essere italiani, ma basterebbe riconoscere quella che è la realtà dei fatti, no? Di ragazzi che appunto crescono qui e che non vengono riconosciuti però come tale. Molte nuove generazioni non sentono nessun disagio culturale, sono assolutamente abituati ad essere insomma parte di questa società, a giocare con i loro amici, e quando Francesco Giubilei dice che non si sentono né italiani né originali insomma del paese dei genitori, io credo che innanzitutto non sia vero, perché insomma io sono nata qui da genitori brasiliani, sento una fortissima identità italiana e non rinego assolutamente la mia identità brasiliana, credo che sia una ricchezza e non per forza un togliere un qualcosa. E poi secondo punto, dobbiamo fare una scelta: vogliamo che si sentano italiane e italiani oppure no? Perché se sì, dobbiamo agevolare questo, insomma ci stiamo dimenticando tutti che nella Costituzione italiana all'articolo 3 si afferma che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che limitano l'uguaglianza, la dignità e la piena partecipazione, non viceversa. Quindi insomma proprio i vertici dello Stato, un ministro dovrebbe forse rivedere il suo modo di comunicare, anziché aizzare l'odio, provare invece a rimuovere appunto queste barriere che sono sancite anche nella Costituzione.
0: Vecchia questione, sembrerebbe irrisolvibile, almeno se guardiamo al dibattito politico nella società e poi nel dibattito anche in quello quello che si fa qui a questi microfoni. Le cose fortunatamente sembrano a volte diverse, più almeno più approfondite. Grazie per averci accompagnati fin qui in questa ricca discussione stamattina. Grazie a Victoria Caramma, Francesco Giubilei, a Giancarlo Santone e a Stefano Tamburrini. Continuiamo in musica con Mondo Panico, un singolo degli Ex Octago in collaborazione con il rapper Fabri Fibra, pubblicato nel 2016, preso dall'album Marassi, che è il quinto album della band genovese. È un brano che unisce il pop indie degli Octago con le rime di Fibra e fotografa con ironia, lucidità, le ansie, le contraddizioni, la frenesia della società moderna, trasformando la paura dell'oggi in un inno generazionale. Ascoltiamo Mondo Panico.

0: Buongiorno, sono Rossella di Milano, chiamo da Sanremo. Mi viene in mente la frase dividit et impera e io non voglio cadere in questo gioco. Per me lo straniero non è il diverso, il nemico. Io quando cammino per strada e vedo questi giovani volti, capisco che è il nostro futuro e vorrei ci fosse più accoglienza e anche più rispetto da parte di questo governo. Grazie.
1: Buongiorno, siete in ascolto di Rai Radio 3, io sono Sonia Curzoli, questa è la piazza di tutta la città ne parla, grazie per questo primo audio. Allora segnalo sul tema di oggi un lungo articolo firmato dal sociologo Maurizio Ambrosini su Avvenire, proprio sui fatti di Modena. Ambrosini ci ricorda che fatalmente quando in fatti di cronaca sono coinvolte persone con un retroterra di immigrazione scatta un meccanismo, il responsabile diventa spesso espressione di quell'intera popolazione e scrive Ambrosini, ci si dovrebbe domandare quanti anni devono passare, quante generazioni devono succedersi, quante dimostrazioni di appartenenza sociale sono necessarie perché una persona smetta di essere identificata come immigrata e possa essere vista invece nella sua individualità, nel bene e nel male. Non vale nemmeno la facile spiegazione opposta, quindi quella della marginalità sociale e del fallimento educativo. Salim El Kudri è laureato in economia aziendale. L'essere cresciuto in una famiglia immigrata non gli ha impedito di raggiungere il massimo traguardo negli studi. Non siamo in uno scenario di banlieue e di violenza giovanile da ghetto urbano. Rimane, continua Ambrosini, piuttosto il rammarico per il fatto che nessuno si sia reso conto del precipizio in cui stava cadendo il giovane laureato, per l'odio che maturava dentro di lui, per la disperazione violenta che lo inghiottiva. Non hanno funzionato gli anticorpi sociali e istituzionali che dovrebbero normalmente prevenire e contrastare questi scoppi di aggressività delirante. Potete leggere l'articolo completo di Maurizio Ambrosini su Avvenire.
2: Ho notato che, non si, che si trascura e non sottolinea, si sottolinea abbastanza che fra le persone che sono intervenute per bloccare quello che aveva investito le persone, ci sono quattro stranieri, diciamo, pakistani, del Bangladesh, egiziani, cioè nel comunicare le notizie non viene sottolineato abbastanza, ecco, oppure viene addirittura ignorato questa cosa.
1: Grazie, effettivamente sappiamo alcuni nomi, Luca Signorelli, il primo a intervenire, Fabrizio Gallanza che ha partecipato all'inseguimento e Osama Shalabi, egiziano, assieme a suo figlio Mohammed, grazie per averci ricordato di ricordare anche questi nomi. Proseguiamo con le vostre voci.
3: Buongiorno Carla da Torino. Allora io vorrei solo dire, c'è voluto un gesto così cruento, folle, di un cittadino? Sì, avrà pure la cittadinanza italiana perché è nato in Italia, però le sue origini è quella di genitori non di origine italiana. Per smuovere tutto questo parlare dei manicomi che sono stati aboliti? Destra, sinistra, chiunque abbia governato, non sono riusciti a vedere il problema prima.
1: Grazie, le fa eco Giuliana sulla pagina Facebook La Città di Radio 3. La questione collegata alla legge 180 va approfondita. Ricordo la psichiatra uccisa da un suo ex paziente. Si riferisce Giuliana a un episodio di cronaca del 2023. In questo paese, continua Giuliana, succedono spesso episodi del genere, un numero sterminato di malati psichiatrici abbandonati a loro stessi.
4: Buongiorno carissimi, sono Maria Grazia di Lodi. Io penso che l'integrazione comunque nel nostro paese non avverrà fino a quando non vedremo in certi settori sensibili, come per esempio la polizia, gli insegnanti, non lo so, mi viene in mente anche i giornalisti. Mi piacerebbe vedere arabi, afro-italiani, albanesi, latini. Ecco, come avviene già, peraltro, negli altri paesi d'Europa.
1: Grazie, chiudiamo la nostra piazza con la voce di Maria Grazia e noi ci sentiamo fra pochissimo dopo le notizie e torniamo sempre qui con tutta la città ne parla.
5: Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.

0: Ore 10 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Pietro Plastina e Valentina Antonelli. La tragedia dei 5 sub morti alle Maldive. Sono in corso le operazioni di recupero di 2 dei 4 corpi rimasti nella grotta.
3: Si sono di nuovo immersi 3 sub-esperti finlandesi. L'obiettivo è raggiungere la terza cavità della grotta di Alimata a circa 60 metri di profondità, dove ieri sono stati individuati i corpi della professoressa Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odennino e Federico Gualtieri. Oggi solo 2 di loro potranno essere riportati in superficie, gli altri domani. La squadra inviata dal governo italiano dovrà portare le salme a 30 metri di profondità, poi i sub della Guardia Costiera locale faranno il resto del percorso. Una risalita staffetta per evitare problemi di decompressione dei 3 subacquei finlandesi. Secondo quanto emerso, sarebbe stata accertata la volontà da parte dei 5 italiani di esplorare quella parte di grotta, quella più in profondità. Non si sa se stessero cercando una via di uscita. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Malé dice che solo la professoressa e 2 ricercatori erano registrati. La salma della 5ª vittima, Gianluca Benedetti, sta facendo rientro in Italia. Eleonora Fioretti, GR3.
4: La guerra tra Stati Uniti e Iran, procedono le difficili trattative mediate dal Pakistan. Il leader della Casa Bianca ha sospeso la ripresa dell'offensiva.
5: Ha ribadito a voce quello che aveva già scritto sul suo social Donald Trump. Ho sospeso l'attacco programmato contro l'Iran. Mi è stato chiesto dagli alleati del Golfo Persico, che ritengono siamo vicini ad un accordo per qualche giorno, ma spero per sempre. I negoziati in corso sono seri. Lo scoglio resta al nucleare. Teheran punta ad un lungo periodo di congelamento del programma atomico, anziché ad uno smantellamento totale. E solo se l'uranio già arricchito verrà trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Trump invece vuole che il regime viene in del tutto. Teheran avrebbe chiesto una tregua in più fasi con un'apertura graduale dello stretto di Hormuz. Intanto Teheran, secondo il New York Times, ha dissotterrato decine di siti di lancio di missili balistici e sta adattando le tattiche all'eventuale ripresa dell'offensiva israelo-americana. Claudia Stamerra, GR3.
2: Mentre si attende l'arrivo a Pechino del presidente russo Putin per un bilaterale con Xi Jinping, Mosca ha annunciato per oggi e domani un'esercitazione per testare l'utilizzo di forze nucleari. Qualche giorno fa è stato testato il missile ipersonico intercontinentale Sarmat, capace di portare una testata nucleare e colpire obiettivi sino a 35.000 chilometri di distanza.
4: Nel carcere di Modena stamattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con l'auto contro la folla. 5 i feriti, 4 ancora in condizioni critiche. Chiesta la perizia psichiatrica, in passato aveva intrapreso un percorso di salute mentale poi abbandonato.
2: 10 anni fa moriva Marco Pannella, leader storico del Partito Radicale, è stato protagonista di tante battaglie libertarie, tra tutte quella per il divorzio e la depenalizzazione dell'aborto. Sarà ricordato a Roma, alla Camera, dove ha presentato un libro a lui dedicato, e poi in Piazza Capranica con una maratona oratoria.
4: A Ginevra si è aperta ieri la 79esima Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tanti temi sul tavolo, dall'epidemia di Ebola esplosa in Congo alla riorganizzazione e finanziamento dell'Agenzia delle Nazioni Unite.
6: L'incontro dei 193 stati membri dell'OMS si è aperto all'indomani della dichiarazione di emergenza sanitaria internazionale per l'epidemia di Ebola, che dalla Repubblica Democratica del Congo si è estesa all'Uganda. Almeno 100 i morti, circa 400 i casi sospetti. Basso invece il rischio per il focolaio di antivirus registrato sulla nave Ondius. Il rapporto del Comitato Indipendente di Monitoraggio sulla preparazione globale però avverte: il mondo oggi è più vulnerabile alle pandemie rispetto a 10 anni fa. Le infezioni più frequenti e dannose per effetto di cambiamenti climatici, urbanizzazione, mobilità globale e pratiche agricole. Al centro della 79esima Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il nuovo piano pandemico, con l'obiettivo di trovare un'intesa sul sistema di condivisione di dati e materiali patogeni, e la proposta della Commissione Paneuropea su clima e salute di dichiarare il cambiamento climatico emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Eleonora Belviso, GR1.
2: Con le notizie ci fermiamo qui. La linea torna a Tutta la città ne parla. Prossimo GR3 alle 13.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
8: Tutta la città ne parla. sono morto. Sono di pelle nera, mi hanno linciato e sono morto. Ho letto che un certo Emmett Till, 70 anni fa nel Mississippi, fu linciato, ucciso, perché era un nero. Io sono uscito di casa poche mattine fa, a Taranto. Sono uscito di casa come faccio ogni mattina, ho preso lo zaino, ho messo dentro una maglietta di ricambio perché adesso faccio il bracciante nei campi. Arrivato vicino alla stazione ho visto un altro nero. Era per strada, era un nero come me. E c'erano dei ragazzini. Stavano su un motorino, hanno cercato di tagliargli la strada, volevano farlo cadere, gli gridavano cose. Lui ha accelerato il passo e è andato via. A quel punto hanno visto me. Mi sono venuti intorno, hanno cercato di farmi cadere, io sono caduto. La mia bicicletta era là a terra, ho cercato di fuggire, mi hanno preso. Mi hanno cominciato a colpire. Ero pieno di sangue, ho cercato di entrare dentro un bar, ma loro mi hanno ripreso, mi hanno trascinato fuori, gridavano infame. E poi uno di loro, il più piccolo, ha tirato fuori un coltello e me l'ha piantato addosso.
9: Era un estratto, avete riconosciuto la sua voce, dal racconto di Stefano Massini del linciaggio a Taranto, costato la vita a Bakary Sakho, ucciso da una banda che era in giro per una caccia notturna all'immigrato. Questo monologo molto forte nell'evocazione dei momenti drammatici che hanno preceduto la morte di Bakary Sakho è andato in onda nella trasmissione Piazza Pulita sulla 7 il 14 maggio. Con questo saluto l'ultima ospite di questa mattina, Diana Pavlovic, buongiorno, bentornata.
10: Buongiorno, grazie.
9: Di origine rom, autrice, mediatrice culturale, attivista per i diritti umani, e stamattina c'è un suo commento sull'Unità che è stato letto e discusso da Alberto Faustini, che questa settimana conduce la nostra rassegna di Prima Pagina. Il titolo è "Lo Stato a Modena c'è, a Taranto no. Perché?". E in questo articolo Pavlovic tiene insieme i due terribili episodi di questi giorni: Taranto, dove il bracciante dal Mali Bakary Sakho è stato ucciso da un gruppo di ragazzi italiani, di cui quattro minorenni, e avevamo dedicato proprio a lui la puntata di mercoledì, con una testimonianza molto forte di Caterina Conte Giacomo, amica di Sakho e della sua famiglia. Potete riascoltare la puntata su Rai Play Sound. E tiene insieme, dicevo, coi fatti di Modena, dove Salim El Kudri, cittadino italiano di famiglia marocchina, ha ferito 8 persone scagliandosi a tutta velocità con la macchina contro di loro. Inevitabile stamattina accostare questi due gravissimi fatti mentre Pavlovic il dibattito oscilla tra cittadinanza e disagio psichico.
10: Beh, sì, diciamo che c'è abbastanza una grande confusione, una grande volontà di strumentalizzazione e, diciamo, per non affrontare poi probabilmente la questione. C'è una grande confusione: chi è italiano, chi non è italiano, chi è straniero, cos'è essere stranieri, e poi si innesta il discorso della malattia mentale, di disagio mentale, diciamo in modo strumentale, tra chi cerca di dire no, ma questo non c'entra niente, comunque è stato un attacco terroristico e c'è di mezzo Islam, come, non come religione soltanto, ma come, diciamo, la lotta politica, e tra chi invece malamente, secondo me, si difende dicendo no, però bisogna controllare la malattia. Cioè, qualcuno doveva vedere, capire prima, prevenire e così via, e dunque tutto ciò è abbastanza fa molto male, secondo me, alla nostra società, nel senso che poi i fatti vanno giudicati dal punto di vista legale per quello che sono, e non, nessuno di noi sa effettivamente di cosa stiamo parlando finché non ci sarà un processo, una perizia, e finché non si capisce, forse, diciamo, il rispetto che si deve a chiunque, no? Anche alle persone, povere persone che non sono state investite, e stare un po' attenti, e dal punto di vista politico è veramente
9: Anche perché dal punto di vista politico, riprendo proprio questo aspetto, Pavlovich, lei sottolinea appunto come a Modena si sia vista immediatamente in maniera molto forte la presenza dello Stato, dovuta con la presenza, la visita del presidente Mattarella e della presidente Giorgia Meloni. A Taranto non abbiamo visto niente.
10: Ma così, certo, siccome io da questo governo non mi sarei neanche aspettata, ecco, di andare a Taranto, perché quello è stato un atto di razzismo strutturale, cioè diciamo, è un fenomeno crescente in questo paese che nessuno vuole affrontare, che il governo assolutamente no. Però mi sarei aspettata dal presidente Mattarella di fare un gesto, cioè almeno fare un gesto simbolico per stigmatizzare questo tipo di comportamenti, che sono, diciamo, una cosa che in Italia sta veramente crescendo e che un po' tutti considerano, cioè a Taranto le istituzioni proprio non ce ne erano, lo dice bene direttore Sansonetti, no? In uno degli articoli che ha scritto, c'era un consigliere comunale a titolo personale, poi c'era il sindacato, la gente nera, e non c'era nessuno, e dunque lo stiamo normalizzando. Sono atti che, tra l'altro, poi cioè, la dinamica di questo di quello che è successo e non è solo feroce, ma è 10 volte più feroce, perché stiamo parlando poi di ragazzini. Io ho un figlio che ha 16 anni e non riesco a immaginare una cosa del genere.
9: Anche perché
10: è scandaloso, cioè, è una cosa su cui una società sana reagisce in qualche modo, e anche le istituzioni sane reagiscono. In questo caso non hanno reagito.
9: La società civile ha mostrato in entrambi i casi la sua presenza, ma come ricordava un ascoltatore o un'ascoltatrice stamattina, non voglio vedere soltanto da parte delle associazioni questa partecipazione, questa consapevolezza, voglio vederla nella politica. Lei scrive, Pavlovich, in questo articolo che citavo dell'Unità di oggi: quando la violenza viene compiuta da italiani, il fatto viene individualizzato, sono ragazzi. Quando l'autore è percepito come straniero, il gesto diventa simbolo di un problema collettivo, invasione, minaccia. Lei parla di una asimmetria strutturale.
10: Sì, è un'asimmetria strutturale ed è quello che dicevo prima. Cioè è proprio, diciamo, un sistema che purtroppo sta iniziando a somigliare a quello americano tantissimo. È una simmetria strutturale, è la malattia della nostra società, che poi non si tratta solo di come dire di una cosa sacrosanta, cioè di stigmatizzare il comportamento razzista e di non considerare un reato dal punto di vista etnico, che sono cose che dovrebbero essere non solo sancite dalla Costituzione, dalle nostre leggi, ma anche dalla civilizzazione, no? La civiltà, ecco, di una società, ma è proprio, diventa un'arma politica, diventa un sistema che poi tutti usano, no? E questo è proprio la malattia, che noi non si tratta solo di dire povero bracciante, lavoratore ucciso, che anche questo c'è, umanità è importante, però si tratta di un fenomeno molto più grande, perché poi qualche giorno fa c'è stato questo di episodio, poi ce ne sono tanti di cui non si parla, che non, per fortuna non finiscono in un omicidio, ma nell'aggressione, nella intimidazione, nella sopraffazione.
9: Qualcosa che cerchiamo e cercheremo sempre di affrontare, di analizzare, anche grazie a voci come la sua. Diana Pavlovich, che ringrazio per aver chiuso questa nostra puntata di oggi. La linea va ad Anna Maria Giordano per Radio 3 Mondo, che ospita Laura Silvia Battaglia per il suo libro I Partigiani di Allah, per parlare di Medio Oriente. Rosa Polacco e Sonia Kurzel erano questi microfoni, Piero Pugliese in regia con Fabio Zampa alla alla console, Antonio Santaniello, Piero Sorrentino, Cristina Faloci, Cristiana Castellotti e Pietro del Soldà vi salutano. A domani alle 10.
11: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
12: Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio Tremondo. Un saluto a chi ci ascolta alla radio in questo momento e anche a tutti coloro che ci ascoltano in podcast. È la 17ª che colpisce il paese e in 50 anni ha fatto 15.000 vittime. Non ci sono i criteri che definiscono una pandemia, dichiara l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma l'epidemia di Ebola che si sta verificando nella Repubblica Democratica del Congo è certamente da considerarsi un'emergenza internazionale, dice il direttore dell'agenzia Ghebreyesus. Intanto il bollettino che riguarda invece l'antivirus, a poche ore dall'attracco della nave Ondius nel porto di Rotterdam, riporta una valutazione di basso rischio. Sono notizie queste comunque che senz'altro risuoneranno oggi nella stessa sede dell'OMS a Ginevra, dove è in corso la 79ª Assemblea Generale. Sarà la salute globale dunque uno dei nostri focus oggi, mentre la nostra prima destinazione sarà ancora una volta il Golfo Persico. Lì a rimbombare, diciamo, invece sono di nuovo le parole del presidente Trump, che in una sola giornata hanno mirato prima a sospendere un attacco contro Teheran e subito dopo a intimare al regime degli Ayatollah la fine del programma di arricchimento dell'uranio. Per addentrarci nelle trame del conflitto e delle vecchie e nuove relazioni che governano la regione, ci verrà oggi in aiuto un libro da poco dato alle stampe, un utilissimo libro la cui autrice è voce nota a chi ci ascolta, in quanto è parte della famiglia di Radio Tremondo, Laura Silvia Battaglia, attraverso le pagine dell'uranio. Per addentrarci nelle trame del conflitto e delle vecchie e nuove relazioni che governano la regione, ci verrà oggi in aiuto un libro da poco dato alle stampe, un utilissimo libro la cui autrice è voce nota a chi ci ascolta, in quanto è parte della famiglia di Radio Tremondo, Laura Silvia Battaglia. Attraverso le pagine dei partigiani di Allah, questo è il titolo del libro, cercheremo di capire di cosa parliamo.

0: La resistenza. Allora, questo è il nostro programma di oggi e questo è il nostro numero per inviarci un SMS o un WhatsApp: 335-56-34296.
1: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
0: Mi è stato chiesto dall'Arabia Saudita, dal Qatar, dagli Emirati Arabi Uniti e da altri paesi se potessimo rimandare la questione di 2 o 3 giorni, un breve lasso di tempo, perché ritengono di essere molto vicini a un accordo e se potessimo farlo in modo che nessun'arma nucleare finisca nelle mani dell'Iran. Credo che se loro saranno soddisfatti, lo saremo anche noi. Abbiamo informato Israele, abbiamo informato altre parti in Medio Oriente. Sapete, è uno sviluppo molto positivo, vedremo se porterà a qualcosa o meno. È stato superfluo dirvi che la voce era quella del presidente Trump. Ad ascoltarla insieme a me c'è proprio Laura Silvia Battaglia. Bentornata negli studi di Roma, Laura.
2: Buongiorno Anna Maria e buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, grazie.
0: Naturalmente abbiamo colto l'occasione, l'abbiamo acciuffata mentre era in queste ore in città per la presentazione di questo libro e naturalmente noi ci sentiamo un po' non corresponsabili, ma certamente un po' una certa genitorialità, ecco, vorremmo esercitare su questo volume. Allora Laura, ti chiedo innanzitutto un commento alle parole del presidente Trump e andiamo immediatamente alle ultime notizie, appunto una Casa Bianca che parla una lingua che cambia, diciamo, di minuto in minuto. Che ne pensi? E comunque a che punto è secondo te?
2: Ma la cosa più interessante secondo me che sta accadendo in queste ore è quello che noi non vediamo esteriormente, cioè non vediamo dalle dichiarazioni pubbliche, non vediamo su Truth, non vediamo sull'intelligenza artificiale, cioè il lavorio incessante della diplomazia, diciamo soprattutto da parte dei paesi del Golfo e da parte inevitabilmente anche dell'Iran, perché chiaramente in qualche modo si deve cercare di minimizzare l'ipotesi di un attacco. Sappiamo che l'Iran si è anche mosso con il Vaticano, queste sono delle notizie recenti, viste i rapporti molto intensi, ma nello stesso tempo, oltre agli aspetti diplomatici curati tantissimo dall'Arabia Saudita, che insiste invece per una coalizione, un accordo di non belligeranza simile a quello che i paesi europei firmarono a Helsinki, ci sono anche dei movimenti militari che invece ci dicono delle cose opposte. Per esempio, il Kuwait recentemente è uscito sul giornale Al-Khalij, che è appunto un giornale kuwaitiano, ha individuato la presenza di 5 persone che sembrerebbe appartenere, anzi sono certi, loro dico sono certi appartenere ai SEPE, cioè alla marina iraniana, che sono entrati nell'isola di Babuyan. È un'isola del Kuwait strategica molto importante e indubbiamente rappresenta una dichiarazione da parte dell'Iran di capire che cosa, cioè quali saranno i punti che verranno attaccati dai paesi del Golfo se ci sarà appunto l'attacco statunitense. È chiaro che c'è un interesse di posizionarsi lì dove possa essere utile e sabotare delle strutture utili. È una cosa molto simile a quella che si era detta anche a proposito degli attacchi potenzialmente alle facilities nucleari degli Emirati. Ma dall'altro canto abbiamo anche le due basi fantasma, tra virgolette, di Israele, tra Najaf e Karbala in territorio iraniano. E che significa che Israele e gli Stati Uniti si stanno portando avanti insieme agli Emirati per immaginare che cosa potrebbe essere sia come attacchi aerei sia come punti d'appoggio per rifornimento in luoghi che ritengono addirittura più sicuri rispetto alle basi che si trovano per esempio a Udeid, che si trova appunto in Qatar, oppure le basi degli Emirati Arabi Uniti, perché ritengono che quelle sì verranno colpite immediatamente. Quindi insomma c'è tutto un lavorio nella diplomazia ma anche sul piano strategico e militare che ci dirà che cosa succederà nelle prossime ore.
0: E c'è il continuo botta e risposta, Laura. Abbiamo cominciato con Trump, adesso andiamo a sentire quello che si dice da Teheran, a parlare il portavoce del Ministero della Difesa iraniano, che dice Trump mente, le affermazioni sono false, perché la capacità militare difensiva dell'Iran non è stata scalfita, ma soprattutto dice una cosa che interessa a noi nella conversazione specifica incentrata sul libro: l'asse della resistenza è più coeso che mai. Ora all'asse della resistenza.

0: tu dedichi molte pagine nel libro, ve lo ricordo ancora, si intitola I partigiani di Allah, dall'Iran all'Arabia Saudita, la lotta per il controllo del Medio Oriente, un libro che è uscito nella collana Strade Blu di Mondadori. Laura.
1: Sì, diciamo che chiaramente queste dichiarazioni sono le dichiarazioni che servono per, come collante, anche per il popolo. In un contesto di questo genere, più il nemico esterno attacca, più il regime della Repubblica Islamica è coeso e naturalmente dice quel che dice, e che è anche difficile da verificare. Sicuramente abbiamo due aspetti: uno, che c'è stato il fatto che gli Stati Uniti e Israele hanno inflitto all'Iran delle perdite notevoli. È anche vero però che allo stesso tempo c'è stata sempre abbiamo un po' disistimato, no? La capacità militare iraniana, non tanto, siamo tanto preoccupati sul nucleare. Israele anche giustamente considera lo sviluppo del nucleare per eventuali fini militari una minaccia esistenziale, ma d'altro canto la vera minaccia concreta, al netto del fatto che bisognerebbe dimostrare tutto questo che riguarda il nucleare sull'Iran, è la sua componente missilistica, cioè le capacità missilistiche, e soprattutto la posizione strategica sulla quale hanno lavorato in modo, diciamo così, strategicamente egregio, tra virgolette, perché hanno intrappolato Trump nella questione dello Stretto di Hormuz. Ora, diciamo, sicuramente la capacità missilistica iraniana è molto forte, ma non bisogna tenere sotto stima anche quantomeno la capacità di resilienza di Hezbollah in Libano, che comunque si inventa, come abbiamo visto, anche nuove tecniche, droni col filo, no? Per dare fastidio all'esercito israeliano, ma anche la capacità degli Houthi, che finora sono stati silenti perché vogliono evitare di mettere appunto Trump in difficoltà, ma anche vogliono evitare di compromettere i rapporti con i sauditi. In tutto questo comunque c'è un punto centrale, che è quello che stresso molto nel mio libro, cioè capire che cos'è la mukawama, cioè cos'è la resistenza per questi gruppi. E la resistenza significa che non c'è partita e convenienza massima se non quella di arrivare all'obiettivo, e l'obiettivo è un Medio Oriente senza la presenza straniera, senza la presenza, diciamo così, del mustakbir, cioè che sarebbe fondamentalmente i regimi occidentali opprimenti, e in particolar modo secondo quel tipo di mentalità, di ideologia, certamente la presenza degli Stati Uniti ovunque essi si trovino, che è considerato il grande Satana, e la presenza di Israele, che è considerato il piccolo Satana. Questa è l'ideologia, e su questa si va avanti fino alla fine.
0: Nel tuo libro, e vale la pena sottolinearlo, fai uno sforzo encomiabile, che è quello di farci leggere la storia da un altro punto di vista, da quella prospettiva che non è la nostra, per semplificare, che non è quella occidentale, e lo fai attraverso la sintesi di conversazioni, come le chiami te, avute con diversi attori, dai semplici cittadini ai leader politici, e cerchi di farci capire perché non possiamo liquidare con le nostre categorie l'interpretazione di quello che avviene da quelle parti.
1: Sì, c'è un tema importante appunto sul tema cosiddetto della resistenza, perché essi si ritengono tutti partigiani, resistenti, no? E questo tema della resistenza, che è collegato esattamente alla riproposizione del dominio tra virgolette occidentale, quindi statunitense in particolar modo, subito dopo la dissoluzione dell'impero ottomano, la dissoluzione e la sparizione, diciamo così, delle colonie classiche, la creazione degli stati nazionali da queste parti, che però diciamo ha funzionato fino a un certo punto secondo questo tipo di mentalità, perché anche nella fondazione di queste nazioni ad un certo punto sono rientrati dalla finestra coloro che erano usciti dalla porta. Pensiamo per esempio al ruolo dei francesi in Siria, no? Nello stabilire la dinastia, diciamo, dei dittatori di Bashar al-Assad e del padre, ma pensiamo anche al ruolo che i paesi europei non soltanto hanno avuto nella distribuzione confessionale delle rappresentanze politiche in Libano, per non parlare poi dell'Iraq. Quindi alla fine uno degli aspetti è proprio il fatto di riprendersi alcuni elementi identitari di tipo religioso, che sono sempre stati contrapposti al mondo laico occidentale, che è quello che ha rifiutato, e per quanto mi riguarda anche giustamente, l'idea che il potere venga da Dio, come era da noi ovviamente ai tempi delle dinastie prima della della, appunto della Rivoluzione francese, riproporre questo elemento e riproporlo come un coagulo identitario contro la mancanza di moralità dell'Occidente, perché se si ascoltano anche molto bene i discorsi di Khomeini nella prima fase, no, della rivoluzione islamica iraniana, il tema era sempre questo aspetto della, diciamo della pulizia morale, che poi viene sempre rispolverato tra l'altro da tutte le milizie ogni volta che si ripropongono, in contrasto con la corruzione dei governi delle repubbliche arabe, che sono sempre stati dichiarati dei governi corrotti perché fanno affari con gli Stati Uniti, perché... Quindi questo tema qui è un tema, un po' l'elefante nella stanza, nel senso che lo sappiamo, ma viene stressato, viene portato a evidenza ogni volta che c'è un nemico esterno, un'ingerenza nella politica regionale, e quindi diciamo si rafforzano questi gruppi che hanno anche un'altra caratteristica: sono riusciti in molti casi a creare un ascensore sociale, quindi permettere chi stava nelle campagne o chi apparteneva a classi sociali non particolarmente importanti di entrare, di partecipare in questi gruppi, in questi partiti politici, e fare quella scalata che permette magari una persona che lavora la terra a un certo punto di essere sindaco di una città, di essere amministratore, di entrare in politica. Ecco, tutto questo per esempio nel sistema di Hezbollah è molto importante, molto chiaro ed è super strutturato. E stessa cosa è successa ovviamente in Iran particolarmente.
0: Come potete sentire, c'è tutta la storia di quella regione, anche e soprattutto tutta la complessità che viene restituita dalle narrazioni e dalle analisi del libro, del tuo libro, Laura. Andiamo a uno delle componenti dell'asse che porta a Teheran, parte e ritorna a Teheran, perché insieme all'Arabia Saudita, al Qatar, c'è il tuo Yemen, mi viene da dire, perché è il paese di cui ti occupi da sempre, da molto vicino. C'è una buona notizia, se penso che tu la ritenga buona, che arriva da Amman, dove c'è stata una trattativa lunga un paio di settimane che ha portato al rilascio di 1600 prigionieri, quindi un accordo tra il nord degli Houthi e il sud spalleggiati dall'Arabia, gli Houthi ovviamente affiliati a Teheran. Intanto, come, a che punto sta il conflitto? E poi ti chiederei di raccontarci anche la storia, il contenuto di un'inchiesta che hai fatto in quel paese per IRPI Media, che ha a che fare con la stampa, di cui si è poco detto in realtà da noi.
1: Intanto questo scambio di prigionieri è veramente importante, era una cosa molto attesa, fa parte di un percorso di iniziale come dire giustizia transizionale, no? Come si dice, di ricostruire in qualche modo a poco una società civile, cominciando da riconoscere i propri torti e quindi restituendo i prigionieri alle famiglie. E quindi questo è un punto importante, che ci dice anche che in realtà il nord dello Yemen e il sud dello Yemen tutto sommato vorrebbero fare la pace, ma la condizione regionale lo impedisce. Soprattutto uno dei temi è il riconoscimento del nord, perché se si riconosce il nord si devono riconoscere gli Houthi, appunto Ansarullah, che de facto governa. Detto questo, la situazione è quella in cui certamente chi ha preso le pive nel sacco sono gli Emirati Arabi Uniti, perché gli Emirati avevano approfittato naturalmente di questo momento di vacanze, diciamo così, del potere, e si sono inseriti a sostegno di alcune milizie del sud e dei separatisti il sud per tanti anni, fino a che c'è stato questo confronto diretto con l'Arabia Saudita, che ha fatto sloggiare le milizie filo emiratine dalla città di Mukall, da Aden, e ha detto: signori, insomma, il sud dello Yemen non è vostro, comunque sia l'Arabia Saudita che ha in qualche modo un controllo, e quindi dovete tornarvene a casa. E c'è stato un rimpasto governativo, quindi sicuramente abbiamo l'Arabia Saudita maggioritaria nel sud, che non è più ulteriormente franto da un punto di vista formale. E sull'inchiesta, è un'inchiesta in cui abbiamo lavorato per circa 6 mesi insieme ai colleghi di IRPI Media, e il tema è questo: il 10 di settembre 2025 una bomba di fabbricazione americana lanciata in un'operazione israeliana sul nord del paese ha ucciso 31 giornalisti, tra cui una donna giornalista, in un compound centrale della città di Sana'a, dove erano presenti in questo compound due giornali storici, il 26 settembre, che è nato con la rivoluzione yemenita e con la Repubblica Yemenita, appunto il 26 settembre, e l'altro giornale si chiama Yemen, in un contesto in cui ci sono stati anche 147 feriti e dove parliamo il CPJ, il Committee to Protect Journalists, dice che è l'attacco con bomba, diciamo così, unica più grave dal 2009 ad oggi, quando ci fu insomma un attacco di altra natura a Mindanao nelle Filippine.
0: Quello lo ricordiamo e se ne è tanto parlato all'epoca, mentre di questo in realtà non avevamo avuto molto riscontro. Secondo peggior attacco alla stampa. C'è un'altra cosa, Laura, prima di salutarci. Sì, due testate importantissime, storiche, ma soprattutto è stato colpito l'archivio dello Yemen, un archivio pieno di milioni di foto, di immagini, di film, una memoria, insomma. Che
1: questa è la storia veramente importante, a mio avviso. Quando ho scoperto, perché lo sapevamo, cioè chi vive a Sana'a lo sa che lì sotto c'è l'archivio, perché è l'archivio storico del paese, che riguarda addirittura il tempo ottomano, il tempo degli inglesi, eccetera, e sapevamo che c'è l'archivio e quindi c'è stato l'attacco. La cosa immediatamente che è venuta immediatamente in mente è che tutto questo sarebbe andato in fumo, e infatti è andato in fumo, anche se era digitalizzato, anzi forse addirittura a maggior ragione la parte digitalizzata, che significa colpire anche la storia intera di un popolo.
0: Non bastavano 12 anni di guerra, adesso anche la nostra storia è stata cancellata, chi ce la ridarà, dice una persona che tu intervisti, ricordo, inchiesta di Irpi Media. Laura, grazie per essere passata da noi.
1: Grazie
0: a Via Asiago.
1: Grazie Maria, grazie a te, a chi ci ha ascoltato.
0: Con il tuo libro, ricordo a chi ci ascolta, che si intitola I partigiani di Allah, dall'Iran all'Arabia Saudita, la lotta per il controllo del Medio Oriente, Mondadori Editori. Allora, buon viaggio con queste pagine. A
1: grazie,
0: presto.
1: Grazie Maria.
0: E noi adesso andiamo a Ginevra.
2: Today I had a call with the Minister of Health of the Democratic Republic of the Congo, Minister Roger Kamba, concerning the new outbreak of Ebola disease in the country's northeastern Ituri province. Currently, WHO is aware that 13 cases of Ebola have been confirmed.
0: La voce che stiamo ascoltando è quella di Tedros Ghebreyesus durante la conferenza stampa di qualche giorno fa, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che parlava della sua conversazione telefonica col ministro della Salute della Repubblica Democratica del Congo e dava notizie e conferma del focolaio di Ebola, appunto dei dati ricevuti, dei campioni che sono stati inviati, e ricordava, come abbiamo fatto anche noi in apertura, che si tratta del 17° focolaio di Ebola registrato nel paese da quando il virus è stato identificato per la prima volta nel 1976. Ad ascoltare con noi la voce del direttore generale dell'OMS c'è Nicoletta Dentico. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Nicoletta Dentico, direttrice del programma di salute globale della Society for International Development, che si trova proprio a Ginevra per seguire i lavori dell'assemblea. E allora, Nicoletta, un'assemblea in cui piombano i dati di questa ennesima recrudescenza di un'epidemia che ha fatto tremare il paese, dicevamo, in poche decine di anni, 15.000 vittime. Nicoletta.
3: Sì, naturalmente la questione dell'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è un segnale di particolare preoccupazione per l'OMS, perché quando Ebola devastò alcuni paesi africani tra il 2014 e il 2015 segnò in un certo senso poi anche le sorti dell'OMS, dell'organizzazione, che fu accusata e riconobbe di aver fallito per un tardivo riconoscimento della portata del focolaio infettivo in Africa. Quindi oggi c'è un grande senso di allerta e di interventismo, anche se vogliamo, giustamente, perché questo è anche una variante un po' particolare del virus Ebola, per il quale non si sono sviluppati né vaccini né diagnostici, quindi c'è un po' tutto un percorso da mettere in piedi. Tuttavia va detto che dopo la devastazione che Ebola provocò negli anni scorsi, anche la Repubblica Democratica del Congo, che pure è un paese debilitatissimo da un punto di vista della struttura sanitaria, e fra l'altro va detto che questo focolaio avviene in una zona del paese dove esiste una grandissima instabilità geopolitica, ci sono guerre civili in corso in quell'area, Però la Repubblica Democratica del Congo è oggi, diciamo, più carenata per affrontare questa tipologia di contagio e ovviamente c'è una grande attenzione anche. Questa questione dell'Ebola ha dominato ieri in maniera significativa anche l'apertura dell'assemblea. Non possiamo dimenticare che poi ci sono altri focolai che comunque devono essere monitorati, tenuti in attenzione, quello dell'antivirus e anche quello del norovirus che è scoppiato e si è identificato in questa nave da crociera Ambition. Quindi ci sono tre.
0: Ci sono tre focolai, tre diverse malattie. Nicoletta Dentico, intanto riguardo all'antivirus, appunto adesso sembrerebbe la situazione sotto controllo, quantomeno c'è una comunicazione costante, c'è uno scambio di dati e quindi e si parlava appunto di basso rischio. A proposito di Ebola, le ultime notizie intanto fanno salire i numeri, se fino a ieri erano poco più di 80. Adesso siamo già quasi a 120 vittime, naturalmente il numero cresce. Ricordiamo anche che la Repubblica Democratica del Congo è un paese grande 8 volte l'Italia, che c'ha il doppio degli abitanti, la regione, come ha ricordato Nicoletta Dentico, è anche attraversata da un conflitto importante in questo frangente. Dunque sicuramente il monitoraggio dell'Ebola ancora una volta sarà al centro dei lavori di un'assemblea, Nicoletta Dentico, che è di un'agenzia che nel frattempo negli ultimi anni si è anche molto riformata, anche obtorto collo mi verrebbe da dire, dopo l'uscita dall'agenzia degli Stati Uniti, e sembrerebbe positivo almeno economicamente il bilancio. L'OMS tiene, riesce a far fronte alla sua attività, al suo programma di attività.
3: Beh, non altre alternative, perché è un'istituzione pubblica, quindi deve cercare di riorganizzarsi per usare al meglio i fondi di cui dispone, che sono oggettivamente diminuiti in maniera sensibile. Il programma di riforma dell'OMS ha contemperato non solo la ristrutturazione dei vari dipartimenti, la fusione dei dipartimenti, ma anche la cancellazione di alcuni di questi dipartimenti, sono state licenziate molte persone, c'è tutta una nuova modalità di assumere il personale, coloro che erano più costosi sono stati in qualche modo invitati a lasciare, quindi c'è un grande fenomeno di trasformazione che ha ovviamente alcuni aspetti positivi, perché certamente questo costringe l'OMS a intervenire su duplicazioni che esistevano, inefficienze e anche evidentemente dispersioni finanziarie, ma al tempo stesso c'è il rischio che indebolisca poi la capacità effettivamente di intervento dell'organizzazione, la quale proprio in virtù della diminuzione del suo finanziamento dovrebbe essere non solo proiettata a ristrutturarsi da un punto di vista organizzativo, ma anche a ripensare se stessa da un punto di vista, direi, esistenziale. L'OMS è fatta per stabilire standard normativi e regolamentazioni nell'ambito della salute che servono per tutti i paesi, quindi cercare sì sicuramente di sostenere i paesi del sud del mondo che sono più fragili, più vulnerabili, ma nel contempo mantenere molto alta la barra della sua funzione normativa e forse anche di pensare la salute non soltanto come sta facendo adesso in termini biomedici, ma anche di prevenzione e di promozione della salute di fronte alle sfide che abbiamo.
0: Nicoletta Dentico, tra i temi dei prossimi giorni, leggiamo nelle agenzie, ci sarà anche non solo ovviamente l'emergenza sanitaria, ma ci sarà anche la possibilità di giungere a un documento relativo alla condivisione dei dati e dei materiali sugli agenti patogeni. Questo dopo l'adozione dell'accordo pandemico dell'anno scorso. A proposito di piano pandemico, c'è una domanda che arriva da un ascoltatore o ascoltatrice che dice: se non sbaglio, l'Italia non ha aderito al trattato pandemico. Cosa vuol dire per il nostro paese e può prendere decisioni autonome? Nicoletta Dentico.
3: Dunque, questo accordo sulla condivisione dei patogeni e l'accesso ai benefici è in questo momento la questione più spinosa, che fra l'altro continuerà a essere negoziata dopo l'assemblea, cioè se ne discuterà anche in questi giorni, ma il vero negoziato riprenderà dopo l'assemblea. La decisione del governo italiano di abbandonare, di chiamarsi fuori dal trattato pandemico e di non firmarlo lo scorso anno, esattamente un anno fa, alla 78esima assemblea dell'OMS, è una decisione che ha sorpreso tutti, anche perché l'Italia aveva partecipato direttamente ai negoziati, avrebbe potuto intervenire in quella sede per, come dire, rivendicare le proprie posizioni. Ha sicuramente delle implicazioni, mi sembra di poterlo dire da subito, visto che lo scorso aprile, alla fine di aprile, l'OMS ha fatto un training, una sperimentazione, ha fatto una simulazione di una potenziale pandemia, nuova pandemia. Hanno partecipato tutti i paesi che hanno firmato l'accordo, l'Italia, che non lo ha firmato, non era presente a questa, simulazione. La cosa è seria, perché non esiste pandemia, non esiste focolaio infettivo che si possa, risolvere in maniera nazionalistica, sovranistica, a casa propria. C'è sempre bisogno di condividere informazioni, di collaborare, di cooperare. Quindi io ritengo che questo sia un segnale da parte dell'Italia abbastanza preoccupante, anche se poi abbiamo visto che nella gestione, per esempio, dell'antivirus, l'accordo sanitario internazionale è servito a far sì che l'OMS avesse una buona risposta, ma chiamarsi fuori dall'OMS è problematico, quantomeno.
0: Nicoletta Dentico, grazie infinite e buon lavoro allora a Ginevra. Grazie. Grazie, a presto.
3: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Nicoletta Dentico, direttrice del programma di salute globale della Society for International Development, sta seguendo i lavori della 79esima Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra. Di salute globale, di epidemia, di Ebola continuerà a parlare la Oltrescienza, per cui vi consiglio di restare in ascolto. Intanto io vi saluto insieme a Pino Berardi alla console, Marco Pompi in regia, Giulio De Luca e Costanza Spocci in redazione. Allora buon ascolto con la Oltrescienza da Anna Maria Giordano.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: RAI, Radio 3.
6: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
5: Radio 3 Scienza.

0: 131 morti, oltre 500 casi sospetti, è il bilancio provvisorio del focolaio di Ebola tra Congo e Uganda, un ceppo per il quale non esistono terapie né vaccini. Domenica l'OMS ha dichiarato un'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale. Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio Trescenza. Buongiorno Francesca Buoninconti, studio con me.
1: Buongiorno Roberta e buongiorno ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: L'abbiamo sentito a Radio Tremondo, ieri a Ginevra si sono aperti i lavori dell'Assemblea annuale dell'Organizzazione di Sanità, sul tavolo naturalmente anche il focolaio di Ebola attraverso il CEP. Bundibugio che preoccupa le autorità sanitarie per la rapidità con cui si sta allargando, anche perché il virus ha raggiunto diversi centri urbani. Oggi a questo dedicheremo il nostro approfondimento: a Ebola, a questo nuovo ceppo, alla diffusione del virus, al focolaio, a questo focolaio e ai precedenti, dato che insomma purtroppo non è la prima volta che Ebola crea un'emergenza. 335-5634-296 per tutte le vostre domande, potete scriverci via SMS, via WhatsApp, mentre noi apriamo la puntata di oggi tornando sull'altro virus che nelle ultime settimane ha attirato moltissima attenzione, l'antivirus della nave Ondius, perché si è parlato anche della relazione tra la possibilità di contrarre il virus e l'attività di birdwatching. Si è parlato anche dell'ipotesi che il contagio sia partito da una discarica a Ushuaia in Argentina. Francesca, perché un birdwatcher dovrebbe frequentare una discarica?
1: Ma perché le discariche in realtà per alcune categorie di uccelli, in particolare quelli opportunisti, no? Che si cibano di appunto cibi più vari, in realtà rappresentano una fonte inesauribile a proprio di cibo, e in particolare la discarica di Ushuaia pare sia famosa anche per attirare alcune specie rare, come questo rapace che si chiama Caracara gola bianca. Appunto ha questa gola bianca, questo becco arancione, e lo diciamo subito, ovviamente anche in Italia le discariche sono frequentate da tantissimi uccelli, a partire dai gabbiani reali che hanno invaso le nostre città, ma anche da specie molto più rare apprezzate dai birdwatcher, come per esempio i nimbi bruni, che sono dei rapaci migratori che appunto arrivano addirittura dall'Africa. E tra i birdwatcher c'è anche una categoria particolare, se vogliamo, di persone molto appassionate che vanno in cerca in particolare di queste specie rare come il caracara gola bianca. Si chiamano twitcher e quindi vanno proprio a caccia di queste specie più particolari.
0: Sui twitcher c'è stato anche un film anni fa con Steve Martin, Owen Wilson, un film che ripercorreva proprio un po' questa situazione di competizione tra birdwatcher.
1: Sì, esatto, un film molto carino, si chiama Un anno da leoni, racconta proprio questo campionato annuale che si tiene in America, si chiama Big Ear, e viene vinto da chi osserva il maggior numero di specie sul territorio nazionale, in questo caso Stati Uniti, viene fatto anche in Italia, e ovviamente diciamo la vittoria si gioca proprio su queste specie rare, difficilmente osservabili. E in genere quando si fa bird watching, tutte le specie che vengono osservate vengono anche caricate poi su alcune piattaforme, quindi c'è la propria checklist, ovvero appunto l'elenco di tutte le specie avvistate.
0: Una specie di ce l'ho, mi manca.
1: Esattamente, e proprio queste checklist sono al vaglio per esempio delle autorità argentine in questo caso, per capire se la coppia insomma esseri umani in questo caso da cui sarebbe partito il contagio sulla nave da crociera Ondius effettivamente aveva visitato questa discarica di Ushuaia, e in generale per ricostruire ovviamente il percorso, no? Perché si mette la località con tutte le specie osservate.
0: Però stiamo parlando di una ipotesi comunque molto remota, insomma giorni fa se ne è parlato come di qualcosa di concreto, però in realtà se un birdwatcher va a guardare gli uccelli in una discarica non è che entra nella discarica.
1: Sì, non rimane fuori, insomma ci sono binocoli e cannocchiali, insomma strumenti che consentono l'osservazione da una grande distanza, e ovviamente per regole sanitarie, di igiene, di norme pubbliche le discariche di solito sono luoghi recintati, inaccessibili se non appunto agli operatori. E d'altro canto sappiamo anche che gli uccelli e anche tantissimi altri animali sono vettori di zoonosi, quindi di tutta una serie di patologie appunto trasportate proprio dagli animali, ma zoologi e birdwatcher che si occupano della fauna hanno comunque una serie di protocolli da seguire, per esempio per quanto riguarda gli uccelli contro l'aviaria, no? Che è sicuramente un virus che ci preoccupa molto di più, che ci ha preoccupato soprattutto nelle passate stagioni, perché appunto l'abbiamo visto, si è reso protagonista di tantissimi spillover e ha conquistato, diciamo così, tantissime specie di mammiferi, non solo di uccelli.
0: Per capire allora quali sono le attenzioni che gli esperti mettono in campo nel momento in cui si trovano nelle vicinanze di uccelli, abbiamo contattato Rosario Balestrieri, ornitologo alla stazione zoologica Anton Dorn di Napoli.
2: Un gabbiano in ambienti urbani e periurbani può passare dal cumulo di rifiuti su cui si sta foraggiando al nostro balcone su cui magari ha iniziato a nidificare in pochi minuti. E gli uccelli in questi movimenti spostano anche una comunità di patogeni che può vivere dentro di loro o su di loro, come ad esempio sul piumaggio. Per questo motivo vanno utilizzati come sentinelle ambientali per monitorare i flussi di batteri, virus che arrivano nei nostri territori. In questo senso il ruolo dell'ornitologo è fondamentale, proprio perché supporta indagini di questo tipo che fortunatamente sono molto numerose e accurate. Io stesso ho partecipato a diverse campagne di studio su aspetti sanitari e proprio in un'indagine che andava a campionare il piumaggio abbiamo visto che 3 specie diverse di migratori avevano su di loro 3 comunità completamente diverse di batteri. E nell'ambito di una stessa specie, di uno stesso uccello, la comunità batterica aveva delle differenze importanti fra varie parti del corpo degli uccelli. Ad esempio, la comunità di batteri che viveva nel sottoala differiva da quella che vive nel sottocoda. Uno zoologo professionista ha necessariamente la formazione adeguata per poter manipolare in sicurezza la fauna selvatica di cui si occupa. Nel mio caso specifico, i protocolli di cattura e monitoraggio di animali, nel mio caso uccelli, variano in funzione della specie, del contesto di lavoro e dell'area geografica considerata, che può essere più o meno a rischio rispetto a potenziali patogeni, come ad esempio l'aviaria. Per cui se partecipo a campagne di raccolta dati e campioni sull'aviaria, userò necessariamente dei protocolli molto serrati e rigorosi e tutti i dispositivi di sicurezza individuali che abbiamo imparato a conoscere durante la pandemia.
1: Gli uccelli sono le sentinelle del mondo, come ci raccontava Rosario Balestrieri, ornitologo alla stazione zoologica Anton Dorn di Napoli, e appunto anche inanellatore, quindi fa parte di quella categoria specifica di ornitologi che monitora anche attraverso la cattura e l'applicazione di alcuni anelli, per esempio gli uccelli migratori o meno, andando proprio magari a cercare eventuali patogeni, come abbiamo sentito, comunità magari di batteri presenti sul sottoala oppure sul sottocoda.
0: Grazie Francesca per questo exploit, per averci aiutato a capire come si opera quando si viene a contatto con gli uccelli. Ora noi ci dedichiamo all'epidemia di Ebola che ha colpito in particolare, l'area del Congo e dell'Uganda. Scriveteci al 335 5634296.

0: Buongiorno Fabrizio Pulvirenti,
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, autore di SSN 4.0, proposte per la rifondazione del Servizio Sanitario Nazionale, da poco uscito per Edizioni ETS. Oggi ci aiuterà a ricostruire quello che sta accadendo tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. La sua è una testimonianza molto preziosa, anche perché, come forse qualcuno all'ascolto ricorderà, Fabrizio Pulvirenti contrasse Ebola nel 2014, quando era in Sierra Leone come volontario con Emergency. E buongiorno anche a Chiara Montaldo,
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
0: responsabile medico di Medici Senza Frontiere Italia, infettivologa, è stata diverse volte sul campo alle prese con epidemie proprio di Ebola, sta seguendo insomma da vicino gli sviluppi di questo focolaio. Allora, Chiara Montaldo, iniziamo con lei. Abbiamo sentito Radio Tremondo, abbiamo sentito gli aggiornamenti su oltre 500 casi sospetti, 131 i morti nell'ultimo bollettino. Lei che notizie ci porta? Come si sta evolvendo la situazione?
2: La situazione si sta evolvendo purtroppo rapidamente, molto rapidamente, con numeri che sono molto alti, sono difficili da avere in modo, diciamo, corretto e preciso, ma di sicuro sono numeri molto alti e non solo numeri, ma anche un'estensione geografica ampia, perché è partita dalla provincia dell'Ituri, ma già ci sono dei casi confermati a Goma, in Nord Kivu e addirittura due casi in Uganda, quindi in un altro paese. Quindi purtroppo questi numeri e questa estensione geografica non sono confortanti e si sta sviluppando, sta evolvendo molto rapidamente. Anche rispetto al tipo di virus, se ne è parlato, un virus più raro di quello a cui siamo più frequentemente abituati, che era il serotipo Zaire. Questo è un virus, diciamo, raro che ha causato ad oggi due epidemie prima di questa, di cui conosciamo poco e di cui probabilmente i vaccini e i farmaci che abbiamo a disposizione per il serotipo Zaire non funzionano. Quindi anche questo va a complicare il quadro.
0: Questa è la terza volta che questo ceppo, quindi Ebola Bundibugyo, diventa, dà luogo a un focolaio, un'epidemia. I numeri appunto di cui abbiamo sentito parlare stanno preoccupando. Fabrizio Pulvirenti, se andiamo a vedere una cronologia delle epidemie di Ebola degli ultimi decenni, una persona che non se ne occupa direttamente, che magari non si è esperta, può stupirsi perché sono state tante. A volte la notizia ci arriva, a volte neanche ne sentiamo troppo parlare. Perfino in questo caso in cui le vittime sono già tante, i media ne stanno parlando poco. Ci aiuta a fare una sorta di mappatura, diciamo dal 2000 in poi, se vuole anche partendo da prima, su come si muovono queste epidemie?
1: Ma anche da prima in realtà. Una cosa che ho analizzato quando sono rientrato, quando sono guarito dall'infezione da virus Ebola, è stato cercare di mappare i vari focolai di malattia da virus Ebola in Africa. E la coincidenza sorprendente è che i focolai di Ebola coincidano esattamente con le zone di più selvaggio di sboscamento. L'Africa è un territorio ricco di alberi pregiati, e laddove l'uomo si addentra all'interno delle foreste per trarre il materiale che poi servirà per il mobilio, eccetera, con il disboscamento più facilmente si accendono i focolai di Ebola. Quello che inquieta in questa nuova epidemia è l'estensione territoriale, il fatto che il virus varchi i confini e riflette in un modo drammatico quello che successe in West Africa a partire dal 2013, quando poi l'epidemia è iniziata in un paese, si estese rapidamente ad altri due. Quell'epidemia coinvolse Guinea, coinvolse la Liberia e coinvolse la Sierra Leone, con un numero di contagi eccezionalmente alto e un numero di morti che hanno fatto la storia.
0: Quell'epidemia andò avanti per, insomma, penso fino addirittura al 2016 ed è quella durante la quale lei stesso contrasse il virus Ebola. Non è lo stesso ceppo di cui stiamo parlando per l'epidemia attuale. Ci aiuti a capire innanzitutto a ricordare Ebola che malattia è e poi anche a capire che differenza c'è tra il ceppo più frequente, quello di tipo Zaire, e invece Bundibugyo, quello di cui stiamo parlando in questi giorni, per il quale ricordiamo non ci sono terapie o vaccini.
1: Sono due virus appartenenti alla stessa famiglia, ma con delle differenze a livello genomico e a livello anche di focolai che si sono accesi. Lo Zaire Ebola virus è enormemente più diffuso rispetto a questo nuovo per modo di dire, virus. E chiaramente il fatto che negli anni siano stati sviluppati vaccini, anticorpi monoclonali specifici, eccetera, tutti questi presidi terapeutici diventano inefficaci perché il nuovo virus non risponde alle terapie e alle profilassi che sono state messe a punto.
0: Quindi è come un po' dover ripartire da zero su diversi fronti. Chiara Montaldo, torno a lei per tornare anche su un tema di cui parlava Radio Tremondo, l'OMS, che in questi giorni è riunita per l'assemblea annuale appunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato che quella davanti a cui ci troviamo è una emergenza sanitaria di interesse internazionale. Che cosa significa questo concretamente? Corrisponde a dei provvedimenti, a delle indicazioni? Che cosa succede?
2: Sì, questa dichiarazione corrisponde a un impegno maggiore dell'OMS e di tutti gli attori partner, tra cui anche noi come Medici Senza Frontiere, corrisponde a una mobilitazione maggiore, a delle risorse maggiori e a delle policy che siano globali, come dire, che coinvolgono non solo un paese ma diversi paesi. Vorrei ricordare però che c'è un terzo fattore che non possiamo ignorare in questa epidemia, che la rende purtroppo difficile da gestire. Oltre ai numeri e l'estensione, oltre al tipo di virus, è il contesto nel quale si sta svolgendo, un contesto che è quello del nord-est del Congo, che è teatro di un conflitto cronico da anni, un po' come il Nord Kivu, dove c'era stata l'epidemia, la seconda grande epidemia nel 2018-19, e questo sull'epidemia ha un impatto enorme perché l'accesso alla salute è molto ridotto, c'è una grossa paura, ci sono i gruppi armati che controllano parte del territorio, c'è un più difficile accesso delle persone ai servizi sanitari, e al contrario noi abbiamo un minore accesso alle persone stesse. Quindi, e oltre a questo, ci sono un grosso numero di sfollati a causa del conflitto, quindi movimenti molto grossi di popolazione che di sicuro non aiutano l'epidemia, anzi l'aiutano a diffondersi. Quindi questo è il terzo elemento di rischio per questa particolare epidemia. Ecco, tutti questi fattori hanno fatto sì che l'OMS prendesse questa decisione, che fondamentalmente mobilita un maggior numero di risorse, di attori, e necessita di un maggior coordinamento non solo con gli attori che operano in Congo, ma anche nei paesi confinanti e in tutti i paesi.
0: Fabrizio Pulvirenti, le chiedo una testimonianza appunto da parte di una persona che ha vissuto la malattia in prima persona. Quali sono stati nel suo caso i sintomi, il decorso e in generale, partendo dalla sua esperienza ma anche da quello che ha visto quando ha operato con Emergency in Sierra Leone, qual è l'impatto, la letalità di questa malattia sulle comunità?
1: Ma in quell'epidemia del 2013 in poi la letalità è stata relativamente più bassa rispetto alle altre epidemie, attestandosi intorno al 40-50%, che comunque è una letalità piuttosto alta. La malattia è devastante perché colpisce qualsiasi organo, qualsiasi apparato. Quello che allora con Emergency siamo riusciti a fare è dar seguito a quello che Gino Strada aveva sempre detto: non si porta nel terzo mondo una sanità da terzo mondo. In quell'occasione furono costruite delle vere e proprie terapie intensive di tipo occidentale, consapevoli del fatto che, come tutte le altre malattie virali, non esistendo una terapia specifica, ciò che bisogna fare è mantenere i pazienti il più possibile in vita, quindi con tutte quelle misure intensive che si possono mettere sul campo affinché il sistema immunitario possa produrre le strategie di immunità degli anticorpi in grado di controllare la malattia. Tutto sommato è quello che ho ricevuto anch'io, al di là dei protocolli sperimentali che mi sono stati somministrati, ma quello che mi ha salvato sono state la terapia intensiva e il fatto di essere rimasto in vita fin tanto che il mio sistema immunitario non ha prodotto gli anticorpi contro il virus fino ad eliminarlo.
0: Stanno arrivando diversi messaggi al 335-5634-296. Diversi si concentrano sulle attenzioni da mettere in campo rispetto al scoppio di un focolaio come questo, quindi i provvedimenti che le autorità possono disporre. Per esempio Norbert da Pisa si dice preoccupato per il fatto che alcuni pazienti siano partiti dalle zone colpite e siano arrivati per esempio in Germania. Ancora Katia si chiede se è possibile fare dei controlli sulle persone che viaggiano da e per i paesi colpiti. In questo momento, Chiara Montaldo, quali sono le prassi che sono state messe in campo rispetto per esempio allo spostamento delle persone? Ci sono controlli, chiusure di qualche tipo?
2: Allora, ad oggi non ci sono delle chiusure, ma ci sono dei controlli. Anche l'Italia stessa ha adesso ieri proprio pubblicato una circolare che spiega le procedure da tenere, quindi i vari controlli che sono raccomandati, obbligatori per tutte le persone che rientrano da zone a potenziale rischio. Quindi si mettono in atto dei sistemi di sorveglianza. Le chiusure poi sono, diciamo, un estremo, ecco, però prima di chiusure dei paesi ci sono delle altre procedure, come quella appunto della sorveglianza che viene fatta per cercare di eventualmente identificare persone precocemente e isolarle, o comunque isolarle fino a che non sia certi che le persone non abbiano contratto l'infezione. Quindi sì, ogni paese ha messo in atto, tra cui l'Italia, dei protocolli di sorveglianza particolari proprio in seguito a questa epidemia.
0: Però
2: se posso aggiungere,
0: prego.
2: Gli stati che chiaramente ora sono più allertati, che devono implementare queste misure in modo maggiore, sono gli stati limitrofi, quindi Uganda, dove sono già stati segnalati due casi, il Ruanda, il Burundi, il Sud Sudan, quindi gli stati che sono chiaramente a maggior rischio per uno spostamento della popolazione più facile.
0: Chiara Montaldo, in queste zone dobbiamo immaginare che esista una filiera codificata rispetto al tracciamento dei contatti e quindi anche all'individuazione di tutte le persone presuntamente che possono essere state contagiate. Cioè, come si controlla il movimento del virus tra gli abitanti?
2: Sì, questo è sempre il tasto dolente, l'abbiamo visto anche noi con il Covid, quanto è stato difficile documentare i contatti, gestirli e seguirli, è sempre la parte più complessa. In particolare in questa epidemia lo è ancora di più, uno perché è stata dichiarata con un numero già molto alto di casi, no? A volte si parte da numeri più bassi, che è più facile tracciare, è più facile con una, due, tre persone capire chi sono stati i contatti, isolarli, seguirli. Qui la dichiarazione è avvenuta con un certo ritardo, probabilmente anche a causa di questo virus diverso, che all'inizio non è stato identificato perché i test erano fatti per l'altro sierotipo Zaire, quindi c'è stato un ritardo e quindi si parte da tanti casi. Quindi gestire contatti di 100 casi, 200, 300 come siamo adesso è super complesso, a maggior ragione, come dicevo prima, in un'area di insicurezza, di conflitto, dove le persone sono molto difficilmente tracciabili. Però il senso è proprio quello: identificare i contatti di tutti i casi confermati e sospetti, chiaramente coinvolgendoli e spiegando le ragioni della sorveglianza, e se c'è un alto sospetto isolarle, e chiaramente se sono confermati anche isolarle. Quindi c'è da un lato la cura dei singoli malati e dall'altro la sorveglianza, quindi l'isolamento e il tentativo di frenare la diffusione dell'epidemia.
0: Fabrizio Pulvirenti, allora intanto le chiedo di ricordarci come si trasmette la malattia, perché mi pare che non abbiamo menzionato questo, che è un punto importante. Come si contrae il virus Ebola?
1: Il virus è presente in tutti i liquidi organici, quindi parliamo di lacrime, sudore, sangue, urine, dappertutto, vomito. Quindi è chiaro che qualsiasi contatto con il soggetto malato è idoneo a trasmettere la malattia. Ecco perché è necessario l'identificazione e il conseguente isolamento. Quello che di nuovo c'è in questo focolaio epidemico che, come ha correttamente detto la collega, purtroppo sta già passando le frontiere dell'Uganda per arrivare al Sud Sudan, all'Uganda, al Ruanda, eccetera, è il tempestivo intervento dell'OMS, perché in quella di 10 anni fa l'OMS non è stata così tempestiva. Anzi, nonostante le sollecitazioni che arrivavano proprio da Médecins Sans Frontières, venne sottovalutato l'impatto che l'epidemia poteva avere, prevedendo, sbagliando ovviamente, che dopo l'acme del numero di contagi, piano piano l'epidemia si risolvesse. Invece, quando si cominciò a pensare in questo modo, il virus aveva già passato le frontiere e aveva interessato gli altri paesi.
0: Fabrizio Pulvirenti, le voglio chiedere ancora una cosa, in qualche modo legata a quello che ci ha appena detto. Noi in Europa percepiamo Ebola sempre come qualcosa di lontano, remoto, che non ci riguarda. Non così è stato per altri virus, come per esempio l'antivirus, di cui abbiamo parlato anche oggi in apertura, nonostante il focolaio della nave fosse geograficamente lontano da noi. Perché alcune malattie, alcuni focolai catturano l'attenzione dei media da noi, del pubblico, anche a volte con allarmi che a volte diventano allarmismi, a volte non giustificati, e invece altre malattie, come appunto Ebola, ricevono un trattamento diverso, se ne parla appena, nonostante per esempio in questi giorni siamo davanti, in pochi giorni, a centinaia di vittime. Perché?
1: Ma io penso che dipenda molto da quanto le persone sentano vicino il problema. Storicamente la malattia da virus Ebola nell'opinione collettiva è relegata ai territori africani. In realtà anche 10 anni fa la malattia ha raggiunto l'Occidente, il nord del mondo, come spruzzi di infezioni contratte dagli operatori sanitari. Al contrario, l'infezione Andes, che ha dei sistemi di contagio diversi rispetto a Ebola, in quanto soprattutto l'antivirus Andes può anche essere trasmesso attraverso le goccioline di flu, che sono quelle piccole goccioline di saliva che emettiamo con la fonazione, con gli sternuti, con la tosse, è sentita più vicina perché colpisce in qualche misura l'Occidente, colpisce il nord del mondo. La malattia da virus Ebola è dalla collettività, dall'opinione pubblica, ritenuta una malattia che interessa i neri dell'Africa, e quindi i bianchi non sono colpiti da questa emergenza. Ma questo soltanto nella sensazione, non nella realtà.
0: Chiara Montaldo, chiedo anche a lei una battuta su questo stesso tema, una risposta diversa da quella di Fabrizio Pulvirenti.
2: Sì, io credo che purtroppo le malattie, così come i contesti, si dividono in quelli più mediatici, mediatizzati, e quelli che noi chiamiamo negletti, che non necessariamente sono quelli meno pericolosi, e quindi ci sono una serie di malattie che per ragioni spesso economiche non vengono considerate. Parliamo oggi di Ebola, ma ci sono malattie ancora più neglette che a noi fanno sorridere, il morbillo, ma il morbillo uccide migliaia di bambini. Quindi purtroppo la nostra attenzione non sempre è giustificata dalla reale importanza delle cose e delle situazioni.
0: Grazie Chiara Montaldo, responsabile medico di Medici Senza Frontiere Italia, infettivologa, e grazie anche a Fabrizio Pulvirenti, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienze, insieme a Pino Berardi, Marco Pompi, Francesca Buoninconti e Marco Motta vi lascio al concerto del mattino. Buona giornata a tutti.

0: Ore 12.
1: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Bentrovati da Luca Damiani al microfono, con noi oggi è Fabio Zampa in console. Vi ricordo il programma a cura di Giovanna Natalini, Giorgia Franceschi è in regia. 335-5634-296 per i vostri messaggi, è il numero che tutta Radio 3 utilizza appunto per i messaggi. E il concerto di oggi si svolge al Lunchtime Concert Wigmore Hall e la data in cui è stato registrato è il 23 febbraio di quest'anno. Parliamo intanto di questa sala meravigliosa, la Wigmore Hall, che può offrire ben 400 concerti all'anno ed è naturalmente, diciamo, gestita dalla BBC. Inizio si chiamava Bechstein Hall perché fu costruita dal proprietario della celebre fabbrica di pianoforti, così come la Salle Pleyel di Parigi, e poi nel 31 maggio del 1901 viene appunto inaugurato a questo luogo, dove si sono esibite Hannah Chang e Elizabeth Prowse. E allora innanzitutto facciamo la conoscenza di questi due interpreti. Hannah Chang, vincitrice di molti concorsi, come naturalmente succede, in particolare del Young Classical Artist Trust and Concert Artists Guild International Audition del 2023, tenutasi proprio alla Wigmore Hall. E vorrei anche aggiungere che una delle composizioni, esattamente la prima che ascolteremo, è stata registrata proprio in quell'occasione, alla Queen Elizabeth Competition del 2024. E insieme a lei sarà la pianista Elizabeth Browse, anche lei giovane e proveniente da una famiglia di musicisti. Il padre è Martin Browse, pianista, ha iniziato a suonare molto presto, a 4 anni, anche lei molti premi vinti, ha debuttato al Festival Piano Jacques Bain di Tolosa e anche alla Concerthaus di Berlino. Dunque insieme per un programma molto particolare che vedrà le opere di Clara Schumann, Lélie Boulanger, César Franck e un piccolo bis di Georges Bizet. Iniziamo dunque da Clara Schumann, una delle più interessanti musiciste dell'Ottocento, direi senza specificare che si tratta di una donna. È veramente stata un importante musicista che ha ispirato il celebre marito, ma che ha al suo attivo una serie di importanti composizioni, tra l'altro figlia di un musicista e pedagogo e anche appunto moglie di Robert Schumann. In questo caso l'ascolteremo nelle tre romanze opera 22 per pianoforte. E ovviamente le ascolteremo ricordando che furono composte nel 1853 e pubblicate per la prima volta nel 1855, trasferitasi a Duse, appunto moglie di Robert Schumann. In questo caso l'ascolteremo nelle tre romanze opera 22 per pianoforte. E ovviamente le ascolteremo ricordando che furono composte nel 1853 e pubblicate per la prima volta nel 1855. Trasferitasi a Düsseldorf nel 1853 insieme al marito, che sarà un, come abbiamo detto in altri

Tra l'altro ebbe anche l'opportunità di eseguirle davanti al re Giorgio V di Hannover, che le definì un piacere meraviglioso e celestiale. La prima romanza è sicuramente ispirata alla musica popolare, come si potrà sentire, e anche ad alcune composizioni del marito. Dunque, le tre romanze, opera 22, Andante molto, Allegretto, Mit zarten Wortrage, Leidenschaftlich schnell, questi sono i movimenti, Clara Schumann, Hannah Chang e Elisabeth Braus.

0: Clara Schumann's Three Romances played this lunchtime at Wigmore Hall.
1: E l'annunciatrice, appunto, della serata alla Wigmore Hall sta ricordando che era Clara Schumann con le Tre Romanze, opera 22, Andante molto, Allegretto mit Zarten Vorträge e Leidenschaftlich schnell. Questi erano i movimenti della composizione di Clara Schumann, che abbiamo già ricordato essere figlia di un importante musicologo, tra l'altro anche fondatore di una fabbrica di pianoforti. Ne abbiamo citato a proposito della Bechstein Hall, che venne inaugurata peraltro da Ferruccio Busoni e da Eugène Esaïe, che ritroveremo più tardi in un'altra occasione. Adesso è invece la volta di Lili Boulanger. Lili Boulanger è stata un'importante compositrice. Juliette Marie Olga Boulanger, nata nel 1893 e scomparsa davvero prematuramente nel 1918. È la sorella minore di un'altra celebre insegnante, compositrice e direttrice d'orchestra, ovvero Nadia Boulanger, quella che può essere considerata la più importante didatta del XX secolo, che ha avuto fra i suoi allievi Herbie Hancock, Aaron Copland, Elliot Carter, Philip Glass, ma veramente Quincy Jones, Astor Piazzolla, fra gli altri. Lili Boulanger nacque in una famiglia di musicisti, perché anche il padre, Ernest, è un musicista, 1815-1900, compositore e vincitore di un Prix de Rome del 1835. La madre invece era una cantante russa di San Pietroburgo, quindi un ambiente molto favorevole allo sviluppo del talento delle due sorelle. Tra l'altro Gabrielle Fauré, che era un'amica di famiglia, si meravigliò nel vedere appunto la giovane Lili, che a bambina riusciva a leggere perfettamente lo spartito, anche se ancora non parlava. È stata di salute molto fragile, affetta dal morbo di Crohn, e quindi morirà molto presto. E curiosamente ha studiato vari strumenti: pianoforte, violino, violoncello e arpa. È entrata nel Conservatorio di Parigi con Paul Vidal e ha partecipato una prima volta al Prix de Rome, anche lei nel 1912, ma ne fu costretta a ritirarsi per motivi di salute. Si ripresentò l'anno seguente e fu la prima donna a vincere il Prix de Rome. È partita dunque per l'Italia verso l'Accademia di Francia nel 1914. Nel 1918, già ormai sfiancata dalle malattie, proprio sul letto di morte detterà la sua ultima opera alla sorella Pia Iesur. In questo caso ascolteremo due composizioni per violino e pianoforte, Nocturne e Cortège. In realtà entrambe nate con altri scopi e con altri titoli, per esattezza. Ancora sui banchi del conservatorio, 1911, Lili Boulanger, proprio come allieva di Paul Vidal, scrive questa composizione per flauto e in qualche modo si rifà al prelude alla Après de Midi d'un Faune. E questo primo episodio, che chiamerà pièce courte, diventerà nocturne e verrà appunto utilizzato anche con il violino. Tra l'altro sarà incisa da Yvonne Astruc al violino. Il Cortège invece è stato composto nel 1914 dal suo ritorno del soggiorno romano. E anche in quel caso era destinato in realtà ad aggiungersi ad altri due brani, D'un vieux jardin e D'un jardin clair, per formare un trittico di trois morceaux. Anche in questo caso la dedica è alla violinista Yvonne Astruc, e questa versione fu eseguita la prima volta al Petit Palais sugli Champs-Élysées nel 1915. Ecco dunque queste due composizioni di Lili Boulanger, eseguite anche in questo caso da Anna Chang e Elisabeth Braus durante questo concerto alla Wigmore Hall di Londra il 23 febbraio del 2026.

Lili Boulanger, due pezzi per violino e pianoforte ed erano Nocturne, Cortège. Ricordiamo che proprio di Cortège la sorella Nadia ne farà una versione con un altro titolo, Introduction et Cortège, che sarà eseguito per la prima volta nel 1925. La sorella Nadia farà molto per diffondere le musiche della sorella Lili. E ricordiamo che questa giovane violinista che stiamo ascoltando, ovvero Anna Chang, usa un violino Niccolò Amati del 1647 che gli è stato prestato dalla Ring Collection di Singapore. Accanto a lei, lo abbiamo detto, Elisabeth Braus al pianoforte. Entrambe stanno in Germania perché anche Anna abita a Berlino, e le stiamo ascoltando in questo concerto registrato alla Wigmore Hall a Londra il 23 febbraio 2026 all'interno del concerto del mattino di Radio 3, che adesso ci porta verso César Franck, un musicista particolarmente dotato, melodicamente dotato. Nato a Liegi nel 1822, diventerà francese e morirà a Parigi nel 1890. Sarà organista in molte chiese, anche molte chiese di Parigi, e soprattutto sarà un compositore molto amato nei suoi tempi, dai suoi contemporanei. Quello che ascolteremo è la sonata in La maggiore, ultimata nel 1886 durante un soggiorno a Conleville, e fu concepita quasi 30 anni prima, quando appunto il compositore ne fece menzione per la prima volta all'amico e direttore Hans von Bülow, precisando di volerla dedicare alla di lui consorte Cosima Liszt Wagner. Accanto a questa sinfonia compose altri titoli come il quartetto in re minore, il preludio di chorale fugue. E quello che invece salta agli occhi intanto è la dedica definitiva, che sarà verso quell'Eugénie Isaïe, di cui abbiamo citato il nome poco fa, che fece conoscere quest'opera proprio a Bruxelles, al Cercle Artistique, il 16 dicembre 1886. Poi ci sono altre prime, diciamo, per questa composizione, che ha probabilmente ispirato Proust. Tanto è vero che abbiamo un passaggio della celebre Du côté de chez Swann che dice: «Cette fois Swann avait distingué nettement une phrase s'élevant pendant quelques instants au-dessus des ondes sonores». A un certo punto Swann aveva distinto nettamente una frase che si alzava durante sopra tutte le altre onde sonore. In realtà lo stesso Proust ha cercato di cambiare questa versione, dicendo che in realtà questa sonata di Vronteil non è quella di Franck, ma in realtà Saint-Saëns e anche altre composizioni Schubert e Schumann. Rimane comunque una bellissima pagina che adesso ascolteremo appunto in questa esecuzione e in questa registrazione. Sonata in La maggiore, allegretto ben moderato, allegro, recitativo, fantasia ben moderato, molto lento, allegretto poco mosso.

e si è sentito distintamente dal pubblico un bravi per l'interpretazione di Anna Chang al violino, Elizabeth Brous al pianoforte. Al Lunchtime Concert Wigmore Hall, la data è quella del 23 febbraio del 2026 che stiamo proponendo qui al concerto del mattino su Radio 3 in occasione appunto di questo concerto che si è concluso con un bis. Prima di questo ricordiamo che la sonata in la maggiore del catalogo di César Franck numero 8, allegretto ben moderato allegro, recitativo fantasia ben moderato molto lento, allegretto poco mosso, è una composizione che ha ispirato sicuramente la fantasia di Proust, in quella che lui ha poi chiamato la petite phrase della sonata di Vonteil, contenuto nel Ducote de Chez Swann, che abbiamo peraltro letto in apertura, e che sicuramente ha ispirato, come accadeva facilmente nella Parigi di quegli anni, che la poesia, la letteratura e la musica si incontrassero, si intrecciassero, così come è avvenuto per questo bis, Georges Bizet, Adieu dello Stess Arabe, opera 21, numero 4. Si tratta di una serie di composizioni pubblicate nel 1873 che riunisce delle melodie scritte nel decennio precedente con brani tratti da opere teatrali, così Je n'en dirai rien deriva dalla Jolie Fille de Perth, J'aime l'amour da Jean Millet e Le Matin è una rielaborazione dalla Pastorale de l'Arlésien. Tutto questo poi ispirato appunto ai versi di Victor Hugo che dice appunto in questa sua poesia Adieu dello stesso Arabe, poiché nulla può fermarti in questa terra felice, nell'ombra della palma, nel grano dorato, nel riposo, nell'abbondanza, né vedere i giovani segni delle nostre sorelle battere alla tua voce, il cui sciama vorticoso ogni sera incorona una collina con la sua danza.

0: Ispirata esecuzione di Adieu de l'Hôtesse Arabe, opera 21, numero 4 di Georges Bizet, il bis dunque di questo concerto. Lunchtime Concerts, Wigmore Hall, Hannah Chang al violino, Elizabeth Brous al pianoforte. Per un programma che ha visto la musica di Clara Schumann, Le tre romanze, opera 22, di Lee Boulanger, due pezzi per violino e pianoforte, César Franck, la sonata in La maggiore e appunto questo bis con l'Adieu de l'Hôtesse Arabe, che chiude il concerto del mattino qui su Radio 3 di oggi. E come sempre a questo punto a me non resta che ringraziare Fabio Zampa, che è stato con noi in console, accanto a lui Giorgia Franceschi in regia, il programma a cura di Giovanna Natalini. Passa il microfono a Voci in Barcaccia. Noi ci ritroveremo domani mattina, se vorrete, alle 9.30 per le novità discografiche, e poi il concerto del mattino sempre alle 12 per trovare un'altra serie di incisioni dal vivo come quella di oggi, del 23 febbraio del 2026, alla Wigmore Hall di Londra. Luca Damiani vi augura un buon ascolto.
1: Questa sera e fino a venerdì 22 maggio Hollywood Party sarà a Cannes per seguire la 79esima edizione del Festival, con Alberto Crespi che vi parla e con Stefania Ulivi. Tutte le sere saremo in diretta dagli studi di Radio France, proprio all'interno del Palais de Festival, con ospiti italiani e internazionali per raccontare i film e la cronaca di quello che è uno dei festival cinematografici più importanti del mondo. Hollywood Party al Festival di Cannes alle 19, naturalmente su Radio 3.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccheria, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio-7 giugno 2026.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Enrico Stinchelli che vi saluta in compagnia di Roberta Vespa, Benedetta Annibali e Fabio Zampa alla console. Ricordo per tutti il numero di telefono 335-5634-296. Vi potete fare le vostre domande, le vostre considerazioni e tutto ciò che può riguardare soprattutto ovviamente il tema della puntata. Vi ricordate? Ci siamo occupati tempo fa di Roberta Vespa, Benedetta Annibali e Fabio Zampa alla console. Ricordo per tutti il numero di telefono 335-5634-296. Vi potete fare le vostre domande, le vostre considerazioni e tutto ciò che può riguardare soprattutto ovviamente il tema della puntata. Vi ricordate? Ci siamo occupati tempo fa del libro del maestro Marco Faelli sulla filologia della prassi verdiana.

è stato, che è molto ricco di elementi, veramente lo consiglio a tutti quanti. Il maestro è un famoso maestro di coro, direttore d'orchestra e attivo presso i più importanti teatri d'Italia e docente. Oggi parliamo di un tema estremamente scottante: l'insufficienza della partitura. Dopo aver visto quanto fosse flessibile il teatro d'opera nell'Ottocento, il tema diventa ancora più delicato. Basta rispettare quello che è scritto? Per Verdi, la risposta che viene fuori dalle ricerche del maestro Faelli è chiarissima. No, non basta, non è sufficiente. Verdi insiste più volte su questo punto. Una buona esecuzione deve rispettare il testo, ma deve cogliere anche qualcosa che nella partitura non è scritto. E Verdi usa proprio questo termine, le intenzioni. Il discorso si fa interessantissimo. Verdi sa benissimo che la musica sulla carta è incompleta, inevitabilmente. Troppi parametri, il colore, il peso, l'accento, il respiro, il senso teatrale, non possono essere fissati con precisione, soprattutto quando poi hai degli interpreti che ogni sera ti cambiano le carte in tavola. Verdi arriva a dire chiaramente che un'esecuzione alla lettera, pur corretta, può essere completamente sbagliata se non coglie il senso profondo, e cita questa lettera, lo dice a Filippo Filippi: non basta leggere le note, bisogna leggere tra le righe. In una famosa lettera del 1871, parlando della forza del destino, osserva che ci sono opere a intenzione, cioè opere in cui il valore non sta tanto nelle note in sé, ma nel modo in cui vengono pensate e rese. Attenzione, perché questo è un dato fondamentale se si vuole eseguire Verdi. Quindi non basta leggere le note, basta, come molti sostengono. È tutto scritto. No, non è scritto proprio per niente. È scritto una base, ma poi ci vogliono quelle che Verdi chiama le intenzioni. Questo sia nelle opere a duetti, a cavatine. Alcune possono essere buone, dice Verdi, alcune delle vostre celebrità del momento che a voi piacciono, ma per me Dio mi liberi di averle, soprattutto nella forza del destino. Quindi vi sono intenzioni su cui bisogna pensare, questo in un'altra lettera. Vogliamo ascoltare le intenzioni di Giuseppe Di Stefano? Io direi che è il cantante ideale per incarnare questo sentimento. Lo ascoltiamo proprio nella forza del destino, O tu che insieme agli angeli, che diventa un capolavoro di colori e appunto di intenzioni verdiane.

Eccoci qui con, dopo questa memorabile esecuzione, Giuseppe Di Stefano, sul podio Dimitri Mitropoulos, non so se mi spiego, siamo a Vienna e La forza del destino così diventa veramente quel canto sulla parola scenica che Verdi voleva, quelle intenzioni di cui stiamo parlando. Attenzione, il tema è diventato scottante, lo vedo dai vostri messaggi al 335-5634-296. Johanna da Roma dice appunto, ma allora quale deve essere il punto di riferimento se la partitura non è sufficiente? Deve essere la partitura, ovviamente, il manoscritto, ovviamente, qui i filologi fanno un lavoro meraviglioso, ma con la prassi esecutiva e soprattutto con quel leggere tra le righe che Verdi propugnava assolutamente. Verdi scrive al De Giosa: «In oggi le opere si scrivono con tanti e tali intendimenti scenici e musicali che è quasi impossibile interpretarli, e mi pare che nessuno possa offendersene se l'autore, dandosi una produzione per la prima volta, mandi persona che abbia studiato attentamente il lavoro sotto la direzione dell'autore stesso». Dice Verdi: «Confesso che se io dovessi far eseguire per la prima volta un'opera di un collega, non mi crederei affatto umiliato. Lo domanderei per primo di conoscere le sue intenzioni, non importa se da lui stesso o da altri». Capite perché Verdi si metteva vecchio a concertare l'Otello o il Falstaff? Ore e ore lì, poi ne parleremo. Questo vecchio maestro, che poteva starsene a casa o sul palco tranquillo, andava lì in orchestra e ad aiutare e a trovare queste cosiddette intenzioni. Per me questo è un fatto decisivo. Quello che voleva Verdi, il fuoco, l'azione, la dicitura, questa è la prassi verdiana e su questo i maestri dovrebbero lavorare. Andiamo al prossimo ascolto. In alcuni casi Verdi pretende contrattualmente di inviare a proprie spese una persona affidata per dirigere l'opera. E anche per le opere del repertorio il maestro afferma: «L'aria di tanti palpiti, Tancredi di Rossini, se andiamo a udirla in questo e in quel teatro, da questo o da quel cantante, troveremo che nessun luogo si canta in modo perfettamente uguale e identico». Lo dimostra questa esecuzione di Vesselina Casarova, proprio dell'aria d'entrata di Tancredi.

Abbiamo ascoltato Veselina Casarova che riscrive, possiamo dire, a modo suo, con le variazioni che sono assolutamente di prassi, di tanti palpiti di Rossini, tratti ovviamente dal suo Tancredi. Allora, attenzione, un'aria come questa può essere cantata perfettamente e può risultare morta, come avviene in molti casi, dove la cantante poverina legge le note scritte, le esegue e i palpiti diventano tutti uguali, uno uguale all'altro. Oppure può prendere vita, se l'interprete capisce cosa c'è dietro. Quindi Verdi su questo, e il libro che stiamo utilizzando per trarre tutte queste notizie è del maestro Marco Faelli, Verdi su questo è esplicito, è chiarissimo. È facile eseguire le note, ma è difficile capire perché sono così. E quindi la distinzione tra la nota e la musica, tra ciò che è scritto e ciò che accade nella musica. Per questo insiste sul fatto che le sue opere sono indefinibili. Le intenzioni non si possono codificare, non bisogna soltanto essere corretti, bisogna essere intelligenti, avere quella sensibilità, quell'intuito, quell'istinto che rende interessante il pezzo. Lo so che questa cosa va contro tante idee che hanno tanti direttori d'orchestra, ma per esempio uno che ho conosciuto molto bene, con cui ho lavorato, Francesco Lanzillotta, propugna proprio questo e dice: non c'è cosa peggiore della noia in teatro, quindi lascia liberi i cantanti, e lui stesso scrive delle cadenze e delle variazioni per rendere più interessante, più coinvolgente il pezzo. Andate a vedere in rete l'esecuzione di Lisetto Oropesa con il maestro Lanzillotta dei Masnadieri, e lì capirete un bis chiesto a furor di popolo, perché il pubblico finalmente si divertiva, si voleva riascoltare l'aria con le variazioni. Allora parliamo di esecuzioni intelligenti. E dice Verdi ad Angelo Mariani: quando non hai indovinato il colore dell'opera, quando gli effetti drammatici vengono mal interpretati, gli strumenti e le masse non sono eseguiti che nel puro valore delle note, allora credilo, dice Verdi, le bellezze di uno spartito non possono essere comprese dal pubblico. Come un pezzo di musica eseguito nello stesso movimento può presentare un colore diverso a seconda dell'accentuazione o non so che, dice Verdi, che si può sentire, che si può spiegare all'atto pratico, ma che però non è possibile con i segni musicali. La capacità di leggere tra le righe, questa dovrebbe essere la prerogativa indispensabile di un vero interprete verdiano.

Stiamo ascoltando, abbiamo ascoltato questo momento incendiario, straordinario di Arturo Toscanini con il Dies Irae dal Requiem di Verdi. Sentite com'è teatrale questo pezzo. La musica per Verdi nasce dal teatro. Dunque l'esecuzione non può essere solo musicale, deve essere drammatica. E un ascoltatore scrive: ma chi garantisce tutto questo? Il direttore d'orchestra, il maestro concertatore. Infatti, quando Verdi dirigeva lui, succedeva qualcosa di incredibile. Le testimonianze sono impressionanti. Angelo Mariani racconta proprio che per Verdi non bastavano i forti e i piani, non bastava il metronomo. Lo stesso brano poteva cambiare completamente a seconda dell'accento, del respiro e dell'intenzione. Verdi non è mai neutro quando dirige. Dirige con fuoco, con tempi rapidi, con una comunicativa straordinaria. Possiamo dire che Verdi somigliava davvero un po' ad Arturo Toscanini quando dirigeva. Aveva un'energia spaventosa, dalle cronache e dalle testimonianze riportate in questo bellissimo libro del maestro Faelli. Verdi è attentissimo al dettaglio, vuole pianissimi estremi, infatti leggiamo anche 6 volte P, una cosa impossibile, 6 volte P, è un niente, un minimo. Vuole sfumature finissime, vuole l'equilibrio, la precisione e la fusione dei suoni. E c'è in Verdi, direttore d'orchestra, anche un tanto di pazzia, di estroversione, di fantasia creativa. Di recita in recita cambiava. E questa è la realtà. Quindi, cari maestri che vi avvicinate a Verdi, tenetene conto, perché altrimenti noia, noia, noia. Come nella canzone di Franco Califano. Tutto il resto è noia. Chi può incarnare un'altra figura simile al Verdi direttore d'orchestra? A quella mano febbrile, a quegli occhi che fulminavano tutti? Victor de Sabata. Ascoltiamo lui adesso nel Requiem, esattamente nel formidabile Sanctus.

0: Victor De Sabata, grandissimo interprete non solo verdiano, come sapete, qui nel Sanctus, eseguito con una precisione, una bellezza di suono assoluta. L'orchestra è quella di Santa Cecilia, dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Allora, Verdi, direttore d'orchestra, un bello, bellissimo direttore, dice un critico, e si complimenta in francese: Monsieur Verdi, vous faites chanter votre baquette, fate cantare la vostra bacchetta. E quindi era apprezzatissimo. Verdi dirigeva la messa da Requiem, un altro scritto di un critico. Il maestro, i cantanti e le masse si sarebbero detti essere uno solo, tanto pronto e immediato era il volere che li univa insieme. Il genio di Verdi pareva alitasse sugli esecutori e che li animasse in uno stesso pensiero e che a tutti infondesse qualche cosa della sua potenza. Quindi Verdi è un direttore vigile, appassionato, infuocato, attento, vario, vicino alle delicatezze dei suoi colori e al tempo stesso alle minuziose esigenze dello spartito. Quindi la presenza del maestro Verdi è formidabile, una gestualità coinvolgente. Tante sono le testimonianze. Grida che pare un disperato. Grida. Batte i piedi, tanto che pare che suoni l'organo con la pedaliera, suda tanto che gli cadono le gocce sullo spartito. Verdi alle prove era quanto di più energico e instancabile si potesse immaginare. Questo lo dice Giulio Ricordi a proposito delle prove di Aida. Tutte le cose che sto dicendo non me le sto inventando, sono tutte lettere di personaggi che hanno conosciuto Verdi, che hanno lavorato con lui. Egli non dava tregua né ai cantanti né all'orchestra. Se ogni più lieve intenzione delle parti e dello spartito non era resa secondo le sue intenzioni, non si sarebbe accontentato fino a che non avesse ottenuto tutto quello che artisticamente esigeva e insegnava tutto e insegnava a tutti. Questo Giulio Ricordi. Tenete conto di queste cose, perché alle volte assistiamo a delle esecuzioni sussiegose e molto mosce, che non tengono conto di tutto ciò. Stiamo parlando dell'Aida, le prove di Toscanini. Perché? Perché sembra quasi che in questo parmigiano furibondo, che se la prende con i poveri professori della NBC Symphony Orchestra, si incarni davvero questo modello verdiano. Ricordate che Toscanini suonò con Verdi alla prima di Otello il violoncello, era tra i violoncelli e ha visto dirigere Verdi. Possiamo pensare forse che queste prove furiose siano molto simili, molto vicine a quelle dello stesso Giuseppe Verdi. Divertiamoci a immaginare questo.
1: Contrabassi, falormi e corte note. Sorno! So, sembrano dei carri, non so mica questo meglio. Come Madonna Santissima.
2: Con un Dio, contrabassi, corre, rompi coglioni lei! Arres lei! You're no is, no eyes! Corpo d'un Dio Santissimo! You! The first best! You are always lay. You have no ears, no eyes, nothing at all. Corpo d'un Dio Santissimo. But what you believe to be? You? God? No. Testa d'asino. You are not a musician, you are not a ears, you are not ears, you. And no eyes. Look at me and follow me. Ma sempre, sempre indietro! Contrabassi! You are always late! Corpo di un Dio Santissimo! Oh, you are dead! È una vergogna! Shame on you! What kind of ears you have? You are ears in your feet.
1: corpo d'un dio, cioè, vien voglia di dar dei calci nel culo a tutti, per Dio santo. E sono loro, quel bravo lì, you are very good best, but per Dio santo, in Italian opera you are terrible. I saw you always after, always there, oh per Dio santo.
0: E queste erano le prove furibonde di Arturo Toscanini, che se la prende, come avete sentito, senza mezzi termini con tutti, e ci piace immaginare un Verdi di questo genere. Verdi era di Busseto, Toscanini di Parma, insomma siamo lì, possiamo anche pensare a un accento simile. A oltre 70 anni, durante la preparazione dell'Otello, Verdi sbalordì tutti per la robustezza della sua forza fisica. Praticamente 4 ore di seguito di prove con lui in piedi lì, in mezzo all'orchestra. A 80 anni, durante la preparazione di Falstaff, partecipa a tutte le prove con la stessa concentrazione massima, 6-8 ore al giorno. Questo ce lo ricorda. E dunque vediamo un po', Adami, vedi Oberdorfer, l'autobiografia dalle lettere, Marcello Conati, e il Monaldi, anche lui, e quindi praticamente Verdi durante le prove di sala siede al pianoforte per i brani solistici, per i duetti, e si riserva di dirigere lui i passi d'assieme, canta egli stesso alcune frasi dell'opera per suggerire la giusta espressione. Verdi in pratica sedeva al cembalo con gli artisti, ascoltava, riprendeva, ammoniva, accennava personalmente quando occorreva ogni singola parte. Vedete quanto teneva a questo suo figlio che era l'opera. Nella concertazione degli assiemi richiede intransigenza massima nei pianissimi, ottenendo quindi degli effetti di una delicatezza estrema, e pretende il rispetto di ogni accento e di ogni sfumatura. Addirittura con un shh, zittiva l'orchestra fino ad annullarla, e non si stanca di far ricominciare 10, 15, 20 volte una sola sfumatura. Ma vi rendete conto che razza di concertatore era Verdi? E quando non dirige personalmente, come una scintilla elettrica, supera se stesso con tutta l'orchestra, tal che l'opera sembrava nuovissima. Un'altra cosa. Nel 1872 Verdi segue personalmente le prove di Aida al Teatro Regio di Parma e scrive a Filippo Filippi, che aveva ascoltato la prima del Cairo, oltre che quella della Scala, che l'esecuzione di Parma sia stata la più animata, la più vivace, la più snella di tutte, più breve di quella della Scala perlomeno di 10 minuti. Tutto il finale secondo, preso con movimenti più svelti, diventa di irresistibile effetto. Beh, signori, qui urge uno e uno soltanto: il finale secondo di Aida, diretto dal maestro Riccardo Muti. Voi sapete che Riccardo Muti ha fatto di Verdi il suo emblema, devo dire, con luci e ombre, con momenti più riusciti, altri meno, con la questione degli acuti, che poi in qualche modo lui ha anche in certi casi ripristinato, si pensi al famoso mi bemolle della Fabricini in Scala, però con Aida Muti tocca uno dei suoi vertici esecutivi, e il finale secondo, pur con delle trovate dinamiche, degli strani stringendo, una forza inusitata, diventa qualcosa di estremamente trascinante, e mi sembra il più vicino in questo caso a quella che poté essere l'esecuzione verdiana a Parma, così raccontata nella lettera a Filippo Filippi. Ascoltiamo Riccardo Muti nel finale del secondo.

L'Aida, diretta dal maestro Riccardo Muti, il famoso secondo atto di Aida, mitico, però questo non è quello di Salisburgo, o meglio, non è nemmeno quello di Monaco, questo è a Vienna. Vedete, cambia anche questo. E devo dire che da questo punto di vista Muti incarna perfettamente le intenzioni verdiane, che ogni sera cambiava, trovava, si ispirava a seconda dell'estro del momento. Questa era la seconda puntata che abbiamo dedicato a Giuseppe Verdi e alla prassi esecutiva, basandoci su questo volume di Marco Faelli, Filologia della prassi verdiana, e domani continuiamo con una puntata speciale dedicata ai grandi esecutori verdiani, e naturalmente ci saranno ascolti favolosi, dove troviamo proprio tutta la condensazione di quello che abbiamo detto in queste due puntate. Domani però è anche doppio appuntamento, perché oltre alla diretta delle ore 13, vi aspettiamo tutti alle 20:30 per la quinta serata di selezione del nostro concorso Largo ai Giovani, cioè Voci in Barcaccia Largo ai Giovani, con altri sei concorrenti, uno dei quali andrà in finale il 7 luglio all'Opera di Roma. Io ringrazio infinitamente Roberta Vespa, Benedetta Annibali e Fabio Zampa per il lavoro compiuto oggi, ringrazio tutti voi per il vostro ascolto, per i vostri tantissimi messaggi, vedo che vi è piaciuta la trasmissione, appuntamento a domani. Ciao a tutti da Enrico Stinchelli, buon ascolto di Radio 3.

0: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Ci siamo, torna a Play Memories.
5: Sono emozionata ma ho anche tanta paura.
6: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno, dal 20 maggio, in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Maldive, recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani. Si tratta di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Domani riprendono le ricerche. Procura di Roma indaga per omicidio colposo.
3: Flottiglia verso Gaza, 10 barche procedono la navigazione nonostante l'assalto israeliano in acque internazionali, 12 gli italiani fermati, trattative con alcuni governi europei per 300 attivisti.
2: 10 anni fa moriva Marco Pannella, il presidente Mattarella ha aperto la strada a nuove forme di partecipazione, tra le sue battaglie ai diritti dei carcerati, oggi il rapporto Antigone, sovraffollamento al 139%.
3: Buongiorno da Sara Piselli e Valentina Antonelli. In apertura il tragico incidente dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Sono stati recuperati i primi 2 dei 4 corpi ancora nell'Oceano Indiano. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo.
4: Monica Montefalcone, la biologa dell'Università di Genova, e il ricercatore Federico Gualtieri sono stati riportati in superficie. Erano con gli altri 2 nella grotta, a 60 metri. Il piano per portarli su è molto articolato. Il gruppo internazionale opera nella cavità e conduce i corpi sino a 30 metri. Poi, con una staffetta, i sub della Guardia Costiera li conducono a 7 metri. Dopo ci sono le operazioni finali dei militari maldiviani. Laura Marroni, vicepresidente e CEO della Fondazione Dani Europe, alla quale appartengono i sommozzatori.
5: Una volta che si ha a che fare con ambienti ostruiti, buio, chiaramente le operazioni diventano complesse.
4: Il team finlandese lavora con droni subacquei e con un sistema, il rebreather, che invece di disperdere l'aria espirata, la ricicla. Usano anche scooter sottomarini. Sui corpi non saranno eseguiti esami, ammalelle e autopsie, verranno disposte appena le salme rientreranno in Italia. La Procura di Roma, intanto, indaga per omicidio colposo. Simona Decina, GR3.
2: Il ministro delle finanze israeliano Smotrich, esponente dell'ultradestra radicale israeliana, ha commentato duramente la richiesta d'arresto avanzata nei suoi confronti dalla Corte Penale Internazionale dell'AIA. L'autorità palestinese ha dichiarato guerra e risponderemo con la guerra e ha firmato un ordine di evacuazione del villaggio palestinese di Al-Ahmar in Cisgiordania. Continua intanto la navigazione verso Gaza di 10 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dopo gli abbordaggi da parte di Tel Aviv. La corrispondente.
6: Nella notte la Marina israeliana ha preso il controllo di altre imbarcazioni della flottiglia. Al momento, se si guarda il sito della stessa, si vede che ce ne sono ancora 10 in navigazione che sono ormai a 130 miglia nautiche dalle coste di Gaza. Sono in corso le trattative con diversi governi europei per decidere cosa fare dei 300 attivisti che tra questa notte e ieri sono stati bloccati, fatti scendere dalle barche e portati sulla grande nave militare israeliana che si trova in acque internazionali al largo dell'isola di Cipro. Non si sa se verranno tutti condotti ad Ashdod oppure, come è accaduto 3 settimane fa, verranno fatti scendere e liberati presumibilmente a Cipro, l'isola più vicina. Tra di loro ci sono anche almeno 12 italiani, per i quali il ministro degli esteri italiani ha chiesto ieri sera la liberazione immediata. Tra le navi intercettate anche quelle turche dove si trovavano attivisti appartenenti a gruppi ritenuti da Israele pericolosi. È stata dura ancora una volta la reazione di tutta la comunità internazionale per il fatto che Israele abbia deciso di intervenire in acque internazionali per molti paesi. Si è trattato di un atto di pirateria. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: E secondo quanto è possibile vedere sui social della Global Sumud Flotilla, intercettazioni da parte di militari israeliani di alcune delle barche sono in corso anche in questi minuti.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran prosegue il braccio di ferro tra Washington e Repubblica Islamica sulle trattative mediate dal Pakistan, mentre il presidente Trump ha deciso di sospendere la ripresa dell'offensiva.
7: Ho deciso di sospendere l'attacco programmato contro l'Iran perché mi è stato chiesto dagli alleati del Golfo Persico, che ritengono siamo vicini ad un accordo serio ed accettabile per gli Stati Uniti. Così Donald Trump ha innescato l'ennesima retromarcia di questo conflitto medio orientale che poco fa ha registrato una nuova proposta di pace iraniana in 6 punti. Proposta che prevede la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati, la fine del blocco marittimo imposto al paese, la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, il ritiro delle forze statunitensi dalle aree vicine all'Iran e la copertura delle spese per coprire la distruzione causata dalla guerra. Da parte americana, invece, il punto fondamentale resta sempre lo stesso: Teheran deve rinunciare al nucleare. Altro punto di forte attrito, lo stretto di Hormuz. Nelle scorse ore, Teheran ha annunciato la nascita dell'autorità dello stretto del Golfo Persico, che dovrebbe occuparsi anche dei pedaggi da riscuotere per il passaggio delle navi. Intanto, a proposito di Libano, 6 persone, tra cui 2 donne, sono rimaste uccise oggi nel corso di nuovi raid israeliani nel sud del paese. Fabrizio Noli, GR3.
3: 10 anni fa la morte di Marco Pannella portò le sue idee al centro del confronto pubblico, anche con modalità inedite, ispirandosi alla lezione gandhiana, gli scioperi della fame e della sete, le pratiche di disobbedienza civile, aprendo così la strada a nuovi linguaggi e nuove forme di partecipazione. Il ricordo del presidente Mattarella. Un uomo di battaglie, spesso controcorrente, ha detto il presidente del Senato La Russa, che ha vissuto la politica con passione, libertà e grande determinazione.
8: Tanto avversato quanto amato, libero e visionario, anche chi ha combattuto battaglie opposte alle sue, oggi a Marco Pannella riconosce di aver lasciato il segno nella vita del nostro paese. A omaggiarlo, innanzitutto, l'associazione Nessuno Tocchi Caino, ONG internazionale che Pannella contribuì a far nascere per combattere la pena di morte e che negli ultimi anni si è anche occupata delle condizioni carcerarie, altro cavallo di battaglia del leader radicale. La lotta al fianco di Enzo Tortora, la campagna divorzista, la vittoria per un aborto legale, la lotta non violenta, la cifra dell'azione politica di Pannella, il primo sciopero della fame dopo i carri armati sovietici a Praga, la provocazione come strumento politico, come quando nel 1995 si fece arrestare per spaccio di droga, servì a puntare i fari sulla sua campagna per la liberalizzazione delle droghe leggere. Oggi lo ricordano i radicali, soprattutto Emma Bonino, con lei negli ultimi anni un rapporto tra alti e bassi. Bonino però non ha mai smesso di esaltarne la straordinaria inventiva politica.
9: In democrazia cristiana e democratica e liberale, le persone contano.
8: Gianluca Ruggirello, GR3.
2: Tra le battaglie di Marco Pannella e i diritti dei carcerati, oggi il rapporto dell'associazione Antigone parla di carceri sempre più piene, con un tasso di sovraffollamento del 139%. Aumentano anche le aggressioni e i suicidi, 24 dall'inizio dell'anno. Diminuisce inoltre l'applicazione di misure alternative, come spiega il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella. Lo ascoltiamo.
10: Sostanzialmente la pena del carcere coincide con lo stare chiusi in cella per quasi l'intera giornata. Questo vale per i 2/3 della popolazione detenuta, e allora significa meno attività, meno socialità. E proprio nelle sezioni più chiuse e nelle carceri più chiuse aumenta il numero delle aggressioni e dei suicidi.
3: Dossier energia e costi per i cittadini sul patto di stabilità, ma non solo, il confronto tra i partiti.
11: Nel patto di stabilità c'è la clausola di salvaguardia nazionale, averla prevista e non utilizzarla è un controsenso, afferma Fratelli d'Italia, assicurando una nuova proroga del taglio delle accise. Simona Petrucci.
12: Giorgia Meloni porta in Europa la battaglia per ottenere maggiore flessibilità sulle spese energetiche a sostegno di famiglie e imprese.
11: Chiederemo la deroga solo per l'Italia, insiste Matteo Salvini, che poi su Modena dice: la tragedia conferma che la cittadinanza non integra, ora avanti con la proposta di revoca. Sbagliato decidere sull'onda dell'emotività, un paese serio non fa le norme così, replica Forza Italia, che precisa: il nostro ius scholae non c'entra con l'accaduto. Salvini ha superato la linea della decenza, commenta da Più Europa Riccardo Maggi, mentre Matteo Renzi annuncia un'interrogazione a piante dosi per sapere se su Modena ci siano stati errori di sottovalutazione. Opposizioni che presentano una mozione unitaria per chiedere la tassazione degli extra profitti. Bene la flessibilità, ma non per le armi, avverte Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra, che accusa il patto di stabilità, lo ha firmato Giorgia Meloni. Stessa linea del PD, che rincara anche il sovraffollamento delle carceri, certifica il fallimento del governo. Chiara Braga.
13: Il governo chiede ora all'Europa una deroga al patto di stabilità, ma senza visione strategica rischia di essere l'ennesima misura tampone che non risolve il problema in modo strutturale.
11: Filippa Misano, GR3.
2: Messaggio di Giorgia Meloni all'Assemblea di Confedilizia. La Premier parla del piano casa, taglia i tempi per l'esecuzione degli sfratti e introduce una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile. Troppo spesso i proprietari affrontano un calvario per tornare in possesso del proprio immobile, sottolinea la Presidente del Consiglio, che aggiunge che si sono messi a disposizione fino a 10 miliardi per oltre 100.000 alloggi in 10 anni. L'Assemblea di Confedilizia è stata l'occasione per fare il punto sulla situazione immobiliare italiana.
14: Non si spegne la passione degli italiani per il mattone. Aumenta infatti il numero di chi una casa la possiede. Secondo i dati di Confedilizia, l'Associazione dei proprietari immobiliari riunita a Roma in Assemblea Nazionale, l'81,6% possiede una casa. Era il 78,8 5 anni prima. Diminuiscono quindi gli immobili in affitto, scesi di quasi 3 punti percentuali dal 2019 al 2024. In questo panorama si inserisce il piano casa appena varato dal governo, che mira a liberare più velocemente le abitazioni occupate senza titolo e recuperare il patrimonio edilizio pubblico. Il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.
15: Bene il recupero delle case popolari, bene l'edilizia integrata, convenzionata con i privati, ma serve l'offerta abitativa privata e per questo ci vogliono sfratti più rapidi, ma noi aggiungiamo anche sgravi fiscali per i proprietari e contributi per gli inquilini.
14: Amalia Carosi, GR3.
3: A Modena si avvale della facoltà di non rispondere Salim El Khoudry, interrogato in carcere dopo aver investito sabato 7 persone e averne accoltellata una, l'inviato.
16: Non ci sono le aggravanti di terrorismo, premeditazione o d'odio razziale ai reati contestati dalla procura di Modena a Salim El Khoudry, ovvero strage e lesioni aggravate dall'uso d'arma. Il suo avvocato Fausto Gianelli.
17: È una strage, perché questa è stata così, è stata qualificata anche oggi dalla procura, ed è una strage. Bastano i feriti, basta quello che è successo per chiamare quella cosa strage. Non vengono contestate aggravanti terroristiche o di razziali, tutto perché al di là di un messaggio delirante nel 2021 in cui se la prende con i cristiani, un post in cui se la prende con Chiara Ferragni, un post in cui chiede se si può andare a lavorare in una base NATO, se noi inseguiamo questi singoli commenti, inseguiamo un delirio senza capo né coda.
16: Davanti ai magistrati il 31enne non ha spiegato il movente del suo gesto, ha però collaborato fornendo il codice di sblocco del suo iPhone. Scontata la convalida del fermo, che arriverà nel pomeriggio, poi il suo legale chiederà che venga trasferito in un ospedale psichiatrico giudiziario. Da Modena, Claudio Vigolo, GR3.
3: In scena da stasera al Teatro dell'Opera di Roma Tancredi, opera giovanile di Gioachino Rossini nel nuovo allestimento di Emma Dante, Leone d'Oro alla carriera alla Biennale di Venezia 2026. Sul podio Michele Mariotti, diretta radiofonica alle 20 su questa rete.
18: Un Rossini appena 21enne ci racconta una favola in bilico tra virtù e sentimento. Il giovane Tancredi torna a Siracusa dall'esilio per difendere la patria dagli invasori e ritrovare la sua amata Amenaide, ingiustamente accusata di tradimento e anche di infedeltà a Tancredi. Emma Dante, che già in passato ha firmato la regia di un titolo rossiniano, La Cenerentola, proprio a Roma, ambienta la storia in una Sicilia molto stilizzata.
19: Tancredi è stato pensato in un palcoscenico che è un'installazione dell'Opera dei Pupi, trovandoci a Siracusa, in un luogo di battaglie. Amenaide è un personaggio strano, perché nel momento in cui viene accusata di tradimento non si difende, perché è un'eroina. Lei vuole essere amata da Tancredi a prescindere, quindi non gli dice la verità e gliela dirà soltanto mentre lui muore. E lui morirà felice, perché saprà che lei veramente non l'ha tradito.
18: Un debutto per il maestro Michele Mariotti, rossiniano doc, che sceglie un controtenore, Carlo Vistoli, per il ruolo del titolo.
20: Dopo 4 anni che sono qui a Roma, è la prima volta che ho deciso di affrontare Rossini, e ho voluto farlo con un'opera che non ho mai diretto. Parliamo di giovani, e i giovani esagerano le emozioni, quindi l'amore diventa un sentimento violento.
18: Claudia Faienz, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto con Valentina Antonelli, in regia Francesco Pantaleo e Gennaro Strazzullo. Prossimo GR3 alle 16.45, ora linea a Onda Verde, il meteo e poi Wikiradio, le voci della storia. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
21: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112. Vai al sito interno.gov.it Persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
22: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
23: Onda Verde. Viaggiare informati.
0: Bentrovati. I principali aggiornamenti che riguardano il traffico e la viabilità. Partiamo dalla 4. Traffico intenso e code a tratti tra allacciamento a 28 e San Stino di Livenza verso Venezia. Ci spostiamo, andiamo in A10, dove per lavori ci sono code a tratti per un chilometro tra Borghetto e Pietra Ligure verso Genova. In A14 anche qui un cantiere, code per un chilometro tra Pescara Nord e lo svincolo Atri Pineto verso Ancona, ma troviamo rallentamenti sempre per cantiere tra Pedaso e Grottamare verso Pescara. In A1 Bologna-Firenze in questo momento code a tratti e traffico intenso tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna. Ci spostiamo decisamente più a sud, andiamo in A19, si viaggia con traffico rallentato a causa di un incidente, siamo all'altezza dello svincolo di Caltanissetta in direzione di Catania. È tutto per ora e mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata si consolida l'alta pressione sul paese. Su gran parte del territorio avremo schiarite sempre più ampie, con il cielo sgombro da nubi significative. Domani, mercoledì 20 maggio, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio si assisterà ad un aumento della instabilità circoscritto a ridosso dei rilievi, con rapidi rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata su Alpi e Prealpi centro-orientali e con isolati piovaschi pomeridiani lungo la dorsale calabra e la Campania interna. Al sud e sulle due isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato. Ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con venti deboli a regime di brezza sul resto del territorio nazionale. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi l'Adriatico meridionale e lo Ionio. Temperature massime in sensibile e generale aumento, con valori diurni decisamente caldi e gradevoli che si attesteranno diffusamente intorno ai 24-26 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI Radio 3.
2: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
3: Wikiradio. Le voci della storia.
4: Memoria fotografica.
3: La sfilata del Ku Klux Klan a Washington con Raffaella Baritono.
4: Washington, 8 agosto 1925. La foto è in bianco e nero. Sullo sfondo si erge la maestosa cupola del Campidoglio. In primo piano si vede Pennsylvania Avenue, il grande viale alberato, percorso da uomini disposti ordinatamente su sei file. Indossano tuniche bianche bordate di rosso, portano un cappuccio conico. Sfilano e si tengono per mano, formando una sorta di catena umana. Alla testa della manifestazione avanzano, con una fascia che ne indica il grado, i dirigenti dell'organizzazione che ha pianificato il grande evento, il Ku Klux Klan.
5: Il Washington Post all'epoca parlò di una manifestazione imponente. Oltre 30.000 persone, uomini, donne, bambini, affiliati al Klan, provenienti da ogni parte del paese, anche grazie all'organizzazione di 18 treni speciali. La marcia si concluse sotto una pioggia battente davanti al monumento a Washington. L'anno successivo ne venne organizzata un'altra, ma con una partecipazione dimezzata, circa 15.000 persone. Quella del 1925 rimane nella memoria come la manifestazione di maggiore successo. 8 treni speciali. La marcia si concluse sotto una pioggia battente davanti al monumento a Washington. L'anno successivo ne venne organizzata un'altra, ma con una partecipazione dimezzata, circa 15.000 persone. Quella del 1925 rimane nella memoria come la manifestazione di maggiore successo, la più evidente dimostrazione della forza e del consenso del

0: americana. Nel 1866, nella cittadina di Polanski, in Tennessee, ad opera di un gruppo di ex soldati ufficiali confederati. Il nome derivava dalla parola greca kuklos, circolo, e dal termine scozzese clan. L'obiettivo era contrastare le politiche del Partito Repubblicano, in particolare l'abolizione della schiavitù, e i tentativi, per quanto timidi, di integrare gli ex schiavi durante la ricostruzione economica, politica e sociale del Sud. Per i membri del clan si stava realizzando un presunto progetto cospirazionista del Nord: trasformare e africanizzare la società sudista, degradando i valori e i principi che avevano guidato la grande sfida della Confederazione per la sopravvivenza della comunità politica. Per coloro che avevano combattuto in nome della nobile e perduta causa del Sud, come verrà definita successivamente, era inconcepibile che il Congresso avesse privato i membri dell'esercito confederato del diritto di voto e intendesse concederlo agli afroamericani, membri di una razza inferiore. Il clan si proponeva dunque di difendere la supremazia della razza bianca, messa in pericolo dall'azione del governo centrale, facendosi braccio armato della resistenza del Sud. I suoi membri indossavano mantelli e cappucci bianchi per nascondere la propria identità e rappresentare simbolicamente il fantasma di un Sud che rifiutava la sconfitta. Si guardava con timore anche all'azione degli afroamericani del Nord che si recavano nel Sud per sostenere gli ex schiavi, promuovere associazioni e favorire la mobilità sociale, mettendo così in discussione il controllo sociale esercitato dai bianchi durante il periodo schiavista. Nel settembre del 1868, in una piccola cittadina della Georgia, furono uccisi tra gli 8 e i 12 afroamericani e oltre 30 vennero feriti nel corso di un assalto dei bianchi a un comizio del Partito Repubblicano. Nello stesso mese in Louisiana le stime dei morti oscillavano tra 52 e 227. Nel marzo del 1871, durante una rivolta guidata dai bianchi in Mississippi, furono uccisi 30 afroamericani. Due anni dopo, in Louisiana, venne attaccato un gruppo di cittadini afroamericani e ne furono uccisi almeno 70, ma alcune fonti parlano di 165 morti. La violenza diffusa ad opere di vigilanti, gangs o coloro che si definivano regolatori vide come protagonisti gli esponenti del Ku Klux Klan. Il clan, definito l'Impero Invisibile, operava come un'organizzazione frammentata ma strutturata, articolati in reami, province e covi. A livello statale era guidato da un grande dragone, mentre la figura dell'imperatore era incarnata dal Grand Wizard. Spesso si trattava di piccoli gruppi, peraltro dalle caratteristiche diverse a seconda delle zone e degli stati, così come anche il tipo di violenza esercitata assumeva forme differenti. In alcuni casi si minacciavano o venivano frustate figure politiche. In altri si sparava contro le case degli afroamericani per terrorizzarli o per requisire i loro raccolti. In altri ancora si arrivava al linciaggio e all'assassinio.
1: In Georgia, in Alabama, nel Tennessee e in altri stati del Sud, la reazione bianca più estremista ha un nome tristemente famoso: Ku Klux Klan. Questi personaggi incappucciati, così ostentatamente sicuri dei propri pregiudizi e della propria forza, questa è la loro polizia privata, cercano da 100 anni di contrastare l'emancipazione della minoranza di colore, in nome di un mito da loro stessi inventato, il mito di un'America bianca, di un'America, come si dicono, pura e incorrotta.
0: La presenza del clan era particolarmente forte in Tennessee, nella Carolina del Sud, in Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi. Tra il 1866 e il 1871 agì come una vera e propria organizzazione terroristica, uccidendo centinaia di afroamericani e cittadini bianchi che sostenevano la causa dell'integrazione, usando violenza, anche sessuale, nei confronti delle donne afroamericane, costringendo le famiglie nere ad abbandonare le loro case e i loro impieghi, requisendo terre, raccolti e viveri. Per contrastare questa ondata di terrore, il Congresso approvò gli Enforcement Acts, leggi che

consentivano al presidente Ulysses Grant di sospendere alcune garanzie costituzionali, limitare le riunioni pubbliche e inviare 9.000 soldati in assetto di guerra che portarono all'arresto di 1.800 membri del clan. Contribuì all'indebolimento del clan anche la decisione del Partito Repubblicano di ritirare le truppe federali dal sud e di abbandonare le politiche di integrazione razziale. Dopo il 1877, di fatto, il Partito Democratico riprese il controllo degli stati del Sud e poté avviare quelle leggi cosiddette Jim Crow che portarono nel giro di qualche anno alla segregazione razziale e alla privazione del diritto di voto degli afroamericani in nome del riconoscimento della supremazia bianca. 50 anni dopo, il Klan fu rifondato da William Joseph Simmons, un ex predicatore e membro di alcune confraternite. Nel 1915, mentre era in ospedale per le ferite dovute a un incidente automobilistico, si concentrò su ciò che era stato un suo sogno fin dall'infanzia: dare di nuovo vita al clan. Riuscì a ottenere lo statuto del vecchio clan e lo usò per scrivere un nuovo testo fondativo dell'associazione. Nel giorno del ringraziamento del 1915, Simmons decise di riunire un gruppo di suoi amici in una freddissima notte a Stone Mountain, vicino ad Atlanta. Secondo la leggenda, diede fuoco a una croce di legno di pino, battezzando la nascita della nuova organizzazione. Simmons si era ispirato anche a un film uscito nelle sale cinematografiche nello stesso anno, The Birth of a Nation, Nascita di una Nazione, di David Griffith. Il film prendeva spunto da un romanzo di Thomas Dixon, pubblicato nel 1905 con il titolo The Klansman, un romanzo storico del Ku Klux Klan. Era un racconto epico che celebrava il coraggio e il senso di responsabilità degli uomini del clan nel periodo successivo alla guerra civile, la loro lotta contro la corruzione politica, gli affaristi del nord che depredavano il sud delle sue risorse e gli ex schiavi desiderosi di vendetta. I membri del clan erano rappresentati come difensori dei rispettabili bianchi del sud, del loro onore e della purezza delle donne bianche. Una delle scene simboliche del film era proprio quella in cui i membri del clan salvavano una donna bianca dalle mire e dall'aggressione sessuale di ex schiavi. Peraltro fu proprio il film a diffondere il simbolo della croce infuocata, mai utilizzato dal primo clan.

0: Visto da milioni di americani, The Birth of a Nation fu anche il primo film a essere proiettato alla Casa Bianca durante la presidenza di Woodrow Wilson, anch'egli uomo del Sud, le cui vedute non erano esenti dall'accettazione di stereotipi razzisti. Anche Simmons utilizzò un immaginario e un ampio ricorso a strumenti simbolici e rituali. Si autoproclamò Imperial Wizard dell'impero invisibile dei cavalieri del Ku Klux Klan, scrisse una sorta di manuale, il Cloran, che doveva fungere da testo di riferimento per i membri, le unità locali vennero chiamate Clavern, ciascuna guidata da un grande dragone. Le prime notizie sulle azioni del clan si ebbero nell'estate del 1918, quando a Mobile, in Alabama, venne sequestrato un sindacalista per costringere gli operai in sciopero a tornare al lavoro. Tuttavia il successo del clan si ebbe grazie all'opera di due pubblicitari e giornalisti, Edward Young Clark e Mary Elizabeth Tyler, che avevano lavorato per clienti come la Anti-Saloon League e la Croce Rossa. Nel giugno del 1920, assieme a Simmons, crearono un'impresa a favore del clan, formando centinaia di reclutatori che vennero poi spediti nei diversi stati. Ogni membro doveva versare $10 di iscrizione. 2 sarebbero andati a Simmons e 8 alla coppia Clark-Tyler. I fondi sarebbero stati utilizzati per coprire le spese della compagnia, incluse le generose commissioni sulla vendita, cioè sul reclutamento. Una campagna che ebbe successo. Nel dicembre 1921 vi erano più di 700.000 nuovi membri, il che significò anche un notevole flusso di denaro, che ben presto contribuì ad alimentare le divisioni interne. Nel convegno che si tenne ad Atlanta nell'agosto del 1922, a Simmons venne riconosciuto un titolo onorario, quello di Imperial Emperor, ma di fatto venne escluso dalle decisioni organizzative. Nel 1923 anche Clark e Tyler vennero sfiduciati e il potere venne assunto da un dentista texano originario dell'Alabama, Hiram Wesley Evans. Ormai la macchina era partita ed era ben rodata. Nel 1925 il secondo Ku Klux Klan poteva vantare circa 4 milioni di aderenti e probabilmente, visto che si trattava di un'organizzazione segreta, il numero era anche più alto, con un giro di affari di circa $40 milioni. Aderivano al clan persone di tutte le fasce sociali. Vi erano professionisti e imprenditori, contadini, artigiani e operai, laureati e persone che avevano un'istruzione limitata. In molti casi vi erano anche sezioni femminili del Ku Klux Klan con una partecipazione altrettanto ampia di quella maschile. Il successo nazionale del clan non era però solo il frutto di un'abile operazione di marketing politico e di organizzazione, ma doveva essere situato all'interno dei profondi cambiamenti che avevano riguardato la società americana a partire dai primi anni del Novecento. Il processo di industrializzazione, che aveva portato gli Stati Uniti a essere la maggiore potenza economica, con la conseguente crescita dell'urbanizzazione a scapito delle zone rurali. L'afflusso massiccio di immigrati proveniente soprattutto dall'Europa meridionale e orientale, che aveva scatenato un aspro dibattito sul tema dell'immigrazione e sull'inclusione di popolazioni considerate arretrate, poco civilizzate e perciò un pericolo per l'identità americana. L'aspro conflitto sociale conseguente alle trasformazioni industriali. Il successo del movimento suffragista e la rivendicazione dei diritti delle donne, che scuoteva i tradizionali rapporti di potere familiari. Infine, l'ingresso degli Stati Uniti nella Prima Guerra Mondiale, che da un lato favorì l'intolleranza nei confronti dei gruppi etnici, dei sindacalisti e socialisti contrari alla guerra in nome del patriottismo e della lealtà ai valori americani, e dall'altra produsse, per le esigenze della mobilitazione bellica, una forte emigrazione di afroamericani dal sud verso le industrie del nord in cerca di lavori più remunerativi di quelli che potevano essere offerti dalla società agraria del sud. Il Ku Klux Klan sfruttò quindi le ansie di una società in trasformazione, sempre più secolarizzata e multietnica. La sua agenda politica si sintetizzava nello slogan dell'americanismo al 100%, in nome della supremazia della razza bianca, anglosassone e protestante. I nuovi nemici non erano più solo gli afroamericani, ma anche i cattolici, gli ebrei, gli immigrati, come pure i sindacati e nel corso degli anni venti il nuovo movimento comunista. Non perdendo di vista la lezione della pubblicità, il messaggio veniva calibrato a seconda dei contesti. Più esplicitamente antigiapponese e anticinese negli stati del Pacifico, dove era forte l'intolleranza nei confronti delle comunità asiatiche. Più esplicitamente antimessicano negli stati vicini alla frontiera. Più antisemita negli stati della costa atlantica. I peccati da estirpare erano poi il gioco, l'alcol e la libertà sessuale.
1: Won't you spy me over till another year? Well, I am this none can excel. I'll open the door to heaven or hell. Oh, death, someone would pray. Could you wait to call me another day?
0: Gli stati dove si radicò il Klan non furono solo quelli del sud, ma laddove si concentrava la produzione industriale, stati che avevano attirato immigrati e afroamericani. Ohio, Pennsylvania, Illinois, Oklahoma, come pure New York e California. Nel 1925, a Washington, le delegazioni più numerose erano quelle degli stati del New Jersey e della Pennsylvania. Il messaggio del Klan si inseriva dentro lo scontro culturale che sembrava profilarsi fra due Americhe, quella moderna, urbanizzata, secolarizzata, e l'America che viveva con disagio queste trasformazioni e si ancorava ai valori cristiani, protestanti, bianchi, visti come elementi fondanti l'identità americana stessa. A differenza poi del primo Klan, il secondo adottò una strategia che accanto all'uso della violenza puntava a concentrarsi sulla dimensione politica e a tentare di influenzare i partiti democratico e repubblicano. Negli stati in cui la presenza del Klan era più forte, molti deputati, senatori, governatori vennero eletti con l'esplicito appoggio dell'organizzazione, anche se la sua forza non fu tale da penetrare in modo significativo nella politica nazionale. Furono pochi coloro che vennero eletti in congresso con l'esplicito appoggio del Klan. Uno di questi fu un repubblicano, Albert Johnson, direttore di giornale, a favore dell'eugenetica, fortemente ostile all'immigrazione, che rimase alla Camera dal 1915 al 1933. Il Klan però cercò di influenzare il processo di nomina delle candidature democratiche alla presidenza. In particolare nel 1924 esercitò tutta la sua influenza per impedire la candidatura alla presidenza del governatore democratico di New York, Alfred Smith, cattolico, di origini irlandese e italiana, che si era opposto al proibizionismo. In Indiana, dove l'organizzazione era più forte, il grande dragone David Stephenson cercò di prendere il controllo del Partito Repubblicano dello Stato. Non ci riuscì perché la sua carriera politica fu bruscamente interrotta da uno scandalo. Nel 1925 Stephenson venne accusato di stupro e di uccisione di una giovane donna, Madge Oberholz, che prima di morire lasciò una confessione che lo incriminava. Lo scandalo non poteva essere più letale per un'organizzazione che aveva fatto del principio della protezione delle donne il cardine della propria filosofia. Stephenson venne condannato all'ergastolo, ma il processo e le sue stesse dichiarazioni misero in luce la fitta rete di legami con politici e imprenditori, la trama di una corruzione estesa e capillare. Le rivelazioni e la campagna di stampa che ne seguì portarono all'abbandono di migliaia di membri. Un contributo al declino del Klan lo diede anche la legge di restrizione dell'immigrazione del 1924, che ebbe l'effetto di ridurre gli ingressi e di limitare l'immigrazione ritenuta indesiderabile, quella proveniente dall'Europa sud-orientale. Il Klan divenne sempre più marginale e nel 1944 venne ufficialmente dissolto. In realtà, soprattutto a livello locale, dove la battaglia per i diritti civili fu più intensa, non scomparve mai definitivamente.
2: Questi giovanotti americani esprimono chiaramente l'atteggiamento di opposizione assunto da tutto il Sud nei confronti dell'ammissione dei negri alle scuole pubbliche. Per sedare i disordini scoppiati nel Tennessee, la polizia è dovuta intervenire con un imponente apparato di forze. I negri che osano presentarsi alla scuola sono accompagnati passo passo dagli agenti. Sul frontone di un edificio del Texas, un pupazzo negro impiccato è il sinistro emblema del fanatismo di colore. Spesso sono i genitori ad incitare i propri figli e questi, come minimo, fanno il vuoto attorno a coloro che sono nati con pelle diversa. Di fronte a Dio gli uomini non hanno colore, predicava il reverendo Clark. L'hanno accolto con insulti e ingiurie. L'era atomica, di cui l'umanità mena gran vanto, con questi clan retrocede di 1000 anni. Ogni fanatismo, di qualunque colore, di qualunque tipo, è soltanto oscuro medioevo.
0: Dopo la sentenza del 1954 che dichiarò incostituzionale la segregazione razziale nelle scuole, si ha un nuovo rigurgito di quella che è stata definita la resistenza massiccia della società bianca del Sud nei confronti delle rivendicazioni del movimento per i diritti civili. Le croci infuocate e i cappucci bianchi tornarono prepotentemente sulla scena politica, così come gli attentati dinamitardi e le intimidazioni nei confronti degli attivisti per i diritti civili, sia bianchi sia afroamericani. La reazione e l'opposizione di governatori ed esponenti politici del Sud alla desegregazione legittimarono l'azione violenta del Klan. Parole come quelle proclamate dal governatore dell'Alabama, George Wallace, segregazione oggi, segregazione per sempre, di fatto giustificavano azioni come quella compiuta da esponenti del Klan nel 1963, quando a Birmingham, qualche settimana dopo il famoso discorso di Martin Luther King a Washington, I Have a Dream, venne fatta esplodere una bomba nei locali della Chiesa Battista afroamericana che provocò la morte di 4 bambine.

0: L'anno successivo, in occasione della campagna Freedom Summer per favorire la registrazione al voto degli afroamericani, vennero fermati da uno sceriffo che afferiva al clan della contea di Neshoba in Mississippi, tre attivisti che furono poi consegnati a un commando che li uccise. Il famoso film Mississippi Burning con Gene Hackman racconta in modo esemplare un caso che scosse la coscienza di un'America che assisteva all'esplosione di una violenza su cui si accendevano i riflettori anche dell'opinione pubblica internazionale. Con l'abolizione della segregazione razziale, l'approvazione delle leggi sui diritti civili e sul voto del 1964 e del 1965 e la crescente reazione dell'opinione pubblica americana a livello nazionale, si registrò una nuova diminuzione dell'influenza del Klan. Non scompare, però, rimanendo sotto traccia e riemergendo nei momenti in cui più aspro diviene lo scontro politico e culturale negli Stati Uniti.
1: Potrebbe essere vietata la manifestazione del Ku Klux Klan, il movimento noto per le sue idee razziste, prevista per oggi a New York. La Corte d'Appello ha dato ragione al sindaco Giuliani, affermando che il comune ha il diritto di vietare ai manifestanti di sfilare incappucciati, come abitualmente fanno i militanti del Ku Klux Klan. Un tribunale...
2: Un video ripreso con il telefonino e ripetuto all'infinito sui social media. Ragazzi bianchi vestiti con lo smoking che gridano agitati.
3: Gli Stati Uniti hanno bisogno di forze di polizia più forti e senza processi che etichettino milioni di americani come razzisti, dichiara Donald Trump a Dallas, in Texas. Dopo i giorni che hanno scosso l'America, il dolore e la protesta dei neri, e non solo loro, Trump prepara interventi sui fronti dell'ordine pubblico e delle diseguaglianze razziali. Annuncia un ordine esecutivo non per tagliare fondi, ma per investire nell'addestramento della polizia e incoraggiarla a rispettare gli standard più rigorosi nell'uso della forza.
0: Il concetto di supremazia bianca, assieme a quello del pericolo di una società multirazziale e basato sul riconoscimento delle diverse identità di genere, hanno contribuito alla sopravvivenza del clan. Le cui politiche si sono spesso sovrapposte, anche grazie ai nuovi media digitali, a quelle dei gruppi del nazionalismo cristiano bianco, delle milizie paramilitari o esplicitamente neonazisti, in nome dei principi di libertà individuale, di identità cristiana e bianca e di opposizione ai diritti delle persone LGBTQ+. Più di 100 anni dopo la marcia a Washington, i semi dell'odio e del suprematismo bianco diffusi dal clan non solo non sembrano essere stati estirpati, ma continuano a trovare persone disposte, per convinzione o per opportunismo politico, a coltivarli.
4: Raffaella Baritono ha raccontato la fotografia dell'agosto 1925 che ritrae i membri del Ku Klux Klan in sfilata lungo Pennsylvania Avenue a Washington.
5: Testi letti da Claudio De Pasqualis.
4: Realizzazione di Marzia Coronati.
5: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
6: Rai, Radio 3.
7: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
8: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
9: yeah. Buon pomeriggio da Alberto Piccinini, di nuovo in diretta da Via Asiago con Pino Zingarelli in regia e Emilio Parisi in console che ci mandano in onda. Dopo qualche anno, 3 o 4 anni, tornano con un album nuovo in New Genea da Napoli. Lo dico per comodità, Napoli, perché questo duo Lucio Aquilina, Massimo Delena, in realtà si è formato a Berlino qualche anno fa come progetto di musica da club, ma anche da ballo un po' retro, molto sofisticata. Sono tornati in Italia, oggi vivono a Siracusa, almeno uno di loro due, ma Napoli resta il centro del loro universo musicale, universo immaginario, Neapolitan Power, come si diceva una volta. Sono legati ad altri progetti, come per esempio Napoli Segreta, di scavo nella memoria discografica, il suono della città negli anni 70-80, i momenti alti di questo tessuto, che però era diffuso e segreto, erano Tony Esposito, Tullio De Piscopo, Pino Daniele, il segreto nel senso che non è facile ritrovarlo e rimetterlo insieme. Risentiremo ancora lo stile di quell'epoca, neanche così lontana. L'album si chiama People of the Moon, il popolo della luna, quando si è capaci, dicono loro, di liberarsi dai condizionamenti, dalle pressioni per riprendersi la propria vita, allora siamo popolo della luna. Pulezza, New Genea.

Questo fallo bene, questo fallo meglio, pulisci, guagliò, pulezza, guagliò, il blues di una donna delle pulizie, che poi quando torna a casa deve ricominciare tutto da capo, ricominciare a pulire, poi deve anche andare a prendere a scuola le creature. E creature, è la voce di Fabiana Martone con New Genea, il loro nuovo album, People of the Moon. Ci sono altre vocalist in questo album, c'è una cantante di Barcellona, Maria José Yergo, c'è una cantante libanese, Selina Tic. È un suono, sì, internazionale, ma lo dicevo prima, è anche legato ad una stagione particolare della città di Napoli. Se oggi dovessimo indicare un nostro nonno artistico, diremmo Renato Carosone, questo dice Massimo D'Elena, ma avvicinandolo alla scena bangra di Birmingham degli anni 90, oppure il JJ di Giacomo, che di Carosone era il batterista, anche un grande personaggio, più latinoamericano da mischiare con certo sound punjabi. La lista di oggi promette dunque jazz meridionale, suoni, musicisti che si fanno contagiare anche dai ricordi della propria infanzia, come Fabiano Donascimento, chitarrista di scuola brasiliana, da una ventina d'anni vive a Los Angeles, è nato a Rio da una famiglia di musicisti, ha studiato lì al conservatorio. In questo album che è appena uscito, Vila si ispira davvero ai suoi ricordi di bambino nel Bairro Saavedra, che era un piccolo complesso residenziale popolare anni 20, palazzina in stile coloniale a Rio de Janeiro, dove è cresciuto con la chitarra di Fabiano Donascimento, l'orchestra diretta da Victor Santos, Spring Theme.

È il tema di primavera, Spring Theme, molto bello davvero. Fabiano Don Nascimento, che vive a Los Angeles, l'ho detto, ben inserito nella nuova scena del jazz di lassù, di laggiù. Victor Santos invece è uno dei segreti di tanta musica brasiliana, l'arrangiatore, l'orchestratore come Arthur Verocai, Jacques Morellenbaum, Eumir Deodato, eccetera eccetera. Santos ha lavorato con Caetano Veloso, con Gal Costa, ha lavorato in realtà un po' con tutti. Il New York Times ha dedicato qualche giorno fa un ritratto lungo a una musicista coreana che vive a New York da qualche tempo. Si chiama Do-Yeon Kim, da bambina avrebbe voluto fare la ballerina, poi la famiglia si è trasferita in Canada, lei ha studiato in realtà musica, ha frequentato istituzioni molto prestigiose, il Berklee College a Boston, e lei è una virtuosa di uno strumento tradizionale coreano, il gayagum, che è una grande cetra, molto simile al koto giapponese, per esempio un corpo di legno lungo, 12 corde tenute da dei supporti centrali in diagonale, uno strumento che si suona con tutte le dita delle mani. E lei è anche una cantante, ma la storia interessante di Do-Yeon Kim è che oltre a coltivare il repertorio tradizionale, e lei ha vinto premi, concorsi, ha fatto praticamente i suoi studi in jazz, in musica d'avanguardia, musica improvvisata, portandosi dietro questo strumento nelle varie scuole che ha frequentato e che l'hanno accolta. Quindi non aspettatevi una versione addomesticata, un po' esotica di questo strumento, dell'uso di questo strumento. Al contrario, i nomi ai quali Do-Yeon Kim fa riferimento sono Anthony Braxton, Cecil Taylor. Il mondo e i musicisti che lei frequenta comprendono i nomi migliori della scena della musica improvvisata. In questo album Wellspring, che è il suo primo album, ci sono Tuai Shansori alla batteria e Mike Manieri al violino. Non è, avverto, un ascolto facilissimo, ma ne vale la pena. Diffraction, Do-Yeon Kim.

Beh, è davvero in pieno stile Cecil Taylor questa improvvisazione torrenziale al Gaia Gum di Do-Yeon Kim. Scriveva il New York Times, lei sta aprendo una strada nuova, questa antica cetra coreana, il suo nome è tra i più richiesti nel mondo della musica d'avanguardia. Aggiungo che tanto più il suo è uno strumento tradizionale lontano dalla nostra cultura occidentale, tanto più ha il diritto di rompere le regole, o no? Una lista di jazz meridionale, quella di oggi. Questo meridionale è del tutto metaforico in realtà. Quest'ultimo, questo album che adesso ascoltiamo è un ritrovamento vero e proprio, si chiama Creole Gypsy, è stato registrato in Martinica attorno al 1980 con i testi e la performance vocale di un poeta, scrittore, pittore, Roland Brival, e con l'accompagnamento di musicisti e jazzisti martinicani, i quali, come Brival, si erano formati tra Parigi e New York, ed è un classico perduto del jazz caraibico spirituale, perduto perché l'etichetta discografica che avrebbe dovuto stamparlo, una piccola etichetta, la ET Production, che per esempio poi avrebbe fatto il disco d'esordio dei Cassav, Zouk, musica da ballo martinicana, non credete abbastanza alla cosa, che era molto politica, era molto radicale, e insomma questo disco andò quasi perduto. Ritorna grazie a un'etichetta discografica inglese, la Soundway, che è specializzata appunto in musiche meridionali, musiche degli emisferi sud, e questo è il brano che chiude l'album, si chiama Just For You, Eden, Roland Brival.

Solo per te posso fermare il sole che sorge e farlo ballare come un grande cavallo di fuoco. Roland Brival, 1980, jazz cosmico dalla Martinica, Gypsy Creole, è il titolo di questo album del 1980, appena riscoperto e ristampato. Noi chiudiamo oggi con un album appena uscito, un altro album appena uscito, molte novità. Oggi nella lista Future, Present, Past, in questa sequenza rovesciata degli Irreversible Entanglements. È un quintetto che esiste da una decina d'anni ormai, fa base a New York ed è costruito, formato attorno ai versi, alla figura di una poeta militante come Kameh Ayeva, Moor Mother, come si fa a chiamare. In generale l'idea è quella di far rivivere il rapporto tra jazz e poesia, come fu ai tempi di Amiri Baraka del New York Art Quartet, a metà anni 60. I Reversible Entanglements si sono conosciuti per avere partecipato singolarmente come musicisti a progetti militanti, per esempio un collettivo che distribuisce libri in carcere, oppure una lunga striscia di mobilitazioni contro certe, ahimè, brutalità della polizia nei confronti degli afroamericani. Questo lato militante è sempre rimasto molto presente nel loro lavoro e c'è ancora. Questo brano che ascoltiamo inizia con una voce spagnola che invita a stare uniti, juntos venceremos, si chiama Panamanian Fight Song, e in questi anni Panama è stato uno dei luoghi caldi dell'impazzimento americano trumpista, storicamente è anche stato uno dei luoghi caldi dello schiavismo. Nel 1957 Charlie Mingus dedicò un brano alla rivolta degli schiavi haitiani e lo chiamò più o meno così, Haiti Fight Song, e qui di nuovo i Reversible Entanglements provano a ricordarlo anche nella struttura, nell'eco lontano di quella composizione, Panamanian Fight Song, Irreversible Entanglements.

torneremo uniti e vinceremo questa Moore Mother, sue le parole qui in questa Panamanian Fight Song di Irreversible Entanglement. La musica di protesta deve aiutarci a fare comunità e a non smarrirci, dicono Irreversible Entanglement. E questo è tutto per la lista di oggi di jazz meridionale. Abbiamo cominciato col nuovo album di New Genea appena uscito, People of the Moon, e poi anche il nuovo album di Fabiano Donassimiento. Grazie per l'ascolto da Alberto Piccinini, Pino Zingarelli in regia, Emilio Parisi in console, linea Fahrenheit. A domani con l'Idealista. Yeah.

0: Ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
3: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
4: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
5: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
6: Fahrenheit. I libri e le idee.
7: Parliamo di filosofia oggi. C'è un dibattito in corso dopo quello sulle indicazioni nazionali per l'insegnamento dell'italiano e poi della storia. Si è avviato anche quello che riflette sull'analogo documento del Ministero dell'Istruzione e del Merito relativo alla filosofia, e ci si chiede quali filosofi e come vadano insegnati nella scuola. È una questione intricata, ne parleremo più avanti nel corso del pomeriggio con Massimo Mugnai e Gennaro Imbriano. Però intanto raccontateci voi, a partire dalla vostra esperienza di lettrici, di lettori, di studenti, di insegnanti, come vi avvicinate alla filosofia? Vi capita di leggere libri di filosofia? Quali filosofi e filosofe amate? Quali sentite più vicini e imprescindibili anche per una persona molto giovane che vuole incontrarli sui banchi di scuola? Partiamo da qui per il pomeriggio di Fahrenheit. Il numero a cui potete inviare sms e messaggi WhatsApp è 335-5634-296. Quello che raccoglie tutti i messaggi rivolti a Rai Radio 3. E Fahrenheit oggi è condotto da Tommaso Giartosio, alla regia c'è Mariangela Liardi, alla console Simone D'Arrigo e più tardi Fabio Ganci, la cura di Susanna Tartaro, in redazione Giosuè Calaciura, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi. Come sempre tanti gli argomenti che tocchiamo, parleremo di architettura coloniale italiana, questo è un tema che veramente si affronta abbastanza di rado, mentre ci sono sorprese e riflessioni che cercheremo di offrirvi. Ci sarà con noi un poeta importante degli ultimi decenni come Mariano Baino, per presentare la ultima ma non ultima raccolta di poesie che ha pubblicato. Ci sarà Guillermo Arriaga, autore del nostro libro del giorno El Hombre, tradotto da Pino Cacucci per Bompiani. Questo giusto per darvi qualche anticipazione. Noi iniziamo però il nostro percorso parlando di disinformazione e di un romanzo. Con noi c'è Gianni Riotta, benvenuto.
8: Ciao, buongiorno a te e agli ascoltatori.
7: Riotta, lo ricordo, è giornalista, scrittore, direttore del Master di Giornalismo e Comunicazione Multimediale della LUIS e visiting professor a Princeton. Sì. E stamattina è stato anche testimone e partecipante di un incontro dedicato all'osservatorio IDMO, Italian Digital Media Observatory, che lei coordina, che ha affrontato il tema della disinformazione, della lotta contro la disinformazione. Che cosa si è detto?
8: IDMO è un programma sponsorizzato, finanziato dall'Unione Europea, di cui RAI è un partner fondatore. Sono stati proprio tra i fondatori, insieme a noi della LUIS, insieme a TIM, insieme a Danza e tanti altri partner. E infatti l'amministratore delegato dell'azienda, della RAI, Rossi, è venuto, ha parlato ed è stato in prima fila. La RAI cosa fa? Fa delle piccoli spot, li chiamano pillole, che spiegano al pubblico la disinformazione. Cioè, tu ti hanno detto questo, non so, sull'intelligenza artificiale, sul Papa, sul vaccino, sul dibattito politico, è falso, e stai attento perché non tutto quello che trovi in rete è vero. Abbiamo fatto con queste pillole della RAI e con IDMO decine di milioni di contatti. IDMO è il programma numero uno dell'Unione Europea contro la disinformazione, quindi è una cosa che è nata tra servizio pubblico, tecnologia come TIM, università come LUIS, giornalisti come ANSA, e ne siamo davvero molto molto fieri.
7: Uniti contro la disinformazione, esatto. Potete trovare facilmente queste pillole su Rai Play. E Gianni Riotta di disinformazione parla anche questo suo nuovo romanzo che si intitola Generose anime di
8: Eroi. Programma numero uno dell'Unione Europea contro la disinformazione, quindi è una cosa che è nata tra servizio pubblico, tecnologia come team, università come LUIS, giornalisti come ANSA, e ne siamo davvero molto molto fieri.
7: Uniti contro la disinformazione, esatto. Potete trovare facilmente queste pillole su Rai Play. E Gianni Riotta di disinformazione parla anche questo suo nuovo romanzo che si intitola Generoso.

0: Di questo libro si affrontano perché la disinformazione sta distruggendo le democrazie. C'è una saga di gladiatori tatuati che da bar di Brooklyn arriva ai sotterranei del Vaticano di Roma. Ma sono veri? Cioè, è davvero una saga di gladiatori o è disinformazione che poi complotta contro le nostre democrazie? La CIA, l'FBI usano l'intelligenza artificiale per capire che cosa succede. C'è un programma che si chiama Codice, che è proprio intelligenza artificiale per capire il futuro, e invece poi il dilemma viene risolto da due piedi piatti: un poliziotto americano che si chiama Dallera, con un suo amico che si chiama Ernst, che probabilmente è un vostro ascoltatore perché è un grande appassionato di libri, e invece un poliziotto italiano che si chiama Melillo, e insieme all'antica risolvono il problema.
1: All'antica, siamo partiti dall'Iliade, siamo arrivati ai gladiatori e stiamo parlando dell'estrema contemporaneità. Che nesso c'è tra epoche così lontane?
0: L'intelligenza artificiale è il tema dominante del nostro tempo. In Italia se ne occupano per lo più prelati, filosofi, etici, ma nessuno che veramente abbia mai costruito un LLM, un Large Language Model, per costruire intelligenza artificiale. I nostri ragazzini a scuola usano Chat, usano Grok, usano Claude per fare i compiti. Sta cambiando completamente la nostra vita. I giornalisti dicono: no, non dobbiamo usare mai l'intelligenza artificiale. Ma tutte le tecnologie del passato hanno creato terrore. La macchina da scrivere, quando è stata inventata, gli scrittori all'antica dicevano: io non userò mai questa diavoleria, io userò la spenna che si intinge nel calamaio. E poi la paura passa e le persone riescono davvero a utilizzarla. In Generose anime di eroi, e chi veramente cammina nel presente, chi non ha paura del presente, chi ha paura del presente resta relegato nel passato. Purtroppo essere relegati nel passato è il fattore oggi dominante della cultura italiana.
1: In questo romanzo,
0: quanti nemici mi sono fatto con questa frase?
1: Adesso la ripeta? Lo vediamo. In questo romanzo Generose anime di eroi si parla di informazione manipolata. Ci sono i buoni e i cattivi oppure tutti la manipolano?
0: E tutti la manipolano, però dobbiamo capire che cosa vuol dire manipolare. Una grande testata italiana ha scritto qualche giorno fa, che opera di una grandissima firma che sarà stata in questo studio chissà quante volte, che la Cina spende l'1,6% del prodotto interno lordo sulla spesa militare. Questo non è vero, è falso, perché questa è la cifra ufficiale della Cina. Se tu mi chiedi quante volte Gianni Riotta va in palestra nel corso di un anno, io gli dico: ogni giorno. Qual è la fonte? Gianni Riotta, controllala. Non è vero.
1: Quante volte va in palestra?
0: Rarissimamente, l'1,6%, okay. Come direbbe questa grande firma, l'1,6%. E un'altra grande firma, un altro imponente uomo politico, ad un'altra imponente testata, qualche giorno fa ha detto: ma perché non dobbiamo invitare i russi alla Biennale, quando Guernica veniva esposta, di Picasso veniva esposta liberamente nella Spagna franchista? Picasso scrisse di suo pugno che finché c'era Franco, Guernica non doveva mai andare in Spagna. Guernica è tornata in Spagna nel 1981, quando già si era avviata la democrazia in Spagna e Franco era ben morto. Però quella notizia, pubblicata da una grande testata a opera di una grande firma, sta nel LLM, sta nell'intelligenza artificiale. Se tuo figlio, tuo studente la trova, la rilancia. Così nasce la disinformazione e Generose anime d'eroi prova a spiegare come questo meccanismo funziona e come lo si può combattere.
1: I giornali americani, le testate in generale, anche online, hanno spesso dei fact checker, delle persone che controllano che i fatti siano effettivamente come sono stati scritti. In Italia c'è questo buon costume, diciamo?
0: Beh, nei giornali di qualità c'erano i capi redattore, il cui compito era fare questo tipo di controllo. Se tu parli con chi oggi è attivo, con i colleghi che oggi sono attivi nelle testate, loro lamentano che, essendo il flusso continuo, cioè quando c'eri tu si usciva una volta al giorno, adesso usciamo 24 ore al giorno e quindi il fact checking è più complicato. Allora, sia dal libro Generosi Ami Eroi che di Italian Digital Media Observatory, che tu ricordavi cortesemente, ti ringrazio all'inizio, o insegniamo alla gente a usare il controllo delle fonti, o non bastano i giornalisti. Cioè, come tu insegni alla gente: se bevi non guidare, se guardi lo yogurt vedi la data di scadenza. Dobbiamo insegnare soprattutto ai giovani, ma anche agli anziani, che non tutto quello che trovano online è oro colato e nemmeno stagno colato.
1: Però quello di cui, ciò di cui abbiamo parlato finora, Gianni Riotta, è la manipolazione delle notizie, o meglio, fake news in

0: buona fede, non è una vera e propria manipolazione. Se noi parliamo invece del deliberato diffondere notizie inesatte o completamente false, ecco, qui abbiamo lo scontro di diversi atteggiamenti a livello geopolitico, oppure effettivamente tutte le grandi potenze ricorrono a questo strumento. Lei ha lavorato tantissimo negli Stati Uniti, conosce perfettamente queste realtà.
1: Parlavi all'inizio della filosofia. Io ho letto che si parla di glissare, di elidere Spinoza. Mi dispiace molto, perché io ho cominciato a leggere l'Etica di Spinoza quando avevo 19 anni e non l'ho mai capita. Cioè, benché mi sforzi di leggere quel libro, non l'ho mai capito. Ma proprio questa è la sfida della filosofia. Tu affronti un testo per tutta la vita e crescendo cerchi di capirlo. Allora, la disinformazione è una bugia che io metto ad arte online. La misinformazione è una bugia che io metto inconsciamente online, però l'effetto è uguale. Se io ti sparo un colpo di pistola tra gli occhi perché voglio ucciderti, o se mentre chiacchieriamo amabilmente sto pulendo la pistola, mi scappa un colpo di pistola e ti finisce tra gli occhi, le mie intenzioni sono opposte, da chiacchierare a ucciderti, ma l'effetto su di te è uguale, muori lo stesso. Allora, la disinformazione casuale ha lo stesso atteggiamento e lo stesso danno. Allora, gli eroi, di generose anime d'eroi, sono quelli che lavorano per la verità. A quando tu parli di verità, subito c'è uno che alza la ditina e dice: e chi lo decide cos'è la verità? Orwell, il ministero della verità? No, come i personaggi e come lo stesso intelligenza artificiale di Code spiega nel libro, è testimoniare la verità che conta. Gesù a Pilato cosa dice? Non è che dice: io dico la verità, dice: io testimonio la verità. Allora, esiste una realtà, noi guardiamo la realtà e confrontiamo le nostre opinioni con la realtà. Quando la realtà nega le nostre opinioni, dobbiamo cambiare le nostre opinioni. Quando le conferma, andiamo avanti. Se non insegniamo questo spirito critico anche a scuola, la nostra democrazia e le società aperte sono perdute.
0: Visto che ha parlato di questo nostro appello a raccontarci il filosofo preferito, stanno arrivando naturalmente messaggi su questo. Per esempio Roberto da Torino: sono un medico, dopo 40 anni di ospedale mi sono riscritto all'università e ho seguito un corso di estetica, un prof eccezionale mi ha fatto finalmente capire, parola enorme, dice Roberto, Kant. Sono soddisfazioni. C'è un filosofo che lei ha letto, che ama, che è importante per lei?
1: Io sono laureato in filosofia e ho insegnato per un anno filosofia e ho studiato logica matematica, mi sono laureato in logica matematica, e allora il filosofo sul quale ho fatto la tesi si chiama Alfred Tarski, filosofo polacco poi rifugiato negli Stati Uniti, ha fatto un libro fondamentale sulla verità, e quello che dice in questo libro fondamentale sulla verità è semplicemente che l'enunciato "la neve è bianca" è vero se e solo se la neve è bianca, cioè anche i logici matematici ti dicono controlla con la realtà. Qual è il problema che affronta Generosi Anime d'Eroi? Se io ti dico che la neve è bianca, tu prima aprivi la finestra e guardavi la neve, sì è vero la neve è bianca, oggi io ti faccio con Photoshop un'immagine che la neve è rossa, gialla, pois, come vuoi, allora i ragazzi sono disorientati e dicono: scusi professore, ma la neve è a pois.
0: In Generosi Anime d'Eroi non c'è solo il problema di identificare la realtà presente, ma anche il futuro, perché al centro c'è appunto Code, un sistema di intelligenza artificiale avanzatissimo che è in grado di fare delle predizioni molto accurate, quelle che utilizzano poi politici per decidere per esempio se scatenare una guerra. Quanto c'è di accurato in questa capacità predittiva?
1: Per chi ci ascolta, il libro Mondadori ci ha messo, a Generosi Anime d'Eroi ci ha messo un claim che dice thriller. E mio figlio, io ho due figli americani, mio figlio dice: sei un grande papà perché hai scritto un thriller, ma non ti ho mai visto leggere un thriller tutta la vita. E allora io non so se il libro è un thriller o non è un thriller, però è un romanzo, non è un testo di filosofia, non è un manuale di logica matematica, anche se ci sono dei logici matematici che agiscono nel libro. Qual è il tema? E lo filosofo Francesco Marconi, nome italiano ma americano-portoghese, ha costruito un modello di intelligenza artificiale che prevede il futuro, cioè guarda tutti i dati del presente e fa delle scommesse sul futuro. Non è ancora ovviamente non è ancora infallibile, però sempre di più gli investimenti vengono fatti così, scommettendo su che cosa accade nel futuro. Allora, questo funziona fino a che l'LLM, cioè il magazzino dell'informazione dell'intelligenza artificiale, è nutrito di notizie vere. ma se, come ipotizza generosa Anna De Roy, tu la metà di queste notizie le metti false, la macchina va in allucinazione, come si dice in gergo, cioè ti dà informazioni.
0: Bellissima espressione.
1: False. Ma è bellissima, vedi, c'è una cosa che è bello ricordare in questo vostro studio, che la prima poesia al computer è stata scritta in Italia da Nanni Balestrini nel 1962 e 5 anni dopo, nel 1967, un grande scrittore che tutti conosciamo, Italo Calvino, disse, lo trovate nella conferenza Cibernetica e Fantasmi, disse, i computer, cervelli elettronici si chiamavano allora, scriveranno romanzi nel modo classico, e questa è una buona cosa, perché così noi leggeremo, le macchine scrivono. E la cosa straordinaria è che fece un algoritmo per scrivere romanzi al computer. La poesia di Balestrini si chiama Tape Mark, andatela a guardare. Mi piace dirvi una cosa, che come sempre in Italia, genio Balestrini fa la prima poesia al computer, genio Calvino dice le macchine scriveranno romanzi. Come ha reagito la cultura italiana? Li hanno massacrati di insulti e di critiche, compreso un mio grande maestro, io piccolo allora, ma che distrusse Calvino. E,
0: chi era?
1: Non me lo ricordo più, dire. No, non c'è più, non me lo ricordo più. Ma online puoi vedere tutto il dibattito. E quando portarono queste critiche a Balestrini, che è un uomo straordinariamente elegante, lo volevo portare a Princeton, poi purtroppo è scomparso prima, aveva già accettato, ma prima che potesse arrivare, lui ha detto una cosa bellissima, ha detto, ma io non volevo, facendo la poesia al computer, io non volevo sentire Dante, Petrarca, Shakespeare, Carducci, volevo sentire la voce della macchina, Allora, generose anime ed eroi, parla con la voce della macchina e spiega che o noi siamo capaci di dialogare con la voce della macchina o non saremo neanche più capaci di dialogare tra di noi come stiamo facendo io e tu in questo momento. Ammesso che tu sia una persona e non un bot, perché io mi fido della RAI che tu non sei un bot e sei una persona.
0: Sono una persona, ma è molto bello il pensiero che negli stessi anni in cui Balestrini e Calvino scrivevano questi interventi, Primo Levi scriveva Il Versificatore, che racconta appunto di una macchina che scrive poesie e la umanizza.
1: Che era un chimico, infatti.
0: Ecco,
1: che era un chimico, ecco. Scienziato.
0: Va bene, fermiamoci qui. Gianni Riotta, abbiamo credo incuriosito che ci sta ascoltando.
1: Vediamo.
0: Generose anime di eroi è l'ultimo romanzo di Gianni Riotta, pubblicato da Mondadori. Grazie.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: E noi proseguiamo con il nostro percorso musicale. Charlie Mariano, sassofonista americano, Helen 12 Trees del 1976. Iniziamo proprio con il brano che dà il titolo all'album.

E continueremo a scoprirlo nel corso di questo pomeriggio. Charlie Mariano, all'anagrafe Carmine Ugo Mariano di Fallo in provincia di Chieti, la sua famiglia, lui stesso invece era nato a Boston, una lunga carriera, nato nel 1923, scomparso nel 2009. Questo era Helen 12 Trees, che dà anche il titolo all'album del 76 che ascoltiamo oggi.

0: E siamo nella nostra caccia al libro, accompagnati, devo dire, dai vostri messaggi che si concentrano sulla filosofia. Mi manca Bertrand Russell, il faro della logica, è uno degli ultimi che ci sono arrivati qui a Fahrenheit. Continuate a scrivere, ma soprattutto cerchiamo di recuperare i libri che vengono cacciati nella caccia. Francesca, buon pomeriggio e benvenuta. È con noi Francesca? Abbiamo forse qualche problema di linea. Francesca ci sente? Francesca ci sta.
1: Mi sento.
0: Eccoci. Francesca, ecco. Da Bergamo, giusto?
1: Sì, da Bergamo. Buongiorno.
0: Benissimo. Buongiorno. Cosa cerca?
1: Io cerco un libro che è intitolato I Coppedè, che sono una famiglia di intagliatori di legno fiorentina e anche di architetti che lavora tra fine 800 e inizi 900.
0: A Roma c'è il quartiere Coppedè.
1: Perché sto facendo una ricerca.
0: A Roma c'è il quartiere Coppedè, che è evidentemente legato proprio a questi architetti. Che ricerca sta facendo, Francesca?
1: Sto facendo una ricerca insieme a una mia collega pure di Bergamo. Volevamo, senza avere nessun incarico ufficiale, ci siamo messi a fare una ricognizione, quindi una catalogazione di tutti i villini liberti e di inizi Novecento del nostro quartiere, che è un quartiere di Santa Lucia, Bergamo, che è nato agli inizi del Novecento e che ha molti villini di tipo stile liberty, ma anche neomedievale. E allora Gino Coppedè ci serviva come modello di riferimento, perché probabilmente i borghesi, i committenti di alcuni di questi villini si sono ispirati alla sua architettura.
0: È molto interessante. Gino Coppedè è proprio anche l'architetto e scultore e decoratore a cui si deve il quartiere Coppedè a Roma, ma c'è appunto suo fratello Adolfo Coppedè, il padre Mariano Coppedè, insomma è tutta una famiglia molto creativa. Tra l'altro oggi parleremo tra poco di architettura e di architettura coloniale qui a Fahrenheit, quindi siamo veramente sul tema. Francesca, cerchiamo di recuperarlo.
1: Gino Coppedè, grazie. Il titolo è I Coppedè.
0: Sì, I Coppedè di Rossana Bossaglia e Mauro Cozzi, pubblicato dalla SAGEP di Genova nel 1982. Vediamo se
1: infatti
0: ce la facciamo.
1: Grazie.
0: Grazie a lei, Francesca. Benissimo.
1: Grazie mille, grazie.
0: Il nuovo libro cacciato, I Coppedè di Rossana Bossaglia e Mauro Cozzi, e il momento ora felice sempre del ritrovamento. Buongiorno Roberto.
2: Buongiorno.
0: Ci siamo sentiti da non molto, se ricordo bene.
2: Sì, infatti sono rimasto veramente molto stupito positivamente di che sia stato ritrovato così velocemente, ecco, questo libro.
0: Che cosa cercava?
2: Genesi e struttura del capitale di Marx di Roman Rozdolsky.
0: E come mai?
2: Perché diciamo la lettura del capitale, delle opere di Marx, la trovo uno strumento molto efficace per capire il nostro mondo, insomma la nostra società e quello che sta succedendo, ecco.
0: Uno degli oggetti del contendere, tra l'altro, nel dibattito sulle indicazioni nazionali di filosofia, di cui parleremo fra pochissimo qui a Fahrenheit, è proprio la presenza o meno del materialismo, della filosofia materialista marxista, ma non solo, marxiana, ma non solo, nelle indicazioni stesse. Quindi anche qui veramente i fili si intrecciano nel corso del nostro pomeriggio. Sandro, buongiorno.
3: Buon pomeriggio.
0: Sandro, com'è questo Genesi e struttura del capitale di Marx? Lei ha avuto modo di leggerlo?
3: Ho avuto modo di studiarlo perché faceva parte del mio piano di studi.
0: Ed è un'opera fondamentale?
3: Sì, l'ho scoperto purtroppo dopo 50 anni, perché non sono stato uno studente di filosofia modello, lo devo ammettere. Però andando a spulciare un po' su internet viene presentato come un'opera dal valore fondamentale, proprio perché riesce a far capire tutta diciamo il percorso che Marx ha fatto con il Grundrisse, con la critica dell'economia politica per arrivare poi al capitale. Quindi è di testo fondamentale. Per me è stato un testo di studio, quindi non è stata sicuramente una lettura di svago. E però ho scoperto con sorpresa, sfogliando le circa 600 e passa pagine, e l'ho letto tutto, perché anche se ci sono delle sottolineature impalpabili, queste sottolineature arrivano fino a pagina 600.
0: Succede, le sorprese che abbiamo quando riprendiamo i vecchi libri, diciamo: ah, ma questo effettivamente io l'avevo letto, non lo ricordavo più. E quindi lo regala Roberto?
3: Certo, perché voglio dire, sì, io conservo ancora i libri, io ho 73 anni, conservo ancora i libri dell'università, però diciamo è più un verso snobistico, perché mi piace, sono affezionato. L'impronta dei miei studi è stata verso il materialismo storico, quindi in parte sono affezionato, però mi piace anche che questo testo possa vivere in mani un po' più interessate, un po' più attrezzate delle mie.
0: Roberto, è bello, no?
2: Sì, è bellissimo, una cosa veramente, sì, mi stupisce veramente tantissimo questa cosa, sono felicissimo.
0: Ottimo.
2: Anche ricevere un libro così vissuto, insomma,
0: certo,
2: da questa esperienza,
0: certo,
2: da un valore ulteriore, insomma.
0: Benissimo, io ringrazio Roberto Sandro per questo passaggio, per questo ritrovamento del volume sul Capitale di Roman Rozdolsky. E intanto ci sono altri libri su Marx che stiamo cercando, per esempio L'umanesimo marxista di Giuseppe Saragat, Intervista immaginaria con Karl Marx di Donald Sassoon, e che immagino gli abbia fatte passare di brutte a Marx in questa intervista, e poi Le donne di Marx di Mario Pancera. Ma poi ci sono tanti altri libri che stiamo cercando, per esempio tra quelli cercati da un mese circa Tiziano, Paolo III e i suoi nipoti di Roberto Zapperi, L'ultimo eunuco in Cina, la vita di Sun Yaoting, questo è un libro di Jia Hinghua, Gesù, un racconto sempre nuovo di Davide Rondoni, La storia dell'impero romano dopo Marco Aurelio di Erodiano, e poi stiamo cercando di Christian Volz La carezza della farfalla di Agostinho Neto con occhi asciutti, Nanni Cagnone, Penombra della lingua, parlare di questo poeta il giorno in cui ascolteremo le poesie di Mariano Baino, e poi Dove lei non è di Roland Barthes, possibilmente Il più innocente, questo è un libro di lettere di Anna Maria Ortese a Franz Haas, e infine vi cito Ultimo confine del mondo di Lucas Bridges. Aiutateci a trovare questi libri, gli altri che potete trovare nella sezione novità della pagina web di Fahrenheit all'interno del sito Rai Play Sound, c'è una lista e c'è anche lo spazio per indicare ciò che cercate, ciò che offrite. Mi raccomando, sempre fornendo un vostro contatto telefonico. Potete fare avanzare una richiesta o un'offerta anche scrivendoci, fare con l'H al centro @rai.it, oppure mandando un SMS o un WhatsApp, scusate, oppure chiamando La caccia al libro allo 06 3686 5666, questo è il numero a cui risponde una segreteria telefonica dedicata, niente panico, lasciate il vostro messaggio e il vostro contatto e vi cercheremo. E La caccia al libro per ora si ferma, come sapete torna ogni giorno nel pomeriggio di Fahrenheit, mentre prosegue il nostro percorso musicale con Charlie Mariano, Helen 12 Trees del 76, Avoid the Year of the Monkey.

0: Il nostro prof di filosofia, ci scrive Sara da Ravenna, teneva la pipa in bocca, ci disponeva seduti in cerchio, ognuno di noi interpretava un filosofo e si parlava di un tema di attualità, seguendo il pensiero del filosofo assegnato. Difficile, ma bellissimo. Interessante questa proposta didattica che avanza Sara a partire dalla sua stessa esperienza. Di didattica della filosofia parliamo ora a partire dal dibattito sulle indicazioni nazionali del Ministero delle istruzione del merito per l'insegnamento della filosofia. Non sono ancora arrivate alla loro forma definitiva, ma il dibattito è già acceso, così come è stato acceso il dibattito sulle analoghe indicazioni per l'insegnamento dell'italiano e poi della storia. Con noi c'è Massimo Mugnai. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Mugnai è professore emerito alla Scuola Normale Superiore di Pisa e ha fatto parte della commissione che ha redatto le indicazioni. C'è stata una lettera aperta di protesta per la formulazione delle indicazioni tra i firmatari Gennaro Imbriano. Buongiorno.
2: Buongiorno, buon pomeriggio a lei e ai radioascoltatori.
0: Imbriano insegna storia della filosofia all'Università di Bologna. Ecco, io chiederei a lei, Imbriano, di iniziare toccando quello che considera personalmente il più importante tra gli aspetti critici di queste indicazioni, in modo che possiamo, come dire, distribuire il ragionamento sulle diverse questioni.
2: Sì, dunque il primo e più rilevante problema a mio avviso e ad avviso di quanti hanno deciso di sottoscrivere l'appello concerne la questione della lista degli autori. Come noto mancano alcuni autori fondamentali, direi alcuni classici del pensiero filosofico nella lista che compone le indicazioni nazionali, classici che pure comparivano nelle precedenti linee guida, e questa mancanza a nostro giudizio equivale al tentativo di ridimensionare la prospettiva che potremmo definire moderna, quella laica, quella razionalistica. La cosa che preoccupa è che questi autori non vengono depennati per il fatto che, cosa che pure è stata detta da alcuni componenti della commissione, perché ogni lista è di per sé limitata, perché se così fosse non si capirebbe il motivo per il quale si è trovato comunque il modo di inserire autori e temi che nelle precedenti linee guida non erano presenti. Dunque c'è stata non un'integrazione ma una vera e propria sostituzione, una sostituzione che a mio avviso ci porta fuori dalla modernità, da quelle correnti di pensiero che hanno contribuito a comprendere le contraddizioni fondamentali del nostro tempo. Ma scusate, faccio un esempio: davvero si pensa di poter comprendere un fenomeno complesso come quello dell'intelligenza artificiale o in generale, che so io, la crisi politica dello Stato, il quadro geopolitico internazionale per come si sta delineando sotto i nostri occhi, prescindendo dalla filosofia nazionalistica moderna? Il suggerimento è una implicita indicazione di priorità, anche se la lista, come noi abbiamo scritto nel nostro documento, è solo indicativa e non vincolante, anche perché mi consenta di aggiungere un ultimo elemento su questo punto. Sulla base di quelle linee guida si riscriveranno i manuali del futuro, quindi qui c'è evidentemente anche tutto il problema della formazione degli insegnanti mediante la proliferazione di nuovi, per lo più inutili, manuali, corsi di formazione e così via.
0: Certo, certo. Ora, mi sembra che la sua argomentazione sia molto chiara. Sostanzialmente la lista indicata è esplicitamente una lista fornita a titolo di esempio, questo viene detto nelle indicazioni, sì. però ci dice Imbriano è stata comunque modificata rispetto alle indicazioni precedenti, quindi è chiaro che un qualche tipo di valore più indicativo ce l'ha, un qualche significato ce l'ha questa sostituzione. Massimo Mugnai.
1: Allora, quando ho visto le osservazioni fatte appunto da Cacciari e altri su questa, sulla lista, sulle indicazioni ministeriali, mi ha colpito il fatto che tutto sommato si fermassero su un punto che era detto che era non definitivo. La lista può essere rivista, verrà rivista naturalmente, non è esaustiva, era solo così per dare degli esempi. Quindi rassicuro alcuni autori che erano esclusi, sicuramente ci saranno. Però le novità fondamentali, a mio avviso, non sono quelle, l'esclusione di Tizio Caio, ma sono tre. Una, la possibilità per il docente di insegnare la materia per temi o problemi, rinunciando alla presentazione della disciplina come una successione ininterrotta di tesi e controtesi che alla fine si equivalgono, oppure come una progressione di posizioni teoriche, ciascuna delle quali implica o amplia o migliora le precedenti. Sostanzialmente noi il punto di progresso, a mio avviso, sta nella possibilità data al docente di poter insegnare filosofia in maniera problematica, per problemi. Per esempio, ragionando intorno al concetto di verità, presentando le varie concezioni della verità, cioè la verità come corrispondenza, la verità come coerenza e così via. È ovvio che in un progetto, in una prospettiva del genere, non si può fare a meno di parlare di Platone, di Aristotele, San Tommaso o Davidson. Però è questo, diciamo, una nuova prospettiva che veniva incontro anche a richieste da parte di molti professori, colleghi del liceo che optavano per questa soluzione da molto tempo.
0: Le dispiace se cominciamo ad affrontare questo punto che è già bello corposo e mi sembra molto interessante, perché poi si sa che didatticamente l'affrontare la filosofia per temi ha una forza anche sugli studenti particolare, e mi sembra che però Gennaro Imbriano voi abbiate avuto da ridire anche su questo.
1: Scusi un attimo, volevo enunciare rapidamente, sono tre soli. Il secondo punto,
0: forse ci capiamo meglio se li affrontiamo una, poi le do la parola di nuovo dopo. Imbriano, su questa questione.
2: Sì, ma guardi, qui a mio modo di vedere, noi lo abbiamo scritto anche nella lettera, c'è un problema più generale di metodo e forse dobbiamo capirci sull'uso delle parole, cioè quanto viene adesso enunciato dal collega Mugnai era già di fatto incluso. Si parla molto dell'alternatività dell'approccio storico e dell'approccio tematico, come se chi si occupa di storia della filosofia, mi consenta questa citazione hegeliana, si limitasse soltanto a una filastrocca di opinioni. Ma non è così. L'approccio tematico è immanente alla storia della filosofia, che non è solo storia di autori, ma è anche, per fare degli esempi, storia delle idee, storia dei concetti, storia dei problemi, riflessione storiografica sulle stesse metodologie filosofiche. Non si tratta, a mio avviso, del fatto che i temi debbano in qualche modo affiancare la storia della filosofia come se fossero altro dalla storia. La storia si fa anche per temi. Quando io, oramai molti anni fa, ero uno studente di liceo, ho studiato la storia della filosofia anche per temi. Qual è il problema vero? Mi faccia dire solo questo, su questo punto. Le idee non sono astratte dal contesto nel quale maturano. Facciamo degli esempi. Il concetto di democrazia, tanto per citare una cosa immediata a tutti noi, il nome resta lo stesso, anche i greci utilizzavano ovviamente questo nome, no? Lo hanno inventato, ma il contenuto, il senso del concetto è profondamente diverso. Quindi quando noi usiamo delle parole che denotano dei temi, se non ricostruiamo prima la storia dei significati, non possiamo ragionare seriamente su quei temi. Ma questa, guardate, è un'acquisizione oramai assodata della storiografia filosofica, della storia concettuale. Pensi che io sono uno storico della filosofia che si occupa prevalentemente di storia concettuale, che è una branca della riflessione storiografica interna alla filosofia, e quindi diciamo ragiono per concetti, ragiono per temi. Il problema è l'articolazione, certo, dei temi nel quadro del loro contesto di riferimento.
0: Mantenere questo spessore, questi riferimenti storici. Massimo, Massimo Mugnai, il secondo.
2: Scusi, se posso aggiungere un'ultimissima cosa, poi prego, mi taccio. qui ci sono altri due problemi. Se questi metodi sono in alternativa, noi non lo crediamo. Chi decide? L'insegnante. Qui c'è il rischio poi di un pasticcio, di una proliferazione di formazioni differenti sulla scorta delle sensibilità dei docenti, e dunque rischiamo di buttare all'aria anche il sistema formativo nazionale, che, diciamolo, è una delle nostre eccellenze, e che in questo modo verrebbe messo in discussione di fronte ad una proliferazione di interpretazioni delle linee guida sulla scorta della sensibilità di questo o di quel docente.
0: Massimo Mugnai, c'è un secondo punto, non so se vuole anche rispondere su questo.
1: No, video. Sì, questo mi sembra è un po' il solito discorso che fanno gli storicisti. Io credo che la comprensione di un problema non sia necessariamente legata a percorrerne la storia. L'esempio che ho sempre fatto io è questo. Prendiamo la teoria del valore lavoro di Marx. La sua genesi è nell'economia politica classica nel Regno Unito dell'Ottocento, però se voglio capire qual è il rapporto tra la teoria marxista di Marx che impiego fa Marx della teoria del lavoro e lavoro per definire lo sfruttamento, non mi serve a nulla fare riferimento storico. Quindi lo stesso, ci sono problemi legati alla nozione di democrazia che sono secondo me indipendenti dal contesto nel quale via via il concetto viene articolato. Se così non fosse, non leggeremmo più Platone, non leggeremmo più Aristotele. Aristotele, per esempio, nell'Etica Nicomachea solleva problemi di etica che sono comprensibilissimi indipendentemente dal riferimento alla Grecia e dal riferimento al contesto storico.
0: È molto chiaro. Qual è il secondo punto che voleva fare?
1: Il secondo punto che volevo fare è che un altro contributo, secondo me, importante è la obbligatorietà, si suggeriva che fosse obbligatorio confrontarsi in classe con uno o più testi classici di filosofia. Perché se c'è una cosa che insegna la storia della filosofia è che i filosofi non imparano a fare filosofia attraverso la storia, ma leggendo i classici, o tutt'al più leggendo altri filosofi loro contemporanei. Pochi sono quelli che usano la storia e la filosofia per fare, diciamo così, per imparare poi a fare filosofia. Quindi il rapporto con i classici, secondo me, è fondamentale, e quindi questo è un grande risultato, è una novità, una notevole novità. Magari farne pochi, però riuscire a farli, e lì serve certo il contesto. Se faccio Platone, il testo di Platone, ho bisogno di ricostruire l'ambiente, i tempi in cui è stato scritto, eccetera. Però la lettura del classico è fondamentale. L'altro e terzo punto importante, l'obbligatorietà dello scritto, perché non è possibile che una disciplina come filosofia sia delegata solo all'orale. L'orale è insidioso perché si presta a giochi di parole, a fraintendimenti, si rischia di restare vittime della retorica. Un testo scritto può essere esaminato con calma, sottoposto a critica in modo più agevole che un semplice discorso, e soprattutto può essere un modo per venire incontro al collega di italianistica, per esempio, e con il quale stabilire un rapporto, un'interazione che abitui gli studenti a rendere chiare e manifestare per scritto le proprie idee.
0: Ma non so Socrate cosa avrebbe detto, è una battuta Mugnai, di questa visione scritta della filosofia.
1: La visione scritta, Socrate credo che non c'entri nulla, dico solo che non sapremmo nulla di Socrate se non ci fosse Platone, che ha scritto molto di Socrate.
0: Gennaro Imbriano, non so se i punti che ora ha citato Massimo Mugnai trovino la sua approvazione, spero di sì naturalmente, ma forse ci sono altri aspetti su cui invece vuole sollevare qualche criticità?
2: Ma guardi, quanto da ultimo esplicitato dal collega è dal mio punto di vista pacifico, cioè è chiaro che quella dell'espressione scritta e quella dell'espressione orale sono due abilità complementari che devono assolutamente essere entrambe curate, così come è fondamentale la lettura del testo. Mi fa piacere che il collega dica alla luce del contesto. Quindi, diciamo, tutto questo è pacifico. Il problema è il modo in cui in queste indicazioni nazionali i due metodi, torno a dire, quello tematico e quello storico, vengono contrapposti. Guardi, da ultimo il collega diceva fare in modo che gli studenti possano esprimere con chiarezza le loro idee, le loro opinioni, cioè tutto il discorso sulle pratiche filosofiche che dovrebbero aiutare e insegnare agli studenti ad argomentare senza, diciamo, fallaci argomentative e così via. Però il punto qual è? Cioè siamo al fatto che gli studenti debbano esprimere le loro opinioni, ma io mi chiedo come possono esprimere delle opinioni sensate, rilevanti, dotate di profondità teorica, anche tematica, se non si sono formati con gli autori, sulle spalle degli autori. Benissimo avere delle idee, delle opinioni anche da giovanissimi, ma stiamo parlando di ragazzi che secondo me vanno anzitutto formati mediante le opinioni dei classici in maniera tale da poter avere poi successivamente delle opinioni salde, altrimenti il rischio è quello di favorire banalizzazione dei temi. L'idea che si possano avere delle opinioni anche senza la fatica, la mediazione della conoscenza, la formazione, per lo più quella filosofica, è un processo lungo, complesso, che implica gradualità, studio delle teorie degli autori che ci hanno preceduto, altrimenti, diciamo così, si rischia non di arricchire ma di deteriorare il quadro. Per lo più, se davvero l'intento è quello di arricchire il quadro storico, no? Con quello tematico e non di sostituirlo, si sarebbe dovuto al massimo procedere, perché no, a richiedere un aumento delle ore di filosofia, magari anche in forma laboratoriale, sperimentale, integrativa, ma ponendo in alternativa i due metodi si dice facciamo un po' meno storia e un po' più discussione ed espressione di opinioni degli studenti.
0: Ma c'è un problema di distribuzione dei programmi sui diversi anni, secondo lei, o questo invece la convince? Embriano.
2: Beh, se lo chiede a me, le dico che anche questo appare dal nostro punto di vista poco convincente. C'è il solito
0: Le
2: problema.
0: chiedo un po' di sintesi, così riusciamo a concludere anche su questo punto.
2: La questione riguarda sostanzialmente il Novecento. Guardi, noi ci siamo limitati al caso della filosofia al secondo biennio, ma le cose secondo noi non sono meno gravi se si pensa ad esempio al primo biennio, dove ci sono tutta una serie di autori fondamentali della storia antica, tardo antica e medievale che praticamente scompaiono. Ma per venire alla distribuzione relativa soprattutto all'ultimo anno, fino a questo momento si faceva fatica a studiare il Novecento, adesso praticamente sarà impossibile perché quello che prima si faceva in più anni, ad esempio in 3 anni, adesso lo si dovrà fare in 2, se si vuole arrivare addirittura a studiare la filosofia del XXI secolo. Diciamo, da un lato si riduce il tempo dedicato alla storia della filosofia perché si accompagna ad un altro approccio. Poi si dice bisogna studiare più secoli di fatto, perché bisogna introdurre anche il XXI secolo, e diciamo
0: Aspetti,
2: tutto non si può
0: sentiamo
2: fare.
0: la
2: Quindi,
0: risposta di Massimo Mugnai. Prego, Mugnai.
1: ma la risposta a che cosa?
0: A questa difficoltà per quanto riguarda la distribuzione dei programmi sui diversi anni scolastici.
1: Ma no, io non vedo la difficoltà. Se si guarda come viene fatto all'estero, dal punto di vista tematico, per esempio, guardando il Regno Unito oppure anche in Francia adesso, è possibilissimo. Sì, per esempio, dal punto di vista dell'etica, ci sono varie posizioni etiche, si possono tranquillamente trattarne alcune in un al primo anno, al secondo anno e poi le altre dopo. Quello che volevo dire, ribattere un attimo a quello che diceva il collega, sul punto che lo studente sarebbe in qualche modo invitato a far da sé e direbbe poi magari si avventurerebbe in scempiaggini. Io credo che il professore serva per questo. Il docente deve fare questo, secondo la mia prospettiva, evitare e educare lo studente a ragionare in maniera corretta e ad argomentare in maniera corretta gli argomenti, affrontare in maniera corretta gli argomenti filosofici. Per questo bisogna che legga i classici. Questo è il punto.
0: Certo, le argomentazioni comunque saranno molto centrate, penso, nelle prossime settimane proprio su questo dibattito sulle indicazioni, che, come è stato sottolineato dagli stessi estensori, non sono in una versione definitiva, potranno subire delle modifiche, e quindi vedremo quali saranno poi nell'esito finale le indicazioni nazionali per l'insegnamento della filosofia date dal Ministero. Io ringrazio molto Gennaro Imbriano e Massimo Mugnai per averci accompagnati, perché credo che ci sono tanti altri punti che avremmo potuto toccare, naturalmente, per esempio la componente della filosofia delle donne, che da una parte è toccata in questo documento, dall'altra a volte è oggetto di discussione, ma insomma intanto abbiamo dato un'idea sulla questione, un primo abbozzo di riflessione sulla questione. Grazie ancora e noi torniamo.
1: Grazie a lei.
0: Noi torniamo ad ascoltare Charlie Mariano con Thorn of a White Rose.

0: Il libro di cui parliamo adesso è un libro importante perché ci parla di un tema fortemente rimosso dalla cultura italiana e anche se sembra un libro di architettura, l'abbiamo annunciato fin dall'inizio di questo pomeriggio di Fahrenheit, in realtà attraverso l'architettura traccia un quadro a tutto tondo del rapporto con le colonie nel nostro paese. Si intitola Una modernità apparente, l'architettura coloniale italiana dal Mediterraneo all'Africa orientale. L'ha scritto Maya Fuller, buon pomeriggio, benvenuta.
1: Grazie.
0: È stato tradotto da Sofia Nannini, anche se Maya Fuller parla perfettamente italiano, quindi forse avrebbe potuto farlo lei stessa, ma comunque si è appoggiata a una traduzione professionale. È pubblicato da Viella. Una modernità apparente ci accoglie fin dall'inizio con una copertina in cui vediamo un arco grandioso, che però non esiste più.
1: Non esiste più, è vero.
0: Che cos'è?
1: Era l'arco dei Fileni, cosiddetto, l'arco dei Fileni, inaugurato nel 1937 in mezzo alla Libia, cioè un monumento di Balbo. L'architetto era Florestano Di Fausto e poi normalmente in tutti i saggi sull'architettura coloniale in Libia, italiana in Libia, si vedono foto di questo arco che sono a mio avviso feticisti, cioè si vede l'arco come pezzo di architettura, una cosa bella, estetica, senza tempo, senza contesto. Io ho trovato questa immagine a Lisiao, alla Biblioteca Nazionale Centrale, ne sono molto contenta perché in questa immagine si vedono gli uomini che probabilmente hanno almeno costruito l'arco oppure creato la strada. Al 99% sono probabilmente sopravvissuti al genocidio in Cirenaica, perché sappiamo che gli uomini sopravvissuti sono poi stati utilizzati in lavori più o meno forzati.
0: L'arco poi è stato distrutto nel 73?
1: Sì, a pezzi. Per un periodo c'erano dei pezzi così accanto alla strada, però adesso veramente non c'è più niente. Forse le statue da qua sono probabilmente sopravvissuti al genocidio in Cirenaica, perché sappiamo che gli uomini sopravvissuti sono poi stati utilizzati in lavori più o meno forzati.
0: L'arco poi è stato distrutto nel 73?
1: Sì, a pezzi. Per un periodo c'erano dei pezzi così accanto alla strada, però adesso veramente non c'è più niente. Forse

0: che sia, o sole, che tu non possa mai vedere nulla di più grande di Roma.
1: Nulla.
0: Questo immaginario, lei giustamente dice a un certo punto, Maya Fuller, che questo è un libro sulle colonie, ma soprattutto sull'immaginario coloniale.
1: Degli italiani.
0: Degli italiani, certo. Sì. Che è diverso dall'immaginario coloniale inglese o francese?
1: Ci tengo a questa distinzione, perché cioè in passato, quando ho scritto il libro 20 anni fa, veramente si diceva spesso: ma quali colonie, ma quali colonie italiane? Poi c'era un po' questo, non solo con gli italiani, cioè anche con gli inglesi, i francesi, eccetera, c'è stata veramente una minimizzazione del colonialismo italiano. E invece a livello dell'architettura, ad esempio in Libia, vediamo spesso, e spesso gli storici dell'architettura vedono le strutture italiane come se fossero solo disegni, solo edifici pianificati, e spesso assomigliano ancora a certe cose costruite nel Maghreb francese. Perciò spesso si è pensato che sono uguali. Per me sono diverse, cioè i problemi del colonialismo italiano non erano uguali ai problemi del colonialismo francese, soprattutto perché c'era questa idea di insediare, di portare tanti tanti italiani in Libia in particolare, ma non solo. Allora l'immaginario è di vedersi molto moderni, veramente europei, una nazione che esiste da sempre, anzi prima della Francia.
0: Molto moderni, anche molto antichi.
1: Anche molto antichi, però cioè, lì c'è un intreccio retorico che può continuare sempre, insomma, perché è una modernità basata sull'antichità.
0: L'impero, l'idea di impero?
1: L'impero del passato, cioè dei romani, però spesso anche è sottinteso, lo dicono poche volte, però c'è un senso pure che i francesi si sono appropriati questo del passato romano e che non dovrebbero. Allora è una rivendicazione per gli italiani colonialisti.
0: Per esempio ci sono grandi opere archeologiche svolte nelle colonie che lo permettevano, naturalmente, perché avevano dei materiali dell'antica Roma imperiale o anche addirittura repubblicana, ma questi edifici, questi residui sono poi isolati dal resto
1: i resti archeologici.
0: Esatto.
1: Sì. Tranne l'arco di Marco Aurelio, che sta al centro della vecchia città di Tripoli, però perché quello, sì, Leptis Magna è isolata.
0: No, anche nel senso che sono state tolte qualsiasi costruzione che alludesse.
1: Alludesse a?
0: Al periodo islamico.
1: Agli arabi, sì, agli arabi e ai turchi. E, sì, sì, no, c'è una... come un collasso temporale, no? L'idea di connettere il passato remoto romano, e lì dimentichiamo i fenici che hanno fondato Tripoli, con il presente degli italiani moderni e degli italiani futuri, dell'impero futuro. E lì è vero che si sono tolte tante tante cose, oppure spostati. Retoricamente pure.
0: Stiamo parlando con Maya Fuller del suo Una modernità apparente, l'architettura coloniale italiana dal Mediterraneo all'Africa orientale, pubblicato da Viella, ed è un'occasione naturalmente per riflettere sul rapporto tra l'Italia e le culture che ha incontrato in quella che si chiama ancora un po' retoricamente l'avventura coloniale, perché è un'avventura per noi forse, ma insomma non per altri. Ecco, che rapporto si crea con le architetture locali, con i moduli architettonici locali, che sono poi molto diversi, perché si va da Rodi alla Libia, al Corno d'Africa?
1: Molto diversi e molto interessante questa cosa, poi perché veramente dipende. Rimaniamo un attimo con la Libia, dove lì veramente c'è la teorizzazione dell'architettura coloniale da parte degli architetti italiani, ed è lì che veramente prendono le forme che apprezzano, che sono arabe, però dicono che sono in realtà dell'impero romano, non è successo niente dall'impero romano in poi, e lì si appropriano queste forme, questi approcci architetturali, e dicono che sono mediterranei. Questo è il caso più chiaro e più documentato. Mi piace pure il caso del Tukul, perché io ho incontrato la parola Tukul in italiano molti anni fa.
0: Comune fino a qualche decennio fa.
1: Sì, insomma, cioè, a volte chiedo, sì, ma una capanna tonda col tetto di paglia, però la prima volta che ho incontrato questa parola

0: stavo in vacanza in Sardegna. E ho pensato, Tukul, che strano. Però in realtà il Tukul è una delle tante forme di architettura vernacolare, diciamo normalmente, no? Nell'Africa orientale, e non è l'unico, in realtà l'altra parola usata per la stessa forma è Agdo. Perciò gli italiani hanno veramente assorbito questa forma, costruendone tanti di questi Tukul, spesso, quasi sempre, per le truppe coloniali indigene. Allora hanno trasformato questa cosa, cioè indigena, in una cosa coloniale che poi è diventata una cosa italiana al mare. Sì, in un certo senso, perché sono loro che hanno enfatizzato che sia questa la forma per gli indigeni. Invece ce n'erano tante altre di forme, però l'hanno scelta e poi diventa autodeterminante questa cosa, no? Che poi hanno fatto sempre più Tukul. Altre cose, Rodi un po' diverso, perché lì c'è l'architetto italiano Florestano Di Fausto che arriva e vede Venezia,
1: quello dell'Arco dei Filenti.
0: Sì, beh, lui ha fatto tante cose, però a Rodi vede Venezia, allora ricrea una cosa che si riconosce come veneziana, anche se non lo è esattamente, che è bello pure.
1: Certo, ci sono poi, come dire, diversi modelli che vengono applicati in parte in ordine cronologico nel corso del tempo. All'inizio non c'è tanto la preoccupazione di separare, di staccare le popolazioni, all'inizio, quindi alla fine dell'Ottocento, negli ultimi decenni dell'Ottocento. Com'è quel regime architettonico e come cambia poi Maya Fuller?
0: Questa è una questione un po' controversa, perché nel ricordo, in quasi tutte le ex colonie italiane, c'era la segregazione. Però abbiamo tante fonti che ci fanno vedere che in realtà è una cosa che è cresciuta, la segregazione. Alla fine degli anni 30 le legislazioni italiane impongono in teoria una segregazione che è prima dell'apartheid del Sudafrica. Però poi è finito tutto abbastanza velocemente. Allora sappiamo che la conclusione è una segregazione abbastanza rigida. Alla fine dell'Ottocento invece, poi parliamo specialmente di Asmara, alla fine dell'Ottocento c'erano due poli, c'erano gli insediamenti della gente di Asmara, diverse popolazioni pure, e poi gli italiani all'altro lato della futura città, dove avevano le basi, cioè i militari. Il mercato stava in centro, la città è in realtà cresciuta nel mezzo, e lì non era una segregazione imposta, c'erano diversi gruppi, erano distanti, però col tempo si è costruita il quartiere dei villini degli italiani, e lì c'erano domestici indigeni, certo, che non erano perciò esclusi, però non ci abitavano normalmente. E c'è sempre poi stato quel che è ancora, cioè sempre stato chiamato da quel momento in poi il quartiere indigeno. Non era una segregazione veramente imposta.
1: Non era formalizzata.
0: Non fino agli anni 30.
1: Gli anni 30 sì.
0: Sì. E soprattutto dopo l'arrivo di tanti italiani nel 34.
1: Quando arrivano anche le leggi che impediscono il matrimonio.
0: Prima, perché nel 34 arrivano tanti italiani perché stanno preparando l'assalto contro l'Etiopia. Allora la popolazione cambia, le proporzioni cambiano.
1: E stiamo parlando con Maya Fuller di questo saggio molto interessante. Intanto naturalmente ci arrivano messaggi come questo di Fabrizio dal Cilento, che dice: è molto bello il quartiere del governo a Rodi, totalmente avulso dall'architettura locale, come una presenza aliena e inquietante. Ecco, sull'alieno e sull'inquietante in qualche modo abbiamo detto qualcosa, però questa bellezza, perché io credo che se lei parla dell'architettura coloniale all'italiano italiana media per strada oggi, una delle prime cose che verranno dette è che ci sono degli edifici bellissimi, la vecchia Asmara, allora nuova ovviamente. Mm-hmm. Ecco, come entra in gioco questa bellezza? Come la possiamo descrivere in termini anche storico-architettonici?
0: Ci sono degli edifici molto belli, e poi c'è tutta la diversità comunque che vediamo anche a Roma degli anni 30, no? Dal massiccio monumentale, freddo, angolare, al carino, bello, ben pensato, anche delle opere razionaliste molto celebrate. Allora tutta quella varietà c'è pure nelle colonie, se le mettiamo insieme, non sono tutte nello stesso posto, tranne forse Asmara. Invece io vedo questa questione un po' più tale, cioè per tanti italiani con i quali ho parlato, se uno dice architettura coloniale pensano normalmente subito fascismo, che è falso in un certo senso, cioè questa è la fine, però non è l'inizio e non è Asmara particolarmente, e perciò non gli piace, cioè sarà brutta perché è fascista e non gli piace. Però ho visto tante volte nelle ex colonie italiani, cioè li ho osservati mentre guardavano questi edifici e dicono che bello che è, che bello, anche se a casa hanno una cosa molto molto simile. Allora, secondo me la distanza permette di vedere meglio l'edificio, invece, perché non è caricato di significati anche difficili oppure cioè ambigui, perché non tutti hanno un'idea totalmente chiara del passato coloniale. Però tanti edifici sono appunto belli, e per quello che la World Heritage, la UNESCO ha dato il titolo di World Heritage City ad Asmara, perché è molto carina.
1: È molto carina.
0: Però è molto italiana. Cioè non è strana, è italiana.
1: E come lei diceva, è anche molto mista, perché ci sono edifici razionalisti, c'è anche un po' di futurismo, c'è una tradizione più domestica per noi, dei villini. Ecco, questo significa che si sono scontrati anche diversi gruppi di architetti nel riflettere su come sviluppare le città delle colonie.
0: Però cioè, è interessante perché ad Asmara no. Asmara è cioè un po' una città, piccola città italiana, potremmo dire organica, è cresciuta come è cresciuta, non con la mano del governo nelle questioni di architettura. Invece a Tripoli ne hanno veramente, lì vediamo i dibattiti, le concorrenze tra gli architetti che vogliono essere gli architetti di Stato, che vogliono, cioè vogliono vincere. Siamo noi i razionalisti più bravi.
1: Chi è che vince?
0: Nessuno alla fine, un po' come tutte le storie del razionalismo in Italia, però, una gran parte del libro è dedicata ai dibattiti, all'idea, l'idea che si facevano della colonia, che cosa vuol dire un'architettura coloniale. A livello di lavoro hanno tutti lavorato, perciò hanno vinto tutti. Però vediamo pure una gran diversità, però lo Stato già si mischiava in queste cose. E poi il programma per Addis Abeba è lì che vediamo veramente il disegno approvato dallo Stato dall'inizio, con un sistema assiale, tutto, e non è così carino.
1: E gli architetti razionalisti, per esempio, non rischiavano di venire accusati di internazionalismo per il fatto che non erano abbastanza italiani?
0: Beh sì, cioè questo rischiavano in Italia, cioè già dalla fine degli anni 20, prima, però sono non tutti gli stessi architetti, ce n'è uno in particolare, Carlo Enrico Rava, che è l'autore del primo saggio del gruppo 7. Lui veramente vuole essere il re dei razionalisti, e quasi subito dopo si mette a scrivere a proposito di Tripoli, cioè veramente possiamo dire che lui inizia un dibattito, cioè che c'erano stati un paio di articoli prima, però lui comincia un dibattito e vuole un po' una lite con gli altri architetti, vuole determinare che cosa è un'architettura coloniale. Per me la parte veramente interessante è che è una guerra retorica, cioè in realtà alla fine il dibattito è su chi può usare la parola moderno, quello modernità,
1: è una parola,
0: il titolo.
1: Che significato ha? Perché è molto sfuggente.
0: Vuol dire tante cose, però si battono per essere i più moderni in un contesto in cui, allora, articoli molto lunghi, saggi sul moderno vuol dire antico, ad esempio, delle cose che fanno ridere pure adesso perché non siamo dentro, no? Moderno vuol dire antico, moderno vuol dire mediterraneo, moderno vuol dire africano, può voler dire tutte queste cose in questi testi degli architetti, nei dibattiti. E alla fine il risultato per noi da molti anni è che abbiamo questa categoria di architettura mediterranea, che era veramente una categoria politica, voleva dire coloniale, però adesso no, adesso vuol dire una cosa abbastanza neutra.
1: In tutto questo panorama che stiamo cercando di descrivere con Maya Fuller si inseriscono anche degli obiettivi pratici, perché al di là dei progetti architettonici, urbanistici realizzati o meno, forse più quelli architettonici che quelli urbanistici, ci sono anche le esigenze dei cosiddetti igienisti. Cioè quelli che vogliono bonificare i quartieri che in effetti sono sprovvisti di case fatiscenti e antiche, prive di servizi e via dicendo. Come dobbiamo guardare a questo tipo di azione? Come un fare violenza a realtà locali oppure come un salvare vite al limite?
0: Beh, un po' tutte e due, cioè dal punto di vista locale è tutte e due, però è anche interessante vedere che quell'impulso era identico in Italia e nelle colonie. Lì è lì che non vediamo differenza, che veramente c'è una continuità, un'identità di idee verso, cioè, l'ultimo quarto dell'Ottocento, le idee di igiene pubblica. In Italia è nell'86 la legge della sanità pubblica, tardi.
1: Sì,
0: no?
1: Molto tardi.
0: E proprio nello stesso decennio si comincia negli archivi poco, però si comincia a vedere traccia di specialisti che parlano dell'igiene, cioè vedono loro, quegli specialisti vedono lo stesso problema. E la prima volta che sono stata a Tripoli, per me è stato molto importante trovare il tombino per terra, perché avevo visto negli archivi, a proposito di Tripoli, tutte queste discussioni sul, cioè, le fogne, le cose che dobbiamo fare, poi non sapevo se fosse vero o no, però quando ho visto i tombini a Tripoli ho capito che sì, in realtà è stato fatto questo, cioè la creazione di una certa infrastruttura. Allora l'investimento, questo è un investimento italiano invisibile, in realtà non se ne parla, non ha forma, non hanno fatto dibattiti, però esistono.
1: Allora finiamo di nuovo con un'immagine. Siamo partiti dall'Arco dei Fileni, una coppia di fotografie che si trovano all'inizio di questo libro di Maya Fuller, che mostra il grande albergo delle rose a Rodi, prima in una versione ornata, diciamo, piena di decorazioni, e poi nella versione dopo lo spoglio degli ornamenti del 1936. Quindi siamo comunque ancora in epoca coloniale, però tutto ciò che evocava forse un po' un colonialismo francese nel suo decorativismo.
0: Ma questa è la venezianità di Rodi.
1: E poi viene tolto tutto da De Vecchi, che era
0: da De Vecchi, per il quale era troppo femminile, ecco, e questo, perciò troppo orientale.
1: Ho pensato a questa coppia di immagini perché poi lei ha viaggiato in questi paesi in questi anni. Cosa rimane?
0: Beh, questo albergo, la foto di destra è uguale a quello adesso. E quando, la prima volta che ho visto questo albergo era abbandonato, sono entrata, cioè, un po' illegalmente, e però poi da molti anni è stato comprato da una grande, cioè, ditta di alberghi. Adesso hanno ricreato il casinò, cioè, la spiaggia è molto bella, è in uso come era inteso, cioè come veramente era programmato, però non hanno rimesso le decorazioni.
1: E in generale c'è un recupero dell'architettura coloniale italiana?
0: Ah, in generale è difficile, dipende dal luogo. La Libia è il posto dove hanno demolito di più. Lì questa architettura ha ritenuto il suo significato, cioè del coloniale. Allora l'hanno, cioè Gheddafi ne ha demolito tanto. Invece ad Asmara si vede tutta questa roba italiana, secondo me, non secondo tutti, però secondo me questo è un segno che gli asmarini sono molto orgogliosi di essere sopravvissuti al derg etiopico. Non vuol dire che sono nostalgici del colonialismo italiano. Allora uno può ritenere la città com'era quasi e non essere nostalgici.
1: Il regime del derg che è subentrato a Haile Selassie, giusto?
0: Sì, e poi, cioè, hanno dominato l'Eritrea con tanta violenza fino all'inizio degli anni 90.
1: E bisogna dire che questo libro, grazie anche alla formazione antropologica di Maya Fuller parla anche molto chiaramente fin dall'inizio delle violenze compiute dal colonialismo italiano come altrove, ma forse più in particolare il fatto che veramente il bilancio è totalmente negativo. È stato negativo sul piano economico, sì. Mentre il colonialismo...
0: Mi dispiace dirlo.
1: Non è così.
0: No, ma è una... Cioè, in un certo senso dimostra il fatto che l'Italia voleva delle colonie per motivi nazionalisti di prestigio, questa è una cosa vera, forse per accentuare l'unità nuova dell'Italia, e poi anche c'era il senso che non si era una nazione europea moderna senza colonie, mancavano, anche se l'Italia era appena liberata, però...
1: C'è una parola che torna spesso, infatti, autocostruzione. Sì, sì. Autocostruzione, sì. Di una nazione. Ci fermiamo qui, ma è un bellissimo saggio questo di Maya Fuller, Una modernità apparente, l'architettura coloniale italiana dal Mediterraneo all'Africa orientale, pubblicato da Viella, nella traduzione di Sofia Nannini. Io la ringrazio molto per essere stata con noi.
0: Grazie.

0: Non so se proprio in questo brano, ma certamente in quest'album, Charlie Mariano usa il Nadaswaram, uno strumento a fiato, ancia doppia, in legno, uno dei più fra gli strumenti in legno a fiato, uno di quelli che hanno il volume più alto. Viene dal sud dell'India, in particolare dal Tamil Nadu, e fa parte di una famiglia di strumenti chiamati Mangalavadyam, cioè gli strumenti di buon auspicio. E effettivamente l'auspicio sembra buono, perché la musica è molto bella. Ecco, parliamo di musica a partire da un convegno che ci dà l'occasione per affrontare il tema della scuola, come sempre a questo punto del pomeriggio di Fahrenheit. Convegno con una serie di attività collegate in corso fin da ieri alla Sapienza, all'Università della Sapienza di Roma. Si chiama Le lingue uniscono un mondo diviso. L'occasione è la Giornata Internazionale dei Musei, e con noi c'è Nadia Cannata. Buongiorno.
1: Buonasera, buongiorno, anzi.
0: Cannata è docente presso il Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali e coordina un progetto museale che si chiama Eurotales, come preferite. Di che si tratta?
1: Ma si tratta di un progetto che è partito molto tempo fa e che riguarda, diciamo, la creazione di un museo, insomma, di una struttura che aiuti a rappresentare, ricordare e seguire, diciamo, le lingue per come si presentano. C'è una cosa che è molto interessante per quel che riguarda le lingue in generale, o la linguistica in generale, che ogni disciplina, se si chiede a un fisico che cos'è la relatività, ti risponderà che cos'è, lo sa. Se chiede a un linguista cos'è la lingua, bah, dice, boh, insomma, non è facilissimo da dire. La verità vera è che la lingua è intanto uno strumento democratico, no? Tutti parliamo, ognuno di noi ne possiede una, anzi ognuno di noi la possiede al suo meglio, nel senso che ognuno di noi si esprime con col suo codice, nel suo modo, l'insieme poi di queste lingue, come avvengono poi nel territorio, nelle comunità, determinano poi un'astrazione che è la lingua che noi chiamiamo italiana, o anche dialetto di qua, gramlò di là, e così via. Cioè, il problema vero è che è molto difficile rappresentare anche concettualmente quest'idea. Quindi a noi ci è venuto questo uzzolo, come posso dire, di cercare di trovare un modo che sia rispettoso dello strumento per come avviene. Abbiamo pensato che ciascuno di noi ha una biografia, una memoria linguistica individuale e in misura esclusiva, che quindi raccogliere i dati su queste cose poteva essere un modo per cominciare ad incontrare questa sfida. E quindi abbiamo costruito questo museo, questo, insomma, progetto museale, adesso fra un po' lo diventerà, esattamente così, come un'indagine a partire dal territorio, dalle persone che lo abitano, per capire come si realizza in realtà poi, no, nei nostri corpi, nei nostri territori, lo strumento lingua.
0: Visto che siamo nello spazio della scuola, mi viene in mente una notizia che ci arriva dall'Inghilterra, da Londra, dove il Global School Prize è stato assegnato a alcune scuole. C'è anche una scuola italiana, tra l'altro, che è il Majorana di Brindisi, ma il primo premio è andato a una scuola libanese che è stata fondata da una scrittrice di origine tedesca e da una siriana. È una scuola in cui, in situazioni ovviamente difficili, gli studenti rifugiati riescono ad arrivare all'università in 6 anni, con curriculum scolastici e quindi anche lingue molto diverse gli uni dagli altri. Concretamente, come dobbiamo immaginarlo questo museo, Nadia Cannata?
1: Allora, noi l'abbiamo costruito, c'è anche un sito che è attivo, che si può consultare, che si chiama eurotales.eu. Allora, la nostra idea è questa: l'Europa è un territorio, questo territorio avvengono delle lingue continuamente, lo sono avvenute nel tempo. Quindi se noi riuscissimo a trovare degli strumenti, noi li abbiamo individuati, adesso ve li racconto, per appunto rappresentare le lingue che sono attive su questo territorio, alla pari cioè superare un pochino questa classificazione, perché la narrativa sulle lingue è normalmente oramai nazionale, no? Si parla italiano, francese, spagnolo, tedesco, il catalano, le lingue senza passato e così via, ma in realtà le lingue avvengono al di fuori di queste categorie. Quindi se noi immaginiamo il territorio dell'Europa come il territorio dove ci sono delle voci, si chiama proprio il Museo Laboratorio delle Voci d'Europa, e cerchiamo di registrare queste voci. Come si può fare? Intanto interrogando gli abitanti e dicendo: ma qual è la tua lingua madre? Qual è la lingua che usi a scuola? Qual è la lingua che usi con gli amici? E così via. E si costruiscono dei questionari che sono in realtà piuttosto rodati dalla sociolinguistica, non ce lo siamo inventati noi. E questi però, raccogliendoli, noi li raccogliamo continuamente con i nostri studenti, con gli studenti dei corsi che facciamo con le reti europee e così via, abbiamo un database rispettabile di circa 6.000 questionari che ci restituiscono una realtà interessantissima, cioè il 14% delle lingue che sono registrate lì sono quelle che noi chiamiamo nazionali, italiano, francese, tedesco, eccetera. E poi si entra nell'ambito del dialetto, il dialetto dell'Assia, non soltanto in Italia, come sappiamo dire, ma anche in tutta Europa. Quindi questo è un primo strumento. Noi lo chiamiamo le risonanze. Perché? Perché le lingue risuonano in ciascuno di noi, oggi come ieri. Quindi abbiamo due grandi database, uno si chiama Risonanze Oggi e sono questi questionari. Uno, Risonanze Ieri, è la stessa indagine però fatta sui personaggi. Quindi il 14% sono queste lingue e le altre sono le lingue come le definiscono le persone,
0: La
1: cioè io
0: interrompo
1: parlo il
0: perché
1: dialetto di.
0: non abbiamo molto tempo e so che ci sono ancora le tracce e le pietre miliari.
1: Ah sì.
0: Quindi
1: Sì,
0: se
1: va
0: riesce a
1: bene, ma
0: sintetizzare.
1: molto rapidamente. Il problema è questo, che la lingua è un oggetto immateriale e vive nella materialità dei corpi, cioè nostri, e anche lascia tracce nel territorio. Quindi noi abbiamo queste due collezioni, una si chiama appunto Risonanze Oggi, le ho appena descritte, Risonanze Ieri è la stessa cosa all'indietro, diciamo, nel passato. E dove si scopre, per esempio, che nell'area culturale che riguarda l'Italia, cioè abbiamo, mi pare adesso aver controllato prima, perché 44 personaggi, solo 15 dei quali sono madrelingua dell'italiano, perché invece c'è una pluralità di cose. E le tracce sono forse il progetto più originale o forse più ambizioso, è quello di recuperare l'archeologia linguistica nei territori. Quindi le tracce della lingua, per esempio, noi abbiamo organizzato per domani un evento, si chiama Roma Museo Diffuso, e porteremo i partecipanti al nostro festival in giro per Roma alla ricerca appunto dell'archeologia linguistica e secondo vari percorsi che adesso non vi posso
0: Certo,
1: raccontare perché non c'è
0: certo.
1: tempo.
0: No, è molto affascinante tutto questo. C'è anche il diffuseum, ma qui non possiamo diffonderci
1: E
0: a
1: questo è la stessa
0: descriverlo. È
1: cosa.
0: sempre questo parte del
1: Sì.
0: progetto
1: No, volevo
0: del.
1: anche dire che noi, insomma, in questa kermesse che abbiamo organizzato, abbiamo abbracciato, sperato di abbracciare anche altri linguaggi. Quindi giovedì pomeriggio all'Aura Magna del Rettorato qui in Sapienza ci saranno due concerti. Uno si chiamano Cantare le Lingue e sono molto diversi. Uno è dedicato a quando le lingue appunto nazionali in epoca romantica entrano nella musica da camera, nella lirica, e quindi c'è un'ora di pezzi appunto in lingue che, in ceco per esempio, in lingue che normalmente non erano cantate. E l'ultimo che è veramente un'opera così notevole, si chiama Voci di Fuoco e di Cenere, la rimessa in scena di alcune scene delle Troiane, alcuni quadri delle Troiane di Euripide, musicati da
0: Dobbiamo
1: Giovanni
0: lasciare
1: Marini
0: che
1: molti anni
0: vengano
1: fa.
0: scoperti da chi ci ascolta, però il programma
1: Esatto.
0: completo non è difficile da trovare. Il convegno si chiama Le lingue uniscono un mondo diviso e comprende molti momenti, molti incontri e tra l'altro anche questi momenti concertistici. Grazie a Nadia Cannata per essere stata con noi.
1: Grazie a voi per avermi invitata.
0: Il GR3 è pronto, poi informazioni sul traffico, il meteo, le poesie di Mariano Baino e una conversazione con lui ad alta voce, un libro per bambini di Ole Könnecke, ne parleremo più avanti, e il nostro libro del giorno El Hombre di Guillermo Arriaga, che sarà con noi qui negli studi di Via Asiago, il libro pubblicato da Bompiani. A tra poco.

0: ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: Ore 16:45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio, in studio Danilo Tolardo. Continuano le intercettazioni delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia da parte della Marina Militare Israeliana. In alcuni video si sentono spari di proiettili di gomma contro le barche degli attivisti. Sentiamo Fabrizio Noli della redazione Esteri.
3: Sì, si contano ormai sulla punta delle dita le imbarcazioni della flottiglia ancora in rotta verso Gaza. Siamo ormai a meno di 80 miglia di distanza, appunto quelle sfuggite alle intercettazioni israeliane. Gli abbordaggi sono stati effettuati da gommoni con i militari a bordo e con gli attivisti che li hanno accolti a braccia alzate. Tutte operazioni riprese dalla diretta streaming della Global Sumud Flottiglia. Poco fa è stata diffusa una lettera indirizzata ai vertici delle istituzioni europee ed italiane in cui gli attivisti hanno chiesto un intervento per il ripristino del rispetto del diritto internazionale, del diritto umanitario e delle libertà di navigazione in acque internazionali. Infine, per la cronaca, è stata intercettata anche la Don Juan, la barca su cui viaggiava tra gli altri anche Antonella Bundu, ex candidata di Toscana Rossa alla presidenza appunto della regione, e Dario Salvetti, esponente del collettivo di fabbrica della ex GKN di Campi Bisenzio, sempre a Firenze.
2: Riaprire Hormuz è l'imperativo del G7 finanziario in corso a Parigi. Presente il ministro Giorgetti che, in vista del Consiglio dei Ministri di venerdì, ha annunciato che il governo sta lavorando alla proroga dello sconto sulle accise sui carburanti e a misure per l'autotrasporto. Stiamo lavorando sulle coperture, ha spiegato, ma non è semplice, ha aggiunto. Oltre alla deroga al patto di stabilità europeo, ci sono comunque varie possibilità che stiamo esaminando, ha sottolineato, mentre il commissario Dombrovskis ha affermato che proprio sulla deroga si sta valutando la richiesta presentata dall'Italia. La conferenza delle regioni chiederà al governo di ritirare il DDL riorganizzazione e potenziamento assistenza sanitaria, di cui fa parte la riforma dei medici di famiglia. Lo ha affermato Massimo Fabi, coordinatore della Commissione Salute della conferenza delle regioni, in audizione al Senato. Ci saremmo aspettati un coinvolgimento preventivo e non ex post. Chiederemo l'apertura di un confronto nel segno della collaborazione, ha aggiunto Fabi. E a Roma il processo per il femminicidio di Ilaria Sula. L'accusa ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Samson, l'ex fidanzato che ha confessato di averla uccisa e di aver gettato il cadavere in un dirupo.
4: Un omicidio premeditato con freddezza e crudeltà dall'imputato che, dopo aver attirato in camera l'ex fidanzata Ilaria Sula, l'ha prima colpita con calci e pugni e poi l'ha coltellata 3 volte, trattando il corpo come un rifiuto chiuso in un trolley e gettato in un dirupo. Per questo, al termine di una requisitoria durata 3 ore, i PM romani hanno chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Samson per l'accusa di omicidio aggravata dalla premeditazione e anche per l'occultamento del cadavere, mentre sua madre ha già patteggiato una condanna a 2 anni per averlo aiutato a ripulire la stanza. L'imputato non era in aula ad ascoltare i magistrati che lo hanno descritto come un manipolatore ipocrita, abituato a mentire, ripercorrendo le bugie raccontate alla vittima, gli esami non dati e il controllo ossessivo dei suoi social, fino all'utilizzo del cellulare di Ilaria quando lei era già morta, per sviare le indagini inviando messaggi ai genitori, inscenando un allontanamento volontario. Comunque vada, il vero ergastolo, ha commentato il padre della ragazza al termine dell'udienza. Lo viviamo noi ogni giorno. Simone Zazzera, GR3.
2: La tragedia delle Maldive. Recuperati i primi 2 corpi dei 4 sub-italiani morti durante un'immersione nella grotta degli squali. Sono di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Domani, condizioni meteo permettendo, riprenderanno le ricerche degli altri 2. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Le autopsie saranno eseguite in Italia. E carceri sempre più piene, ci sono 64.000 detenuti a fronte di 46.000 posti disponibili, con un sovraffollamento del 139%. Da inizio anno si contano 24 suicidi, sono aumentate le aggressioni tra detenuti e alla polizia penitenziaria, i dati nel rapporto dell'associazione Antigone.
0: non solo più piene, anche più chiuse. L'altro problema delle carceri italiane. Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, ci spieghi perché.
5: Sostanzialmente la pena del carcere coincide con lo stare chiusi in cella per quasi l'intera giornata. Questo vale per i 2/3 della popolazione detenuta, e allora significa meno attività, meno socialità. E proprio nelle carceri più chiuse aumenta il numero delle aggressioni e dei suicidi.
0: E allora la prima cosa da fare?
5: Ridurre i numeri della popolazione detenuta. Abbiamo in questo momento circa 15.000 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare, che non hanno un posto letto.
0: Costruire nuove carceri richiede tempo, come intervenire subito?
5: Prendere i detenuti con fine pena brevi e trasformare la pena carceraria in una pena da scontare in attività sociali sul territorio, perché noi abbiamo riscontrato, e questo è un altro dato allarmante, che i 2/3 della popolazione detenuta sono persone che hanno più di una carcerazione alle spalle. Ciò significa che il carcere non riesce a rieducare.
0: Donatella Gori, GR3.
2: È tutto per questa breve edizione del GR. In regia Fabio Cardinali. Prossimo appuntamento con il GR3 alle 18.45. Ora linea Onda Verde, il meteo, e poi torna a Fahrenheit.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Bentrovati, principali aggiornamenti in A4, traffico intenso, code a tratti tra Latisana e San Stino verso Venezia, code a tratti tra Barriera Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino. Ci sono code un veicolo in panne in A26 tra allacciamento A10 e Masone verso Gravellona. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa Livorno, code tra Scandicci e Svincolo 1 verso Firenze. In questo momento sul ramo Casalecchio della A14 code il traffico intenso tra allacciamento A14 e allacciamento A1 Milano-Napoli verso questa autostrada. Ci sono lavori e quindi traffico intenso con code a tratti in A14 tra Borgo Panigale e allacciamento A13 e sempre verso Ancona code tra Pescara Nord e Atripineto. Ci spostiamo in A3 dove troviamo delle code allo svincolo Castellammare di Stabia in uscita per chi arriva da Napoli. È tutto, mi fermo qui da Maria Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Sull'Europa, tempo in parziale evoluzione. Il vortice di bassa pressione si sposta in direzione del mare del nord, determinando ancora coperture nuvolose e piogge intermittenti sulle regioni centro-settentrionali del continente. Parallelamente, un solido promontorio anticiclonico si rafforza tra la penisola iberica e il Mediterraneo occidentale, assicurando stabilità, mentre correnti più fresche e instabili interessano ancora l'area balcanica meridionale. Iniziamo con Madrid. Tempo soleggiato e poche nubi, con temperatura in deciso aumento e valori compresi tra 19 e 29 gradi. Invece per Parigi, alternanza di ampie aperture e decisi annuvolamenti, ma senza piogge. Temperatura tra 15 e 21 gradi. Migliora il tempo su Londra, anche se il cielo si manterrà irregolarmente nuvoloso, ma con probabilità di pioggia molto basse. Temperatura tra 12 e 20 gradi. Per Monaco di Baviera, precipitazioni intermittenti fino a sera, con nubi però in diradamento dalla serata. Temperatura tra 11 e 17 gradi. Per Stoccolma, in Svezia, torna a splendere il sole, con nubi quasi assenti per tutta la giornata. Temperatura minima di 9 gradi e massima di 19. Invece per Praga, nella Repubblica Ceca, nubi irregolari che più volte copriranno il cielo. Piogge previste nelle ore pomeridiane e temperature con valori tra i 12 e i 20 gradi. Chiudiamo con Vienna, in Austria, che avrà una giornata piuttosto asciutta e con poche nubi. Le temperature oscilleranno tra i 13 e i 20 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

è uno dei titoli più attesi della stagione del Teatro dell'Opera di Roma. Tancredi di Gioachino Rossini con la regia di Emma Dante e il controtenore Vistoli, che per la prima volta interpreta la parte del titolo. Sul podio Michele Mariotti. Stasera alle 20 in diretta a Radio 3 Suite.

Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.

tutti insieme, essendo o essendo stati un altro paio di maniche, essendo come la moglie di Cesare, la gatta nel sacco, in una torre d'avorio essendoci rivisti a Filippi, cavoli salvando e capra, insalutati ospiti essendo al cielo settimo, in una ferrea botte essendo stati sulle spine, prendendo papere, cantonate, a regger moccoli essendo stati piantati in asso, avendo preso granchi, menando il can per l'aia, l'orso a Modena, potendo mangiare a UFO, nascere in camiciola legandosela al dito, levando dal fuoco castagne, pillole dorando, subendo, o avendo subito di Tantalo il supplizio, facendo fatiche d'Ercole, facendo come l'asino di Buridano, cavalli essendo di battaglia, sul libro nero essendo, sotto l'egida entrandoci, come culo con le 40 ore, come pomo della discordia, come gioco che non vale la candela, pagando che Pantalone paga, Paganini non ripete, parlando di corda in casa d'impiccato, perdendo tramontane, piangendo lacrime di Lacoste, perdendo alla Martin la cappa per un punto essendo, o essendo stati presi in contropiede, rimandando ad calendas grecas, sciogliendo nudi gordiani, facendo auto da fe, una fatica di Sisifo.

0: I versi che abbiamo ascoltato sono di Mariano Baino, che è una figura importante della poesia italiana di questi ultimi decenni. Sono versi tratti da una raccolta pubblicata da Diaforia che si intitola Onne Terra e Fax Giallo. È in realtà la riproposizione di due raccolte uscite rispettivamente nel 1994 e nel 93 e poi ripubblicate anche in diverse occasioni, ma mancavano da parecchio tempo. In questa edizione c'è ad accompagnarle anche un bel saggio di Antonio Belfiore. Ed è un'occasione per scoprire o riscoprire una poesia che è profondamente legata al territorio della poesia di ricerca, se vogliamo usare questa etichetta, che poi insomma tutta la poesia è di ricerca in un certo senso, quindi al gruppo 93 fondato nell'89 e sciolto nel 93, alla rivista Baldus. Ed è un lavoro che, come avete sentito dai versi che abbiamo ascoltato, si attua attraverso un accumulo di linguaggio formulaico ormai straniato che si riversa su chi lo ascolta. Intanto saluto Mariano Baino e lo ringrazio per essere qui con noi.
1: Grazie a voi.
0: Ecco Baino, questo lavoro, voi avete a volte parlato di ciò che facevate in quegli anni come di un passare attraverso il postmoderno per superarlo. Ora è stato superato oppure viviamo ancora in quella tensione all'accumulo?
1: Ma io direi che tutto sommato il gioco continua, se possiamo chiamarlo gioco. Voglio dire, noi 33 anni fa, grosso modo, eravamo, come dire, travolti dalle nuove situazioni, nuovi scenari tecnologici. C'era la sensazione che la realtà fosse derealizzata, non si capiva più quale fosse quella vera, se quella materiale o quella propostaci, diciamo, dal sistema comunicativo. E questo credo che non si sia interrotto, anzi è andato avanti. E forse l'ultima declinazione di questa realtà storica oggi è l'intelligenza artificiale, no? Come tutti sappiamo. Allora invece c'erano scenari quali l'inizio dell'informatica, il computer, la sensazione che il libro, l'oggetto libro dovesse sparire a favore dell'ipertesto. I dialetti li si dava per in via di sparizione, eccetera. Quindi c'erano un insieme di cose tutte legate all'affermazione del postmoderno, cioè quella realtà di cui poi ha parlato, secondo me, molto bene Jameson, quando diceva che il pastiche è la forma propria del postmoderno.
0: Tra l'altro ne approfitto per osservare che Postmodernismo di Frederick Jameson è appena stato ripubblicato,
1: certo,
0: con un'introduzione nuova di Daniele Giglioli.
1: E però mentre il pastiche che ci veniva proposto o propinato dal postmoderno tout court era come una statua dagli occhi vuoti, per citare proprio Jameson, e quindi indifferente agli elementi che metteva insieme, noi volevamo invece proporre un pastiche in quanto inevitabile, in quanto condizione storica, però volevamo ancora dotarlo di un senso critico, di una funzione ancora di critica nei confronti dell'esistente, e quindi quella formula, per quanto provvisoria, del postmoderno critico.
0: Ecco, tornando al fax giallo, le parole, i versi che abbiamo ascoltato sono tratti appunto da questa, tra le due raccolte inserite nel volume. C'è questo effetto che chi ha conosciuto i fax ricorda, questa sorta di fagocitamento di qualsiasi cosa e soprattutto risputare fuori in rotoli di carta ciò che dal fax emergeva. Tanto mi chiedo, perché giallo?
1: Allora, il giallo, cioè la scelta del colore, è puramente arbitraria, se vuoi reattiva, ma anche in qualche maniera perché nella teoria dei colori di Kandinsky, per esempio, il giallo, come sappiamo, è un colore che ti viene addosso, mentre il blu tende ad assorbire, il giallo ti aggredisce. Quindi mi sembrava che potesse andare d'accordo con quei flussi di immaginario, con quei messaggi che all'infinito venivano dall'esterno attraverso il fax sulla coscienza del soggetto.
0: E perché questo flusso continuo poi di fatto sulla pagina è spezzato in lasse di 15 versi circa? Sembra un po' una sorta di sforamento rispetto alla misura classica del sonetto.
1: Va bene, qui diciamo il sonetto non c'è,
0: non c'è,
1: no? Ci sarà dopo, peraltro nel 2017 ho pubblicato una raccolta di sonetti. Qui però c'è da dire forse questo, che in un primo momento il lettore percepisce le varie lasse come verso libero. In realtà la faccenda è un po' più complessa, perché secondo Pier Vincenzo Mengaldo, come sappiamo, perché vi sia verso libero occorrono tre cose. Cioè la prima, assenza della funzione strutturante delle rime, e qui non c'è infatti la rima, no? Poi occorre una scomparsa o quantomeno una promiscuità del verso canonico con il verso non canonico, e anche qui c'è questa promiscuità, quindi per ora sembra ancora tutto verso libero, ma per Mengaldo occorre, perché vi sia verso libero, un terzo fattore, e cioè assenza di isomorfismo. In questo caso le lasse sono tutte di 15 versi. Quindi io parlerei quindi di una metrica liberalizzata, non c'è un'assenza di metrica.
0: Ma questo corrisponde all'idea che nel caos nudo e crudo in cui viviamo si debba però trovare delle strutture di senso?
1: Ma io penso che questa esigenza sia propriamente umana. Per quanto si sappia che forse la partita non la vinci tu, cioè non vinciamo noi, vince il problema. E però,
0: crudo e crudo in cui viviamo, si debba però trovare delle strutture di senso?
1: Ma io penso che questa esigenza sia propriamente umana. Per quanto si sappia che forse la partita non la vinci tu, cioè non vinciamo noi, vince il problema. E però l'esigenza di dare un ordine al caos

0: l'adozione di un verso riconoscibile, quindi di una metrica chiusa, ha sempre costituito questo, cioè il bisogno di mettere un po' d'ordine nel caos.
1: Mariano Baino, visto che prima accennava anche al dialetto, una delle due raccolte, On e Terra, è appunto in napoletano, diciamo così, perché in realtà è estremamente multilingue. Ecco, l'impressione leggendo questi versi è che l'idea del dialetto come di un luogo di purezza e di autenticità sia da lasciare completamente alle spalle, e che invece questo uso ipercolto e ricchissimo del dialetto sia ciò che ci porta verso un presente che però è ancora ricco di passato, perché il dialetto di questo ci parla.
0: Sì, è vero. In realtà questo dialetto, il dialetto di On e Terra, oggi ripubblicato di Aforia, non ha più nulla a che vedere con il folklore, con la nostalgia, con l'arroccamento in innocenze originarie, in piccole patrie, eccetera, eccetera. Quindi vi è un uso sperimentale del dialetto, un dialetto come forma di resistenza. Parliamo sempre di quegli anni, primi anni 90, in cui si aveva la sensazione che il sistema comunicativo, per così dire, avesse una capacità di divorazione indifferenziata di qualsiasi prodotto. E per me, ma anche per i miei sodali di allora, il dialetto aveva questa sorta di reattività, no? In quanto lingua sepolta, in quanto lingua che ha perso la guerra, per così dire. E una definizione che io ricordo con grande piacere di una studiosa che si chiama Roberta Moscarelli è questa: il dialetto di On e Terra è un barocco d'opposizione. Quindi
1: bello.
0: È stato, certo, colto il fattore oppositivo, la volontà di costruire attraverso il dialetto una sorta di non appartenenza al sistema comunicativo del tempo.
1: Tra l'altro in Baldus erano presenti altri poeti napoletani come Lello Voce o Biagio Cepollaro, certo, quindi questa era una tematica molto affrontata. Le chiederei solamente un'altra cosa, Mariano Baino. Il suo lavoro è stato molto antologizzato e tradotto, lo stesso Fax Giallo è stato tradotto in inglese, per esempio ci sono, per esempio, Tommaso Di Dio l'ha inserito tra i poeti dell'Italia contemporanea pubblicati dal Saggiatore, e poi c'è Terra della Prosa, sul suo lavoro in prosa, curato da Andrea Cortellessa per l'Orma, in cui addirittura è riportata una sua lettera. In questa lettera lei parla del videogame in cui ci troviamo ormai da tempo. Questa espressione mi ha colpito perché il videogame ovviamente si riferisce a una dimensione visiva, innanzitutto visiva e poi ovviamente anche auditiva. Allora mi chiedo, nel mare di immagini che ci travolge, la dimensione invece dell'oralità e della poesia è anch'essa assolutamente assimilabile a questo caos, a questa mescolanza, a questa mescidazione totale, oppure rema contro il dominio dell'immagine?
0: Ma io credo che tradizionalmente la parola sia stata percepita come qualcosa di autonomo rispetto all'immagine, qualcosa di alternativo, di diverso, e che in qualche maniera può andare controcorrente, secondo me. Anche ricordo anche Sanguinetti, per esempio, pensava che nel periodo storico in cui tutto diventa segno visivo, la parola un po' si sottrae a questa legge immediata di costruire subito l'immagine, e quindi in qualche maniera forse il mondo del concetto resta più interno alla parola. Da prendere però col beneficio dell'inventario.
1: Con le molle, va bene, per usare un'altra delle espressioni, delle frasi fatte che lei ha usato nella poesia che ci ha letto prima. Mariano Baino, la ringrazio per queste riflessioni.
0: Grazie a lei.
1: La poesia da cui siamo partiti è inserita in On e Terra e Fax Giallo.

0: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Ad alta voce Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. 14ª puntata.

monologo sullo smisurato potere di un uomo su un altro. Non sono un uomo di lettere, sono un fisico. Perciò dico i fatti, soltanto i fatti. Per Chernobyl prima o poi qualcuno pagherà. Verrà un tempo in cui i responsabili saranno chiamati a rispondere, come per il 1937. Non importa se sarà fra 50 anni, anche da vecchi, anche da morti. Sono dei criminali. Bisogna preoccuparsi soprattutto di preservare i fatti. I fatti. È di essi che ci sarà richiesta. Quel giorno, il 26 aprile, ero a Mosca, per lavoro. È stato lì che ho saputo dell'incidente. Telefono subito a Minsk e cerco di parlare con Sliunkov, che era allora il primo segretario del comitato centrale del PC bielorusso. Tento una, due, tre volte, ma senza successo. Alla fine riesco a farmi passare un suo assistente, che mi conosceva bene. Telefono da Mosca, mi faccia parlare con Sliunkov, ho delle informazioni urgenti, riguardano l'incidente. Stavo utilizzando una linea telefonica governativa, ma l'intero caso era ormai rubricato come segretissimo. Bastava accennare all'incidente perché la linea cadesse. Era evidentemente controllata e si sapeva anche da chi, dagli organi competenti, lo Stato nello Stato. E non aveva nessuna importanza che l'interlocutore al quale cercavo di parlare fosse il primo segretario del Comitato Centrale e tantomeno che io fossi il direttore dell'Istituto di Energetica Nucleare dell'Accademia delle Scienze della Bielorussia. Professore, membro corrispondente dell'Accademia delle Scienze dell'URSS. Secondo quelli neanch'io dovevo sapere niente. Devo combattere un paio d'ore prima che Sliunkov si degni di prendere personalmente la comunicazione. Gli riferisco il caso. Si tratta di un incidente. Secondo i miei calcoli, mi ero già consultato con alcuni colleghi a Mosca e avevo verificato certi elementi, la colonna radioattiva si sta spostando nella nostra direzione, verso la Bielorussia. Bisogna immediatamente mettere in atto adeguate misure che contemplino in particolare la distribuzione di iodio a scopo profilattico a tutta la popolazione e il trasferimento di coloro che vivono in prossimità della centrale. Uomini e animali vanno evacuati in un raggio di 100 chilometri. Mi hanno già fatto rapporto, dice Sliunkov. C'è stato un incendio, ma l'hanno spento. Io non riesco a trattenermi. È una menzogna, un'evidente menzogna. Qualsiasi fisico le potrà dire che la grafite brucia in ragione di circa 5 tonnellate all'ora. Si immagini per quanto tempo continuerà a bruciare là sotto. Ho preso il primo treno per Minsk. Non ho chiuso occhio. La mattina ero a casa. Ho misurato la tiroide a mio figlio. 180 microrotgen. In quelle circostanze la tiroide era un perfetto dosimetro. Ci voleva dello ioduro di potassio, quello più usato in farmacia. Ai bambini 2 o 3 gocce in mezzo bicchiere di succo di frutta. E agli adulti 3 o 4 gocce. Il reattore avrebbe continuato a bruciare per 10 giorni e 10 giorni doveva durare la profilassi. Ma nessuno ci stava a sentire. Nessuno dava retta a scienziati e medici. Avevano coinvolto la scienza nella politica, la medicina nella politica, per forza. Non si deve dimenticare la situazione in cui ci trovavamo, nonché il livello della coscienza sociale con la quale dovevamo fare i conti allora, 10 anni fa. Il KGB, la polizia segreta in azione. Le voci occidentali disturbate, migliaia di tabù, migliaia di segreti militari e segreti di partito. Inoltre eravamo stati cresciuti nell'idea che l'atomo sovietico non fosse più pericoloso del carbone o della torba. Eravamo persone incatenate dalla paura e dai pregiudizi, dalle superstizioni della nostra fede. Ma atteniamoci ai fatti, soltanto ai fatti. Quello stesso giorno, il 27 aprile, decido di recarmi personalmente nella provincia di Gomel, al confine con l'Ucraina. Nei capoluoghi distrettuali di Bragin, Hojniki, Narovlia, che si trovano a poche decine di chilometri soltanto dalla centrale, mi serve un'informazione completa. Ho con me dei misuratori per rilevare il fondo di radioattività. I dati sono questi. A Bragin, 30.000 microrotgen. A Narovlia, 28.000. E i contadini arano, seminano, si preparano alla Pasqua. Le uova colorate, i dolci tradizionali della festa. Quale radiazione? Ma cosa sarebbe? Non c'è arrivato nessun ordine. Anzi, da sopra ci sollecitano i rapporti sull'avanzamento e i tempi dei lavori di semina. Mi guardano con tanto d'occhi, come se fossi un matto. Di che cosa sta parlando, professore? Rotgen, micro-rotgen. È un linguaggio da extraterrestre. Torniamo a Minsk.
Sul corso principale vendono a tutto spiano tortelli, gelati, panini, dolci, sotto la nube radioattiva. Il 29 aprile ho un ricordo preciso di ogni cosa, con le date. Alle 8 del mattino sono già nella sala d'aspetto di Zhukov. Cerco di farmi ricevere, insisto. Nessuno ha fretta di ascoltarmi. E così fino alle 5:30 di sera. A quell'ora esce dall'ufficio di Zhukov un nostro famoso poeta, ci conosciamo. Col compagno Zhukov abbiamo parlato dei problemi della cultura bielorussa. Presto non ci sarà più nessuno per sviluppare questa cultura, sbotto io. E neanche per leggere i suoi libri, se non facciamo evacuare al più presto la gente delle zone vicine a Chernobyl, se non le salviamo. Ma di che cosa sta parlando? Mi risulta che l'incendio sia già stato spento. Riesco finalmente ad arrivare a Zhukov. Gli faccio un quadro della situazione, così come l'ho vista il giorno prima. Bisogna salvare tutta quella gente. In Ucraina, avevo telefonato, era già in corso l'evacuazione. Mi spieghi piuttosto perché i suoi dosimetristi, intendeva del mio istituto, corrono avanti e indietro per la città seminando il panico. Mi sono consultato con Mosca, e in particolare con l'accademico Ilin. Per quanto risulta a loro, qui da noi è tutto normale. E la centrale è già all'opera una commissione governativa, nonché la procura generale. L'esercito, forte di mezzi tecnici adeguati, è già stato lanciato sul posto per chiudere la breccia. Migliaia di tonnellate di cesio, iodio, piombo, zirconio, cadmio, beriglio, boro, nonché una quantità sconosciuta di plutonio per usi militari, nei reattori RBMK a uranio grafite, del tipo di quelli di Chernobyl, veniva anche prodotto quell'elemento, usato per la fabbricazione di bombe atomiche, erano già ricadute sul nostro territorio. In totale 450 tipi diversi di nuclidi radioattivi. La loro quantità era pari a 350 bombe come quella sganciata su Hiroshima. Bisognava parlare di fisica, di leggi della fisica, e invece loro parlavano del nemico. Cercavano il nemico. Prima o poi dovranno essere chiamate a rispondere di tutto questo. Lei potrà giustificarsi, insisto con Zhukov, dicendo che come costruttore di trattori aveva diretto una fabbrica di trattori, non capisce niente di radiazioni. Ma io che sono un fisico ho un'idea precisa delle possibili conseguenze. Ma come? Un qualunque professore, dei fisici qualsiasi osavano fare la lezione al comitato centrale del partito? No, non direi che fossero una banda di malfattori. Era piuttosto un complotto tra ignoranza e corporativismo. Il principio della loro vita, appreso alla scuola dell'apparato, era non esporsi, compiacere i superiori. Proprio allora stavano per chiamare Zhukov a Mosca, a un posto più importante, ecco, per l'appunto. Penso che gli sia arrivata una telefonata dal Cremlino, da Gorbaciov, qualcosa tipo «Voi, laggiù, bielorussi, evitate il panico, già così l'Occidente fa abbastanza chiasso». Le regole del gioco erano precisamente queste. Se non corrispondete alle attese dei vostri superiori, non vi promuoveranno, non vi faranno fare le vacanze nei posti migliori, non vi daranno quella dacia, ma un'altra più scadente. Se fossimo rimasti il sistema chiuso di prima, dietro la cortina di ferro, la gente vivrebbe a tutt'oggi nelle immediate vicinanze della centrale. Avrebbero coperto tutto quanto col segreto di Stato. Ricordate Kristym, Semipalatinsk, un paese staliniano, tuttora un paese staliniano. In caso di guerra atomica, quando vi sia la minaccia di un incidente o attacco di tipo nucleare, nelle istruzioni è prescritto il trattamento profilattico a base di iodio per tutta la popolazione, in caso di minaccia. E qui 3.000 microrotgen. Ma per quelli che stanno in alto la gente è l'ultimo pensiero, temono solo per il proprio potere. Nel nostro paese conta il potere, non le persone. La priorità dello Stato è assoluta e il valore della vita umana è ridotto a zero. Eppure c'era modo di fare qualcosa, senza bisogno di annunci, senza creare panico. Bastava aggiungere all'acqua potabile della rete idrica dei preparati a base di iodio e fare lo stesso con il latte. Naturalmente si sarebbe avvertito un leggero cambiamento di gusto nel latte, dell'acqua, ma non era poi così grave. In città c'erano 700 kg di questi preparati, che sono rimasti inutilizzati nei depositi. I nostri dirigenti avevano più paura della collera dei propri superiori che dell'atomo. Ognuno di loro stava ad aspettare una telefonata, un ordine, ma per conto suo non prendeva iniziativa nessuno.

Io mi portavo sempre un dosimetro nella borsa. Cosa me ne facevo? Non mi ricevevano più da nessuna parte, si erano seccati, intendo negli uffici importanti. E così tiravo fuori dalla borsa il mio dosimetro e lo accostavo alla tiroide delle segretarie o degli autisti personali che aspettavano in anticamera. Si spaventavano e qualche volta la cosa funzionava, mi lasciavano passare. Ma via, professore, cosa sono queste scenate isteriche? Crede di essere l'unico ad avere a cuore il popolo bielorusso. E comunque se ne faccia una ragione. L'uomo deve pur morire. Per il fumo, per un incidente automobilistico, suicidandosi. Si beffavano degli ucraini, i quali, dicevano, andavano in ginocchio al Cremlino a mendicare soldi, medicinali, apparecchi di misurazione. Ne avevano, ma non bastavano. Mentre il nostro, si trattava di Slunkov, si era limitato a riferire in 15 minuti la situazione, concludendo: tutto normale, ce la faremo con le nostre forze. L'avevano elogiato. E bravi i nostri fratelli bielorussi. Quante vite è costata quella lode? A quel che ne so, loro, i capi, lo iodio lo prendevano. Quando i collaboratori del nostro istituto li avevano controllati, erano tutti con la tiroide a posto. Senza iodio non è possibile. E hanno anche spedito i propri figli lontano di soppiatto. Quando loro stessi dovevano spostarsi, non dimenticavano mai maschere e tute protettive. Tutte cose che gli altri non avevano. E da molto tempo non è più un segreto che vicino a Minsk veniva tenuta una mandria di vacche speciali. Ogni vacca numerata era assegnata a un nominativo, a titolo personale. C'erano terreni speciali, serre speciali, controlli speciali. È la cosa più rivoltante. Nessuno ha ancora pagato per tutto questo. Avevano dunque smesso di ricevermi, di ascoltarmi. Li ho inondati di lettere, di rapporti, con allegate cartine geografiche, cifre, a tutte le istanze. Quattro cartelle di 250 fogli ciascuna, fatti, soltanto fatti. Per ogni evenienza ho redatto il dossier in duplice copia, una la tenevo in ufficio e l'altra nascosta a casa. Ci aveva pensato mia moglie. Come mai la copia? Beh, visto il paese in cui viviamo, badavo sempre a chiudere personalmente a chiave il mio ufficio. Al ritorno da un viaggio di lavoro non ho più trovato le mie cartelle. Ma io sono cresciuta in Ucraina, i miei nonni sono cosacchi. E io ho il carattere del cosacco. Ho continuato a scrivere, a fare conferenze. Bisogna salvare la gente, evacuarla d'urgenza. Le missioni conoscitive del nostro istituto si succedevano senza soluzione di continuità. Siamo stati i primi a elaborare una mappa delle regioni contaminate, rilevandole in rosso. Tutto il sud della Repubblica. Ma questa è già storia. La storia di un crimine. All'istituto ci siamo visti sequestrare tutti gli apparecchi per il controllo della radioattività, sequestrati dall'oggi al domani, senza una spiegazione. A casa ricevevo telefonate minatorie. Piantala, professore, di far paura alla gente, se no ti mandiamo a casa del diavolo, nei famosi luoghi lontani. Hai presente? No. Avete la memoria corta, voi altri. Si moltiplicavano le pressioni sui collaboratori dell'istituto, le intimidazioni. Ho scritto a Mosca. Mi ha convocato il presidente della nostra Accademia delle Scienze, Platonov. Il popolo bielorusso un giorno si ricorderà di te per tutto quello che hai fatto in suo favore. Però non avresti dovuto scrivere a Mosca. Non avresti proprio dovuto. Adesso mi chiedono di sollevarti dal tuo incarico. Che cosa ti è saltato in mente? Ma lo capisci o no a chi sei andato a pestare i piedi? Io avevo le carte, le cifre. E loro cosa avevano in mano? Potevano farmi rinchiudere in manicomio. Me l'hanno prospettato. Poteva capitarmi un incidente d'auto, anche di questo mi hanno avvertito. Oppure potevano avviare un'indagine penale per antisovietismo, o magari per una cassa di chiodi che l'economo dell'istituto si era dimenticato di registrare. Hanno avviato l'indagine e hanno raggiunto il loro scopo. Ho avuto un infarto. Ho preso nota di ogni cosa, è tutto nelle cartelle. I fatti, soltanto i fatti. Controlliamo i bambini dei villaggi, maschi e femmine. 1500, 2000, 3000 microrotgen, più di 3000. Queste bambine non potranno mai diventare madri. Hanno delle alterazioni genetiche. Un trattore sta arando, chiedo a un impiegato del comitato distrettuale del partito che ci accompagna. Il trattorista ha almeno una maschera per proteggersi. No, lavorano senza maschera. Come mai non ve le hanno mandate? Ma le pare. Ce ne hanno anzi portate così tante che basterebbero fino all'anno 2000. Ma noi non le distribuiamo.
Si scatenerebbe il panico, scapperebbero via tutti, partirebbero tutti. Ma si rende conto di quello che state facendo? Per lei è facile parlare, professore. Anche se la cacciano dal lavoro, lei un altro lo trova sempre. Ma io dove vado? Quale potere? Lo smisurato potere di un uomo su un altro. Non è più solo un inganno, è una vera e propria guerra. Una guerra contro gli innocenti. Stiamo viaggiando lungo il Pripyat. Sulla riva ci sono delle tende, intere famiglie in vacanza. Fanno il bagno, prendono il sole. Non sanno che già da qualche settimana si stanno bagnando e abbronzando sotto una nube radioattiva. C'è severamente vietato avere contatti con la popolazione. Ma vedo dei bambini. Mi avvicino e comincio a spiegare. C'è molta perplessità. E come mai le radio e le televisioni non ne parlano? Il nostro accompagnatore, viaggiavamo sempre scordati da un rappresentante delle autorità locali del partito, era la regola. Il nostro accompagnatore tace. Posso leggergli in viso i sentimenti che lo lacerano. Riferire o non riferire? Ma al tempo stesso non poteva non provare pena per quella gente, come qualsiasi uomo normale. Non so però che cosa avrebbe prevalso al nostro ritorno. Riferire o non riferire? Ognuno faceva la sua scelta. E oggi che cosa dobbiamo fare di questa verità? Adesso, come dobbiamo agire concretamente? Se dovesse esserci un'altra esplosione, si ripeterebbero per filo e per segno le stesse cose. Siamo tuttora un paese staliniano. E l'uomo staliniano vive ancora. Vasily Bazirovich Nesterenko, ex direttore dell'Istituto di Energetica Nucleare dell'Accademia delle Scienze di Bielorussia.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
2: Dal 24 al 26 maggio a Massa Martana in Umbria c'è Viaticus, il festival dei piccoli turismi. Viaticusfestival.it. PNRR M1C3 Intervento 2.1 di Borghi Storici.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Tanto altri messaggi che hanno a che fare con la filosofia, con i filosofi che amate, per esempio Rossana: sono laureata in filosofia, quando si legge Arendt, Hannah Arendt, si ha sempre la sensazione che sia entrata aria fresca e nuova nella mente, ci sarebbe un gran bisogno di lei nella nostra epoca. Mentre un altro ascoltatore, Fabrizio, ci scrive: amo Gorgia di Lentini, che ha detto che l'essere non è. Saluti da Fabrizio, che è e non è, da un luogo che è e non è. Provate anche voi a pensare di essere e di non essere allo stesso tempo. È una bella esperienza filosofica che dura per brevi istanti, ma che lascia molti regali. E noi torniamo a questo punto con i vostri messaggi ad ascoltare il nostro album di oggi, Helen 12 Trees, Helen 12 Alberi, di Charlie Mariano, del 1976, con Sleep My Love.

0: Il nostro libro del giorno è un'opera ampia, complessa, si intitola È l'ombre, la tradotta Pino Cacucci, pubblicata da Bompiani, e l'autore è Guillermo Arriaga. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, come stai?
0: Bene, bene, bene, anzi bentornato a Guillermo Arriaga, che è già stato nostro ospite in passato. Io ricordo che è narratore, sceneggiatore, regista, come sceneggiatore forse conoscete soprattutto la sua trilogia Amores Perros, 21 grammi e Babel, ma come narratore invece si parte da, anzi voglio citare fra i vari titoli, Il bufalo della notte, Pancho Villa e lo squadrone Ghigliottina, Un dolce odore di morte. Questo è l'ombre di cui parliamo oggi, è un romanzo, come vi dicevo, molto ampio, centrato però sulla figura del protagonista, Henry Lloyd, che è un imprenditore, diciamo così, con una storia molto complessa, molto drammatica, negli Stati Uniti dell'Ottocento. Si muove fra Stati Uniti, Messico e Canada con una serie di avventure che vengono raccontate addirittura da 6 voci narranti, poi cercheremo magari di distinguerle, e in qualche modo questo Henry Lloyd, Guillermo Arriaga, sembra essere un modello del capitalismo, un capitalismo che per certi versi è benevolo, anche democratico. Per esempio è una persona che crede nel trattamento umano degli schiavi, li libera e ha un rapporto alla pari quasi con loro, pur essendo sempre il capo. Al tempo stesso è un uomo feroce. Questo è effettivamente, come io sono portato a interpretarlo, una sorta di modello, interpretazione di quello che il capitalismo è?
1: Bueno, la novela no trata de ser una historia del capitalismo, es la historia de un hombre, pero terminó siendo una metáfora de la construcción del capitalismo en Estados Unidos.
0: E per tradurre le parole di Guillermo Arriaga abbiamo qui con noi Francesca Calabrò.
2: Diciamo che il romanzo non è partito con la volontà di renderlo una storia, un resoconto del capitalismo, quanto piuttosto la storia di un unico uomo, appunto Henry Lloyd, però certamente è finito per diventare una metafora di quello che è stato il capitalismo negli Stati Uniti.
0: E c'è addirittura un personaggio che dà una sorta di decalogo del capitalismo a un certo punto a Henry. Come accade questo?
1: Bueno, este decálogo que en algún momento aparece en la novela son lecciones que le traté de dar a mis hijos mientras crecían.
2: Diciamo che questo decalogo che a un certo punto compare nel mio romanzo sono delle specie di lezioni, degli insegnamenti che io volevo trasmettere ai miei figli mano a mano che crescevano.
1: Pero lo que creo que es importante hacer ver en esta novela es lo complejo que fue el nacimiento de los dos países, México gli Stati Uniti.
2: Ma io penso che l'aspetto più saliente di questo romanzo sia aver messo in luce la complessità della nascita, della genesi di questi due paesi, il Messico e gli Stati Uniti.
1: Creo che in Italia non saben che Stati Uniti invadió México e lo despojó de 2.400.000 kilómetros cuadrados. Se llevaron Texas, Arizona, California, Nuevo México, Colorado, Nevada, Utah, partes de Arkansas y partes de Wyoming. E Oregon.
2: Io non penso che in Italia tutti sanno che gli Stati Uniti hanno invaso comunque i territori messicani, sottraendo al Messico un territorio pari, una superficie pari a 2.400.000 chilometri quadrati, quindi stati come appunto il Texas, l'Arizona, la California, il Nuovo Messico, il Nevada, il Colorado, lo Utah, ma anche parte dell'Arkansas e dell'Oregon.
0: Bravissima Francesca Calabrò, prego.
1: Y hay que recordar también que México a la misma vez despojó a los pueblos originarios de estas tierras, lo que provocó una serie de batallas que han sido poco narradas entre mexicanos, apaches, comanches y navajos.
2: Ma senza dimenticare che però i messicani erano stati i primi comunque a sottrarre queste terre alle popolazioni native, alle popolazioni indigene, il che aveva scatenato tutta una serie di lotte molto poco note, molto poco trattate tra messicani e le varie popolazioni, Apache, Comanche, Navajos.
0: Compaiono tutti in questo romanzo, tranne forse i Navajo, però gli Apache, i Comanci, i Choctaw e poi il Canada, tra l'altro, quindi con altre popolazioni ancora, e naturalmente Stati Uniti, neri americani, schiavi e non schiavi, e naturalmente i messicani, in lotta acerrima con un'azione di conquista compiuta effettivamente soprattutto dagli americani, che riescono con l'astuzia, con la forza, con molta forza e con molta violenza a imporsi, a partire da una piantagione. Questa piantagione si chiama Emerson, come il filosofo trascendentalista. Guillermo Arriaga, c'è una base spirituale dietro questo mare di violenze?
2: Una base espiritual, porque le nombraste Emerson a la plantación de algodón, como el filósofo trascendentalista, así que hay algo espiritual que nos quiere contar, que quiere escolar.
1: No, fue una coincidencia completamente. Los nombres aparecen de pronto como si me los dictara alguien de la nada.
2: No, assolutamente è stata una coincidenza. Diciamo che tutta quella che è la nomenclatura, i nomi e quant'altro, è come se mi venissero dettati da qualcun altro, così dal nulla mi appaiono.
1: Lo che sì quise contar è la storia di un nome, Henry Lloyd, a través de 6 puntos de vista, en el que él libera a 27 esclavos de la plantación de algodón de la cual él es administrador, para hacer un ejército y robarse la tierra de los mexicanos que se quedaron del lado de Estados Unidos.
2: Quello che certamente però volevo raccontare era la storia di un uomo, quello sì, la storia di Henry Lloyd, che venisse però trattata, affrontata da 6 punti di vista differenti. La storia di un uomo appunto che libera a un certo punto 27 schiavi dalla piantagione che lui stesso gestisce per creare il proprio esercito e andare alla conquista, andare a sottrarre, a rubare tutte le terre dei messicani che erano rimasti al di là appunto del confine, quindi nel territorio que ormai era degli Stati Uniti.
1: Y en esas tierras se encuentra plata, carbón, oro, fósiles, puede criar ganado, de tal manera que termina creando un imperio gigantesco cuyos descendientes 200 años siguen disfrutando de los beneficios.
2: Terre che appunto dopo aver sottratto si rivelano particolarmente fertili e ricche di argento, carbone, oro, materie prime varie, fossili, terre che si prestano particolarmente bene comunque all'allevamento e che gli avrebbero consentito di fondare un impero che a distanza di più di 200 anni avrebbe appunto continuato a dare benefici ai suoi discendenti.
0: Io le ho chiesto del nome Emerson perché per Henry Lloyd i nomi sono molto importanti. Ha una serie di figli a cui dà nomi che sono tutti con la lettera J, e quindi sembra che questo legame genetico per lui sia molto importante. Al tempo stesso dicevamo che libera gli schiavi. Vorrei capire con lei, Guillermo Arriaga, Henry Lloyd è razzista oppure no?
2: Henry Lloyd, ¿es racista o no? Te pregunté acerca de la plantación Emerson porque él le usa la J para todos sus hijos. Entonces, esta relación con sus hijos, con su descendencia, me parece muy fuerte. J, J, J.
1: No, la J la elige Thomas Wilde, el dueño de la plantación, como un homenaje a Jesucristo. Y les pone Adams como apellido por un homenaje a Adán, el primer hombre de la creación. Entonces, no es Lloyd el que les pone la J y la es Thomas Wilde, pero se queda en toda la tradición de estos esclavos, se queda la tradición de ponerle J a sus hijos para honrar a Jesucristo.
2: In realtà è stato Thomas Wilde, il proprietario della piantagione, a scegliere la J, la J in spagnolo, per questi schiavi, perché la J è la lettera di Jesus, quindi un omaggio a Gesù Cristo, e Adams per invece un omaggio al primo tra tutti gli uomini. Non è stato Lloyd a scegliere questa lettera, però certamente è vero, rimane una tradizione tra gli schiavi quella di utilizzarla come prima lettera del nome dei propri figli, proprio per continuare a rendere questo omaggio a Cristo.
1: Lo cual manifiesta una contradicción. Gente que se dice muy cristiana, poniéndole nombre de Cristo a los esclavos, que es quizás lo más anticristiano que puede haber, es tener un esclavo.
2: E questo chiaramente fa emergere la contraddizione più grande di sempre: persone che si professano talmente tanto cristiane da scegliere per i nomi la jota di Gesù, di Gesù Cristo, che però sono nomi che vanno ad attribuire agli schiavi. E cosa c'è di più anticristiano che la schiavitù stessa?
0: Chiedo venia, effettivamente è così. La trama di questo romanzo di più di 800 pagine è molto complessa, quindi a volte ci si confonde tra i diversi filoni della narrazione, anche perché sono incastrati con grandissima abilità, non in ordine strettamente cronologico, quindi riuscendo a fondere queste sei voci diverse in una narrazione che poi alla fine è unitaria. Perché la scelta di usare queste sei voci, che sostanzialmente sono quattro voci in prima persona di persone che hanno conosciuto Henry Lloyd e due voci invece in terza persona che sostanzialmente raccontano le sue vicende, ma non è mai lui a raccontarsi?
1: Quando io mi sento a scrivere una novella, trato di ascoltare lo che la storia sta pidiendo. Io non tengo un plan predeterminato, sino voy descubriendo poco a poco la historia que voy contando y me di cuenta que se necesitaba contar este aspecto y luego sentía un vacío, requería de otro personaje para que contara otro aspecto y así es como poco a poco fue creciendo la novela e intenté que cada personaje tuviera no solamente una visión de Henry Lloyd, sino una historia personal interesante, que tuviera su propio lenguaje, su propia puntuación e su proprio ritmo.
2: In realtà io, quando mi siedo per apprestarmi a iniziare la stesura di un romanzo, quello che faccio è cercare di mettermi in ascolto della storia. Io non parto mai con una scaletta, un piano, una pianificazione premeditata. Quello che faccio è sedermi appunto e cercare di scoprire via via di cosa ho bisogno. Quindi costruisco un po' alla volta, mi rendo conto che questo punto di vista mi è stato utile per narrare un determinato aspetto, dopodiché penso a cosa invece mi serve ancora, cosa manchi ancora, ed è così che si crea questo processo graduale e progressivo. In questo caso volevo chiaramente delle persone che narrassero la storia di Henry Lloyd, certamente, ma che avessero anche una storia personale e oltretutto anche una propria lingua, un proprio ritmo, una propria punteggiatura, un proprio modo di parlare e di esprimersi.
0: Sì, ognuna di queste voci ha in effetti uno stile differente, con alcune è particolarmente caratterizzato. Stiamo parlando dell'ultimo romanzo di Guillermo Arriaga, E l'ombre, le origini della frontiera americana, il sottotitolo almeno in italiano, è tradotto da Pino Cacucci per Bompiani e verrà presentato oggi alla Mondadori Bookstore in piazza Cola di Rienzo alle 18.30, credo, con Antonio Monda. Ecco, Arriaga, c'è una sorta di sfida alla storia nell'inventare una storia di fantasia, come viene suggerito a volte nelle pagine di questo romanzo, quando si dice per esempio che gli accademici devono imparare dai romanzieri?
2: Estás desafiando la historia, digamos, al escribir esta historia de fantasía, cuando también tú dijiste que los académicos tienen mucho que aprender de los novelistas.
1: Sí, yo creo que las novelas, aunque son ficción, tienen un pulso más claro de lo que sucede en una época que los académicos. Yo creo, por ejemplo, si queremos conocer a fondo la Rusia zarista, es mejor Dostoyevsky, Tolstoy que cualquier estudio académico. Si queremos conocer lo convulso de Colombia, Cien años de soledad habla mejor de lo que está sucediendo en Colombia. Entonces creo que como la novela no tiene compromisos políticos, ni siquiera un compromiso con la verdad, termina siendo casualmente más verdadera.
2: Diciamo che io ritengo che comunque i romanzi ci diano molto più occasione di approfondire meglio determinate realtà, di avere una più polso della situazione, di quello che sta accadendo rispetto alla visione degli accademici. Pensiamo appunto alla Russia degli zar. Io penso che non ci sia nulla di meglio di leggere Tolstoj o Dostoevskij, oppure la convulsione degli anni di quegli anni in Colombia Cien anni, cent'anni di solitudine di Márquez. Il romanzo, diciamo, che non ha impegni di natura politica, non ha alcun mandato nei confronti della verità o della politica, e proprio per questo poi paradossalmente finisce per essere più realistico e più veritiero di altri tipi di letteratura.
0: All'inizio del romanzo c'è una iscrizione, ucronia, ricostruzione della storia su dati ipotetici. Ecco, questo è il lavoro della letteratura, per come lei la pensa ora?
1: Yo creo que lo que importa en la historia, más que los hechos históricos, es el mito que se crea alrededor de los hechos históricos. Porque nunca vamos a saber de verdad qué aconteció. Siempre es una interpretación. Y la ucronía es qué hubiera pasado si esto hubiera acontecido.
2: Io ritengo che l'aspetto più importante della storia non siano i fatti in sé, quanto piuttosto il mito, tutto ciò che si costruisce intorno a quei fatti, perché alla fine non sapremo mai veramente che cosa è accaduto. Quello che sapremo di quello che è accaduto sarà sempre solo un'interpretazione. Quindi ecco cos'è l'ucronia per me. L'ucronia è: e cosa sarebbe successo se?
0: Di questo è il progetto narrativo dietro all'ombre di Guillermo Arriaga, il nostro libro del giorno di oggi, tanto che addirittura compare un fantasma in questo romanzo, o perlomeno quello che sembra un fantasma, Jade, una donna schiava che uno dei personaggi vede. Ecco, addirittura sforare nel fantastico ci rivela la verità di un processo storico?
1: No, este personaje parece que vio un fantasma, pero lo que realmente está haciendo es una relaboración, que es un esclavo, es una relaboración de acuerdo a su cultura. Obviamente el fantasma no existe, pero él en su construcción de su origen tiene este lado fantástico. Entonces por eso pareciera que aparece un fantasma.
2: In realtà quello che sembra essere un fantasma non è un fantasma, quanto piuttosto la rielaborazione dei ricordi, della cultura di questo personaggio che appunto ricostruisce, partendo dai propri ricordi e quant'altro, quest'altra persona, ma non è un fantasma, ecco, anche se lo può sembrare.
0: C'è un personaggio che è un po' diverso da tutti gli altri tra queste voci, è un discendente di Henry Lloyd, Henry Lloyd VI, siamo nei nostri anni, nel 2024, e è discendente di un impero commerciale e imprenditoriale che ha fiorito, e si trova però in difficoltà perché c'è un politico intollerante che alimenta il razzismo, un populista, un po' trampiano se vogliamo dirlo, un po' alla Trump, che mette in difficoltà anche economicamente l'impero dei Lloyd. Questo Henry Lloyd VI, addirittura qualche cosa devo rivelarvi, arriva a sostenere uno sciopero, un grande sciopero degli immigrati contro Smithers, contro questo candidato repubblicano nel suo stato. Ecco, Henry Lloyd VI, comportandosi così, ha tradito l'eredità dell'Henry Lloyd originale oppure è fedele a quell'eredità, secondo
1: me? No, io credo che Henry Lloyd VI entiende come formò su tatarabuelo el imperio. El imperio lo forma creando legalidad. Eso significa incorporar grupos minoritarios a los beneficios de la empresa, no con el ánimo de beneficiarlos por caridad, sino porque les dan una base de poder. Y Henry Lloyd VI representa ese tipo de capitalismo que requiere la mano de obra barata que traen los migrantes. Y el otro político quiere impulsar políticas nativistas que van en contra del proyecto de empresa que tiene la familia Lloyd.
2: Allora, io in realtà penso che Henry Lloyd VI abbia capito perfettamente come il suo antenato, come il suo bisnonno ha fondato il proprio impero, ossia puntando tutto sulla legalità, sulla legittimazione delle minoranze alle quali, diciamo, furono dati parte dei profitti distribuiti, non certo per uno spirito caritatevole, quanto piuttosto perché in questo modo poteva costruire la propria base comunque di sostenitori. Henry Lloyd VI rappresenta quel tipo di capitalismo che è favorevole all'immigrazione perché ha bisogno di una manodopera comunque a basso costo, mentre l'altro politico vuole invece proporre delle politiche più sovrane, più nazionaliste, che poco si conciliano con le esigenze economiche di Henry Lloyd VI.
0: Certo, questo è molto preoccupante. Significa che l'economia decide la politica?
1: Yo creo que la política y la economía están hermanadas de una forma a veces enfermiza, pero al final es la economía la que termina por mandar. Creo que ese es el gran legado de Marx, es decir, la economía es lo que hace que la mayor parte de los gobiernos terminen decidiendo.
2: Dunque, io penso che la politica e l'economia siano delle sorelle, abbiano sviluppato questo legame fraterno, appunto, che a tratti definirei per lo più malato, ma in fin dei conti probabilmente è proprio l'economia quella che detta di più le leggi. Penso sia questo l'insegnamento ultimo di Karl Marx, il fatto che comunque è l'economia quella che fa sì che i governi si muovano verso determinate direzioni oppure altre.
0: Ancora una domanda per Guillermo Ariaga, visto che a un certo punto c'è alcune pagine molto belle in cui racconta l'industria baleniera. Melville, ovviamente pensiamo subito alla balena bianca. Mi chiedo se scriverà mai un romanzo minimalista.
2: Hablaste de la industria de las ballenas. ¿Vas a escribir tarde o temprano una novela minimalista?
1: Ya las escribí en el pasado, entonces yo cuando escribo una novela siempre creo que van a ser novelas cortas. No sé por qué razón terminan siendo novelas de 700 páginas. Pero déjame decirte que en un momento en que todo es rapidez, todo es scrolling en Instagram y demás, una novela de 700 páginas puede ser un acto de rebeldía también.
2: In realtà ne ho già scritti di romanzi comunque più minimalisti nel passato, e dirò anche un'altra cosa: io quando mi metto a scrivere un romanzo dico sempre sarà corto, sarà breve, poi non so come mai poi finiscono tutti per essere più di 700 pagine, però comunque in un mondo così rapido come quello di oggi, in cui non facciamo altro che fare scrolling su Instagram, anche il solo fatto di scrivere e leggere un romanzo di oltre 700 pagine può essere un atto di ribellione.
0: Adesso può esserci un romanzo minimalista di 50 pagine, massimalista di 50 pagine, uno minimalista lunghissimo, in fondo è più una questione di storia e a proporzioni quasi bibliche. Questo è L'ombre di Guillermo Ariaga, tradotto da Pino Cacucci, pubblicato da Bompiani, è il nostro libro del giorno di oggi. Io ringrazio molto Ariaga per essere stato nostro ospite.
1: Molto grazie. Grazie
0: e naturalmente mille. Anche Francesca Calabro per aver tradotto le sue parole. Fahrenheit si ferma qui, un saluto a tutti coloro che ci hanno seguiti finora, c'è pronta Paola De Angelis con 6 gradi, un saluto da Tommaso Gertosio, da Simone D'Arrigo e Fabio Ganci alla console, Mariangela Liardi in regia, Susanna Tartaro curatrice di Fahrenheit, in redazione Giuseppe Calaciura, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Beatrice Pallazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. A domani.

0: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
1: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
3: Ci siamo. Torna a Play Memories.
4: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
5: Vogliamo la commedia?
4: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno, dal 20 maggio, in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
7: Sei gradi.
8: Un saluto agli amici di Fahrenheit e la linea adesso passa a 6 gradi, siamo sempre in diretta a Radio 3, io sono Paola De Angelis, ben trovati a tutti, in regia c'è Nicola Catalano, in redazione Luigi Iavarone, alla parte tecnica Gianluca D'Ascenzi. Vi ricordo solo il nostro numero dei messaggi prima di presentarvi il punto di partenza e di arrivo della scaletta di oggi, 335 56 34 296, oggi 6 gradi vi porta dagli Haircut 100 alla Buena Vista Social Club.

severo e abbastanza giusto il primo messaggio che è arrivato qui a Radio 3, come scopiazzare i Talking Heads, che a dire il vero comunque avevano molto preso dalle poliritmie africane via Brian Eno, ma Chant Number One degli Spandau Ballet anche, oppure il brano di Pigbag che abbiamo messo la scorsa settimana, erano abbastanza simili perché era il funk bianco, che era una delle vene della New Wave dei primi anni 80. Haircut 100, scritto a lettere o a numero, gruppo pop appunto fondato proprio nel 1980, Nick Hayward la voce, Les Namis, Graham Jones hanno avuto diversi singoli di grande successo nei primissimi anni 80, indossavano anche questi maglioni da neve che andavano di moda perché anche negli Style Council si usavano, e quindi funk bianco, quindi l'uso di ottoni, di slap bass, quindi basso suonato in maniera molto molto percussiva, canzoni molto solari che sentite a colazione hanno un effetto vitaminico, anche a merenda volendo. Si sono poi riuniti all'inizio degli anni 2000 e sono ancora in tour. Primo grado, questo nome Haircut 100 nasce durante una sessione di brainstorming perché era un nome che li faceva ridere molto. Il numero nel nome del gruppo lo ritroviamo anche in formula 3, che indica il numero dei componenti. Nascono nel 69 e sono Alberto Radius, chitarra e voce, Tony Cicco, batteria e voce, e Gabriele Lorenzi alle tastiere, che qui prendono anche il posto del basso. Per due tournée nel 69 e nel 70 accompagnano nei suoi concerti Lucio Battisti, che scrive per loro molti brani, sono un po' l'espressione della sua vena rock. Il disco, infatti, il primo, è prodotto da Battisti insieme a Alberto Radius, chitarra e voce, Tony Cicco, batteria e voce, e Gabriele Lorenzi alle tastiere, che qui prendono anche il posto del basso. Per due tournée nel 69 e nel 70 accompagnano nei suoi concerti Lucio Battisti, che scrive per loro molti brani, sono un po' l'espressione della sua vena rock. Il disco, infatti, il primo, è prodotto da

Un doppio momento nostalgia, se vogliamo, prima con gli anni 80, poi con gli anni 70. Sono arrivati dei messaggi al 335-56-34-296, appunto il numero di Radio 3, per questo gruppo, questo bel trio formato da Alberto Radius, uno dei più grandi chitarristi del rock italiano, Tony Cicco, ottimo batterista e cantante, e Gabriele Lorenzi all'organo Hammond. Che gioia, che bei ricordi con il folle sentimento di Formula 3, ci scrive Mariuccia, mentre Giorgio ha un ricordo da quindicenne quando abitava a Milano e li vide al Wanted Saloon. E poi Massimo, che invece scrive che anche fratelli Bennato hanno scritto per la Formula 3, se ricorda bene. I forum di musica prog adorano questo disco, lo esaltano proprio come un capolavoro di rock, diciamo, psichedelico. Lucio Battisti li aveva portati alla etichetta numero uno, aveva prodotto questo primo disco, Dies Irae, del 1970, quindi un disco che anticipa il prog rock, che sarebbe poi esploso in Italia da lì a poco, quindi anticipando Banco del Mutuo Soccorso e PFM.

È un disco che mischia pop, prog e anche hard rock, no? Tutto fatto in trio. E dell'essere prog fa parte anche questa aspirazione al suono poetente, maestoso, quasi sinfonico in un certo senso. Comunque la grandezza della musica classica che viene riletta, reinterpretata, come facevano anche gli Emerson, Lake & Palmer. Il secondo grado è proprio il Dies Irae che apre e dà il titolo al disco della Formula 3, sequenza che descrive il giorno del giudizio, quando i meritevoli saranno salvati, i malvagi invece saranno condannati al fuoco eterno. E così, con questo secondo grado, arriviamo al Requiem di Verdi, da cui ascoltiamo proprio il Dies Irae. C'è Claudio Abbado alla direzione dei Berliner Philharmoniker con Angela Georgiou, e poi ci sono vari cori: Eric Ericsson Chamber Choir, l'Orfeon Donostiarra e il coro della radio svedese.

E beh, il momento di giusto terrore con il Dies Irae dalla messa da Requiem di Giuseppe Verdi, Claudio Abbado, Berliner Philharmoniker e i vari cori che abbiamo citato prima, la voce tra gli altri anche di Angela Gheorghiu. Composta nel 1874, un'opera dedicata ad Alessandro Manzoni, che era morto l'anno prima, però arrivava anche dopo una serie di lutti subiti da Verdi, tra cui la morte di Rossini, qualche anno prima, nel 1868. Rossini, per il quale aveva questo progetto di una messa collettiva in suo onore, che però non si realizza. Verdi venerava Manzoni, lo incontrò anche un anno prima della morte, nel 1867, e il Requiem viene eseguito esattamente nel primo anniversario della morte di Manzoni, il 22 maggio 1874. Prima ho detto 1867, un anno prima della morte di Rossini, volevo dire, non di Manzoni, quindi ho generato un equivoco che è meglio chiarire. Quindi il Requiem viene eseguito in occasione del primo anniversario della morte di Manzoni nella chiesa di San Marco a Milano, diretto dallo stesso Verdi, che nutriva questo grande scetticismo nei confronti della fede, però rifletteva anche, provava questo sgomento per la fine della vita, per l'aldilà, quindi c'è un'assenza di fede ma anche il terrore del nulla e si cerca una qualche forma di rassicurazione. Sono proprio il terrore e il dubbio che gli danno questa potenza. Il terzo grado di stasera passa per Claudio Abbado, che era nato nel 1933. Questo è l'anno che ci giochiamo, stesso anno di Yoko Ono, che sentiamo con un disco del 1973 uscito per la Apple Records, che si intitola Approximately Infinite Universe. Era il suo terzo disco solista, un doppio, che si allontana dal genere sperimentale dell'avanguardia che l'aveva contraddistinta fino ad allora. E c'è anche la partecipazione di John Lennon, che suona la chitarra sotto pseudonimo in alcuni brani e che produce il disco insieme a Yoko Ono. Un disco che attinge molto a elementi rock, anche glam, anche funk, che però rimane nella vena di John e Yoko un disco di protesta sociopolitica in chiave soprattutto femminista. Infatti questo brano si intitola I Have a Woman Inside My Soul.

Questa era Yoko Ono, accompagnata sia da John Lennon, che nel disco è presente con un anagramma, e anche dal gruppo newyorkese Elephant's Memory. Un disco, come avete sentito da questo brano, I Have a Woman Inside My Soul, molto pop, molto rock, quindi lontano da quei territori sperimentali avanguardistici che avevano contraddistinto la produzione di Yoko Ono, anche insieme al marito John Lennon. John era veramente innamorato, ci scrivete, lo era molto anche Yoko di lui, era un'unione mentale e fisica, come entrambi hanno detto più volte, anche se poi in questo disco c'erano dei fattori di attrito. Yoko era una persona molto ben disposta nei confronti dell'umanità, anche se poi l'umanità tendeva a deluderla, e quindi aveva i suoi motivi di rabbia nei confronti delle relazioni uomo-donna, della guerra, che era per entrambi un argomento che avevano molto a cuore, e arrabbiata anche nei confronti di John, perché per il quarto grado, vabbè, ve lo anticipo, che sono le canzoni che hanno dato il nome a gruppi, in questo album Approximately Infinite Universe c'è un brano che si intitola Death of Samantha, che appunto ha dato il nome a un gruppo post-punk rock, e secondo Sean Lennon, figlio di John e Yoko, questa canzone è nata la sera in cui John Nixon ha vinto le elezioni, Nixon che teneva sotto sorveglianza John Lennon, che lo perseguitava, gli negava la carta verde e così via. Quindi quella sera, disperato, John Lennon si ubriacò e finì chiuso in una stanza con un'altra donna a fare cose, questo sotto lo sguardo di Yoko, che quindi aveva appunto motivi di forte rancore nei suoi confronti. Quindi quarto grado, le canzoni che danno il nome a gruppi: Death of Samantha di Yoko Ono, e poi c'è un gruppo che si chiama Kashmir, che ha preso il nome dal brano dei Led Zeppelin, che noi adesso sentiamo dal quarto disco 1971, una canzone dal sapore alla Tolkien, Misty Mountain Hop.

Il Zeppelin a 6 gradi, Radio 3, questa era Misty Mountain Hop. Dimitri ci scrive: le Zeppelin 3, giusto? Mi risulta 4. E poi ci chiede: ma dove stavate quando questi dischi li sentivo da solo? In disperata angoscia esistenziale, credo, barra adolescenziale, forse eravamo altrove nella stessa situazione. Questa canzone viene sempre legata al Hobbit di Tolkien, le Misty Mountains, le montagne nebbiose, brumose, ma il testo fa riferimento a una manifestazione che si tenne il 7 luglio del 68 a Hyde Park a Londra per la legalizzazione della marijuana, e la polizia in quell'occasione arrestò moltissime persone, ma era un periodo in cui venivano arrestate anche le rockstar per motivi essenzialmente di controllo sociale, dai Rolling Stones a John Lennon e Yoko Ono a George Harrison e Patti Boyd, ed era la reazione del sistema alla controcultura e ai movimenti di liberazione. Dopo le colonie si ribellavano anche i giovani britannici, cominciava a diventare un problema, e quindi Robert Plant qui fa un inno, scrive un inno alla libertà individuale, al supporto, al sostegno reciproco, e poi incoraggia le persone a trasferirsi dalle città alla campagna, magari quella gallese o magari nella terra di mezzo. Quinto grado di stasera, la serie di video che vi consiglio, Non Such Selects, in cui gli artisti visitano la sede dell'etichetta Non Such e poi scelgono dall'archivio alcuni dei loro brani preferiti e spiegano brevemente le loro scelte. Robert Plant adora la musica africana, e tra i dischi che ha scelto c'è quello di due leggende maliane, Neba Solo e Benego Diakité. Uno suona il balafon, una specie di marimba, e l'altro il donsongoni, detto anche arpa del cacciatore, poi vi dico qualcosa di più. E poi ci sono anche voci, percussioni, tocchi di mellotron, chitarra e archi. Ascoltiamo dal loro disco il brano di apertura, Jinemogo Tiki.

Sono Neva Solo e Benego Diakite a 6 gradi, Radio 3. Dobbiamo ringraziare Robert Plant delle Zeppelin per questo ascolto. Allora, suonano due strumenti questi musicisti maliani, che sono il balafon e il donsongon, che vengono da due culture maliane molto diverse. Nonostante siano geograficamente vicine queste culture, questi due strumenti non interagiscono spesso. Allora, Neba Solo è originario di Kénédougou, dove il balafon veniva usato nei campi per incoraggiare, per ispirare il lavoro dei contadini, mentre Diakité viene da una regione vicina, quella di Wassulu, dove la cultura ruota intorno alla caccia, quindi sono agricoltori e cacciatori. L'idea di far interagire questi due strumenti è venuta a Nick Gold, responsabile della World Records, mentre stava registrando un disco di Umu Sangaré. Oh, su questi strumenti Neba Solo ha un balafon che in realtà lui ha personalizzato con una parte di registri bassi molto ampliata. L'altro strumento, che è il Kamelngoni, è stato inventato negli anni 60 ed è una versione secolare del Donsongoni, l'arpa dei cacciatori, che era riservato alle cerimonie sacre guidate appunto dai cacciatori. Poi però lo strumento divenne popolare tra i giovani che si riunivano per divertirsi e ballare. Sesto grado lo abbiamo nominato, dietro questo disco c'è il produttore Nick Gold, ex capo della World Circuit Records, questa è la dizione esatta, che ricordiamo per un altro disco fondamentale in cui ha agito da catalizzatore, il Buena Vista Social Club. Quindi ascoltiamo quest'ultimo brano con un pensiero alla Cuba attuale e al disastro umanitario in corso. La voce è quella di Omara Portuondo, il brano è di Maria Teresa Vera, cantante, chitarrista, compositrice. Questa è la sua habanera più famosa, 20 años.

La voce di Omara Portuondo da Buenavista Social Club, 20 anni, di Maria Teresa Vera. Chiude la selezione di oggi di Segradi, partita dagli Haircut 100. Vi invito a consultare la nostra pagina di RaiPlay Sound per i titoli della selezione di oggi e per riascoltare la puntata. Grazie a tutti voi per l'ascolto, a Nicola Catalano in regia, Luigi Iavaroni in redazione e Gianluca D'Ascenzi alla parte tecnica. Tra poco vi lascio al giornale radio e a Hollywood Party. Da Paola De Angelis, buon proseguimento su Radio 3, a domani.

0: Trame sonore, il visionario festival della musica d'arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
2: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.

0: Ore 18:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Tra tattiche e minacce, Trump sospende l'attacco all'Iran, ma detta l'ultimatum, altri 2-3 giorni di tempo, abbiamo il dito sul grilletto. Teheran alza la posta e rilancia un piano in 6 punti per la fine della guerra. Flottiglia, gli attivisti, proiettili di gomma contro le barche. Fermate centinaia di persone, una trentina gli italiani, ora sono in viaggio verso il porto di Ashdod, Tayania di Israele, e verificare urgentemente l'uso della forza. Caro Energia, da Parigi Giancarlo Giorgetti annuncia che il governo lavora alla proroga del taglio delle accise sulla deroga al patto di stabilità. Non è l'unica strada, dall'Ecofin anche le parole di Dobrovsky. Valutiamo la richiesta dell'Italia. La notte di Almodóvar, il regista spagnolo arriva al Festival di Cannes con Amarga Navidad. In corsa per la Palma d'Oro anche il russo Zviaginzev, che torna al cinema dopo 9 anni con Minotaur. Una buona serata da Maria Rosaria Villiva. Esteri in primo piano dunque con la guerra in Medio Oriente. Trump parla di sviluppi positivi dei negoziati e aggiunge: Teheran metta per iscritto i termini sul nucleare, ma al tempo stesso torna a minacciare l'Iran.
4: Lascio 2 o 3 giorni all'Iran per tornare a negoziare, forse fino all'inizio della prossima settimana. È l'ennesimo ultimatum di Trump. Il Wall Street Journal mette in dubbio il post nel quale il presidente sosteneva che su richiesta di alcuni paesi del Golfo aveva sospeso un attacco all'Iran previsto per oggi. Mai stati a conoscenza di questi piani, avrebbero detto funzionari dei paesi in questione. Il comportamento di Trump è dunque puro teatro, tattica diplomatica, uno stratagemma per cogliere di sorpresa Teheran con un vero attacco. L'Iran alza la posta con un piano di pace in 6 punti. Revoca delle sanzioni, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo statunitense dello stretto, stop alla guerra su tutti i fronti, Libano compreso, ritiro delle forze americane dalle aree vicine e pagamento dei danni di guerra. Teheran, secondo il New York Times, starebbe valutando, in caso di ripresa del conflitto, la chiusura, tramite l'intervento degli UTI, dello stretto di Bab al-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e attraverso il quale transita 1/10 del commercio mondiale. Il quotidiano cita poi un funzionario militare statunitense: durante la tregua Teheran avrebbe riallistato decine di siti di lancio di missili balistici danneggiati, anche se l'ammiraglio Brad Cooper, il più alto comandante militare americano in Medio Oriente, ha definito inaccurate tali notizie senza fornire ulteriori dettagli. Marco Barbonaglia, GR3.
3: La Marina israeliana ha bloccato tutte le imbarcazioni del Global Sumud Flottiglia, ma sale la tensione sul trattamento riservato agli attivisti, una trentina. Sono nostri connazionali, sentiamo la corrispondente.
5: Gli spari con proiettili di gomma contro 6 imbarcazioni della flottiglia, tra queste anche una italiana. Sono stati colpi di avvertimento perché gli attivisti non rispondevano alle richieste dei militari, la giustificazione israeliana. Un uso della forza, invece, per gli attivisti. E così gli spari accendono la polemica. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto una verifica urgente alle autorità israeliane dopo quanto denunciato dagli attivisti. Tutte le imbarcazioni della missione a metà pomeriggio erano state intercettate. Ora si attende l'arrivo degli attivisti al porto di Ashdod. Tra di loro gli italiani dovrebbero essere 33. I ministri degli esteri di 10 paesi hanno denunciato l'operazione israeliana compiuta ancora una volta in acque internazionali, non lontano dall'isola di Cipro. Gli attivisti, quando arriveranno in Israele, dovranno accettare l'espulsione immediata per lasciare il paese. Chi non lo farà dovrà comparire davanti a un giudice. Per la Global Sumud Flottiglia, le azioni israeliane non solo violano il diritto internazionale, ma sono veri atti di pirateria contro un'operazione che vuole solo rompere un assedio, quello di Gaza, in corso da oltre 18 anni. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: Putin è atterrato poco fa a Pechino per una visita di 2 giorni su invito del presidente cinese Xi Jinping, che incontrerà domani, accolto dal ministro degli esteri cinese Wang Yi. Si tratta della 25ª visita in Cina per il presidente russo, una visita per rafforzare la cooperazione tra i due paesi in diversi campi, in particolare nel settore energetico. E si è conclusa a Parigi il G7 dei ministri delle finanze. Il ministro Giorgetti continua la trattativa con Bruxelles per far fronte al caro energia. L'Unione Europea risponde: esaminiamo la richiesta italiana. Il nostro corrispondente.
0: In un vertice G7 segnato dalla crisi energetica, il ministro dell'Economia Giorgetti è tornato sulla proposta dell'Italia di approvare a livello europeo una deroga al patto di stabilità per affrontare i nuovi costi dell'energia, deroga già prevista sulle spese per la difesa. Non c'è soltanto la deroga, ha comunque precisato il titolare di Via 20 Settembre, secondo cui il confronto in corso comprende anche altre possibili soluzioni per arrivare al risultato. Il commissario europeo all'economia Dombrovskis ha intanto fatto sapere che è in corso un'attenta valutazione delle richieste dell'Italia, mentre Giorgetti ha anticipato gli interventi che il governo prenderà nei prossimi giorni.
6: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, c'è anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise.
0: Al vertice ha partecipato il governatore della Banca di Italia, Fabio Panetta, che ha evidenziato come l'economia globale sia legata alle sorti, alla durata e all'intensità delle guerre in corso. Da Parigi, Gavino Moretti, GR3.
3: E il tema dei costi dell'energia è centrale, come sappiamo, per la Premier, al lavoro sul dossier anche in vista di un possibile CDM venerdì. Ma Giorgia Meloni resta concentrata anche sui temi internazionali, a cominciare dalla visita del presidente indiano Modi a Roma.
7: Il dossier migranti è al centro di un incontro a livello diplomatico fra Italia, Qatar, Turchia e Libia che si svolge a Palazzo Chigi. Pochi giorni fa Giorgia Meloni aveva rivendicato l'approccio italiano ai flussi che è diventato anche europeo. Le parole della Presidente del Consiglio dopo che il Consiglio d'Europa ha riconosciuto formalmente le soluzioni cosiddette innovative sul modello del CPR italiano in Albania. La gestione della migrazione per la Premier è centrale in un momento in cui i tanti scenari di guerra aperti rischiano di far crescere i flussi verso l'Europa. Scenari dall'Ucraina al Medio Oriente che saranno fra i temi del bilaterale domani con il primo ministro indiano. Settimo incontro in 3 anni, prova della grande sintonia anche personale fra Meloni e Modi, occasione per la firma di una serie di intese di partenariato strategico. Sicurezza militare e sicurezza energetica sono due facce della stessa medaglia per la Premier che per venerdì, quando scadrà la proroga al taglio delle accise sui carburanti, valuta la convocazione di un consiglio dei ministri sul dossier dopo la riunione con le sigle degli autotrasportatori. Federica Ionta, GR3.
3: Polemiche tra schieramenti in Senato, dove sono state discusse e votate 2 mozioni sul caro energia. Passa quella della maggioranza, ma senza l'articolo nel quale si parlava di rivedere l'impegno per il 5% del PIL in spese NATO. Dal governo realismo strategico, dice Forza Italia. Ne riparleremo in sede più opportuna, assicura la Lega. Ma le opposizioni parlano di capriole e marcia indietro. Meloni chiarisca, chiede il Dem boccia, governo senza bussole, prona Trump per il 5 Stelle Conte. La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive riprenderanno domani, meteo permettendo, le operazioni di recupero degli ultimi 2 corpi rimasti in profondità. Questa mattina sono state riportate in superficie altre 2 salme.
8: Il dolore unito al conforto di avere un corpo da piangere. Attendono il rimpatrio in Italia i familiari delle 2 vittime recuperate alle Maldive. Si tratta della professoressa Monica Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Domani si tenterà di riportare alla luce le salme di Giorgia Sommacalle e di Muriel Oddenino. Erano tutte insieme nella zona più remota della Grotta degli Squali. Facciamo la nostra parte, hanno detto i 3 speleosub finlandesi che si sono immersi e hanno portato a termine la missione coadiuvati dalle forze maldiviane, un risultato raggiunto attraverso una sorta di staffetta per via delle profondità estreme e delle esigenze di decompressione, usati i sistemi avanzati come gli autorespiratori con riciclo di gas. Le autorità dell'arcipelago indagano intanto sulla validità dei permessi dei 5 sub italiani morti per effettuare l'immersione a oltre 50 metri. La Procura di Roma apre un inchiesta per omicidio colposo, disporrà le autopsie appena le salme rientreranno in Italia. Elena Baiocco, GR3.
3: A Modena ha convalidato l'arresto per Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso ha travolto i passanti con la sua auto. Il nostro inviato
9: non ha risposto a una parte dell'interrogatorio, ha collaborato invece nella ricerca del codice di sblocco e questo è qualcosa che lui può dare. Invece sulla dinamica, sulla ricostruzione, no.
10: Salim El Kudri non dice perché si è lanciato con la sua auto su 7 persone e poi ne ha ferita una col coltello, però fornisce a chi indaga il PIN del suo iPhone, a dirlo il suo avvocato Fausto Gianelli, che aggiunge:
9: noi chiediamo in questa fase che possa essere visitato e curato da uno psichiatra e forse anche una prescrizione farmaceutica aiuterebbe, perché stabilizzandone la condizione forse riusciamo anche a parlare con un Salim più lucido e più in grado di aiutarci.
10: Il giudice ha convalidato l'arresto e la custodia in carcere. Sentiva delle voci, non dormiva più e aveva la tachicardia. È per questo stato che Salim El Khoudry, spiega il suo avvocato, si rivolse al centro di salute mentale di Castelfranco Emilia, dove gli venne diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Migliorano intanto le condizioni di alcuni dei feriti. La 69enne tedesca, che ha perso le gambe, respira e mangia da sola, tanto che si valuta il rientro in Germania. Per due donne invece le condizioni sono ancora critiche, seppur stabili. Da Modena, Claudio Vigolo, GR3.
3: New York, capitale assoluta del mercato dell'arte mondiale, qui da Christie's infatti che è stato venduto un quadro di Jackson Pollock per oltre 181 milioni di dollari, Number 7A 1948, una tela lunga oltre 3 metri caratterizzata da colature nere di vernice con tocchi di rosso, diventa così la quarta opera d'arte più costosa mai battuta all'asta. 16 le opere d'arte messe all'incanto ieri sera, tutte provenienti dalla collezione del magnate Samuel Newhouse, tra questi una scultura di Branciusi, un dipinto di Roscoe e un quadro di Miro. A Cannes oggi il cinema dei grandi autori che si raccontano e raccontano il mondo. In concorso Almodovar e Gian Vises, torna Ken Loach e nelle proiezioni notturne Andy Garcia che si dirige nel Noir Diamond e Nicholas Winding Refn nell'incontro con la stampa racconta in lacrime il suo ritorno dopo i gravi problemi di salute. L'inviata.
11: I could start over again.
12: Ho potuto ricominciare, una seconda chance. Quanti possono dire di averla? Le lacrime che non ti aspetti. Nicholas Winding Refn torna con Air Private Hell e racconta il suo inferno privato, la patologia cardiaca scoperta per caso e per la quale ha sfiorato la morte. Il concorso di oggi con Zviagintsev e lo sguardo implacabile sulla società russa in Minotaur e Amarga Navidad a Cannes Almodovar con una delle sue attrici del cuore, Rossi De Palma.
13: Quando lo vedo ho più, ancora più tenerezza per lui. Lui è completamente abitato per questo amore al cinema e quando scrive, quando gira. È molto bello vederlo così.
12: Un regista che scrive un film su una regista che scrive un film e tutta l'estetica di quel genio di Almodovar giovedì nei cinema italiani. Riuscirà Pedro a vincere quella palma d'oro?
14: Non passerà!
12: Intanto sulla spiaggia intitolata BB, Ken Loach, due palme e 90 anni a giugno, combatte ancora contro le ingiustizie del mondo, come in quel Terra e Libertà che ripresenta stasera. Cannes, Miriam Mauti, GR3.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Maria Rosaria Veliva, che ha condotto in studio, a regia Fabio Cardinale e Gennaro Strazzullo. La linea ora va ad Hollywood Party, la prossima edizione del GR3, domani mattina alle 6.45. A tutti voi l'augurio di una buona serata.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
15: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
16: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.58, apriamo sulla tangenziale est di Milano tra Cologno Monzese e Via Robattino verso l'allacciamento con la 1 dove si segnalano 2 km di coda per un incidente. Ora in A22 tra la Avio e Affi in direzione Modena si registrano 4 km di coda a causa anche qui di un incidente. Ci spostiamo in A1 in Emilia Romagna tra l'allacciamento con la A22 e lo svincolo Terre di Canossa verso Milano, presenti 5 km di coda per un veicolo in avaria. Rimaniamo in Emilia Romagna sulla A14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro Terme in direzione Ancona, 2 km di coda per un veicolo fermo. Ora in Toscana sulla A11 la Firenze Mare tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa si registrano 5 km di coda per un incidente. Nelle Marche ancora sulla A14 tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona 3 km di coda a causa di lavori. E infine chiudiamo in Puglia sulla A16 tra Cerignola e l'allacciamento con la A14 in direzione Canosa, segnalato un incidente tra due camion. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
17: In collaborazione con il CIS.

0: basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
1: Albatross Press Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
0: In prima visione.
2: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
0: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini, un film di Giulio Base. Albatross, prossimamente su Rai 3.
3: Rai, Radio 3.
4: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Maggio, dicono sia martedì, anche se io e Alberto Crespi, io Stefania Ulivi e Alberto Crespi siamo convinti che sia mercoledì.
6: Io stamattina ho creato il panico in famiglia dicendo domani giovedì dovete fare una cosa, mi hanno detto ma domani quando?
5: Siamo nel pieno della 79esima edizione di Cannes, ricordiamo il nostro numero di telefono per chi ci ascolta, 335 56 34 296, e oggi è un giorno speciale perché abbiamo ospite, caro Alberto Crespi, l'unico regista italiano che quest'anno è in gara a Cannes, che risponde al nome di Antonio Donato, in gara con un cortometraggio che si intitola Oh Boys alla quinzaine des réalisateurs, ed è qui con il suo co-sceneggiatore Paolo Carbone, e dunque siamo molto felici di averli in carne ed ossa nel nostro prestigiosissimo studio.
6: Con vista mare, con le palme, il catering. Beh, stasera abbiamo il catering, perché sì. L'amico Luciano Carlino da Savona ci ha portato dei doni. Sì, presentiamoli subito. Antonio. Antonio Donato, buonasera.
7: Buonasera, grazie mille per l'invito. Siamo felicissimi, soprattutto la vista è mozzafiato, c'è il tramonto, gabbiani, c'è un uomo con un'aquila ed è molto bello, vi ringrazio, per me sono emozionatissimo di essere qui.
6: Vedi il regista che subito si inventa delle cose. Paolo Carbone, benvenuto.
8: Buonasera, grazie a tutti, è un piacere essere qua.
5: Allora, rompiamo il ghiaccio subito con una canzone, dai, che così poi ci si scalda e si entra nel merito di questo corto. Via con la...

0: Questa era John Lennon, Just Like Starting Over, una delle canzoni post-Beatles più famose, perché John Lennon è stato protagonista di un film, di una curiosa operazione realizzata da Steven Soderbergh, di cui Stefania Olivi sa qualcosa.
1: Un documentario che ha come audio l'ultima intervista di John Lennon e Yoko Ono, che concedettero l'8 dicembre 1980, poche ore prima che Mark David Chapman sparasse a John Lennon e l'uccidesse, accettarono di parlare dell'album che avevano appena terminato, che stavano promuovendo, che era Double Fantasy, da cui appunto Starting Over, e nella loro casa nel Dakota Building di New York. E questa intervista, realizzata da quattro giornalisti di una piccola emittente radiofonica, è qualche cosa che appartiene alla, come dire, sia alla cultura, alla storia della musica, si trova integralmente su YouTube. Soderbergh la utilizza con dei filmati in cui i giornalisti che realizzano un'intervista raccontano l'emozione, raccontano la freschezza, raccontano l'eccezionalità di quell'intervista. E poi però, con una curiosa, essendo un film prodotto da Meta, che ci ha messo i soldi e che aveva una tecnologia da sperimentare, utilizza delle parole di questa intervista per creare delle immagini con intelligenza artificiale, con un effetto purtroppo orrendo. Per cui perché a un certo punto si parla di mascolinità tossica. Che poi, però, con una curiosa, essendo un film prodotto da Meta, che ci ha messo i soldi e che aveva una tecnologia da sperimentare, utilizza delle parole di questa intervista per creare delle immagini con intelligenza artificiale, con un effetto purtroppo orrendo. Per cui perché a un certo punto si parla di mascolinità tossica, che allora John Lennon usa un altro modo, ma insomma era molto chiaro, perché è bellissima l'intervista.

0: c'è pure Napoleone, per cui veramente diciamo che ci è andato un po' pesante Soderbergh. Niente intelligenza artificiale invece nel corto dei nostri giovani Antonio Donato e Paolo Carbone. Oh Boys, raccontateci un po' com'è nata, perché veramente ci siamo tutti stupiti stupiti ovviamente positivamente quando abbiamo saputo che c'era un regista con un legame molto forte, che adesso ci racconterete, con lo sceneggiatore in gara alla Kenzen. Però com'è stato innanzitutto l'emozione di sapere di essere stati presi? Questo forse ce l'avete ancora fresca.
1: Ma in realtà io non ho realizzato fino all'altro giorno, infatti stavo aspettando lui. Oggi sento vedere un film alla Kenzen e stavo aspettando di vedere lui come avrebbe reagito nel momento in cui all'inizio del film fanno vedere il trailer della Kenzen e fanno vedere insomma una marea di film montati dove passa tutta la storia del cinema, cioè da Mean Streets a L'armonia di Werkmeister. E poi partono i nomi di questi registi che hanno fatto la storia del cinema: Jim Jarmusch, Scorsese, Alice Rockwacker, Bruno Dumont, una marea, e sono tanti nomi. E io lì mi sono emozionato, lì ho realizzato dove eravamo e mi è uscita un po' una lacrimuccia. E mi sa che oggi ho visto Paolo, mi sono girato per vedere come se anche lui fosse successa la stessa cosa. Infatti,
2: che dici? Io c'avevo la lacrimuccia, infatti io gliel'ho detto subito, mi sono girato, ho detto siamo qua pure noi, e sono felicissimi.
0: Allora, voi vi siete conosciuti, poi dopo entriamo nel merito del corto sentendo una clip, voi vi siete conosciuti proprio a scuola di cinema, ma a Londra, giusto?
2: A Londra, era una partita di calcetto della scuola, lui aveva la maglietta dell'Inter perché è di Milano, io avevo la maglietta della Roma perché sono di Roma.
0: Casualmente hanno intercettato.
3: Ha vinto lui, ovviamente.
2: No, giocavamo insieme. E da lì è iniziata la collaborazione che dura fino ad oggi. Insomma, ormai sono 5-6 anni che lavoriamo insieme.
1: Ma io voglio dire che in realtà mi sto a diventare amici perché lui si era letto un libro di Byung-Chul Han, si chiama la Burnout Society. E da lì ho detto: ah, che bello, c'è una persona che ha letto un libro che ho letto anch'io, che nessuno tra le persone che conosciamo leggeva, e da là abbiamo detto: ah, proviamo a fare un film insieme. E poi da lì è nato il nostro primo corto, che è Sparare all'anguria, e poi questo, e poi insomma i prossimi film che faremo.
0: Sentiamo subito una clip dal film.

0: Dottor, 6-0 e cappotto. Passi sotto al tavolo.
1: Passi sotto al tavolo.
2: Allora, il cortometraggio Boys è ambientato a Pisciotta, che è un paesino nel Parco del Cilento. Sono tre episodi connessi da un filo conduttore che adesso ci racconterete un po' meglio. E quello che mi aveva colpito quando avevo parlato con Antonio Donato è che il protagonista, Luca Lacerenza, è legato al cinema che stai facendo, però l'hai trovato su Facebook, vero?
3: Sì, noi cercavamo un attore per interpretare Federico, che era il protagonista, uno dei protagonisti del primo corto che avevamo fatto. E l'avevo visto su Italenta, che è una sorta di applicazione online dove puoi scaricare un po' i casting. E lui gli scrissi ma non mi rispose, quindi lo cercai alla fine tramite Facebook, Amicizia in Comune, l'ho trovato. E poi da là fa ridere perché io non ho mai fatto un film praticamente senza di lui e spero di non farlo.
2: Attore feticcio si dice normalmente.
4: Ma sono diversi tra
3: di noi. Sì, non c'entriamo niente. Ma no, lui è il mio pupazzino, tipo. E invece poi su questo film, diciamo che il filo conduttore è doppio. Uno è Luca, il personaggio di Luca, perché lui attraversa gli episodi e poi sul finale fa appunto un gesto, diciamo, rivoluzionario da pifferaio magico, e poi l'altro invece è tematico, perché in ogni episodio assistiamo a dei protagonisti uomini che cercano di impressionare nel contesto in cui sono immersi. Ad esempio nel primo abbiamo due musicisti che cercano di fare a gara chi è più virtuoso,

0: Nel secondo episodio invece abbiamo un ragazzo che cerca di impressionare la propria ragazza a pranzo e appunto è un filo conduttore decisamente tematico.
1: Sì, e poi sul finale, grazie anche al personaggio di Luca, abbiamo immaginato che gli uomini potessero liberarsi da questa ossessione di impressionare gli altri. E quindi entriamo in un altro piano di realtà e arriva questa musica appunto suonata, che forse è l'unico gesto libero fatto per puro piacere all'interno del film, e arriva come una liberazione, una cosa che noi abbiamo un po' sognato, diciamo, perché. Che sì, non esiste nella nostra cultura.
2: Sentiamo un altro pezzetto, un altro clip dal film.
3: So that's on alto, that's tenor sax.
4: Really?
3: Yeah. I used to play sax a bit when I was a kid.
4: Yeah, okay, you did tell me that.

0: Antonio Donato, Paolo Carbone, raccontateci un po' anche la storia produttiva del film e come siete arrivati alla Kenzen. Il film è stato prodotto con la vostra scuola oppure autoprodotto? Come l'avete proposto? Insomma, l'iter che vi ha portato in questo luogo di matti. E poi raccontateci un po' la vostra impressione, perché Cannes, per chi ci arriva per la prima volta, può anche sembrare un baraccone un po' grottesco, un incrocio tra il Carnevale di Viareggio e la Sagra del Porcellino, non so. In realtà è una cosa grossa, è una cosa seria, e da cui sono appunto usciti registi come quelli che nominavi prima e tanti tanti altri. Quindi ecco, doppia domanda. Antonio, cominci tu?
1: Va bene. A livello produttivo, in realtà il film nasce all'interno di un laboratorio che si chiama Premiere Film Lab. Praticamente Premiere ha ricevuto dei fondi per valorizzare un territorio che era il borgo di Pisciotta dai fondi europei del PNNR, e loro quindi avevano i fondi, non avevano un film, hanno fatto un open call tra le varie candidature, abbiamo mandato le nostre, hanno preso me come regista, Paolo come sceneggiatore e più altri due sceneggiatori
2: che si chiamano
1: Andrea Orsenigo e Dania Rendano, con la quale non avevamo mai lavorato, mentre io e Paolo lavoravamo già da tantissimo tempo insieme, e poi in realtà abbiamo sviluppato proprio un film ad hoc sul posto, però alla fine, cioè, dovevamo fare un'operazione diversa, non avevamo grosse aspettative facendo questo film, ma ci siamo appassionati molto al luogo, perché una cosa che ci aveva stupito quando eravamo arrivati lì era come Pisciotta cercasse di, cioè gli abitanti di Pisciotta, nel sapere che avremmo girato un film lì, volevano in un certo senso fare un colpo su di noi, e poi questa cosa qua un po' ci è rimasta dentro ed è diventata un po' il filo conduttore tematico del film, e l'abbiamo collegato alle nostre tematiche, quindi quella della performatività maschile, della fragilità maschile, e poi altri sceneggiatori sono stati molto gentili, perché hanno detto ok, facciamo il film sulle tematiche vostre, sulla vostra autorialità, concedetemi il termine. E poi da lì in realtà ci siamo trovati senza fondi, e abbiamo tirato, insomma, entrato in mezzo, un brutto termine, però altre coproduzioni sono entrate come Andromeda Film, quindi Fratelli Montalto, Filippo e Francesco, V73 con Olivia Serafini Sauli, e dei nostri compagni di scuola, i Courageous Donuts, che sono Patrick James Verlin e Anastasia Mikhailova, che erano anche produttori del nostro primo corto, Sparare l'anguria.
3: Su Pisciotta, che salutiamo ovviamente, è stato molto interessante notare, quello è un paesino costiero del Cilento di 2400 abitanti, bellissimo, e le tematiche su cui, Antonio, lavoriamo da qualche anno si possono applicare benissimo a quel paese, e questo è stato molto interessante per noi da notare. E su Cannes, io sono appena arrivato.
2: Quando è l'anteprima ufficiale?
3: Sarà il 21, giovedì, okay. 21 alle 11:30. Io me la sto godendo, ma io sono appena arrivato.
2: Però ancora un po'.
3: Da una parte all'altra. Antonio si è ammalato.
1: Io mi sono ammalato, non so se si sente, però mi ha fatto ridere che lui è appena arrivato. Mi è stato a vedere un film, poi abbiamo fatto tre incontri con delle produzioni francesi, due interviste. Lui si sta divertendo. Io ho detto, prova a fare 5 giorni così e stai come sto io adesso.
0: Ah, quindi subito al lavoro.
4: Sì, beh. Sì.
0: Aspetta, che non hai il microfono. Incontri con produzioni francesi, e a questo serve il festival poi alla fine, perché Cannes è soprattutto un mercato, e quindi un posto in cui incontrare magari futuri collaboratori. Prego.
3: Sì, perché noi abbiamo un lungometraggio in sviluppo, che
2: diciamolo,
3: è stato
2: dai,
3: Sparare all'anguria, stiamo producendo con Cinedora, e quindi siamo anche qui a parlare per trovare coproduzioni, e...
2: Cinedora, che ha prodotto Vermiglio, insomma, esatto, per cui, ecco. Sì. Per cui state cercando...
3: Stiamo cercando le coproduzioni francesi, e quindi insomma stiamo incontrando dei produttori.
1: Sì, sì, francesi, e anche in Inghilterra, UK o Irlanda, e abbiamo parlato con un sacco di realtà interessanti. Poi è bello avere alle spalle una produzione come Cinedora, che salutiamo il nostro produttore in particolare, Santiago Fondevilla Sanchez, e anche Francesca Andreoli, perché... hanno fatto un film bellissimo, noi quando abbiamo firmato con loro per fare il nostro lungo eravamo felicissimi, quindi insomma speriamo di poterlo girare presto.
2: Vabbè, noi speriamo di ritrovarli qua, no? Dopo questo esordio così folgorante, Alberto.
0: L'unica cosa sicura è che se la Kenzen ha preso il loro corto, guarderà con attenzione il loro primo film. Poi sta a voi, come dire. Voi studiato a Londra, coproduzioni francesi, voi volete lavorare in Italia oppure sognate di diventare dei cervelli in fuga, se mi passate la battutaccia?
3: Lo siamo stati dei cervelli in fuga, ma poi siamo tornati, poi noi conosciamo la realtà italiana, quindi dobbiamo raccontare la realtà che conosciamo. Nei nostri film c'è un ambiente internazionale, ci sta una famiglia, per esempio nel lungometraggio abbiamo scritto una famiglia inglese, francese, quindi c'è un ambiente che conosciamo e, sì.
1: Se posso aggiungere una cosa, come fine siamo in una realtà molto globale a livello di contemporaneità, quindi per noi è anche normale confrontarci con più culture. Ad esempio, i nostri film sono italiani, ma hanno insomma delle influenze inglesi, francesi, non soltanto da un punto di vista creativo ma anche produttivo, e abbiamo avuto anche molto sostegno da questi altri paesi. Ad esempio in Francia abbiamo fatto tante residenze, ci hanno sponsorizzato molto, ci hanno portato qui a Cannes, quindi credo che cioè, è importante non essere troppo diciamo chiusi a livello, cioè siamo l'Europa, ecco.
0: Bello.
2: Sì, ci piace, grazie. Sottoscriviamo.
0: Sì, assolutamente, è l'approccio giusto, credo. Grazie ragazzi, veramente in bocca al lupo. Sparare all'Enguri è il mio cibo preferito, quindi un film che guarderò al tempo stesso con piacere e con terrore. Grazie mille a Antonio Donato e a Paolo Carbone.
2: In bocca al lupo per dopodomani.
0: Oh boys, in bocca al lupo. Poi magari ci fate sapere com'è andata dopodomani, mi raccomando. Restiamo in contatto. Magari tornate alla fine del festival. Ascoltiamo una canzone che ci introduce al film che era un po' il più atteso della giornata di oggi.

0: Questa è Amarga Navidad, ovvero il Natale amaro. Avete sentito la carica tragica di questa canzone interpretata da una cantante spagnola che Stefania Ulivi mi dice essere molto famosa.
1: Chavela Vargas.
0: Io confesso che la musica tradizionale spagnola non è proprio la mia area di competenza. Comunque è la canzone che dà il titolo al film di Pedro Almodóvar che abbiamo visto stamattina. Come sappiamo, Stefania Ulivi l'aveva già visto a Malaga, ogni volta è una città diversa. Io invece l'ho visto questa mattina. È un film, non vorrei usare un'espressione logora, ma sembra quasi un film testamento, o comunque un film in cui si fanno i conti con il lutto, con l'attesa della morte, e però con l'unico modo di sconfiggere queste cose che alla fine è la creatività, lo scrivere. È la storia di un regista che sta scrivendo una sceneggiatura, e in questa sceneggiatura si parla di una regista che a sua volta sta scrivendo una sceneggiatura. Messa così vi è già passata la voglia di andarlo a vedere, lo so. Però è Almodóvar, è l'Almodóvar di questi ultimi film, un Almodóvar un po' cupo, però sempre con un grande gusto della scrittura e della creazione dei personaggi. E poi la cosa curiosa, Stefania, è che è un film molto lugubre, ma è un film coloratissimo.
1: Sì,
0: è un'esplosione continua di colori, dalle borse, dagli abiti, agli ambienti, alle scenografie e ai luoghi, perché si svolge in buona parte sull'isola di Lanzarote, così come il film di Sorogoyen si svolgeva su un'altra isola,
1: Fuerteventura,
0: delle Canarie, e quindi anche una natura lussureggiante. E quindi il film naturalmente uscirà in Italia, non so,
1: il 21
0: quando?
1: È lo stesso giorno di Oh Boys che passa.
0: Perfetto.
1: Sì, esce giovedì.
0: Quindi da giovedì potete andarlo a vedere al cinema
1: e farvi la vostra idea e diteci cosa ne pensate.
0: E invece adesso passiamo a parlare, allora, ultimissima piccola cosa: in questo film fa un ruolo Victoria Luengo, che è la protagonista del film Il Ser Querido di Rodrigo Sorogoyen. È il festival degli attori ubiqui, ce ne sono almeno già 5 o 6 almeno, e una di queste è Virginie Efira, che abbiamo visto sia in Storie parallele di Asghar Farhadi, sia in All'improvviso o Love Sudden Sudan, chiamatelo con la lingua che preferite, di Ryusuke Hamaguchi. E Stefania Ulivi ha intervistato per noi Virginie Efira.
1: Allora, il film uscirà la prossima stagione con Teodora, per cui anche questo è un film che noi potremo vedere nelle nostre sale. È un film in cui lei interpreta sostanzialmente, ne abbiamo già un po' parlato, la direttrice di una casa di riposo per persone che sono in grande difficoltà, ma che lei cerca di vivacizzare con un metodo che si chiama Humanidad, per non dare per scontato che la vita sia finita. E tutto nasce da un incontro, un dialogo tra un antropologo e un filosofo che Hamaguchi aveva, di un libro che Hamaguchi aveva letto e amato, ed è veramente un incontro tra la cultura occidentale e quella orientale, perché c'è una coprotagonista giapponese. Ed è il film l'abbiamo detto dall'inizio, che dura di più di tutto il festival, 3 ore e un quarto, ma che almeno per noi, Alberto Crespi confermerà, è scivolato via veramente senza nessuna difficoltà.
0: Quei casi incredibili di film lunghissimi che però ne vorresti di più, esatto, perché è come entrare nella vita di questi personaggi. No, molto bello. Per il momento è la mia Palma d'Oro,
1: anche
0: per quello che conta.
1: Concordiamo e non ci eravamo messi d'accordo prima. Per Virginie Efira, una prova appunto d'attrice veramente impressionante, perché tra le altre cose, adesso ne parlerà, ha dovuto anche imparare il giapponese. E però la prima domanda che gli ho fatto è stato: qual è stata la prima impressione e perché pensa che Hamaguchi abbia scelto proprio lei?
2: Il crea già même un scenario, la vie qui jaillit a des endroits où il y a beaucoup de théorie.
1: Allora, la mia prima impressione è nata proprio leggendo la sceneggiatura. Sono rimasta veramente sbalordita nel modo in cui l'emozione scaturiva da queste riflessioni su principi filosofici, politici, persino tecnici, e da come da tutto ciò nascesse un'emozione molto forte. E già dalla sceneggiatura emergeva quella vita che sgorga e che si fonde con tutte queste teorie che l'hanno ispirata. E lo stile di scrittura mi ha colpito molto, perché è una scrittura molto particolare, un francese molto ricercato che ai giapponesi colti come Amaguchi piace molto. E io non sapevo ancora, perché non parlavo ancora la lingua in quel momento, ma anche il giapponese era molto ricercato. E questa intima connessione tra le due donne che sono le protagoniste dal film, che si incontrano, mi aveva molto colpito, perché corrisponde a delle cose che mi guidano nella vita. E mi sono riconosciuta, mi sono detta sì sì, sono io, ma veramente mi sono sentita come un'attrice che vuole assolutamente avere quella parte, come un'esperienza da vivere, come un'estensione di sé in un altro mondo. E poi quando ho incontrato Ryusuke, scusate, ma quando parlo di lei, di lui, perdo veramente un po' la testa, perché non riesco a ragionare in modo lucido, perché credo che abbia delle capacità straordinariamente fuori dal normale. Penso che veda letteralmente dentro le persone. Allora chiarisco che io non ho nulla di esoterico in me, ma è proprio grazie la capacità di ascolto di Amaguchi. Penso che abbia percepito un legame che già c'era tra di noi e che poteva permettermi di identificarmi con questo personaggio. E per cui ero già stata scelta, lui era molto convinto, mi aveva visto nel film Benedetta e io mi sono sentita veramente pronta. Per cui qualcuno mi ha chiesto: ma te la senti, questo lavoro ti spaventa? Ho detto no, no, senza alcun dubbio. Ero certa che l'avrei fatto, e anzi che non avrei potuto fare a meno di farlo. E non avrei mai pensato che il momento più bello della mia vita sarebbe stato un'estate passata in una casa di riposo.
0: Questo era il primo estratto dell'intervista con Virginie Fira, che è un'attrice di nascita di belga, però sì, ho letto oggi naturalizzata francese, cioè a doppio passaporto.
1: Sì, perché in realtà lei ha iniziato però la gavetta l'ha fatta in Belgio ed è esplosa poi qua in Francia. E le ho chiesto appunto perché Amaguchi una richiesta proprio tassativa era quella che lei imparasse il giapponese, che non è proprio una lingua che si studia in due settimane.
0: Tra l'altro nel film è molto, cioè a vederla sembra una che sa il giapponese.
1: Sì, insomma, sì, e questo è quello che ci ha risposto, come è stato per lei questo scalare una montagna che è imparare il giapponese per girare un film.
2: Ah oui, oui, oui, oui, parce que pour Ryusuke tout ce qu'il faut c'est il y a de la théorie puis c'est une mise en pratique et donc tu dois être à l'intérieur des choses. Ça sera jamais tiens pour le film, on va faire un peu semblant.
1: Sì, sì, certo, ho dovuto imparare il giapponese, con lui si lavora in modo unico, perché puoi farti tutto in mente, tutta una teoria, ma poi c'è la pratica e devi essere pronto a seguire il suo modo di fare. Per me non sarà mai così per nessun altro film. E, giri le scene e se fai un errore, perché poi lui le scene, ci sono scene anche di 18 minuti, se sbagli ricominci. Ed è un modo di fare veramente unico, che però ti trascina. E lui mi ha chiesto di saper leggere in giapponese per farmi un'idea. Io ho detto di sì, ma in realtà non lo sapevo ancora fare. E per cui ho imparato l'hiragana per capire i suoni, e voleva che sapessi leggere prima di leggere con la nostra scrittura, e voleva che sapessi leggere i segni giapponesi. Io ho imparato, e in realtà poi ho scoperto che gli alfabeti in Giappone sono 3, io ne ho imparato solo uno, ero molto fiera di aver imparato tutto questo, ero convinta di saperlo. In realtà mi hanno poi spiegato che io avevo imparato a leggere come un bambino di 12 anni, però va bene, mi ho dovuto fare tantissime prove e con lui comunque, che sempre dava una grande forza e mi ha insegnato anche in questo a comunicare su un piano assolutamente umano, perché lui riesce a vedere quella cosa che tu hai anche come artista, anche come attore, dentro di te, e ti riesce a farti sprigionare una forza magica, ed è qualcosa che sembra un'utopia ma è la realtà, e in realtà nasce dalla sua attenzione all'ascolto dell'altro. È una persona che ascolta tantissimo, e in questo è quello che lui ha fatto con me. Sembra una cosa semplice, ma in realtà non lo è stata. Io ho passato molto tempo insieme a lui, ho studiato molto tutte le cose che lui mi ha detto di studiare, e sul telefono avevo anche delle registrazioni che lui mi aveva fatto di frase, a volte molto lente, a volte più veloci, e ho passato veramente la mia vita in quei mesi, in quelle settimane, dedicandomi a questo. E comunque, anche se sono arrivata un po' tardi sul set, ce l'ho fatta ed è stata una grandissima soddisfazione.
0: E questa era sempre Virginie Efirat che nel film appunto interpreta la direttrice di questa casa di riposo, che a un certo punto viene stregata da questa, no? Da questa giovane regista teatrale giapponese assistendo un suo spettacolo. Forse l'abbiamo già detto l'altra volta, ma lo spettacolo tra l'altro è un omaggio alla figura di Franco Basaglia, per cui c'è anche un po' d'Italia, ecco, in questo film
1: che tra l'altro Amaguchi conosceva già prima di lavorare a questo film, per cui aveva conosciuto, perché aveva letto un libro di psichiatria giapponese in cui si parlava con molta ammirazione di tutta l'esperienza di Basaglia, perché è qualcosa che per il Giappone è veramente incredibile, l'idea che si possano chiudere i manicomi. La proiezione ufficiale è stata emozionantissima per tutti, è stata una delle proiezioni finora più sentite di tutto il concorso, e le ho chiesto, siccome lei, sono, come sempre girano le immagini delle proiezioni ufficiali, lei appariva molto commossa, e le ho chiesto che cosa ha rappresentato per lei questa proiezione.
2: Moi ça m'est tombé dessus ça, parce que normalement je prends toujours une distance, c'est peut-être dommage mais c'est comme ça, je prends une distance parce que j'ai rêvé quand j'étais plus jeune d'être ici tout ça.
1: Et alors io normalmente sono una persona che mantiene le distanze, forse è un peccato ma è così, mantengo le distanze perché io da giovane sognavo di fare questo, di diventare attrice, di arrivare a Cannes, di salire sulla Monte des Marches e fare tutto questo. Adesso che lo faccio e che è la mia quotidianità, cerco di mantenere le distanze, e perché penso che faccia parte del mio lavoro, e credo che venga, forse questa cosa qua viene anche dal fatto che io sono belga, forse qualche cosa che culturalmente ci appartiene. Però mi è capitato all'improvviso l'altra sera alla proiezione ufficiale che è stato improvvisamente fantastico perdere questo tenere le distanze, e rimarrà l'immagine per tutta la vita quello che è successo l'altra sera, perché a un certo punto io sono stata presa da una commozione enorme, qualche cosa che mi è arrivato dall'interno, e credo che fosse anche l'idea di essere tutti insieme lì accanto a Amaguchi che ci ha dato la forza a tutti noi. E a un certo punto lui ha fatto un gesto che ricorderò per sempre, perché io mi sono accorta che stavo piangendo anziché appunto mantenere distanze, e lui a un certo punto mi ha passato un fazzoletto, si è accorto di questo, e questo gesto mi ha veramente toccato tantissimo. E credo che questo film abbia qualche cosa di speciale, perché dalle reazioni che ci sono state, c'erano anche dei miei familiari ed erano anche loro molto commossi. Penso che sia un film che sia in grado di arrivare anche a chi non è cinefilo, a chi pensa di non amare questo genere di cinema. E questo è il motivo poi per cui uno fa come me con grande gioia questo lavoro. Per carità, anche a tutti mi piace moltissimo andare sul tappeto rosso, mettermi i miei vestiti, è una cosa bellissima, però la forza e la profondità che ci ha dato questo film e l'emozione di averlo visto in sala con tutti loro è qualcosa che veramente porteremo nel cuore per sempre.
3: 進行癌で余命半年って言われて、急に具合が悪くなるかもしれないって。
4: J'ai vite compris qu'on n'arriverait à rien sans changer l'organisation sur le terrain.
5: Faut toujours que vous preniez les gens de haut.
6: 理想の介護を追求するマリールー.
7: Vous êtes comédienne?
8: Non, metteur en scène. Le comédien c'est lui.
6: 癌を抱えて生きる演出家マリー.
9: Moi, j'ai absolument pas l'impression que t'es sur le point de mourir.
10: Tatakattere mono no shōtai o san. Mou chotto tsumete minai? Konna hanashi kirai?
11: Ça a l'air de m'ennuyer.
12: Shitteta? Ano Q&A kara mada hannichi mo tatte nai no.
13: Anata to motto takusan hanashitai.
14: De peur.
13: Nani ga?
14: De mourir.
15: Paris?
16: Ni le vieillissement, ni encore moins la mort, ne sont résolvables.
17: Nous allons ouvrir une autre voie possible pour notre monde.
18: Voilà, Gakisioyo. Ishoni.
19: D'accord.
6: Kyuni, guai ga warukunaru.
0: E questa era una clip appunto di All of a Sudden o Sudden, vuol dire improvvisamente, il film di Ryusuke Hamaguchi che speriamo sinceramente di ritrovare sabato in sede di Palmarès. Faccio i complimenti a Stefania Olivi per l'intervista e per la traduzione. Hamaguchi ha fatto un gesto fortiano. Nei Cavalieri del Nord-Ovest c'è due volte il momento di due che si scambiano il fazzoletto perché si stanno commuovendo nel momento in cui John Wayne va in pensione, e quindi questo ce lo fa amare ancora di più. Vorrei ringraziare anche Luciano Carlino per il catering di oggi che come sempre è stato prezioso.
1: Grazie molte.
0: E allora, il premio Quigliano del 2026 si svolgerà 6 e 7 giugno?
3: 6 e 7 giugno.
0: Digli gli ospiti che avrete.
3: E tantissimi ospiti, una programmazione magnifica. Prima sarà tutti la signora del cinema italiano, Aurora Quattrocchi, fresca di Davide Donatello, e poi avremo anche Caterina De Angelis, avremo Fausto Russo Alesi, attore di grande spessore, con la regista Anna Di Francesca, e poi a cascata tutti molto importanti per la nostra rassegna, da Pietro Crozza Signoris a Cristiano Olcese, talenti genovesi, insomma, e Maurizio Sciarra. Non dimentichiamo Maurizio Sciarra, perché ci presenterà il film su Bartolomeo Pagano, è un racconto di un genovese che ha fatto la storia del cinema nel mondo e che spesso è stato dimenticato, invece è una figura importantissima per la Liguria. Grazie.
0: Beh, grazie Luciano. Bartolomeo Pagano è il camallo che poi è diventato macista, eh? Insomma, roba seria, insomma. Bene, abbiamo dato anche la notizia del premio Quigliano è una località vicino a Savona, e ogni anno Luciano Carlino da Savona ci viene a trovare ed è sempre un momento culinariamente altissimo. Tra poco parte la sigla, Stefania. Non abbiamo detto nulla dell'altro film in concorso di oggi, che era il film russo di Sergei Zviagintsev.
1: Ma ne avremo occasione di parlarne. Avremo
0: occasione
1: domani,
0: di parlarne. Si chiama Minotauro. C'è un motivo per cui.
1: Perché domani ci sarà la conferenza stampa, sì, sia di Almodovar che.
0: Sì. Ma è proprio un film sulla Russia di,
1: esatto,
0: oggi, sulla Russia
1: sarà
0: in guerra. Per cui
1: sentire cosa ha da dire il,
0: sì,
1: regista.
0: Domani magari vi relazioneremo o vi faremo sentire qualcosa della sua conferenza stampa. Sento in sottofondo la sigla. Quindi è arrivato il momento dei saluti, che oggi vanno a Francesca Levia, Maddalena Nisci, le nostre curatrici, a Domenico Fabio Ganci che ci ha mandato in onda, naturalmente dai gloriosi studi con vista mare di Radio France, ad Alessandro Boschi, Erika Favore e Maria Lucia Monticelli che compongono la nostra Arcadia, a Antonio Donato, a Paolo Carbone, a Virginia Firà, a Luciano Carlini, da Alberto Crespi e Stefania Ulivi. Buona serata e a domani con Hollywood Party.

0: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
4: Ricevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'hai?
5: Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Rai Radio 3.
8: Meteoradio.
9: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata si consolida l'alta pressione sul paese. Su gran parte del territorio avremo schiarite sempre più ampie, con il cielo sgombro da nubi significative. Domani, mercoledì 20 maggio, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio si assisterà ad un aumento della instabilità circoscritto a ridosso dei rilievi, con rapidi rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata su Alpi e Prealpi centro-orientali e con isolati piovaschi pomeridiani lungo la dorsale Calabra e la Campania interna. Al sud e sulle due isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con venti deboli a regime di brezza sul resto del territorio nazionale. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi l'Adriatico meridionale e lo Ionio. Temperature massime in sensibile e generale aumento, con valori diurni decisamente caldi e gradevoli che si attesteranno diffusamente intorno ai 24-26 gradi. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: I don't trust OpenAI. I started that company as a non-profit open source. The open in OpenAI.

0: Revolution, il mondo cambia ogni giorno, di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
1: Doveva essere il processo del secolo capace di riscrivere la traiettoria di sviluppo dell'intelligenza artificiale, invece è stato il processo del mese, nel senso che le udienze sono durate un paio di settimane, venerdì le ring finali, lunedì la sentenza. Elon Musk ha perso, Sam Altman di OpenAI ha vinto. Non cambierà nulla, il tentativo di Musk di sabotare la quotazione in borsa di OpenAI è fallito, la sua richiesta di smantellare l'entità orientata al profitto che ha preso il posto del laboratorio non profit originario è stata respinta, così come il tentativo di cacciare Altman dal ruolo di amministratore delegato di OpenAI e di far dimettere il presidente Greg Brockman, entrambi sono falliti. La giuria ha stabilito che è passato troppo tempo dai fatti, la rottura fra Musk e Altman risale infatti al 2018 e dunque le richieste di Elon Musk violano lo statute of limitations, in pratica sono cadute in prescrizione, diremmo in italiano. La giuria popolare ci ha messo appena un paio d'ore a decidere e la giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha raccolto senza indugio il suggerimento non vincolante della giuria e ha chiuso il caso con la sconfitta di Musk. Tutto come prima o forse no? Perché il processo che si è consumato davanti alla corte di Oakland in California è stato comunque un utile momento di riflessione collettiva sull'origine e sulle prospettive dell'intelligenza artificiale in termini di business, incentivi e motivazione dei protagonisti, pressioni del mercato. Laura Turini è un'avvocata specializzata in proprietà intellettuale, si occupa molto di intelligenza artificiale sia sulla sua newsletter Lisp su Substack che su Appunti. Cosa cambia dopo questo processo?
2: Cambia poco, anzi direi purtroppo molto poco. L'unico effetto è che avendo perso Musk, OpenAI non dovrà pagare il consistente risarcimento danni richiesto e avrà più soldi da investire per la sua crescita. Però sostanzialmente la causa si è chiusa per un cavillo tecnico, per prescrizione, per cui non si è entrati nel merito della questione che invece sarebbe stata di grande interesse, anche se era più probabilmente una scusa per Musk che un interesse sostanziale. Infatti la causa che Musk aveva intentato ad OpenAI era con l'accusa di aver tradito i suoi scopi iniziali. OpenAI nasce per creare un'intelligenza artificiale e una tecnologia che siano a funzione del bene dell'umanità. Nel corso poi della sua crescita è diventata un ente profit e non più un ente no profit e quindi è entrata a far parte del mercato. Questa è l'accusa mossa da Musk, un'accusa che sarebbe stata interessante anche perché l'intelligenza artificiale dovrebbe essere per il bene dell'umanità, ma di questo non si è parlato. Altro elemento che Musk aveva introdotto nel processo erano i rischi legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale generale, che si ritiene sia appunto molto molto rischiosa se non governata, ma anche di questo non si è parlato, per cui tutti i temi caldi e di reale interesse alla base di questa causa non sono stati affrontati dalla sentenza, per cui tutto resta come prima, ovvero confuso e soprattutto non governato.
1: Chi sta vincendo la competizione per l'intelligenza artificiale ora? Questo è il momento di Claude?
2: Sì, direi che Claude è uno dei più apprezzati nel panorama internazionale. OpenAI non è una società che sta suscitando particolari simpatie, soprattutto dopo quello che è accaduto con il governo degli Stati Uniti, quando Anthropic, società che appunto produce Claude, si è rifiutata di dare sostanzialmente carta bianca al governo degli Stati Uniti per l'uso dell'intelligenza artificiale in ambito bellico e OpenAI l'ha praticamente rimpiazzata senza porsi tanti scrupoli. Quindi c'è effettivamente una corsa a utilizzare Claude non solo perché è ritenuto più efficiente, ma anche per motivi diciamo etici, anche perché Anthropic è un po' l'unica che in questo momento si sta ponendo anche degli interrogativi di tipo etico, come si è visto ad esempio nel convegno che c'è stato a San Francisco, dove ha riunito alcuni religiosi proprio per chiedersi come l'intelligenza artificiale deve rispondere a certe domande degli utenti che hanno impatti proprio etici, quindi nella vita di tutti i giorni e anche nello sviluppo del nostro futuro e della società. Tuttavia non possiamo dimenticarci della Cina, perché della Cina magari sappiamo meno, arrivano solo alcuni modelli, però in realtà l'intelligenza artificiale in Cina sta subendo una grande grande crescita, per cui si vedrà presto se dalla Cina non arriverà qualcosa che sarà anche più forte di Claude.
1: Intendiamoci, nel merito del processo aveva sicuramente ragione Elon Musk, nel senso che OpenAI, come dice il nome, era nata per essere un laboratorio che sviluppava l'intelligenza artificiale in modo aperto, nell'interesse di tutta l'umanità, libero da ogni esigenza di mercato. La spinta all'innovazione doveva essere il desiderio di mettere le basi per un nuovo progresso, non remunerare gli azionisti o rendere ricchi i fondatori. Gli avvocati di Musk hanno dimostrato che gli idealismi delle origini, ammesso che fossero davvero sinceri, sono svaniti da tempo. Già nel 2019 OpenAI ha iniziato a trasformarsi in un ente orientato al profitto, prima con una società che garantiva ritorni limitati agli investitori, poi con una società per azioni quasi tradizionale che adesso è pronta a quotarsi in borsa. Presidente Greg Brockman annotava sul suo diario già nel 2017 che sognava di arrivare a mettere insieme $1 miliardo e oggi, sulla base della valutazione attuale di OpenAI, la sua quota vale $30 miliardi ed è soltanto l'inizio. Musk ha contribuito nella prima fase di OpenAI con $38 milioni donati a fondo perduto e li ha dati a un ente non profit, non a una startup destinata a quotarsi in borsa. Dunque ha un argomento solido quando sostiene che quel mandato è stato tradito e lui, in quanto donatore, è stato imbrogliato. Questa è una lezione di interesse generale. Se gli utopisti che controllano la tecnologia potenzialmente più pericolosa del mondo possono violare i loro patti con l'uomo più ricco e forse più potente del pianeta, Elon Musk, figurarsi quanto possono rivelarsi difficili da contenere da parte delle autorità di regolazione pubbliche o da politici che a malapena capiscono come usare ChatGPT. La spinta alla tecnologia sembra più forte di tutto. Agli avvocati di Sam Altman però è stato altrettanto semplice dimostrare che la mossa di Musk di citare in giudizio l'azienda era solo strumentale a cercare di azzoppare un concorrente di successo. Nel 2018 Musk ha lasciato OpenAI perché non avrebbe avuto il controllo della nuova entità orientata al profitto e perché gli altri soci non volevano fondere OpenAI con la sua Tesla, quindi insomma il problema di Musk era soprattutto che non poteva comandare. Subito dopo infatti Musk ha lanciato la società concorrente xAI, che si è subito segnalata per gli scarsi scrupoli etici e per le costanti accuse di violare i diritti degli utenti. Musk ha perso il processo, ma per paradosso ha ottenuto così comunque un effetto a lui favorevole. Perché adesso è chiaro che il settore dell'intelligenza artificiale risponde a incentivi di mercato. È una tecnologia come le altre, può consentire arricchimento senza particolari vincoli di sicurezza. Se l'evoluzione di OpenAI è lecita, allora nessuno potrà contestare i tentativi sempre più spregiudicati di Musk stesso di rendere la sua azienda l'intelligenza artificiale redditizia. E questo è molto prezioso ora che Musk si prepara a quotare in borsa SpaceX, la sua azienda di razzi e satelliti che all'interno ha assorbito sia il social network che una volta si chiamava Twitter, sia l'azienda di intelligenza artificiale xAI. Sono tante X, ma questa è l'ossessione di Musk. Quindi Elon Musk, proprio come Altman, ha ottenuto poi una vittoria culturale più rilevante ma meno evidente in questo processo. Perché l'intera vicenda legale, che è stata breve ma non poi brevissima perché è cominciata oltre 2 anni fa, ha avuto al centro una premessa trattata come ovvia che invece doveva essere discutibile e discussa. Cioè che OpenAI, prima di inseguire il profitto, potesse davvero lavorare per il bene dell'umanità. Basta pensarci un secondo per rendersi conto che si tratta di una promessa velleitaria o in malafede. È quasi impossibile prevedere tutte le ripercussioni sociali e politiche della diffusione dell'intelligenza artificiale. Inoltre, il modo in cui funzionano le reti neurali alla base della tecnologia impedisce anche ai programmatori di sapere in anticipo come l'algoritmo ragiona, diciamo così. Lavorare per il bene dell'umanità significa rendere disponibili quanto prima tutte le tecnologie possibili o favorire una diffusione graduale per consentire alla società di adeguarsi? E quale umanità può trarre beneficio dall'intelligenza artificiale? Solo quella che è in grado di gestirla o anche quelli che non hanno neanche accesso a internet? Ma soprattutto, quale legittimità hanno poche decine di persone nella Silicon Valley di stabilire qual è il bene dell'umanità da perseguire? Il fatto che tutte queste domande non siano state al centro del processo, ma al contrario si sia dato per scontato che chi gestisce la tecnologia abbia solo 2 scelte, arricchirsi o salvare il mondo, ecco, questa è la vera vittoria culturale di Musk, che così può sostenere con ancora maggiore forza la sua narrazione del superuomo che deve arricchirsi per portare l'umanità su Marte e salvarla dall'estinzione, tenendo insieme logiche di mercato e promesse scatologiche. La vera lezione del processo Musk-Altman, che adesso potrebbe continuare anche in appello visto che Elon Musk ha fatto ricorso, comunque dicevo, la vera lezione è che il problema non sono le motivazioni degli attori economici, se si muovono per il bene dell'umanità o per il profitto, per diventare ricchi, ma la quantità di potere che detengono.
0: Revolution, è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Il Tancredi di Gioachino Rossini in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma e L'Ammiraglio, il romanzo più recente di Giosuè Calaciura. Questi sono i due unici capitoli ma robusti di Radio 3 Suite questa sera, che è governata in regia da Attilio Fortunato, Gianluca Descenzi, e poi arriverà Domenico Ganci in console, Guido Barbieri qui invece al microfono. È un'opera che si attende a Roma, perlomeno dal Teatro dell'Opera di Roma, da molti anni, credo siano 21, quindi noi siamo prontissimi ad andare al Teatro dell'Opera con Renata Scognamiglio, perché l'opera comincia da 3 minuti, ma prima facciamo una brevissima sosta.
1: Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com, spot offerto da Consorzio Grana Padano.
0: In realtà sono 22 gli anni che ci separano dall'ultimo allestimento del Tancredi al Teatro dell'Opera di Roma, ma ci racconta tutto Renata Scognamiglio. Buonasera Renata, eccoci.
2: Buonasera Guido, scommetto che questa correzione te l'ha fatta Attilio Fortunato, che nel 2004 c'era a vedere
0: no.
2: Il Tancredi.
0: Me la sono fatta
2: con
0: da
2: Mariella
0: solo.
2: con Mariella De Via e Daniela Barcellona.
0: Già.
2: Allora Guido, ricordiamo appunto, giustamente dicevi, ben 22 anni torna Tancredi, questo melodramma eroico in due atti sul libretto di Gaetano Rossi, dal Tancredi di Voltaire, la musica di Gioachino Rossini, qui proposta nella versione con il finale tragico, quindi non quella originaria di Venezia 1813, ma quella di pochi mesi dopo a Ferrara, con appunto il finale tragico. L'orchestra e coro del Teatro dell'Opera di Roma sono diretti da Michele Mariotti, il maestro del coro è come sempre Ciro Visco, regia di Emma Dante, che ci porta in Sicilia proprio nel senso più stretto e più forse autentico, perché come vi racconterò questo è un Tancredi che diventa un'opera dei pupi. Le scene di Carmine Maringo, le costumi della stessa Emma Dante, Chicca Ruocco, il cast vocale composto da Antonino Siragusa, questa sera nei panni di Argirio, Carlo Vistoli è Tancredi, quindi un contraltista invece che un mezzo soprano, come da tradizione fin dal 1813, e questa è forse la più grande novità di cui abbiamo parlato anche col maestro Mariotti in un'intervista che ascolteremo nel secondo atto. Orbazzano è Luca Tittoto, Aminaide è un nome promettente, la Martina Russomanno, Isaura e Caterine Buacizze, infine Rogero Maria Elena Pepi dal progetto Fabbrica Young Artist Program del Teatro dell'Opera di Roma. Ricordo che il 22, il 24 e il 29 Argirio sarà Enea Scala, e invece Aminaide il 26 sarà Giuliana Gianfaldoni, che tra l'altro è molto brava, l'ho sentita durante una prova ad insieme a cui ho assistito. Devo dire c'è molta, molta attesa, molta curiosità appunto soprattutto per questa scelta di questo Carlo Vistoli, di cui tutti conoscono comunque la bellezza del colore vocale, sentiremo la pulizia delle sue agilità e anche la sua veramente espressività dal punto di vista attoriale, che devo dire mi hanno colpito qualche giorno fa. Ed è la prima volta che Michele Mariotti, da quando è direttore musicale appunto da 4 anni a questa parte del Teatro dell'Opera di Roma, propone al Costanzi un'opera di Rossini, e ha scelto di farlo Guido con un'opera che in realtà non aveva mai diretto prima, ma cui è molto legato anche da una serie di memorie familiari, esperienze d'ascolto.
0: Immagino, a Rossini Opera Festival.
2: Sì. Esatto, essendo lui tra l'altro pesarese, doc, evidentemente li ha visti tutti gli allestimenti di importanti, a cominciare da quello leggendario dell'82, in cui vennero proposti entrambi i finali, quello tragico e poi quello lieto, un po' come se il finale tragico fosse una sorta di incubo nella testa di Amenaide, e poi arrivava il finale vero e proprio. E torna evidentemente a Roma, affresca tra l'altro di Leone d'Oro alla carriera Emma Dante, ricordo con un nuovo Rossini rispetto alla sua Cenerentola del 2016, qui ha fatto Prokofiev, ha fatto Poulenc, anche quel bellissimo allestimento dei dialoghi delle Carmelitane. E dicevo, l'omaggio è a una forma di spettacolo, l'opera dei pupi, che in realtà sia per l'archetipizzazione, la stilizzazione dei personaggi, quasi una sorta di appunto di scarnificazione, di morfologia dell'opera invece che morfologia della fiaba. Questo legame rispetto alla schematicità dei tipi lo fece a suo tempo Fedele D'Amico in un bel saggio che tra l'altro hanno ristampato nel programma di sala di questa sera. E evidentemente c'è una tangenza anche specifica che riguarda l'ambientazione prima del dramma di Voltaire, il Tancred del 1760, e poi dell'opera di Rossini, perché siamo nell'anno 1005, nell'undicesimo secolo, in una Sicilia normanna idealizzata, evidentemente non storicamente e filologicamente ricostruita, nel contesto delle guerre contro i saraceni, e che fanno parte anche dell'immaginario, se vogliamo, dell'opera dei pupi, che diciamo ha che si muove in un ambito che va appunto dall'epoca di Carlo Magno fino alle crociate, fino al XIII secolo. Allora, si stanno spegnendo le luci e quindi io ricordo la sinossi dell'atto primo che sentiremo. Siamo a Siracusa, appunto nell'anno 1005, la città è contesa fra Bisanzio e i saraceni guidati dal tiranno Sulamir, e nel palazzo di Argirio, rappresentante delle famiglie patrizie insieme a Orbazzano, si celebra la pace fra le due casate, e unendo le forze appunto contro i Sulamir, ma anche contro l'esiliato Tancredi, che è normanno di nascita e che è stato ingiustamente accusato e cacciato. Per suggellare l'accordo, Argirio promette in sposa ad Orbazzano Amenaide, ma Amenaide ama segretamente Tancredi, e vuole Argirio che Amenaide accetti immediatamente le nozze, ignorando il suo turbamento. Nel frattempo Amenaide ha inviato una lettera a Tancredi in cui gli lo invita a regnare sopra il mio cor su noi. Tancredi sbarca a Messina, giunge a Siracusa e, pur felice di trovare la patria e l'amata, deve agire con discrezione perché appunto c'è una taglia tra virgolette sulla sua testa, e ordina a Rogero di sondare i sentimenti di Amenaide. Nel primo incontro però Amenaide è molto cauta, e questo spiazza Tancredi, quasi fredda, sia per la paura del pericolo della vita, insomma, che minaccia la vita di Tancredi, sia per le nozze imminenti, che tra l'altro Argirio, preoccupato dell'avanzata dei saraceni di Sulamir, vuole accelerare. E Tancredi allora, ancora in incognito, chiede ad Argirio di poter combattere al fianco dei siracusani contro i saraceni da guerriero ignoto. Amenaide nel frattempo rifiuta di sposare Orbazzano, il quale però la denuncia come traditrice della patria, perché qui c'è un equivoco: la lettera inviata a Tancredi viene interpretata come lettera rivolta a Sulamir, e quindi il primo a ingelosirsi è lo stesso Tancredi, e quindi Amenaide viene condannata a morte. Su questo si chiude il primo atto. L'orchestra sta accordando. Il teatro è gremito, Guido, è veramente gremito.
0: Bene, è una buona notizia.
2: Tutto pieno. C'è un bel fortepiano sul fondo, diciamo, evidentemente della buca d'orchestra. Fortepiano e un violoncello per i recitativi.
0: Quindi non il contrabbasso, come no. A volte si fa, o si è fatto.
2: Luci completamente spente. Attesa per Michele Mariotti. Un dettaglio, Guido, i cantanti saranno i manovratori dei pupi, ci sarà un doppio, mi sono dimenticata di dirti, un doppio, diciamo, dei cantanti, che saranno degli attori della compagnia di Emma Dante. All'inizio i cantanti saranno i manovratori di questi pupi, che come nella tradizione del teatro dei pupi, ecco Michele Mariotti, come nella tradizione del teatro dei pupi, danno le movenze e la voce ai pupi, e piano piano nel secondo atto si trasformeranno in pupi essi stessi, si identificheranno completamente. Bene. Di questo riparleremo. Nel frattempo vi lascio al Tancredi di Gioacchino Rossini, primo atto.

0: Ed ecco, o prodi cavalier, l'eroe che alla sublime di voi degna impresa vi guiderà in mia vece. Ogni contesa fra gli Orbazzani e fra gli Argiri ormai cessa in tal dì. Pianse la patria assai nelle nostre discordie. Oggi respira, che intorno a sé rimira, da gloria mosso nel comun periglio, un sol voto, un sol cor, ogni suo figlio.
1: Sì, per la patria, per la fede, il sangue verseremo tutti nel più fiero cimento. Ma contro vile, occulto tradimento, noi chi difenderà?
0: L'antica legge che all'infamia condanne dalla morte ogni fellon, che empio mantenga della patria danno, commercio ne o col saracen tiranno.
1: E con altro nemico di sola mir più da te.

soggiorno. Or vanne, fido lo cero, di lei cerca, e dille che un straniero cavalier desia occultamente favellarle. Peggio svelarlo, no! Tutto voglio il giubilo goder di sua sorpresa. Qua

0: sconosciute insegne mie recate e l'armi formidabili. Annunziate che un ignoto guerriere soffre compagno di Siracusa il difensor. Ma quanto tarda Roger, arde il mio cuore intanto. Io stesso, gente qui s'avanza.
1: Andate, al gran tempio invitate gli amici.

Scritto qui di sua mare scritto al vil oggetto del suo nascoso ed esecrando affetto all'empio solamir nel proprio campo

0: mia figlia, io tremo.
1: Oh, son perduto.
2: Oh, solo mio, io fremo.
0: T'affretta, in Siracusa atteso sei. Gloria da morti in vita, trionfa degli inimici tuoi, vieni a regnar su questo cor, sul noi.

0: Una produzione del Teatro dell'Opera di Roma per la stagione lirica 2025-2026, la locandina del cast vocale Argirio, Antonino Siracusa, Tancredi, Carlo Vistoli, Orbazzano, Luca Tittoto, Amenaide, Martina Russomanno, Isaura e Caterine Boacize, Rogero, Maria Elena Pepi, orchestra e coro del Teatro dell'Opera di Roma, maestro del coro Ciro Visco, direttore Michele Mariotti, la regia di Emma Dante, le scene di Carmine Maringola, i costumi di Emma Dante e Chicca Ruocco. Bene, Guido,
1: eccoci.
0: Tu hai sentito con che applauso è stato accolto fin dalla sinfonia iniziale questo allestimento, insomma.
1: Sì, sì, ma è stato... Oddio, gli spettatori ovviamente vedono, i nostri ascoltatori ascoltano, ma c'è anche chi guarda, perché per esempio Maria Grazia dice che sbirciando qua e là le foto disponibili sul sito, dice: mi sembra un bel allestimento, colori vivaci e costumi da pupi. Le finezze di Rossini sono sempre incantevoli. E poi Paolo, così prima di iniziare il nostro intervallo, Renata, ti do il polso, no? La sensazione.
0: Il polso della situazione, ecco, del pubblico
1: nostri,
0: radiofonico.
1: Esatto, opera strepitosa, interpreti altrettanto strepitosi. Bis, scrive Paolo, poi stupende le fusioni dei registri e dei vocalizzi. Che meraviglia il Tancredi, visto ascoltato in teatro la prima volta a Firenze con Daniela Barcellona. Altra scelta vocale, decisamente, rispetto
0: sì,
1: a quella che ha fatto.
0: Grandissimo Tancredi, anche quello della Barcellona. Sì.
1: E anche la voce di Carlo Vistoli, però, aggiunge Antonio da Pisa, è bellissima. E poi invece c'è un ascoltatore, sì, Elio si chiama, che invece non gradisce la scelta di adottare il finale tragico al posto del finale lieto. Sarà uno degli argomenti di dibattito, no? Immagino, durante questo
0: senz'altro.
1: Intervallo, Renata.
0: Senz'altro, senz'altro. Che però adesso si tende a fare, ecco, per esempio la ripresa della regia di Pizzi dal comunale di Firenze, diciamo, del 2009, se non erro, era col finale tragico. Insomma, adesso il finale tragico, proprio per la sua caratteristica un po' anomala, un po' sperimentale, si tende, diciamo, a proporre, però insomma di questo parleremo. Ti dico che il pubblico qui, hai sentito anche come è stato applaudito Carlo
1: Vistoli, anche a scena aperta,
0: veramente,
1: come si dice.
0: A scena aperta. Sì, c'è da dire che diciamo Tancredi esce con una delle arie più cantate e più apprezzate da due secoli a questa parte,
1: certo,
0: di Rossini, però ovviamente la sua interpretazione è stata molto molto apprezzata. E un aspetto interessante, allora, la scena è una scena dipinta e c'è proprio una sorta di gigantografia di un teatro dei pupi, con le scene dipinte, con il vulcano, la piazza errata dal sole e l'arco, diciamo, scenico con il finto teatro. E durante l'atto abbiamo visto che prima appunto gli attori, cioè i cantanti, erano i manovratori dei pupi. E veramente molto bravi i pupi incarnati da questi attori della compagnia di Emma Dante. Man mano i pupi scompaiono e piano piano i personaggi prendono i vestiti appunto dei pupi. Su questo parleremo, ne abbiamo parlato anche con Emma Dante, ma cominciamo il nostro giro di interviste cominciando da Michele Mariotti. Quindi abbiamo cominciato parlando di questo debutto nel Tancredi, lui che comunque molto legato a Rossini per questa prima opera rossiniana nel suo ruolo di direttore musicale del Teatro dell'Opera di Roma. Ascoltiamolo.
2: Ho scelto di debuttare un titolo, Tancredi, un'opera che insomma mi rimanda indietro tanti anni della mia vita. Ho tantissimi ricordi legati a quest'opera e agli interpreti delle produzioni pesaresi di 40 anni fa. Ero veramente bambino e quindi insomma volevo proporre qui a Roma un Rossini che non avessi mai fatto in altri posti. E ho scelto un Rossini giovanile, ma il suo primo capolavoro, perché è l'opera in cui Rossini veramente stabilisce un nuovo linguaggio, getta le basi per un nuovo linguaggio. E poi è un'opera bellissima, un'opera d'amore. C'è la guerra che fa da sfondo, ma il focus è l'amore impossibile fra questi due ragazzi, impossibile perché è impossibile la comunicazione tra di loro. E quindi questo, insomma, rende quest'opera veramente un gioiello.
3: Una delle scelte che incuriosirà sicuramente più il pubblico è la scelta di casting di un controtenore, contraltista, come Tancredi, per un ruolo che fu scritto per Adelaide Mananotte, che è stato interpretato da tanti mezzosoprani, anche con voci con grande proiezione, Marilyn Horn, Lucia Valentini Terrani, se ricorda la produzione di Pesa, oppure Daniela Barcellona. Quale suggestioni, quale fascino offre questa scelta particolare di casting al personaggio di Tancredi?
2: È molto semplice, parliamo di un artista molto musicale, molto sensibile, bravissimo. Non scopro io Carlo Visteli. È molto più semplice quello che ci ha portato a chiamare lui, nel senso che non c'è nessuna volontà di creare nuove mode o nuovi filoni interpretativi, no, semplicemente c'era la volontà di fare una proposta nuova, una proposta diversa, tutto qua.
3: Come mai ha scelto il finale tragico, non quello, diciamo, lieto? Oppure, ecco, visto che lei ha il ricordo delle produzioni pesaresi, alle volte si fa il doppio finale, un po' in versione quasi Sliding Doors, no?
2: Come se fosse un incubo, come svegliarsi da un incubo, sì, è vero. L'ho scelto perché mi ha sempre emozionato tantissimo. C'è una semplicità armonica, ma anche di scrittura, con questo clarinetto che sembra il suono di un faro nella nebbia, e l'orchestra poi lascia con questo tremolo che si dissolve. Hai proprio la sensazione dell'allontanamento, della decomposizione, della fine di qualcosa che sia anima e spirito allo stesso tempo. Il paradosso è che è un'opera assurda, Tancredi, perché è assurdo che due ragazzi hanno due duetti lunghissimi, bellissimi, non riescono a spiegarsi, a chiarirsi. Si chiariranno solo quando ormai è troppo tardi, quando Tancredi è in punto di morte. Ma proprio in quest'opera così assurda, portare in scena la morte dell'eroe, del giovane Tancredi, morto in battaglia, è un qualcosa di troppo logico e concreto in un contesto che è tutto tranne che logico e concreto, tanto che poi Rossini tornò al finale lieto, che essendo più di maniera rientrava più in questo discorso di assurdità dell'opera. È un paradosso, lo so. Io personalmente sono rimasto stregato da questo senso di decomposizione proprio di della materia, e quindi mi ha sempre affascinato questo finale tragico.
1: Ecco, beh, Renato, si sente, no, che Michele Mariotti è proprio figlio di quelle stagioni pesaresi, anche grazie al fatto di essere proprio figlio, nel senso proprio del termine, no? Di chi Rossini Opera Festival in fondo lo ha inventato, creato e coltivato per tanti anni. Mi riferisco a Gianfranco Mariotti, ovviamente, che è stato il sovrintendente per moltissimi anni del ROF, ma figlio anche metaforicamente di quella stagione, no, che è passata poi come la Rossini Renaissance della fine degli anni 70, inizio anni 80, no? E si vede proprio che anche se lui, se Mariotti era un bambino allora, ma si sente che la sua cultura musicale viene da lì, no?
0: Sì, e Rossini gli scorre proprio nelle vene. Io da dove sono qui posso guardarlo dirigere, ed è incredibile la precisione dei suoi gesti, dei suoi crescendo, delle sue, e soprattutto dei suoi piano, dei suoi mezzoforte, cioè nel... Non ci dilunghiamo, magari dopo ci torniamo, però nell'intervista contenuta nel programma di sala lui parla proprio del fatto che i teatri sono rimasti quelli, ma gli strumenti sono cambiati, quindi quando c'è scritto forte in partitura molto spesso è un mezzo forte o addirittura un mezzo piano, quindi bisogna un po' ricalibrare il tutto. Io ho intervistato anche Emma Dante, siamo partiti da questa scelta, evidentemente, di questo legame con l'opera dei pupi, partendo dal discorso che facevamo all'inizio, cioè che tutto sommato questa astrazione dei personaggi e questa tangenza con l'opera seria. Ascoltiamo quello che mi ha risposto.
4: In realtà l'opera dei pupi è una mia invenzione, perché Tancredi e Rossini non parla minimamente di questo. Quindi è stata semplicemente un libero arbitrio, perché mi sembrava che questo mondo dei pupi potesse raccontare bene questa storia, che è una grande favola, è una favola, secondo me, un po' raccontata alla maniera dei contastorie. Cioè, mi sono immaginata questo mondo appunto fatto di fondali dipinti, di tradizione, insomma, anche di folklore. Diciamo che la mia regia è partita da quello, dal folklore, che poi folklore inteso come cuore pulsante del popolo, come costume di un popolo, no? Perché poi non bisogna, secondo me, avere paura del folklore, bisogna semplicemente studiarlo, bisogna interpretarlo. Io faccio questo poi alla fine con il mio lavoro, interpreto quelli che sono gli istinti primordiali del popolo, e il folklore ha a che fare anche con questo istinto. Quindi istintivamente mi è venuto naturale pensare a questi pupi manovrati dalle loro voci, perché poi il gioco è molto simpatico, divertente, perché i titolari, cioè i Tancredi, i personaggi, diciamo, principali di quest'opera, in realtà all'inizio dell'opera manovrano i loro pupi, quindi c'è la voce da una parte e il corpo dall'altra.
3: E questo sdoppiamento, se vogliamo, che tipo di effetto ha o deve produrre? Anche nei meccanismi, se vogliamo, tra virgolette, di identificazione, anche perché mi sembra di capire che c'è in realtà un cambiamento nel corso dell'opera, nel rapporto fra i pupi e i manovratori cantanti.
4: Sì, esatto, c'è una specie di passaggio di consegna, e il pupo, che è appunto la creatura senza anima, quindi la creatura meccanica che si muove meccanicamente, guidata, manovrata da un altro, a un certo punto consegna al suo manovratore la sofferenza della sua storia, il suo dolore, la sua. Quindi c'è un rapporto di immedesimazione talmente forte che scatena questa sorta di metamorfosi, per cui appunto i personaggi principali, che all'inizio vediamo vestiti tutti uguali con una divisa scura per non farsi vedere, piano piano acquisiscono il colore, acquisiscono identità. E mi interessava proprio questo: non presentare Tancredi subito finito come personaggio, ma costruirlo nel suo percorso e invitare il pubblico ad essere, come dire, spettatore di questa costruzione della sua identità.
3: Come sono le regie rossiniane? Cioè, c'è qualcosa di particolare nel dirigere Rossini, e in particolare Rossini Serio? In realtà io ricordo per esempio una sua Cenerentola molto bella, però questo è un altro Rossini.
4: Sì, ma non è neanche così diverso, nel senso che Rossini si riconosce subito, è proprio, ha un imprinting molto forte, e quindi noi, insomma, chi lo conosce, insomma, chi frequenta la sua musica lo riconosce, anche se qui si tratta di una tragedia, ma c'è sempre quella frenesia, quella, come dire, quella anche quella leggerezza che lui sa mettere nella musica, anche quando parla del tragico, quel ritmo forsennato, quella sospensione, no? E io mi diverto sempre moltissimo a mettere in scena le opere di Rossini, l'ascolto molto volentieri. Adesso io ho fatto soltanto la Cenerentola e questo, però devo dire che è sempre un incontro veramente folgorante.
3: E infatti la mia ultima domanda ha proprio a che vedere anche alla luce del recente Leone alla Carriera che le è stato segnato, e per cui mi complimento tra le altre cose. Quali sono i compositori, facendo un po' un bilancio, che rappresentano per lei un po' degli spiriti affini rispetto al suo lavoro? Come per esempio, a lei ha detto che si sente molto ispirata da autori letterari come Dostoevskij, come Camus. Ecco, invece il corrispettivo, se c'è, in ambito musicale.
4: Diciamo che un compositore che amo molto e che mi tocca corde profonde è Puccini. Quello sicuramente, perché comunque io adoro molto tutto ciò che ha a che fare con l'intimità, e Puccini per me è un compositore profondamente intimo, e quindi poi, insomma, fa morire tutte le donne, però però anche questo, cioè, la morte per me non è un problema, è interessante scoprire il percorso che porta alla morte. Poi d'altra parte l'umanità va verso la morte, cioè non è che andiamo verso la vita, andiamo tutti verso la morte, ed è interessante non tanto quell'attimo finale, no? quel momento, ma come ci si arriva. Ecco, Puccini riesce ad arrivare alla morte in una maniera che nessuno mai, secondo me, è riuscito a fare, per cui questo percorso intimo della vita che poi porta alla fine. Poi poi ovviamente ci sono delle opere che io amo profondamente, come la Carmen di Bizet, come il Macbeth di Verdi, come non so, come i dialoghi delle Carmelitane, come la Butterfly, ma l'ho detto già che Puccini è il mio, ma insomma ci sono poi delle singole opere che sono profondamente, che mi toccano profondamente, però ecco, devo dire che insomma tutto ciò che ha a che fare con una musica più interna è più giusto per me.
3: Ultimissima questa volta domanda relativamente alla figura di Amenaide, perché proprio oggi, neanche a farlo apposta, leggevo uno scritto di Fedele D'Amico che parlava del rapporto con l'originale di Voltaire. Dice che nell'originale di Voltaire Amenaide è un personaggio molto forte, da un certo punto dice è una femminista bella e buona. L'Amenaide di Rossini, insomma.
4: In Voltaire Amenaide è sicuramente anche più strutturato come personaggio, cioè nel senso che non è soltanto un pretesto come lo è nel Tancredi, cioè in Tancredi la nostra Menaide è un personaggio che serve a mandare avanti la storia, sì, è quella di cui si innamora Tancredi, è quella considerata traditrice, eccetera. Però in Voltaire c'è la sua presenza è molto più complessa ed è molto più interessante, ovviamente. Però è chiaro che quando poi si deve mettere in musica, comunque si deve mettere in musica delle relazioni umane, comunque c'è la musica che poi colma quelle lacune che la drammaturgia ha, e quindi se in Voltaire ci sono le parole, qua ci sono le note.
1: Ecco dunque la voce di Emma Dante intervistata da Renata Scognamiglio. E sai Renata, quando non voglio andare fuori tema, anche perché abbiamo poco tempo, quindi però è chiaro che l'allusione e l'immersione nel teatro dei pupi anche per noi qui a Radio 3 vuol dire Mimmo Cuticchio, no? Il grande maestro dell'opera dei pupi. E come sai Mimmo Cuticchio chiama i manovratori dei pupi opranti, no? Li chiama. E il legame che si crea tra l'oprante e il pupo è un legame di complicità, di affetto, no? Di reciprocità. E quindi forse, chissà se Emma Dante, io credo, conoscerà molto bene, no? Il lavoro di Mimmo Cuticchio, essendo entrambi palermitani, e quindi forse in quest'idea, no? Di far manovrare, sì, ai personaggi i pupi, forse c'è anche questa sotterranea complicità tra l'oprante e il pupo, no?
0: Assolutamente, anzi lei lo dice esplicitamente nell'intervista contenuta nel programma di Sala, è quasi un omaggio a Mimmo Cuticchio, e soprattutto ecco, al fatto che Mimmo Cuticchio, che lei conosce benissimo, si esce anche allo scoperto. A un certo punto della sua carriera ha cominciato a uscire fuori, in qualche modo a uscire fuori con la sua faccia, con la sua fisicità, e quindi è questa idea, e anche in un certo senso, come dicevi tu, a instaurare un rapporto vero e proprio con col creatore, che è la creatura. Tra le altre cose, nell'ultimo quadro, alla fine, nell'ultimo tableau, se vogliamo, di questo allestimento, i pupi vestono i manovratori con i loro vestiti, ecco. Quindi diciamo c'è proprio veramente questo passaggio di consegne. Tra l'altro si parlava di Amenaide, e l'aspetto, diciamo, se vogliamo, più forte del personaggio di Amenaide è stato recuperato anche dal punto di vista della direzione degli attori, l'impressione del bellissimo lavoro che ha fatto Emma Dante con Martina Russomanno, che è veramente un'attrice oltre che una cantante veramente sopraffina, come avete sentito, ma anche con Carlo Vistoli, che tra le altre cose ha parlato anche del lavoro, diciamo, di direzione che ha fatto con Emma Dante, di cui era entusiasta. Ma ovviamente, Guido, siamo partiti, diciamo, dalla base, dal punto più scottante, certo, ovvero un Tancredi interpretato da un controtenore, e devi vedere come mi ha risposto punto su punto.
5: Sì, senz'altro è una sfida, questo è un termine molto abusato oggi, ma in questo caso credo che sia azzeccato. Quando il maestro Mariotti, l'Opera di Roma, mi hanno proposto questa possibilità, ci ho riflettuto un po', poi ho guardato la parte e mi sono reso conto che in effetti la distanza con il repertorio che canto normalmente, cioè quello dei castrati, del repertorio barocco, quindi 600-700, soprattutto rispetto al 700, non era poi questa distanza così grande. Tra l'altro è vero che in sé non è una scelta filologica in senso stretto, perché è vero che la parte fu scritta originariamente per un contralto donna, Adelaide Malanotte, ma è vero anche che all'epoca, nei primi dell'Ottocento, era ancora in uso la prassi di una certa interscambiabilità di per questo tipo di ruoli tra uomini e donne. Tra l'altro è documentato che Tancredi, la parte di Tancredi fu cantata anche da castrati all'epoca, almeno in due occasioni, tra l'altro non molto distanti dalla prima, nel 1814 a Siena e qualche anno dopo anche a Dresda. Nello stesso anno di Tancredi, Rossini scrisse la parte di Arsace per Giovanni Battista Velluti, uno degli ultimi grandi castrati, nell'Aureliano in Palmira per la Scala. Quindi ecco, l'estetica del canto dei cosiddetti primi uomini, appunto i castrati, degli avvirati cantori, era ancora presente in questo mondo. E d'altronde, anche quando Rossini compose la Petite Messe Solennelle, parla proprio dei cantori dei tre sessi, no? Il rapporto con Rossini, tra Rossini e i castrati, è stato un rapporto che non si è potuto probabilmente esprimere nel tempo in modo duraturo, perché era l'epoca in cui i castrati, il canto dei castrati andava esaurendosi, diciamo. Però ecco, ancora Rossini, un Rossini poi tra l'altro giovanissimo, perché era 21enne quando compose Tancredi, ancora veniva da quel mondo. Quindi un certo senso ce l'ha questa operazione, perché appunto quello che faccio io come contraltista è affrontare il repertorio dei castrati. In questo caso non è filologico in senso stretto, però io cerco di avvicinarmi poi, con una guida così ispirata di un esperto del repertorio come il maestro Mariotti, cerco di avvicinarmi proprio con umiltà e amore per questa musica bellissima, e senza volermi poi sostituire a nessuno né aprire filoni. Diciamo che è un'alternativa scenica, interpretativa, di colore, quella che cerchiamo di offrire noi qui a Roma.
0: E secondo lei la fascinazione del Tancredi uomo è più sul lato musicale o più su quello scenico, o entrambe?
5: Io direi entrambe, perché nella mia esperienza non sono mai veramente scindibili i due aspetti. Anche quando eseguo delle musiche in forma di concerto e non c'è la scena, ma anche in quei casi lì, quindi quando c'è una scena chiaramente ancora di più, in maniera esponenziale, la parte fisica va di pari passo col canto. Con tutto che, come si faceva all'epoca, appunto, che parti del genere fossero cantati da uomini e da donne, la plausibilità scenica può esserci del tutto anche con una donna. Sono io il primo ad ammirare i grandi contralti che hanno affrontato le parti en travestì di Rossini. Diciamo che io di mio cerco di offrire un canto il più possibile che sia in stile con l'epoca, che non snaturi la mia vocalità e che offra appunto anche la mia fisicità, perché per me sempre è bello non solo pensare alla linea vocale, ma pensarla in funzione della scena. E in questo caso abbiamo un allestimento molto bello di Emma Dante, con cui abbiamo lavorato molto sulla fisicità, perché abbiamo degli attori in scena che, diciamo, che hanno movenze da pupi, perché il concetto, diciamo, di tutto l'allestimento è il teatro, il mondo del teatro dei pupi siciliani. E piano piano anche noi, che iniziamo come manovratori dei pupi, anche in noi avviene una sorta di metamorfosi, quindi noi stessi incominciamo a muoverci come pupi e ad essere inglobati da questo mondo. Quindi c'è stato proprio un grande lavoro di fisico, e questo è andato di pari passo con l'aspetto musicale.
0: La mia esperienza, diciamo, da inviata qui all'Opera di Roma mi ha fatto notare due cose. Io ho visto nei pochi giorni, in realtà, due allestimenti con due controtenori: il Trionfo del Tempo di Disinganno con Raffaele Pè, che faceva Disinganno, e adesso questo Tancredi. È un filone che sta emergendo, ci sono tanti ragazzi che vogliono studiare da controtenore. Non so se quando lei ha cominciato a studiare ce n'erano così tanti. Che cosa è cambiato secondo lei?
5: Certamente è un momento favorevole per questo tipo di vocalità. Per me, tra l'altro, è la quarta produzione che faccio qui all'Opera di Roma. Qui ho debuttato nel 2019 uno dei titoli più importanti per me, che è Orfeo d'Euridice di Gluck. Credo che rispetto soprattutto ai decenni precedenti ci sia stato un grande avanzamento proprio a livello tecnico della voce del controtenore, o come io più spesso mi faccio chiamare, anche contraltista, perché per differenziarmi dal contralto donna, ma per prendere al tempo stesso anche un po' le distanze da un certo filone di controtenori, diciamo, di scuola inglese o fiamminga, che chiaramente hanno avuto una grandissima importanza nella riscoperta del repertorio e della vocalità, che però erano voci forse un po' meno teatrali. Oggigiorno tanti controtenori hanno le capacità per cantare in sale di una certa importanza a livello di spazi, di passare il suono dell'orchestra e quindi di affiancarsi sempre di più alle voci cosiddette canoniche. Ecco, il mio obiettivo è stato sempre quello di non sembrare artificioso, di sembrare il più naturale possibile e di non fare pensare a chi mi ascolta: ah, questa è una voce strana, dovrebbe essere interpretata da, magari da una donna, non da lui. No, che come si ascolti la mia voce si possa ascoltare quella di un tenore o di un baritono o di un basso, ecco, che sia veramente affiancabile in questo senso. Però è vero anche che al tempo stesso, oltre a questo cammino tecnico che sicuramente è stato fatto e stiamo facendo come controtenori, c'è anche una certa tendenza, diciamo, la società di come si esprime oggi, nel senso che il discorso anche su una certa apertura, sul discorso sulla fluidità di genere, può avere in un certo senso anche aiutato questa riscoperta della vocalità. Diciamo che, come in ogni espressione della cultura umana, ci sono tanti fattori che convergono e sicuramente per quanto riguarda noi uno dei fattori più importanti è anche la riscoperta proprio del repertorio, perché a parte quest'opera di Rossini che sto interpretando, che va al di là del repertorio che canto di solito, negli ultimi decenni c'è stata proprio una renaissance della musica del 6-700 e ci sono anche ancora tanti titoli da riscoprire. Chiaramente non tutto, come in tutte le epoche, magari è degno di riscoperta, ma ci sono sicuramente ancora dei tesori da riscoprire. E poi piano piano le opere, per esempio di Handel, stanno diventando sempre più di repertorio, che sia Giulio Cesare, Alcina o Rinaldo, insomma tre titoli che ho interpretato già più volte, o anche oratori come Il Trionfo del Tempo e del Disinganno. Quindi direi che è un momento favorevole, perché è una congiuntura di elementi che hanno portato a questa, alla riscoperta e all'apprezzamento anche del pubblico di questa vocalità.
1: Ecco la voce dunque di Carlo Vistoli, cara Renata. Sì, io sapevo ovviamente di Giovanni Battista Velluti, che Rossini ha utilizzato come unico e virato cantore nel suo teatro L'Aureliano in Palmira, che è peraltro del 1813, no? Lo stesso anno del Tancredi, pochi mesi di differenza. Non sapevo però onestamente che in alcune repliche di Tancredi fosse stato utilizzato invece un virato cantore. Questa è una notizia nuova che dà comunque un senso anche alla scelta di Michele Mariotti, no?
0: Assolutamente, quindi diciamo mi ha risposto Carlo Vistoli in punta, se non di filologia, però di storia della prassi.
1: Preparatissimo,
0: infatti mi ha sorpreso tantissimo. Allora, siccome stanno abbassando le luci, sì, faccio la sinossi dell'atto secondo. La situazione precipita, Orbazzano è furioso per il presunto tradimento di Amenaide, rivela Isaura che il Senato di Siracusa ha già decretato la condanna a morte di Amenaide. Argirio è combattuto tra l'amore paterno e dovere politico e quindi, dopo una dolorosa esitazione, firma la sentenza contro la figlia. Isaura accusa Orbazzano di crudeltà e continua a sperare nella giustizia divina. E poi c'è una bellissima aria di carcere, perché in prigione Amenaide è disperata, si proclama innocente e soffre soprattutto per essere stata ripudiata da tutti e persino da Tancredi, che la ritiene infedele. Condotta al supplizio, continua a difendere il proprio onore, cerca di spiegare che la lettera in realtà è stata scritta per salvare Siracusa e non per tradirla, ma Orbazzano, che è ancora accecato dalla gelosia e dalla vendetta, viene però fronteggiato da Tancredi, che ancora sotto le spoglie di cavaliere sconosciuto, pur ritenendo Amenaide infedele, decide di difenderla perché ne è ancora innamorato. Sfida Orbazzano in duello per salvarle la vita, anche se Amenaide intanto cerca di convincerlo della propria innocenza. passa e Amineide attende angosciata notizia. Alla fine, insomma, Tancredi vince, Orbazzano muore, la città esulta. In realtà Tancredi però è ancora tormentato, perché per lui Amineide è infedele e decide di lasciare Siracusa, e lui, Amineide, cerca di spiegarsi, lui la rifiuta, e la svolta arriva grazie a Isaura e Ruggero, che chiariscono finalmente l'equivoco, cioè che la lettera inviata era indirizzata proprio a Tancredi. Questa notizia poi verrà data anche da Argirio alla fine. Nel frattempo i saraceni di Solamir attaccano Siracusa, Tancredi li sconfigge, ma viene, e qui il finale tragico, ferito mortalmente, e soltanto appunto in punto di morte scopre la verità sulla fedeltà di Amineide, e Argirio unisce le mani dei due amanti su richiesta di Tancredi. Finalmente riconciliato con lei, Tancredi appunto muore dichiarandosi suo sposo. Ricordo gli interpreti di questo Tancredi di Gioachino Rossini nella versione con il finale tragico: Argirio, Antonino Siracusa, Tancredi, Carlo Vistoli, Orbazzano, Luca Tittoto, Amineide, Martina Russomanno, Isaura e Caterine Boacizze, Ruggero, Marielina Pepi, orchestra e coro del Teatro dell'Opera di Roma, maestro del coro Ciro Visco, Michele Mariotti alla direzione d'orchestra, alla regia di Emma Dante, con le scene di Carmine Maringola e i costumi della stessa Emma Dante e Chicca Ruocco. Buio assoluto in sala. E sentite gli applausi che accolgono Michele Mariotti. È molto bello però questo calore di Guido. Allora, Michele Mariotti stringe la mano ai violini e ancora si inchina. Vi lascio al secondo atto di Tancredi in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma.

In diretta dal Teatro dell'Opera di Roma abbiamo ascoltato il primo atto di Tancredi, melodramma eroico in due atti sul libretto di Gaetano Rossi, da Voltaire, musica di Gioachino Rossini.

e amante e sposo e difensor mi stegna. O treni, col disprezzo vendicherò l'oltraggio e con l'oblio. Prendeva il braccio mio

0: ora. Or trovi me l'ingrata, solo un tremendo accusatore, un forte sostenitor dell'aspra legge.
1: Mia morte la guiderai tu stesso.
0: La condannò il senato, ecco il decreto. Il nome sol d'Argivio vi manca.
1: Argivio stesso, il proprio padre.
2: Io padre più non sono, al suo giusto.

destino i perfidi suoi pari. Chi li compiance è forse complice vil. Ma tremi, il giorno è questo, e a tutti traditor sarà funesto.

Scellerata e innocente ancor ti vanti, e il foglio da te scritto e la patria che volevi tradire, l'iniquo amore per un vil traditor, o lei guidate al suo destino.

dal Teatro dell'Opera di Roma. Abbiamo ascoltato Tancredi, in melodramma in due atti, melodramma eroico in due atti sul libretto di Gaetano Rossi, musica di Gioacchino Rossini. Nella versione avete sentito col finale lieto. Applausi per la coppia di protagonisti, la Menaide di Martina Russomanno, il Tancredi di Carlo Vistoli, sipario chiuso, ma ovviamente loro il finale, giustamente i primi applausi sono rivolti a loro, più che applausi sono delle vere e proprie ovazioni per la loro prova vocale e attoriale, non da ultimo in questo finale. Gli applausi, applaude evidentemente anche l'orchestra. Continuo con la locandina: Argirio, Antonio Siragusa, Orbazzano, Luca Tittoto, Isaura, Ecaterine Buacizze, Rogero, Maria Elena Pepi. Orchestra e coro del Teatro dell'Opera di Roma, maestro del coro Ciro Visco, direttore Michele Mariotti, la regia di Emma Dante, scene Carmine Maringola, costumi Emma Dante e Chicca Ruocco. Applausi al coro e al maestro del coro Ciro Visco che entra in questo momento. Il coro

0: toglie, si tolgono tutti i cimieri da pupi, perché sono vestiti da pupi, con questi cimieri, con queste piume coloratissime. Ciro Viscoli porta in prosceno a prendere gli applausi, devo dire piuttosto calorosi, del pubblico del Costanzi. Ciro Visco altissimo, come è noto, è più alto di tutti i coristi, cioè sovrasta. Ecco, entrano i bravissimi attori, bravi, della compagnia di Emma Dante, che veramente con la loro la loro gestualità, ce n'era uno che era anche il pupo di Tancredi, era un break dancer, aveva veramente delle evoluzioni molto acrobatiche. Una cosa particolare, Guido, è che c'è anche il pupo di Solamir, che ovviamente non poteva mancare il pupo dei Saraceni in uno spettacolo dedicato all'opera dei pupi, quindi come figura, ecco, esce Rogero, ovvero Maria Elena Pepi. Luca Tizzotto, veramente molto bravo, un bellissimo timbro vocale, una voce con una bella proiezione, brava anche la Isaura, adesso esce, di Ekaterina Boacidze. E questo era l'argirio di Antonino Siracusa, che tra l'altro ha interpretato l'aria A segnare invano io tento che spesso si taglia, perché tra le altre cose è un'aria molto difficile. E adesso esce di nuovo Amenaide, accolta, come sentite, con grande entusiasmo dal pubblico del Costanzi. Io non posso stare, che sono in un'altra veste, però veramente è stata molto molto molto brava, e con una bravura attoriale senza pregiudicare la linea di canto, e ovviamente applausi per Carlo Viscoli. Ecco, che è stata veramente la sorpresa, nel senso che una delle cose che diceva nella nostra intervista Guido, cioè sì, cercare di non trovare uno stile, una linea di canto diversa dal resto del cast, proprio per il suo essere un controtenore, questa scommessa, possiamo dire, almeno qui in teatro, non avevo le cuffie, però in teatro devo dire che non si sentiva questa differenza.
1: Ma per niente, anzi, era perfettamente inserito nella timbrica del cast.
0: Sì, e le note gravi, alle volte lui ha fatto delle varianti scendendo molto di più di quanto normalmente si... Ecco, arriva Michele Mariotti, portato sul palco da Amenaide, applausi convinti anche per lui, l'orchestra si alza in piedi. Michele Mariotti vestito in maniera molto classica, con ties and tails, siccome adesso vanno le camicione nere alla coreana, eccetera, no. Michele Mariotti stile classicissimo, scarpe lucidissime. Ecco il cast vocale insieme a Michele Mariotti, si inchina ancora a ringraziare il pubblico. Adesso aspettiamo che esca Emma Dante, vediamo. Ah no, un altro inchino giustamente con Ciro Visco. Anche qui, anche in quest'opera, il coro è veramente molto importante, visto quante arie con coro ci sono, quindi l'interazione con le voci dei protagonisti è importantissima.
1: Certo.
0: Ed ecco Emma Dante. E pare che questa visione di Emma Dante di Tancredi come opera dei pupi abbia convinto il teatro, esce tutto il cast, cioè tutta la crew, vogliamo, di Emma Dante, esce a raccogliere gli applausi. Anche Emma Dante vestita veramente con un bel vestito, quasi un costume di scena, con una lunga gonna e uno scialle un po' orientale, una collana di perle, quasi delle grandi perle di fiume, capelli raccolti e tutti quanti adesso si avanzano per la seconda volta a prendere gli applausi del teatro. Guido, che
1: Eccoci.
0: Cosa dice il nostro pubblico?
1: Ah beh, se vogliamo passare la parola a loro, sottraendola al pubblico del Costanzi, possiamo iniziare, a meno che non ci siano ancora manifestazioni sonore da parte del pubblico.
0: Sì,
1: mi
0: ci
1: pare
0: sono,
1: di
0: ci
1: sì,
0: sono.
1: Ancora.
0: Sì, sì, sì.
1: E allora sono, seguiamoli un altro po', no? Tanto per dare,
0: ancora,
1: per
0: sì,
1: dare
0: sì,
1: un
0: sì,
1: po'
0: sì.
1: di sensazione, certo. Proprio dell'accoglienza di quest'opera,
0: sì,
1: che
0: sì.
1: mancava da un
0: adesso,
1: sacco di anni dal Costanzo. Quindi.
0: Sì, mancava tanto, però devo dire che è stato un bel ritorno, francamente.
1: Eh sì.
0: Un bel ritorno, un ritorno apprezzato.
1: Anche per la scelta del cast, no? Che,
0: sì, anche per la scelta del cast.
1: Non aveva
0: che
1: punti
0: uscito.
1: Deboli, direi. No?
0: No, assolutamente, nessun punto debole, dal ruolo più, diciamo, più marginale a quello ai protagonisti,
1: questo
0: veramente tutti quanti assolutamente all'altezza. Il coro, ne abbiamo parlato, quindi insomma sì. è una bella c'erano alcune trovate molto molto belle, quando soprattutto nel finale Tancredi arriva vestito da pupo e portato da alcuni manovratori con un incrocio di bastoni, e poi viene legato alle funi dei pupi e alla fine, quando muore, Amenaide stacca le corde che lo legano.
1: Ah,
0: veramente
1: ecco.
0: Molto, infatti, molto toccante.
1: Mi incuriosiva la trasformazione di cui avete parlato
0: sì.
1: prima, no? Insieme a Emma Dante, nel momento in cui appunto gli interpreti che manovrano i pupi si ritornano ad essere quello che sono, no? In un certo modo.
0: Esattamente.
1: Ecco, e quindi è una trasformazione a vista, insomma, così progressiva, graduale, oppure c'è
0: sì.
1: un momento di rottura di questo rapporto tra attori e pupi, diciamo?
0: Diciamo che c'è un grande andirivieni da questo punto di vista, nel senso che alcuni, e non solo, perché comunque anche i personaggi, per esempio nell'area di carcere, no?
1: Sì.
0: No, che il morir non è di Amenaide, in realtà entrano anche Tancredi e Argirio, che sono l'oggetto del suo pensiero, come dei pupi legati a delle funi e con delle movenze veramente burattinesche, quindi bravi anche Antonino Siracusa
1: Bene.
0: E Carlo Vistoli per, quindi insomma è da vedere, onestamente,
1: Ci saranno ancora altre occasioni, c'è anche, se non sbaglio, una ripresa giovedì di Rai 5, quindi dopodomani
0: sì.
1: credo noi, gli spettatori,
0: sì.
1: gli ascoltatori di Radio 3, non soltanto che volessero guardare, oltre che ascoltare, lo possono fare collegandosi con Rai 5. Quanto ai nostri ascoltatori, cara Renata, che tu conosci bene, insomma, si sono espressi in maniera abbastanza univoca, direi. Ad esempio, ti do qualche sensazione, così senza leggere
0: certo.
1: tutti i messaggi. C'è Amedeo da Torino che dice che qualcuno ha definito fuori luogo, anacronistica, la scelta del contraltista per il ruolo principale. Io dico solo che per un Tancredi cantato così faccio la firma. Eccelsa pure la direzione di Mariotti. Non della stessa opinione invece, direi, un altro ascoltatore che si chiama Fabrizio, che dice, spiace dirlo, ma trovo questo Tancredi alquanto strillacchiato e pigolante. Noi leggiamo tutto, non facciamo censure, e quindi questa è la sua opinione. E qualcun altro che dice che Vistoli non gli sembrava proprio nella parte, però poi ci sono altre, c'è cioè per esempio a contraltare diciamo un ascoltatore che però non si firma, ascoltatrice, grazie a Michele Mariotti per aver interpretato con ardore, delicata sensibilità, passione e competenza la grande musica, davvero emozionante, e fa onore al padre che abbiamo citato durante le interviste, l'intervallo, e ad Alberto Zedda, che è altro nome tutelare, come ben sappiamo, della Rossini Renaissance, ed è ancora molto presente, no? nella nostra cultura musicale. Poi grazie a Radio 3 per aver trasmesso un capolavoro di Gioachino Rossini, e così è senz'altro. Ancora poi ricordi di un Tancredi al San Carlo con la regia di Roberto Andò, la scenografia di Mimmo Paladino, dice Antonio. Insomma, questo è un po' ciò che i nostri ascoltatori hanno sentito, visto e detto in queste, ormai, ci siamo collegati alle 8, sono quasi le 11:30, quindi quasi 3 ore e mezza di avventura, di cavalcata, cara Renata.
0: E c'è un altro palermitano che ti aspetta, che io
1: ebbene
0: non farei
1: sì,
0: aspettare.
1: Ebbene sì, tu sai molte cose, più di quanto...
0: Bene, no, vabbè, ti ho ascoltato poco fa. Allora, certo, intanto certo. Io ringrazio gli specializzati di ripresa, ovvero Francesco Carloni e Luca Sampaoli, i tecnici che stasera erano Valeriano Battisti e Manuel Francisci, la consulente musicale Lucia Rosei. E allora, Guido, buona continuazione di serata e alla prossima.
1: Grazie infinite, Renata Scognamiglio, per tutto il lavoro che hai fatto stasera per noi. Grazie ancora. A presto.
0: A presto.
1: E noi alle 23:25 minuti e 30 secondi, appunto, come già Renata vi ha anticipato, andiamo verso l'ultima mezz'ora di vita di Radio 3 Suite, dove ci sta aspettando uno scrittore, un amico con il quale parleremo del suo romanzo più recente, che si intitola L'Ammiraglio.

0: E appunto nella ultima ala che si distende di Radio 3 Suite troviamo la presenza di uno scrittore, di un nostro collega anche, ma insomma metterei al primo posto la sua attività e vita di scrittore, insomma Giosuè Calaciura. Buonasera Giosuè, grazie per averci aspettato fino a quest'ora. Giosuè, non lo sento. Forse non c'è. Ecco, questa è una bella notizia. Il fatto che non ci sia Giosuè Calaciura sono quelle cose che rendono una trasmissione molto interessante, viva, palpitante, emozionante. Perché appunto senza di lui come facciamo a guadagnare la mezzanotte? Forse adesso c'è. Eccoci. Buonasera Giosuè Calaciura.
1: Ciao, buonasera.
0: Eccoti, eccoti. Buonasera. Giustifichiamo il tu prima di tutto, perché come tu sai nelle regole della radiofonia non sarebbe ammesso, però Giosuè Calaciura, oltre ad essere lo scrittore che conoscete e che adesso conosceremo meglio grazie al suo romanzo più recente L'Ammiraglio, però è anche una presenza costante e fissa nel pomeriggio di Radio 3 a Fahrenheit, in particolare per noi è un vicino di corridoio, diciamo così, per chi non lo sapesse, insomma le redazioni di Radio 3 Suite e di Fahrenheit sono vicine e quindi gli incontri in corridoio sono frequenti, e questo ci giustifica una certa confidenza, caro Giosuè, anche perché non è la prima volta, per fortuna, che abbiamo l'occasione di parlare con te dei tuoi romanzi, di quest'ultimo in particolare, ma è capitato anche in altre occasioni, e quindi rinnoviamo una tradizione, diciamo così, di ospitare il romanzo più recente di Giosuè Calaciura qui a Radio 3 Suite. Si intitola L'Ammiraglio, l'ho già detto prima, è pubblicato da Sellerio, è uscito da pochissimo e insomma il punto di partenza, caro Giosuè, a me sembra, non so se sbaglio, perché ne ho dato insomma una lettura pensando anche un po' a te, alle tue predilezioni, alle tue consuetudini, che prima di ogni altra cosa mi sembra un romanzo dedicato al mare.
1: Sì,
0: c'è il mare, ma non soltanto per la ragione abbastanza ovvia e banale, se vuoi, perché racconta una traversata.
1: È certo. Il protagonista, sottaciuto, coprotagonista con questa ciurma che lo attraversa. Sì, il mare. Mi è sembrato in questi anni, nonostante l'Italia sia così bagnata da parecchi mari, il mare non sia particolarmente protagonista di romanzi, non sto dicendo in maniera, come dire, esclusiva, ma certo c'è una tendenza un po' a dimenticarlo, un po' a cementarlo, come si fa nel Città del Sud, no? Il mare, come a Palermo, per esempio, che il mare viene nascosto dal cemento. Io avevo bisogno di un momento di mare, di vento, di sale, proprio portasse una folata nella mia attività di narratore, certo. Proprio ne sentivo il bisogno.
0: Il bisogno, no? Ecco. Sì, perché tanto quanto, non so, Borgo Vecchio, di cui abbiamo parlato qualche anno fa ormai, non ricordo adesso l'anno preciso in cui uscì Borgo Vecchio, ma
1: ormai tanti.
0: Però tanto quanto quel romanzo è intriso di terra, è intriso di città, di urbanità, no? Tanto questo si svolge invece oltre ogni orizzonte, magari anche di un mare visto dalla terra, però mi dà la sensazione del fatto che questo romanzo, che al centro ha il racconto della traversata di Cristoforo Colombo, lo diciamo per non creare equivoci, però mi sembra proprio un romanzo che non guarda il mare dalla terra, ma guarda il mare dal mare. Non so se è una prospettiva illusoria,
1: una prospettiva,
0: un po', no?
1: Una prospettiva anche nostalgica, perché sono nato a Palermo, quindi possedevo anche una piccola barchetta, quindi lo frequentavo spesso e sento una profonda nostalgia per il mare. Il mare era un elemento per me giornaliero, costante, la possibilità appunto di non avere un punto sull'orizzonte, quindi la necessità di guardare, di riuscire a guardare il più lontano possibile, che penso sia poi la vocazione di tutti i marinai, compreso Cristoforo Colombo e il suo equipaggio, così un po' raffazzonato, un po' delirante in questo impossibile viaggio che poi appunto si conclude nelle cosiddette Indie, che poi sono le
0: Che
1: prime
0: indie non
1: isole
0: erano, ovviamente,
1: che
0: come
1: erano.
0: sappiamo.
1: E a me questo, io ho voluto dedicare una serie di capitoli che spezzano il racconto della conquista colombina, proprio raccontando soltanto quell'epica, quella del viaggio. Mi sembrava importante, mi sembrava l'altra meraviglia, no? C'è una contraddizione in questo libro, una contraddizione costante, che è quella della ferocia coloniale, del primo grande manuale del colonizzatore, con la meraviglia della natura, la meraviglia del mare, la bellezza del mare. Quasi inconciliabilmente le due cose si riflettono una nell'altra, diciamo, questa ferocia di chi arriva a confrontarsi con un altro sconosciuto, e invece l'antica bellezza della navigazione, dell'andare per mare, l'antica sapienza, l'artigianalità di quel mestiere. Ecco, mi sembrava che queste contraddizioni in Cristoforo Colombo fossero assolutamente presenti.
0: E anche però l'infinito piacere della scoperta, dell'ignoto da una parte, no? E della scoperta di qualcosa che da ignoto diventa noto, il suo esatto contrario, no? Questa attrazione, questa ossessione anche della scoperta, no? È un motivo che corre in queste pagine, no?
1: Sì, c'è l'ossessione senz'altro, l'ossessione di quest'uomo di umilissime origini, che riesce a diventare, essere intanto proclamato ammiraglio del mare, poi viceré di tutte le terre a Occidente. Sì, lui è un personaggio davvero, davvero contraddittorio, ferocissimo appunto al punto di diventare il primo grande esempio. Dopo la strage degli innocenti c'è lui, insomma, che si palesa
0: Come
1: nella
0: spietato
1: Eh
0: colonizzatore, no?
1: sì, spietato
0: Cosa?
1: colonizzatore, gli altri non faranno
0: Ah,
1: meglio,
0: no, di
1: eh.
0: certo, no, di certo, una bella gara.
1: Sì, ma la cosa che io ho cominciato a scrivere questo libro almeno 4 anni fa, ecco, prima del fatidico 7 ottobre, mentre scrivevo appunto di questa sorprendente ferocia, testimoniata tra l'altro negli atti del processo a Colombo, formulato dall'inquisitore Francisco Bobadilla, trovato proprio le testimonianze dei protagonisti, dei testimoni, di chi c'era, degli inquisiti anche. Appunto questo elemento della ferocia nella contemporaneità. Io mi sono sentito, come dire, inseguito dall'oggi, dalla ferocia dell'oggi, da quello che stiamo vivendo nella nostra contemporaneità, è superato anche in alcuni momenti dalla violenza del quotidiano che viviamo, rispetto a quello che raccontavo. Ecco, c'era questa contemporaneità di conquiste, di scontro, di cattiveria, ecco, cattiveria direi, di una crudeltà persino fuori misura rispetto alle cose che la storia, come la sfera terrestre, è destinata a ripetersi, a rincorrersi. Ecco, scrivendo di mare, questa volta ho sentito anche un forte sentimento di claustrofobia, di possibilità di spezzare questa...
0: Che sembra paradossale, questa... no?
1: Eh sì.
0: sembra una contraddizione. Però quel mare che viene percorso appunto da quello sciagurato equipaggio, appunto come dici tu, un po' scalcagnato, raffazzonato, non certo, insomma, marinai di primo ordine, ecco, tutt'altro, sì. No?
1: Però che diventa... non volevano partire, in realtà.
0: Certo, che non ne volevano proprio sapere di avventurarsi verso quella follia, perché di follia si trattava. È anche un luogo disseminato di illusioni, di apparizioni, di miraggi, le sirene, no? Che a un certo punto si profilano vicine e lontane al tempo stesso. Quindi un po' come il deserto, anche il mare, no? Suscita nella sua incommensurabilità l'apparizione di cose che non esistono. No?
1: Sì, ecco. Allora, persino nel diario di bordo di Colombo c'è la presenza di queste sirene avvistate, ma questo mi ha dato la possibilità di disseminare questa traversata di altre piccole trappole letterarie, anche abbastanza svelate, evidenti. Nulla di più letterario di quel viaggio, insomma, no? Gran parte della storia della letteratura si sviluppa sul mare. Penso a Moby Dick, ma penso ancora prima a Odisseo, al viaggio di Ulisse, ma persino la passeggiata sulle acque di Gesù, sono riuscito a... cioè è veramente un grande divertimento scrivere di mare, perché è il luogo di tutte le invenzioni, di tutte le finzioni. Mi sono molto divertito a lasciare qui e là
0: delle tracce.
1: Altre letterature.
0: Senti, Gesù, a proposito di Gesù, appunto, di traversate sulle acque, in questi tuoi ultimi romanzi hai deciso di affrontare appunto due personaggi che potrebbero scoraggiare per il carico immenso di miti, stratigrafie, di racconti, invenzioni, no? Come appunto Gesù nel tuo Io sono Gesù e adesso Cristoforo Colombo. In apparenza sono personaggi che saggezza e cautela direbbero: ma lasciamoli stare, no? come si fa a metterci le mani dentro?
1: Mi sembrano così necessariamente contemporanei questi due personaggi, anche forse per una nostra necessità di averli, di tenerli presenti. Il cristianesimo è stato la prima grande svolta epocale, no? Il cristianesimo ha aperto una crepa nella storia, per la prima volta, almeno nella narrazione, quelli che prima erano i veri protagonisti erano sempre i semi-eroi, i semidei, eroi, i re. Per la prima volta nella storia entrano gli ultimi, quelli che non hanno mai avuto né parola né ruolo. Ecco, attraverso il cristianesimo finalmente chi è stato sempre marginale è riuscito a trovare un proprio spazio. Con la traversata, con la conquista di Colombo, si volta un'altra pagina. La storia cambia ancora e diventa una storia globale ormai. È la storia che viviamo oggi, in definitiva. Anche per... come dire lì l'impossibile incontro con gli altri che non sia segnato dalla ferocia, dalla violenza, dalla sopraffazione, dalla conquista, dall'accaparramento. È come se la storia ci riportasse ogni volta a quel primordiale, appunto, quella primordiale strage degli innocenti che continuano a ripetersi
0: in continuazione,
1: a riprodursi, a indignarci. È anche un invito a non essere indifferenti, insomma, anche verso noi stessi.
0: Lo raccogliamo sicuramente, ma volevo, Giosuè, fare una piccola... Tu conosci un po' la radio, no? Poco poco. Quindi la grande regola è quella di poi interrompere, no? le conversazioni con altre fonti sonore, chiamiamole così. Allora, volevo proporti un esempio di un'altra colonizzazione ben posteriore rispetto a quella di Cristoforo Colombo e della conquista delle cosiddette Indie, una colonizzazione del tutto musicale che si svolge, per la verità, verso i primi anni del Settecento, quindi assai più tardi rispetto all'epopea di Colombo, ma ne ha alcuni tratti meno cruenti, si intende, perché con la musica non si uccide nessuno, non si creano genocidi, ma insomma è stato qualcosa di abbastanza profondo. È quello che ha coinvolto una serie di musicisti vissuti tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento, in particolare Domenico Zipoli, un compositore pratese, gesuita, missionario, che ad un certo punto è sbarcato in America Latina, prima in Argentina e poi altrove, al seguito delle missiones gesuitiche, no? Delle riduzioni, come venivano chiamate, e proprio lì ha scritto una musica fortemente ibridata, anche se magari in apparenza non lo è, con le consuetudini musicali del luogo. E allora vorrei farti ascoltare, naturalmente farlo anche ai nostri ascoltatori, l'inizio quantomeno di un Kyrie di Domenico Zipoli, appunto scritto durante la sua permanenza in America Latina all'interno delle missiones gesuitiche.

0: Ecco, caro Giosuè, vedi che cosa hanno combinato anche i compositori quando hanno fatto anche loro la traversata.
1: Sì, no, bellissimo, tra l'altro importante perché non c'era alcuna tradizione scritta di,
0: ah, no, di certo.
1: Tutto quindi probabilmente è rimasto qualcosa nel fondo dei vascelli che andavano e tornavano, ma non c'è più nulla di non è rimasto nulla, neanche la scrittura, tant'è che è stato facile per Colombo e gli altri governatori che sono venuti dopo riscrivere i luoghi, cioè dare un altro nome.
0: Ecco. Volevo arrivare proprio a questo punto, Giosuè, perché sì, è molto interessante, perché oltre ad essere un atto d'amore è anche un atto un po' di sgomento e terrore per il mare, no? Le due cose non sono affatto contraddittorie,
1: no.
0: Il mare questo fa, no? E innamora e atterrisce continuamente. Però questo libro è anche una riflessione, se vuoi, in un certo senso, sul potere della lingua e sul potere dei nomi, per l'appunto.
1: Sì.
0: E tu citi, per esempio, il fatto che, una cosa storica che conosciamo, quando Colombo approda alla spiaggia che pensa essere quella delle Indie, la rinomina, no? Dal nome di San Salvador, quindi fa fare il suo ingresso al Salvatore, al Signore, in un luogo che non lo conosceva, e questo semplice atto di dare un nome alle cose, un nome ai luoghi, in questo caso, provoca la cancellazione di quella, no? Di quella realtà. Quindi il potere della lingua, tu dici a un certo punto, in fondo perché Colombo era uno che sapeva leggere, no, aveva questo potere della lettura, oltre che della scrittura.
1: Beh sì, è molto spagnolo in questo senso, io l'ho immaginato subito come un Don Quixote che si nominava da se stesso, cavaliere.
0: Esatto. No? Ammiraglio.
1: Ammiraglio. Sì, il potere, lui leggeva, lui era un onnivoro lettore che leggeva tutto, soprattutto produzioni scientifiche, ma conosceva i Vangeli a memoria, era veramente un personaggio molto strano, preda di deliri improvvisi, di assenze lunghissime, assenze nel senso che proprio non rispondeva, restava atono sulla sua cuccetta per lunghi periodi. Lì durante la seconda traversata, quando arrivò con 17 caravelle che riempirono l'oceano, lui ebbe quello che chiamavano mal di Mazzucco, cioè perse la memoria, non riusciva a vedere più la parola, quindi fu poi una lunga e lenta guarigione verso la normalità, ma era un personaggio probabilmente afflitto da qualche malattia,
0: da qualche patologia, dici,
1: qualche patologia
0: della memoria,
1: sì,
0: in particolare.
1: A me piaceva molto perché anche lui era un marginale, veniva da una famiglia poverissima,
0: certo.
1: E questo non poteva essere comunque perdonato dall'aristocrazia spagnola,
0: non era uno di loro, come si dice, no?
1: Non era uno
0: al contrario,
1: di loro,
0: no. Al contrario. Oh, senti, una cosa volevo chiederti, perché mi incuriosisce molto nell'architettura, nella struttura, insomma, dell'ammiraglio, perché innanzitutto tu scegli il noi come voce narrante, almeno nella maggior parte dei capitoli, che sono numerati semplicemente da 1, 2, 3 fino al 30.
1: Sì, tranne quelli del racconto per mare, che hanno un loro...
0: Esattamente, proprio questo volevo chiederti, perché per 4 volte, 5 con l'amen finale, diciamo così, il flusso del racconto del viaggio si interrompe, e anche della numerazione astratta, no? Da 1 a 31 per l'appunto, con dei capitoli che invece sono titolati e sono scritti in corsivo. Allora, e quasi tutti, credo forse tranne uno, il secondo, si intitolano Lo spessore del fasciame, Il gambero nella caraffa, Una bocca piccola di bambino e Il più solo del mondo, sono invece raccontati da un io narrante, non da un noi narrante, no? Che sono dei nomi ben precisi di personaggi che facevano parte, no? Di quella epopea, per esempio, dell'equipaggio, Bartolomé de Torres, no? Che è il protagonista del Gambero nella caraffa, mi sembra. E poi Alonso Morales, no? Carpentiere, eccetera.
1: Poi che aveva tentato di sabotare il viaggio,
0: sì,
1: aveva lasciato vie d'acqua aperte. Sì.
0: Ecco, cosa sono? Poi c'è Rodrigo de Triana, musulmano, cristiano e ancora musulmano nel più solo del mondo. Ecco, che cosa sono quelle interruzioni? Sono isole? Sono arcipelaghi? Sono soste no, nel lungo viaggio? Che cosa rappresentano?
1: Volevo creare dei sipari che raccontassero soltanto l'epica della navigazione, di quella navigazione, di quel folle volo che è stato la traversata di Colombo, perché davvero c'è un elemento demente in quel viaggio. Il contratto con chi veniva imbarcato non aveva una data di fine, cioè perché non si sapeva se mai fossero tornati, quindi c'è un elemento mitico in tutto questo e mi interessava sottolinearlo, questo elemento appunto della navigazione. Quindi ho creato dei siparietti che non so se confondono poi la lettura, ma mi sembrava opportuno appunto creare queste piccole isole non di terraferma ma proprio di navigazione. Poi l'altro elemento del noi, ecco, il noi narrante,
0: sì,
1: è un noi che fa equipaggio, che fa quel noi, siamo noi anche lettori, noi che partecipiamo a questo viaggio anche rileggendolo, siamo noi nella navigazione della nostra vita e noi che ci ritroviamo a confrontare con nuovi e insopportabili sbarchi non di scoperta ma di conquista, un noi che probabilmente appartiene anche a quelli della flottiglia che in questo momento è nelle mani degli israeliani intorno alle acque di Creta.
0: Stanno tentando di arrivare a Gaza e forse...
1: È un libro, effettivamente un libro che su una navigazione antica, ma mi sembra assolutamente contemporaneo. Ecco.
0: Ma sai qual è l'impressione, se te lo posso dire, proprio come se ci incontrassimo in corridoio e non avessimo ascoltatori più o meno numerosi a quest'ora della notte? È che in realtà questo ammiraglio un po' non esista, cioè anche se è Cristoforo Colombo, se tu ti sei documentato ovviamente in maniera rigorosa con i diari di bordo, con gli atti del processo e quindi ne esce fuori un personaggio radicato nella storia, ma proprio questo noi così costante, no, dà quasi l'impressione che l'ammiraglio sia un'invenzione, che non sia mai esistito, che sia quasi un'illusione appunto, no? Un'apparizione un po' magica,
1: una finzione narrativa, sì, è vero. Beh, infatti di volta in volta può essere un Acab, può essere un Robinson Crusoe, può essere persino un Cristo che cammina sulle acque,
0: ecco,
1: in una direzione sconosciuta. Sì, hai assolutamente ragione, è un noi che si confronta con la meraviglia, delle contraddizioni appunto del navigare per mare. E poi della ferocia dell'essere a terra. Poi l'altro elemento che mi sembra interessante è che tutti questi marinai, tutta questa gente di mare, in realtà nasce da una genesi assolutamente terricola, erano tutti contadini che venivano dalla terra, che volevano sfuggire alla fatica della terra e del lavoro per altri, perché la terra non apparteneva certo ai contadini, ma apparteneva alla varia aristocrazia spagnola. Quindi c'era anche questo elemento del mare come salvezza, come redenzione da una condizione di ultimi, ecco.
0: E poi c'è appunto, per concludere, adesso ci lasciamo con un'altra piccola immersione sonora subito dopo i saluti con te, ed è bellissimo secondo me che in realtà questo libro si conclude in poesia. E cioè l'amen finale che viene quasi recitato, no? È una sorta di canzone: spiana i venti del tuo respiro secondo la nostra andatura, che siano sempre vivaci, versi e canzone, in fondo un canzone di mare che si conclude con l'ammiraglio rispose amen. No, ecco.
1: Sì, mi sembrava, anche perché è il capitolo in cui tutto si è sciolto, non ci sono più mete da raggiungere, non ci sono più comandi, non c'è più una corte che sta lì a aspettare notizie dalle Indie. C'è una navigazione finalmente sciolta da ogni obbligo e libera, e mi sembrava bello appunto creare una preghiera.
0: Ed è come un po', visto che abbiamo trasmesso il Tancredi, no? dal Teatro della Pietrima con regia di Emma Dante, che anche lei è una tua conterranea, come si dice, che ha trasformato il Tancredi in una specie di opera dei pupi, ed è in questo momento è come se tu, come operante, come dice Mimmo Cuticchio, sciogliessi quei legami, no? con i personaggi che hai manovrato, e in quel momento si taglia il filo, e appunto il finale non può essere che un amen.
1: Che vadano liberi
0: per il mare. Grazie a Giosuè Calaciura. Ricordo L'Ammiraglio, pubblicato da Sellerio, e ne abbiamo parlato appunto proprio con Giosuè Calaciura. Grazie infinite e buonanotte.
1: Grazie a voi.

Un altro compositore protagonista di una colonizzazione in qualche modo simile, parallela a quella di Cristoforo Colombo, di cui abbiamo parlato fino a un istante fa con Giosuè Calacciura, grazie al suo romanzo più recente L'Ammiraglio, pubblicato da Sellerio. Questa era l'intonazione del Salmo Dixit Dominus di Juan de Araújo, che era un compositore spagnolo, per la verità, nato nel 1646 e scomparso nel 1712, che anche lui, proprio come Domenico Zipoli, ha accompagnato le missiones gesuitiche a Lima e a Panama, in Guatemala, in Perù, e anche lui appunto si è in qualche misura ibridato, anche se questa composizione non lo denuncia immediatamente, con le musiche indigene. Ci sono tante altre testimonianze che vanno in questa direzione. Sono le 23:58 minuti e una cinquantina di secondi, dunque io ho il modo di ricordarvi che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore Azzurra di Meco e Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. Lo stesso Attilio Fortunato ha governato la trasmissione oggi, Gianluca D'Ascenzi e Domenico Ganci alla console, Guido Barbieri qui invece qui al microfono, e noi come sempre ci risentiamo domani, pochi minuti prima delle 20, per un'altra serata di Radio 3 Suite, e nel frattempo vi lascio come sempre a Battiti, la notte di Radio 3. A tutte e tutti una notte serena.

0: Ore 24.
1: Battiti!

Il blues è un fatto della vita che si è verificato con lo scontro tra Occidente e Oriente, uno scontro avvenuto nel delta del Mississippi, e per questo il blues esisterà per sempre. Parola di Taj Mahal che abbiamo ascoltato in apertura di questa nuova notte dibattiti qui su Radio 3. Benvenuti all'ascolto da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, di Paolo e Simone Sottili, con Simone Dell'Orca questa notte con noi. Per la parte tecnica, Taj Mahal, che ha appena compiuto gli anni, 84 anni, il 17 maggio, e che noi festeggiamo molto volentieri con questo nuovo disco intitolato Time, dal quale abbiamo ascoltato Life of Love e dal quale ascoltiamo un'altra traccia, Crazy About a Jukebox.

0: Welcome, you ain't crazy over me as you crazy over that jukebox, baby, baby.
1: Una carriera che ha attraversato sei decadi con 40 album alle spalle e una voce davvero inconfondibile, quella di Taj Mahal, che abbiamo ascoltato in questo brano Crazy About a Jukebox, tratto dal suo ultimo disco pubblicato da 30 Tigers, intitolato Time e registrato in realtà nel 2010 insieme alla Phantom Blues Band, un disco che attraversa il blues, il soul, il reggae. Su una traccia c'è anche Ziggy Marley ospite, e l'R&B, specialmente l'R&B di New Orleans. E da questa città, simbolo dell'R&B e del blues, passiamo a un altro luogo ricchissimo di musica, la Sardegna di Paolo Angeli e del canto a tenore. Vinti e Maiu celebra l'incontro al vertice tra due eccellenze della musica sarda, ovvero il già citato Paolo Angeli e il tenore Murales de Orgosolo. Abbiamo quindi Paolo Angeli con la sua chitarra sarda preparata, la sua musica che abbraccia tanto la tradizione del canto gallurese quanto il post-rock, le distorsioni e la libera improvvisazione, insieme al quartetto di canto a tenore con una vocalità a cappella antica e complessa che lascia sempre senza fiato e che ascoltiamo da questo nuovo disco con due brani consecutivi, Mesa Ustu e Nosias Ishiau. Che lascia sempre senza fiato e che ascoltiamo da questo nuovo disco con due brani consecutivi, Mesa Ustu e Nosias Ishiau.

Mesa Ustu e Nosias Ixiao, abbiamo ascoltato due brani tratti da Vinti e Maiu, il disco che celebra l'incontro tra Paolo Angeli e il tenore Murales de Orgosolo, un incontro che evidentemente si basa sulla conoscenza della musica e sull'ascolto rispettoso gli uni degli altri e anche su una storia condivisa, quella sarda, che viene ripresa nei brani del disco e nei versi di alcuni autori sardi come Remundu Piras, che i versi li abbiamo ascoltati nel secondo brano, questo Nosias Ixiao, un sonetto molto importante, un manifesto per la tutela e la valorizzazione della lingua sarda. Il testo esorta i sardi a non abbandonare la propria lingua per quella del padrone, denunciando la perdita culturale che ne deriva. In modo analogo al prossimo brano che ascoltiamo, che denuncia il tentativo di sradicare la lingua occitana da parte dello Stato francese in un brano tratto dal nuovo disco delle Cocagna. Il disco si intitola Flam Folklore e il brano è Clam.

0: Mon papà impiego pa là, mettesce le bocche sa mamma. Amma ya maga do la, trovi di ma buco per la mia liu clamma.
1: Mon papà impiego pa là, mettesce le bocche sa mamma. Amma ya maga do la, trovi di ma buco per la mia liu clamma.
2: Mon papà impiego pa là,
1: sa mamma impiego pa là, ma tata impiego pa là.

Le Cocagna, ovvero Caroline Dufaux e Lila Frais, entrambe alla voce e al tambourins de cordas, questo strumento molto particolare, in italiano si è chiamato buttafuoco o tamburo di corda. Si tratta di una sorta di cetra a percussione in uso anche in Italia nel 5-600 e che sopravvive ancora nelle musiche tradizionali dei Pirenei tra Spagna e Francia. Le Cocagna, il loro sguardo sulla tradizione è sicuramente uno sguardo di un materiale vivo e in trasformazione, come ha detto Lila Frais. Reinterpretare la musica tradizionale significa rinnovarla, e se ci sono dei testi che non ci piacciono li cambiamo e raccontiamo altre storie. Questo nuovo disco intitolato Flam Folklore, quindi un folklore incendiario, pubblicato a metà maggio per le Disc Bongo Joe, vede, oltre a le loro rielaborazioni della musica occitana, anche dei brani originali, come quello che abbiamo ascoltato, intitolato Clam, e che ci porta a un altro duo. Ma prima di passare alla musica, vi ricordiamo che potete scriverci all'indirizzo battiti@rai.it, che siamo su Facebook con il nome Battiti Radio 3. Sulla nostra pagina trovate le anticipazioni e le scalette relative alle puntate quotidiane. Infine, se volete ascoltare Battiti così come tutta Radio Rai in streaming, il riferimento è la piattaforma app web Rai Play Sound. Cora e Mas Aya. Cora è il nome d'arte di Matthew Ramolo, e Mas Aya invece è quello di Brandon Miguel Valdivia. Hanno suonato insieme per 15 anni, si sono incontrati sulla loro passione condivisa per l'art rock, il jazz, la sperimentazione e la musica elettronica. Hanno pubblicato un primo disco nel 2017. Poi ci sono voluti quindi quasi 10 anni per questo secondo capitolo, che ascolteremo tra breve, tra ambient e musica rituale con un po' di quarto mondismo. Si intitola Primordial Mind, è pubblicato dall'etichetta Marionette. Il brano che ascoltiamo questa notte a Battiti si intitola Sacred Void.

arrivano da Lisbona, la loro musica fonde melodie psichedeliche, folk, echi tropicalisti con le atmosfere spettrali di certa hauntology inglese. Si chiamano Beautify Junkers, il brano che abbiamo appena ascoltato era Here Everything Is Still Floating, dal loro ultimo album Nova, uscito un paio di anni fa per l'etichetta inglese Ghostbox. Il sestetto portoghese sarà proprio in questi giorni in Italia per alcune date live, a partire da oggi 20 maggio con un concerto al 30 Formiche di Roma, e poi i Beautify Junkers saranno il 21 allo Spazio Arena di Avellino per la rassegna Contemporary Speech, venerdì 22 a Bari all'Officina degli Esordi per il Festival Experimenta, infine il 23 maggio a Fano ai Bagni Elsa. E segnaliamo anche un altro appuntamento con la musica dal vivo: ci spostiamo a Torino con la seconda edizione del Festival Urbafonia il 23 e il 24 maggio sulla pista 500 della Pinacoteca Agnelli, una programmazione principalmente musicale, fortemente legata allo spazio urbano che la ospita, ma in cui ci saranno anche talk e una particolare attenzione all'aspetto visivo. In cartellone, tra gli altri, Ben Vince con il nuovo album Street Druid, e poi la producer Cool G, legata alla scuderia Hyperdub, il progetto Canzonieri di Emiliano Maggi e Cosimo Damiano, alcuni artisti legati al collettivo torinese Gang of Ducks, tra cui Hit. Per maggiori informazioni su Urbafonia, 23 e 24 maggio a Torino, a ingresso gratuito, il consiglio è di visitare la pagina Instagram del festival. Ascoltiamo il brano Animal Poetry, tratto da All Creature, che è proprio l'esordio su Cuboraum Editions del progetto Canzonieri.

E questo è il risultato di una residenza che il collettivo di street art di Kinshasa, Kinact, ha tenuto al quartier generale della Nige Nige Tapes. E in due mesi Kinact, che si trovavano per la prima volta in uno studio di registrazione, lo hanno letteralmente trasformato in un laboratorio artigianale dove far suonare trapani, martelli, pezzi di moto, canne di bambù e diversi rottami metallici, ma non solo, perché questi oggetti e strumenti autocostruiti diventano anche sculture, arte, sono di strada che si mischiano con l'etichetta ugandese Niege Niege, che non si è fatta sfuggire l'occasione di collaborare con il collettivo della Repubblica Democratica del Congo, e da quella residenza è nato l'album Kinshasa in Action, il disco dal quale abbiamo ascoltato Cercle de Tambour Kinact, e ora arriva Atelier Kinact.

0: sistema Colonna TV. Grande sistema ya Timbelaji.
1: Potentissimi Kinact, collettivo artistico e musicale di Kinshasa, che abbiamo ritrovato così nella notte di battiti con il loro lavoro sul ritmo e sulla parola. È diventato il disco Kinshasa in Action, altro bel capitolo dell'avventura ugandese della Niege Niege Tapes. Un'aggressione sonora che arriva ora invece dal Michigan, dai Prostitute, il quartetto di Mo Kazra alla voce, Andrew Custer alla batteria, Dylan Zaransky al basso e Ross Babinski alle chitarre. Il loro album di debutto, Attempted Martyr, lo hanno realizzato in modalità do it yourself, questo nel 2024, ma sia il potente impasto sonoro sia le forti denunce della band, le guerre, la destabilizzazione del Medio Oriente hanno attirato l'attenzione niente meno che della Mute Records, che ha puntato su questo disco dei Prostitute, lo ha rilanciato dando anche una buona visibilità a questo grezzo punk noise arricchito qua e là da un velo di ispirazione melodica araba della band statunitense. Questa è Senegal.

E dopo i Prostitute, a cui abbattiti voltiamo pagina sonora, torniamo a sfogliare il disco di debutto del The Avantgarde Flamenco Trio, si intitola Lunar. È davvero un bell'esordio per il cantante, chitarrista e polistrumentista siriano-canadese Emad Armouche. Con lui c'è JP Carter, trombettista che si dedica anche all'elettronica, e ancora Kenton Lowen alla batteria. Sono loro The Avantgarde Flamenco Trio che, come si evince dal nome scelto, intrecciano il suono, il canto flamenco al free jazz, al noise, al suono sperimentale che Armouche ha incontrato nelle sue diverse esperienze sonore sull'asse Canada-Siria, o meglio sull'asse Siria-Canada. Chitarra, oud e canto per Emad Armouche, che ha raccontato proprio come il suo complicato viaggio, iniziato dalla Siria e finito a Vancouver, sia stata anche un'occasione speciale di incontro con diverse persone, musicisti, insegnanti arabi e turchi, esperti di flamenco, appassionati di jazz. E la genesi di questo lavoro si trova proprio in tutto ciò. Li ascoltiamo subito con Tango Saverra, The Avantgarde Flamenco Trio.

canto flamenco, melodie arabe, improvvisazione free jazz, sporcature noise, questo è il frullato della forma di flamenco contemporaneo proposto da The Avantgarde Flamenco Trio, la band guidata dall'artista siriano-canadese Emma Darmouche, chitarra, oud e canto per lui in questo ottimo debutto discografico Lunar, album pubblicato dalla label Redshift Music. Il prossimo incontro invece è africano, è tutto maliano, perché riapriamo il dialogo sonoro per Balafon e Don Songoni di Neba Solo e Benego di Akité, due maestri di questi strumenti, ma anche delle diverse tradizioni di alcune zone rurali del Mali. Akili Maya, Neba Solo e Benego di Akité.

si intitola Gin and Hunter Went Walking, l'album collaborativo per Balafon e Don Songoni, che ha coinvolto nel bassolo, maestro del balafon pentatonico della tradizione del popolo Senufo, e Brahim Benego di Akité, maestro del Kamelngoni, punto di riferimento della musica Wasulu. Per questa collaborazione fondamentale è stato l'apporto di Nick and Hunter Went Walking, l'album collaborativo per Balafon e Don Songoni, che ha coinvolto nel bassolo, maestro del balafon pentatonico della tradizione del popolo Senufo, e Brahim Benego di Akité, maestro del Kamelngoni, punto di riferimento della musica Wasulu. Per questa collaborazione fondamentale è stato l'apporto di Nick Gold, l'ex responsabile della World Circuit Records. Il disco invece

accompagnati anche da voce e percussioni e poi mellotron, chitarra e archi. Il secondo CD raccoglie invece le registrazioni di alcune stesse tracce, ma direttamente nella forma originale scarna del duo, cioè catturate in modo naturale, molto intimo, e si legge nelle note di copertina, registrate in un giardino di Bamako sotto un albero di mango.

0: Arcana on the drums. Tina Richardson here on the baritone saxophone.
1: That would be Jessica Lurie on the alto saxophone. We have Sir Warfield here on tenor. My name is Amy Denio. Welcome, everybody.
2: E dalle musiche di Balafon e Don Songoni, registrate sotto un albero di mango in un giardino di Bamako, da Neba Solo e Benego di Akite, abbiamo ascoltato December's Dance, dalla qualità e dal calore espressivo di The Tiptons Sax Quartet and Drums, formazione di lungo corso di Seattle che frulla con gioia klezmer, funk, jazz e una marea di altre sonorità in stile brass band. Amy Denio l'abbiamo appena ascoltata presentare dal vivo l'organico 4, i sassofoni, quello alto della stessa Denio, il soprano di Jessica Lurie, il tenore di Swarfield, il baritono di Tina Richardson con le percussioni di Robert Kaynar. Live in Portland è l'album nato dal loro concerto dello scorso anno, firmato The Tiptons Sax Quartet and Drums. Si intitola invece Venus R.I. Ora, è il terzo album solista del polistrumentista, compositore e cantante norvegese Espen Reinertsen. L'album è entrato nel catalogo dell'etichetta di Susanna Wallumrod, cioè la Susanna Sonata, e l'atmosfera del disco è impregnata sia dal carattere intimo e melodioso della voce di Espen Reinertsen, sia da arrangiamenti strambi per un formato canzone trasversale. L'artista norvegese, voce, fiati ed elettronica, è qui accompagnato da Erik Nylander alla batteria e Eivind Lønning alla tromba.

ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. 14ª puntata.

monologo sullo smisurato potere di un uomo su un altro. Non sono un uomo di lettere, sono un fisico. Perciò dico i fatti, soltanto i fatti. Per Chernobyl prima o poi qualcuno pagherà. Verrà un tempo in cui i responsabili saranno chiamati a rispondere, come per il 1937. Non importa se sarà fra 50 anni, anche da vecchi, anche da morti. Sono dei criminali. Bisogna preoccuparsi soprattutto di preservare i fatti. I fatti. È di essi che ci sarà richiesto. Quel giorno, il 26 aprile, ero a Mosca, per lavoro. È stato lì che ho saputo dell'incidente. Telefono subito a Minsk e cerco di parlare con Slyunkov, che era allora il primo segretario del comitato centrale del PC bielorusso. Tento una, due, tre volte, ma senza successo. Alla fine riesco a farmi passare un suo assistente, che mi conosceva bene. Telefono da Mosca, mi faccia parlare con Slyunkov, ho delle informazioni urgenti, riguardano l'incidente. Stavo utilizzando una linea telefonica governativa, ma l'intero caso era ormai rubricato come segretissimo. Bastava accennare all'incidente perché la linea cadesse. Era evidentemente controllata, e si sapeva anche da chi, dagli organi competenti, lo Stato nello Stato. E non aveva nessuna importanza che l'interlocutore al quale cercavo di parlare fosse il primo segretario del Comitato Centrale, e tantomeno che io fossi il direttore dell'Istituto di Energetica Nucleare dell'Accademia delle Scienze della Bielorussia. Professore, membro corrispondente dell'Accademia delle Scienze dell'URSS. Secondo quelli neanch'io dovevo sapere niente. Devo combattere un paio d'ore prima che Slyunkov si degni di prendere personalmente la comunicazione. Gli riferisco il caso. Si tratta di un incidente. Secondo i miei calcoli, mi ero già consultato con alcuni colleghi a Mosca e avevo verificato certi elementi, la colonna radioattiva si sta spostando nella nostra direzione, verso la Bielorussia. Bisogna immediatamente mettere in atto adeguate misure che contemplino in particolare la distribuzione di iodio a scopo profilattico a tutta la popolazione, il trasferimento di coloro che vivono in prossimità della centrale. Uomini e animali vanno evacuati in un raggio di 100 chilometri. Mi hanno già fatto rapporto, dice Slyunkov. C'è stato un incendio, ma l'hanno spento. Io non riesco a trattenermi. È una menzogna, un'evidente menzogna. Qualsiasi fisico le potrà dire che la grafite brucia in ragione di circa 5 tonnellate all'ora. Si immagini per quanto tempo continuerà a bruciare là sotto. Ho preso il primo treno per Minsk. Non ho chiuso occhio. La mattina ero a casa. Ho misurato la tiroide a mio figlio. 180 microrotgen. In quelle circostanze la tiroide era un perfetto dosimetro. Ci voleva dello ioduro di potassio, quello più usato in farmacia. Ai bambini 2 o 3 gocce in mezzo bicchiere di succo di frutta e agli adulti 3 o 4 gocce. Il reattore avrebbe continuato a bruciare per 10 giorni e 10 giorni doveva durare la profilassi. Ma nessuno ci stava a sentire. Nessuno dava retta a scienziati e medici. Avevano coinvolto la scienza nella politica, la medicina nella politica, per forza. Non si deve dimenticare la situazione in cui ci trovavamo. Nonché il livello della coscienza sociale con la quale dovevamo fare i conti allora, 10 anni fa. Il KGB, la polizia segreta in azione. Le voci occidentali disturbate, migliaia di tabù, migliaia di segreti militari e segreti di partito. Inoltre eravamo stati cresciuti nell'idea che l'atomo sovietico non fosse più pericoloso del carbone o della torba. Eravamo persone incatenate dalla paura e dai pregiudizi, dalle superstizioni della nostra fede. Ma atteniamoci ai fatti, soltanto ai fatti. Quello stesso giorno, il 27 aprile, decido di recarmi personalmente nella provincia di Gomel, al confine con l'Ucraina. Nei capoluoghi distrettuali di Bragin, Hojniki, Narovlia, che si trovano a poche decine di chilometri soltanto dalla centrale, mi serve un'informazione completa. Ho con me dei misuratori per rilevare il fondo di radioattività. I dati sono questi. A Bragin, 30.000 microrotgen, a Narovlia 28.000. E i contadini arano, seminano, si preparano alla Pasqua, le uova colorate, i dolci tradizionali della festa. Quale radiazione? Ma cosa sarebbe? Non c'è arrivato nessun ordine. Anzi, da sopra ci sollecitano i rapporti sull'avanzamento e i tempi dei lavori di semina. Mi guardano con tanto d'occhi, come se fossi un matto. Di che cosa sta parlando, professore? Rotgen, micro-rotgen. È un linguaggio da extraterrestre. Torniamo a Minsk.
Sul corso principale vendono a tutto spiano tortelli, gelati, panini, dolci, sotto la nube radioattiva. Il 29 aprile ho un ricordo preciso di ogni cosa, con le date. Alle 8 del mattino sono già nella sala d'aspetto di Zhunkov. Cerco di farmi ricevere, insisto. Nessuno ha fretta di ascoltarmi. E così fino alle 5:30 di sera. A quell'ora esce dall'ufficio di Zhunkov un nostro famoso poeta, ci conosciamo. Col compagno Zhunkov abbiamo parlato dei problemi della cultura bielorussa. Presto non ci sarà più nessuno per sviluppare questa cultura, sbotto io. E neanche per leggere i suoi libri, se non facciamo evacuare al più presto la gente delle zone vicine a Chernobyl, se non le salviamo. Ma di che cosa sta parlando? Mi risulta che l'incendio sia già stato spento. Riesco finalmente ad arrivare a Zhunkov. Gli faccio un quadro della situazione, così come l'ho vista il giorno prima. Bisogna salvare tutta quella gente. In Ucraina, avevo telefonato, era già in corso l'evacuazione. Mi spieghi piuttosto perché i suoi dosimetristi, intendeva del mio istituto, corrono avanti e indietro per la città seminando il panico. Mi sono consultato con Mosca, e in particolare con l'accademico Ilin. Per quanto risulta a loro, qui da noi è tutto normale. E la centrale è già all'opera una commissione governativa, nonché la procura generale. L'esercito, forte di mezzi tecnici adeguati, è già stato lanciato sul posto per chiudere la breccia. Migliaia di tonnellate di cesio, iodio, piombo, zirconio, cadmio, berillio, boro, nonché una quantità sconosciuta di plutonio per usi militari, nei reattori RBMK a uranio-grafite, del tipo di quelli di Chernobyl, veniva anche prodotto quell'elemento, usato per la fabbricazione di bombe atomiche, erano già ricadute sul nostro territorio. In totale 450 tipi diversi di nuclidi radioattivi. La loro quantità era pari a 350 bombe come quella sganciata su Hiroshima. Bisognava parlare di fisica, di leggi della fisica, e invece loro parlavano del nemico. Cercavano il nemico. Prima o poi dovranno essere chiamate a rispondere di tutto questo. Lei potrà giustificarsi, insisto con Zhunkov, dicendo che come costruttore di trattori aveva diretto una fabbrica di trattori, non capisce niente di radiazioni. Ma io che sono un fisico ho un'idea precisa delle possibili conseguenze. Ma come? Un qualunque professore, dei fisici qualsiasi osavano fare la lezione al comitato centrale del partito? No, non direi che fossero una banda di malfattori. Era piuttosto un complotto tra ignoranza e corporativismo. Il principio della loro vita, appreso alla scuola dell'apparato, era non esporsi, compiacere i superiori. Proprio allora stavano per chiamare Zhunkov a Mosca, a un posto più importante, ecco, per l'appunto. Penso che gli sia arrivata una telefonata dal Cremlino, da Gorbaciov, qualcosa tipo: voi laggiù, bielorussi, evitate il panico, già così l'Occidente fa abbastanza chiasso. Le regole del gioco erano precisamente queste: se non corrispondete alle attese dei vostri superiori, non vi promuoveranno, non vi faranno fare le vacanze nei posti migliori, non vi daranno quella dacia, ma un'altra più scadente. Se fossimo rimasti il sistema chiuso di prima, dietro la cortina di ferro, la gente vivrebbe a tutt'oggi nelle immediate vicinanze della centrale. Avrebbero coperto tutto quanto col segreto di Stato. Ricordate Kristym, Semipalatinsk, un paese staliniano, tuttora un paese staliniano. In caso di guerra atomica, quando vi sia la minaccia di un incidente o attacco di tipo nucleare, nelle istruzioni è prescritto il trattamento profilattico a base di iodio per tutta la popolazione, in caso di minaccia. E qui 3.000 microrotgen. Ma per quelli che stanno in alto la gente è l'ultimo pensiero, temono solo per il proprio potere. Nel nostro paese conta il potere, non le persone. La priorità dello Stato è assoluta e il valore della vita umana è ridotto a zero. Eppure c'era modo di fare qualcosa, senza bisogno di annunci, senza creare panico. Bastava aggiungere all'acqua potabile della rete idrica dei preparati a base di iodio e fare lo stesso con il latte. Naturalmente si sarebbe avvertito un leggero cambiamento di gusto nel latte, dell'acqua, ma non era poi così grave. In città c'erano 700 kg di questi preparati, che sono rimasti inutilizzati nei depositi. I nostri dirigenti avevano più paura della collera dei propri superiori che dell'atomo. Ognuno di loro stava ad aspettare una telefonata, un ordine, ma per conto suo non prendeva iniziativa nessuno.

Io mi portavo sempre un dosimetro nella borsa. Cosa me ne facevo? Non mi ricevevano più da nessuna parte, si erano seccati, intendo negli uffici importanti. E così tiravo fuori dalla borsa il mio dosimetro e lo accostavo alla tiroide delle segretarie o degli autisti personali che aspettavano in anticamera. Si spaventavano e qualche volta la cosa funzionava, mi lasciavano passare. Ma via, professore, cosa sono queste scenate isteriche? Crede di essere l'unico ad avere a cuore il popolo bielorusso. E comunque se ne faccia una ragione. L'uomo deve pur morire. Per il fumo, per un incidente automobilistico, suicidandosi. Si beffavano degli ucraini, i quali, dicevano, andavano in ginocchio al Cremlino a mendicare soldi, medicinali, apparecchi di misurazione. Ne avevano, ma non bastavano. Mentre il nostro, si trattava di Slunkov, si era limitato a riferire in 15 minuti la situazione, concludendo: tutto normale, ce la faremo con le nostre forze. L'avevano elogiato. E bravi i nostri fratelli bielorussi. Quante vite è costata quella lode? A quel che ne so, loro, i capi, lo iodio lo prendevano. Quando i collaboratori del nostro istituto li avevano controllati, erano tutti con la tiroide a posto. Senza iodio non è possibile. E hanno anche spedito i propri figli lontano di soppiatto. Quando loro stessi dovevano spostarsi, non dimenticavano mai maschere e tute protettive. Tutte cose che gli altri non avevano. E da molto tempo non è più un segreto che vicino a Minsk veniva tenuta una mandria di vacche speciali. Ogni vacca numerata era assegnata a un nominativo, a titolo personale. C'erano terreni speciali, serre speciali, controlli speciali. È la cosa più rivoltante. Nessuno ha ancora pagato per tutto questo. Avevano dunque smesso di ricevermi, di ascoltarmi. Li ho inondati di lettere, di rapporti, con allegate cartine geografiche, cifre, a tutte le istanze. Quattro cartelle di 250 fogli ciascuna, fatti, soltanto fatti. Per ogni evenienza ho redatto il dossier in duplice copia, una la tenevo in ufficio e l'altra nascosta a casa. Ci aveva pensato mia moglie. Come mai la copia? Beh, visto il paese in cui viviamo, badavo sempre a chiudere personalmente a chiave il mio ufficio. Al ritorno da un viaggio di lavoro non ho più trovato le mie cartelle. Ma io sono cresciuta in Ucraina, i miei nonni sono cosacchi. E io ho il carattere del cosacco. Ho continuato a scrivere, a fare conferenze. Bisogna salvare la gente, evacuarla d'urgenza. Le missioni conoscitive del nostro istituto si succedevano senza soluzione di continuità. Siamo stati i primi a elaborare una mappa delle regioni contaminate, rilevandole in rosso. Tutto il sud della Repubblica. Ma questa è già storia. La storia di un crimine. All'istituto ci siamo visti sequestrare tutti gli apparecchi per il controllo della radioattività, sequestrati dall'oggi al domani, senza una spiegazione. A casa ricevevo telefonate minatorie. Piantala, professore, di far paura alla gente, se no ti mandiamo a casa del diavolo, nei famosi luoghi lontani. Hai presente? No. Avete la memoria corta, voi altri. Si moltiplicavano le pressioni sui collaboratori dell'istituto, le intimidazioni. Ho scritto a Mosca. Mi ha convocato il presidente della nostra Accademia delle Scienze, Platonov. Il popolo bielorusso un giorno si ricorderà di te per tutto quello che hai fatto in suo favore. Però non avresti dovuto scrivere a Mosca. Non avresti proprio dovuto. Adesso mi chiedono di sollevarti dal tuo incarico. Che cosa ti è saltato in mente? Ma lo capisci o no a chi sei andato a pestare i piedi? Io avevo le carte, le cifre. E loro cosa avevano in mano? Potevano farmi rinchiudere in manicomio. Me l'hanno prospettato. Poteva capitarmi un incidente d'auto, anche di questo mi hanno avvertito. Oppure potevano avviare un'indagine penale, per antisovietismo, o magari per una cassa di chiodi che l'economo dell'istituto si era dimenticato di registrare. Hanno avviato l'indagine. E hanno raggiunto il loro scopo. Ho avuto un infarto. Ho preso nota di ogni cosa, è tutto nelle cartelle. I fatti, soltanto i fatti. Controlliamo i bambini dei villaggi, maschi e femmine. 1500, 2000, 3000 microrotgen, più di 3000. Queste bambine non potranno mai diventare madri. Hanno delle alterazioni genetiche. Un trattore sta arando, chiede a un impiegato del comitato distrettuale del partito che ci accompagna. Il trattorista ha almeno una maschera per proteggersi. No, lavorano senza maschera. Come mai non ve le hanno mandate? Ma le pare. Ce ne hanno anzi portate così tante che basterebbero fino all'anno 2000. Ma noi non le distribuiamo.
Si scatenerebbe il panico, scapperebbero via tutti, partirebbero tutti. Ma si rende conto di quello che state facendo? Per lei è facile parlare, professore. Anche se la cacciano dal lavoro, lei un altro lo trova sempre. Ma io dove vado? Quale potere? Lo smisurato potere di un uomo su un altro. Non è più solo un inganno, è una vera e propria guerra. Una guerra contro gli innocenti. Stiamo viaggiando lungo il Pripyat. Sulla riva ci sono delle tende, intere famiglie in vacanza. Fanno il bagno, prendono il sole. Non sanno che già da qualche settimana si stanno bagnando e abbronzando sotto una nube radioattiva. C'è severamente vietato avere contatti con la popolazione. Ma vedo dei bambini. Mi avvicino e comincio a spiegare. C'è molta perplessità. E come mai le radio e le televisioni non ne parlano? Il nostro accompagnatore, viaggiavamo sempre scordati da un rappresentante delle autorità locali del partito, era la regola. Il nostro accompagnatore tace. Posso leggergli in viso i sentimenti che lo lacerano. Riferire o non riferire? Ma al tempo stesso non poteva non provare pena per quella gente, come qualsiasi uomo normale. Non so però che cosa avrebbe prevalso al nostro ritorno, riferire o non riferire. Ognuno faceva la sua scelta. E oggi che cosa dobbiamo fare di questa verità? Adesso, come dobbiamo agire concretamente? Se dovesse esserci un'altra esplosione, si ripeterebbero per filo e per segno le stesse cose. Siamo tuttora un paese staliniano e l'uomo staliniano vive ancora. Vasilij Bazirovich Nesterenko, ex direttore dell'Istituto di Energetica Nucleare dell'Accademia delle Scienze di Bielorussia.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Giacomo Puccini, Capriccio sinfonico in fa maggiore. Orchestra Sinfonica di Budapest diretta da Andras Ligeti.